Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:35. Giornale Radio.
1: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 2:59. Giornale Radio.
3: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: c'è?
1: Sono le 3:32.
2: Giornale radio.
3: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4. Giornale radio.
1: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 30 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Quarta domenica di agosto all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: tipo.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
1: Nuovo weekend di agosto, nuovo appuntamento con il best di Pillole, le nostre storie musicali, e siamo pronti a raccontare la prima storia di oggi, la storia di un uomo, un artista che ha trasformato le sue fragilità e il suo male di vivere in melodie dolci e universali, diventando quasi l'archetipo del cantautore confidenziale. Parliamo di James Vernon Taylor, che nasce a Boston nel 1948 in una famiglia che è un piccolo ecosistema di creatività e fragilità. Suo padre, Isaac Taylor, è un medico di fama, professore all'Università del North Carolina. Sua madre, Gertrude, è una cantante lirica. È una famiglia benestante, colta, che si trasferisce presto a Chapel Hill, North Carolina, dove i Taylor vivono in un ambiente apparentemente idillico, rurale, ma intellettualmente stimolante. James è uno di cinque fratelli, tutti destinati a gravitare nel mondo della musica. L'infanzia di James è segnata da un'educazione rigorosa ed una forte sensibilità che però si scontra presto con un senso di disagio interiore. Il matrimonio dei genitori è difficile, con suo padre che si allontana per un periodo arruolandosi in marina per 2 anni, una decisione che James in seguito identificherà come un punto di rottura cruciale. Questa assenza e le tensioni familiari lasciano un segno profondo nel giovane James, che sviluppa una malinconia precoce. A dispetto di un'iniziale passione per il violoncello, è la chitarra a catturare il suo cuore, appresa in modo non tradizionale, quasi pianistico, per accompagnare al meglio la sua voce. La musica diventa un rifugio, una lingua in cui esprimere il tumulto interiore. A 16 anni forma una band con il fratello Alex, ma è un'esperienza intensa e complessa che lo porta presto a scontrarsi con i suoi demoni. Il vero punto di svolta, però, arriva a 17 anni. Il disagio adolescenziale, forse acuito anche dall'uso di sostanze, esplode e James è costretto a ricoverarsi volontariamente in una clinica psichiatrica nel Massachusetts, il McLean Hospital. Quello che per molti sarebbe stato un trauma da nascondere, per James Taylor è una vera e propria musa. È lì, tra quelle mura, che la sua vena compositiva matura, trasformando la sofferenza e la disperazione in arte. È l'esperienza di cui parlerà con una trasparenza disarmante in brani che diventeranno il manifesto di una generazione. Dopo l'ospedale si trasferisce a New York nel 1966, dove forma i Fly Machine, un gruppo che dura poco e produce un singolo di scarso successo. È qui, nel Greenwich Village, che incontra l'eroina, una dipendenza che lo accompagnerà per anni. La sua vita è già un ottovolante, ma la sua musica è pronta a spiccare il volo.

Proseguiamo qui all'interno di Pillole il racconto della vita di un grande artista che risponde al nome di James Taylor. Dopo la breve parentesi dei Fly Machine di cui parlavamo prima e un nuovo fallimentare tentativo di resistere alla dipendenza, James, spinto da una forza interiore inarrestabile, decide di tentare la fortuna a Londra nel 1968. Lì, per una serie fortunata di eventi, il suo demo finisce nelle mani di Peter Asher, che lavora per la neonata etichetta dei Beatles, la Apple Records. Asher rimane folgorato dal talento di Taylor, un ragazzo sensibile con una chitarra che sembra toccare le corde dell'anima. Asher lo fa incontrare con Paul McCartney e George Harrison. Taylor suona per loro e la magia si compie. Nonostante la Apple sia in un periodo di gestione caotica, i Beatles decidono di scritturarlo. James Taylor diventa il primo artista non britannico a firmare per la loro etichetta. Nel 1968 così esce l'omonimo album di debutto James Taylor. La produzione è di lusso, con McCartney ed Harrison che partecipano alle registrazioni, e si dice che Harrison abbia anche preso spunto dal titolo di una canzone di Taylor, Something in the Way She Moves, per una strofa della sua celebre Something. L'album, pur non avendo un successo immediato, contiene gemme come l'evocativa Caroline in My Mind, che abbiamo ascoltato prima, e la già citata Something in the Way She Moves, brani che stabiliscono il suo stile distintivo, un folk rock dolce, narrativo, intriso di intimità. Ma la vita di James è ancora turbolenta. Tornato negli Stati Uniti per curare la dipendenza da eroina, vive un periodo di ricadute e incidenti, tra cui uno motociclistico che gli frattura le mani. Tuttavia, è proprio durante una convalescenza che compone la maggior parte delle canzoni che definiranno la sua carriera. Il vero successo commerciale arriva nel 1970 con il secondo album, Sweet Baby James, pubblicato dalla Warner Bros. Il disco è un capolavoro di storytelling onesto e vulnerabile. Il brano Fire and Rain, in particolare, che ascolteremo fra poco, parla apertamente della sua esperienza in clinica. Sweet Dreams and Fly Machines in Pieces of the Ground si riferisce alla sua prima band e al periodo buio, e poi si parla anche della perdita di un'amica. È una confessione così cruda eppure così melodiosa da colpire dritto al cuore di una generazione stanca delle urla del rock e in cerca di autenticità. James Taylor diventa, quasi senza volerlo, la voce della fragilità emotiva, inaugurando la stagione dei cantautori confessionali.

Era Fire and the Rain, 1970, dal suo secondo album. Parliamo di James Taylor, lo stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Dopo il successo di Sweet Baby James, appunto il secondo album, James Taylor si trasferisce in California, che in quel momento è il vero epicentro della nuova scena folk rock. Si esibisce regolarmente al Troubadour Club di Los Angeles, un luogo mitico dove incontra e collabora con una serie di talenti straordinari, tra cui Johnny Mitchell, Carole King e soprattutto Carly Simon. Il 1971 è l'anno della sua definitiva consacrazione popolare. Pubblica l'album Mudslide Slim and the Blue Horizon, che contiene la sua versione di un brano scritto da Carole King, You've Got a Friend. La sua interpretazione, dolce e rassicurante, lo trasforma in un successo mondiale e in un inno intramontabile all'amicizia e al supporto reciproco, un contrasto quasi terapeutico rispetto all'oscurità dei suoi primi testi. Il brano gli farà vincere il suo primo Grammy Award. Ma è l'incontro con Carly Simon a dar vita alla Royal Couple della musica folk degli anni 70. Si sposano nel 1972 e la loro unione diventa una delle più seguite e celebrate. Entrambi belli, talentuosi e tormentati, i due artisti non solo condividono la vita privata, ma anche quella professionale. James suona, ad esempio, nel brano di maggior successo di Carly Simon, You Are So Vain, la cui celeberrima frase You Probably Think the Song Is About You fu a lungo attribuita a Taylor, ma la loro relazione è complicata da entrambe le loro fragilità. Nonostante le turbulenze personali, gli anni 70 vedono Taylor produrre una serie costante di album di successo, come One Man Dog e Walking Man, consolidando la sua reputazione come maestro della melodia e della narrazione intima. Il suo stile, la sua voce calda e l'uso distintivo della chitarra, spesso con accordature alternative, definiscono l'era del soft rock e del singer-songwriter. Un aneddoto curioso riguarda proprio il suo modo di suonare la chitarra. Taylor non ha avuto una formazione tradizionale sullo strumento, definendo la sua tecnica come semplice, quasi pianistica. Ma è proprio questa semplicità apparente a rendere le sue esecuzioni così toccanti e riconoscibili, come se stessero toccarti le valvole del cuore, per usare le parole di un critico.

Era la famosissima You've Got a Friend del 1971, successo planetario che trasforma James Taylor da cantautore maledetto a voce rassicurante e universale dell'amicizia. Ma continuiamo con la sua storia. Gli anni 80 segnano la fine del matrimonio con Carly Simon, divorziano nel 1983 e inizia anche una fase di introspezione. La dipendenza, mai del tutto sconfitta, continua a rappresentare una sfida, ma la sua resilienza e il suo instancabile desiderio di musica lo spingono avanti. Taylor continua a scrivere, concentrandosi sempre più sulla guarigione, sul trovare un equilibrio, come testimoniato dall'album Dead Love Is Works del 1981, quasi un messaggio ai suoi figli e a se stesso. A partire dalla fine degli anni 80 e per tutti i decenni successivi, James Taylor entra in una fase di maggiore stabilità, sia personale che artistica. Nel frattempo sposa l'attrice Catherine Walker e dopo questo matrimonio, in seguito, sposerà invece la direttrice degli affari pubblici dell'Orchestra Sinfonica di Boston, Carolyn Kim Smedvig, con la quale trova finalmente la serenità e una seconda chance di famiglia. La sua musica evolve, mantenendo l'intimità ma acquisendo un tono più maturo e meno tormentato. Album come New Moonshine del 1991, Hourglass 1997 e October Road del 2002 gli valgono ulteriori Grammy e confermano la sua rilevanza, dimostrando che il suo pubblico, pur amando la sua malinconia passata, apprezza anche il suo viaggio verso la luce. L'impatto culturale di James Taylor è immenso, è considerato un pioniere del soft rock e uno dei padri spirituali del cantautorato moderno. La sua influenza si estende a innumerevoli artisti che hanno apprezzato la sua capacità di rendere poetica la sofferenza, senza retorica, e di costruire melodie di una bellezza disarmante. La sua voce, un baritono caldo e vellutato, è riconoscibile all'istante e ha reso confortevole la vulnerabilità. Oltre alla musica, Taylor è noto per il suo impegno civico e politico. Ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui l'introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame nel 2000, la Medaglia Nazionale delle Arti e la Presidential Medal of Freedom. La sua carriera è una testimonianza di come l'onestà e la vulnerabilità possono essere la chiave per un successo non solo commerciale, ma profondamente umano. James Taylor, il Sweet Baby James, ci ha insegnato che la tristezza può avere una melodia e che anche quando le macchine volanti si schiantano al suolo, si può sempre trovare un amico. È questa l'eredità più grande.

0: E siamo in chiusura del racconto su questo grande artista James Taylor, e il modo in cui James ha parlato di sé, il modo in cui i suoi colleghi lo hanno percepito, offrono uno sguardo ancora più intimo sul suo personaggio, fatto di vulnerabilità e onestà quasi imbarazzante. Sulla sua composizione e vulnerabilità disse in varie interviste:
1: mi sono guadagnato da vivere rendendo pubbliche le mie storie personali, può essere un bene oppure un male. Scrivo le mie canzoni come una forma di autoterapia. La musica è il mio modo di elaborare le cose, di metterle a fuoco. Le canzoni sono come dei ponti, un modo per passare da un luogo all'altro, per uscire dalla confusione.
0: Sulle sue difficoltà e il suo passato invece raccontò:
1: la dipendenza è una malattia orribile e mi ha portato via molto tempo. Il mio disco del 1976 è stato un successo di platino. Io ero completamente fatto. I miei polmoni si ricordavano di respirare, ma io stavo flirtando con la morte. È stato un periodo molto buio.
0: Come abbiamo raccontato, dopo averlo sentito suonare a Londra nel 1968, Paul McCartney disse:
2: dovremmo scritturarlo.
0: Riconoscendo immediatamente il talento del giovane cantautore, e McCartney e George Harrison furono entusiasti di averlo come primo artista della Apple Records. Carole King, invece autrice di You've Got a Friend, ha sempre espresso profonda ammirazione per l'interpretazione di Taylor. La loro amicizia e il loro amore ha portato a una delle collaborazioni più iconiche della storia, con King che disse di Taylor:
3: era così fragile, così bello, così talentuoso. Era l'immagine di tutto ciò che volevo che un uomo fosse, e il suo talento mi ha letteralmente sbalordito.
0: Anche Mark Knopfler, chitarrista dei Dire Straits, che ha collaborato con Taylor, lo ammira profondamente e ha parlato del suo stile unico.
4: C'è qualcosa nel modo in cui suona la chitarra, nel modo in cui canta, che è puramente suo. È un tessitore di canzoni, non solo un cantante. È il suono della verità.
0: E abbiamo appena raccontato la storia di James Taylor in questo appuntamento del Best Estate 2026 di Pillole, e le storie musicali sono appena cominciate. Ne abbiamo altre tre da raccontare. Fra poco torneremo con gli Style Council, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 6:30. Giornale Radio.
1: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
4: Siamo pronti a raccontare un'altra storia musicale. Questa volta parliamo di un duo, un gruppo dal nome The Style Council. E per raccontare e comprendere appieno gli Style Council bisogna partire da un atto di coraggio e per molti di follia artistica. È la fine del 1982 e Paul Weller, a soli 24 anni, è all'apice della fama con i The Jam. 3 album al primo posto, un'influenza culturale che definisce il mod revival e la rabbia giovanile britannica. Eppure Weller si sente soffocato. La formula punk meets mod, per quanto gloriosa, era diventata una gabbia. Sentiva il bisogno urgente di liberare la sua vena creativa verso sonorità più ampie e sofisticate. Sciogliere i The Jam fu una tavola rasa spiazzante. Significava rinunciare alla sicurezza commerciale per un salto nel buio, ma la visione di Weller era chiara. Voleva abbandonare la rigidità delle 3 chitarre, batteria e basso per abbracciare un collettivo musicale aperto, un progetto fluido dove il genere non fosse un limite, ma un punto di partenza. Voleva esplorare il soul, il jazz, il funk, l'R&B, generi che sentiva più ricchi di sfumature emotive e sociali. Nascono così The Style Council, non una band, ma un consiglio con un'estetica nuova. L'elemento chiave di questa transizione è l'incontro con Mick Talbot, il tastierista che diventerà il suo alter ego musicale. Talbot non era un nome qualsiasi, aveva militato in diverse band della scena mod soul ed era un virtuoso dell'organo Hammond e del pianoforte. Mentre Weller portava l'acutezza melodica e l'impegno lirico, Talbot infondeva un groove autentico e una raffinatezza armonica completamente nuova per Weller. L'alchimia era istantanea, un vero e proprio dialogo tra la melodia del songwriting britannico e l'eleganza black. Il primo manifesto di questa nuova era era il singolo Speak Like a Child del 1983. Immaginate la sorpresa del pubblico. Via i ritmi militareschi, dentro un uptempo solare, un basso pulsante e soprattutto l'Hammond di Talbot, che disegna melodie jazz funky irresistibili. Weller canta di maturità e comunicazione onesta, ma il suono è una vera e propria dichiarazione di indipendenza. Questo non è solo un cambio di musica, ma di stile di vita. Weller e Talbot adottano un'immagine meno ruvida e più curata. Blazer, camicie di seta, pantaloni a vita alta. È l'estetica del viveur continentale, influenzata dalla Nouvelle Vogue francese. Non a caso il primo EP di successo si intitola A Paris, contenente la languida Long Hot Summer. È in questi anni che nasce il Sophisti Pop, un pop che è al tempo stesso elegante, ballabile e intellettualmente stimolante, un antidoto al pop sintetico e plastificato che stava dominando le classifiche.

era Speak Like a Child 1983, stiamo raccontando la storia degli Style Council. Se il debutto era una dichiarazione di intenti, l'album del 1984, Café Bleu, è la sua realizzazione più eclettica e ambiziosa. Il titolo, che evoca l'immagine di un bistrò parigino, è il simbolo di una mente aperta, un luogo dove culture e generi musicali si incontrano. Weller non vuole scrivere un album coerente in senso stretto, vuole dipingere un affresco di stili, un patchwork che rifletta la sua bulimia musicale. L'album è una vera giostra sonora. Si apre con un brano a cappella jazzato, passa al pop soul di My Ever Changing Moods, un brano che, pur essendo melodicamente perfetto per le classifiche, è reso inconfondibile dal tocco soul e dagli arrangiamenti orchestrali. Si spazia poi verso l'intimità malinconica. In The Paris Match la voce di Weller viene sostituita da quella eterea di Tracy Thorn degli Everything But a Girl, creando un capolavoro di sofisti pop intriso di tristezza da fumar notturno. Ma la traccia che più di tutte dimostra la loro audacia è Gospel. Qui gli Style Council si cimentano in una delle primissime, se non la prima, iniezioni di rap nel pop bianco britannico mainstream. L'uso di rime scandite con un accompagnamento di Hammond e una vocalità quasi gospel è un azzardo che per l'epoca è rivoluzionario. La band non era più solo Weller e Talbot. Il cosiddetto consiglio si espandeva, includendo talenti come Tracy Young e, come turnista d'eccezione, il giovane batterista Steve White, destinato a diventare un membro fisso. Questa struttura aperta permetteva a Weller di essere un regista, adattando il cast musicale alla canzone e non viceversa. L'immagine della band si affina, abiti sartoriali, cravatte sottili, loafers eleganti. Weller, pur restando il Modfather, introduce un'eleganza rilassata e un po' intellettuale che fa presa su un pubblico più maturo e su quei giovani che rifiutano l'eccessiva volgarità del pop mainstream o l'aggressività dell'hard rock. In questo periodo Weller comincia a parlare della sua musica come un veicolo per l'impegno, per un risveglio culturale che andasse oltre il mero intrattenimento. L'obiettivo era un pop sofisticato con radici black e una testa pensante. L'aneddoto vuole che molti critici inglesi abituati a Weller rabbioso dei Jam faticassero ad accettare questa nuova eleganza, accusandolo di snobismo. Ma per Weller lo stile era un'arma, non una maschera. Did I tell you that

era My Ever Changing Moods del 1984 degli Style Council che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Siamo al 1985 che segna il culmine del successo commerciale e contemporaneamente l'apice dell'impegno politico degli Style Council. L'album Our Favorite Shop, traducibile in Il nostro negozio preferito, non è solo un disco, ma una critica feroce e arguta alla Gran Bretagna thatcheriana. Nonostante la musica fosse soul funk e pop elegante, i testi di Weller erano più militanti che mai. Il negozio preferito è un velenoso sarcasmo sul feticismo del comunismo e sulle luci accecanti del boom economico che nascondevano le profonde ingiustizie sociali. Brani come Walls Come Tumbling Down sono inni da classifica carichi di rabbia. Con un ritmo incalzante e fiati imponenti, il brano è un invito esplicito alla resistenza politica e all'abbattimento delle barriere sociali ed economiche. L'album ovviamente fu un trionfo, balzando direttamente al numero uno della classifica britannica. Un risultato sbalorditivo se si considera che un disco così apertamente politico e stilisticamente complesso è riuscito a superare la concorrenza del pop più leggero. In questo periodo il consiglio si solidifica in un quartetto. Weller e Talbot sono affiancati stabilmente da Dizzy Lee alla voce, il cui timbro caldo e potente aggiungeva un autentico sapore soul, e da Steve White alla batteria, la cui precisione jazz funk era fondamentale per il loro groove intricato. La loro presenza scenica era iconica. Weller e Dizzy Lee spesso si esibivano con l'intensità emotiva di un duo soul d'altri tempi, supportati dall'abilità tecnica di Talbot e White. Un aneddoto celebre riguarda l'impegno di Weller. Non si limitava a scrivere canzoni, usava la sua popolarità per finanziare cause politiche, in particolare sostenendo i minatori in sciopero contro il governo Thatcher e partecipando attivamente al collettivo Red Wedge, un movimento di artisti e musicisti che cercavano di mobilitare il voto giovanile contro i conservatori. Questo impegno a tutto tondo, dove la musica era inestricabilmente legata alla politica, confermò Weller come una delle voci più importanti e meno prevedibili della sua generazione. Gli Style Council erano la dimostrazione che l'eleganza non escludeva l'ideologia e che un messaggio radicale poteva essere veicolato da una melodia contagiosa.

era Walls Come Tumbly Down, sempre degli Style Council che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Dopo il picco del 1985, il percorso degli Style Council divenne più impervio. Paul Weller, instancabile nel suo desiderio di evoluzione, si spinse in territori musicali sempre più arditi, allontanandosi dal pop radiofonico. Gli album successivi come The Cost of Loving del 1987 e Confessions of a Pop Group 1988 riflettono una crescente ossessione per il soul più profondo, il gospel e soprattutto gli arrangiamenti sinfonici e complessi, spesso con un tocco di jazz cameristico. The Cost of Loving, ad esempio, sorprese il pubblico per la sua marcata virata verso la black music più pura e sofisticata, con influenze che strizzavano l'occhio alle prime sonorità house di Chicago. Un passo forse troppo azzardato e cerebralmente troppo denso per la massa che li aveva amati per inni pop come Shout to the Top. Confession of a Pop Group è forse l'album più tormentato e introspettivo. Diviso in due atti, contiene brani altamente orchestrali e quasi classici, riflettendo la crescente insoddisfazione di Weller per l'industria musicale e per il suo ruolo di pop star. Il pubblico e la critica, abituati al Weller mod e diretto, faticavano a seguire queste evoluzioni e le vendite iniziarono a calare. La vera rottura arriva nel 1989. Gli Style Council registrano il loro quinto album, Modernism e New Decade. Il progetto è un'immersione totale nella nascente acid jazz e nella house music, con l'intenzione di fondere il clubbing e la musica rave con l'impegno lirico e il groove soul che li contraddistingueva. Era un disco futuristico, il tentativo di Weller di proiettare il consiglio nel decennio successivo. Ma la casa discografica, la Polydor, reagisce con orrore. L'album non assomigliava minimamente al pop soul che aveva reso celebre la band. In una delle decisioni più controverse della storia della musica britannica, la Polydor si rifiuta categoricamente di pubblicare l'album, ritenendolo un suicidio commerciale. Per Paul Weller, che aveva appena dimostrato la sua ennesima trasformazione stilistica, fu un'umiliazione insopportabile. Sentì che la sua libertà creativa era stata tradita. Nel giro di pochi mesi, pur con un album finito in archivio, Paul Weller sciolse gli The Style Council, chiudendo l'esperienza dopo soli 7 anni, un periodo breve ma intensissimo. L'album perduto, Modernism, verrà alla luce solo nel 1998, a band ormai storica. La fine degli Style Council fu amara, ma segnò anche l'inizio della sfolgorante carriera solista di Weller, il Mod Father, che ancora una volta aveva dimostrato che l'evoluzione è

0: era You Are the Best Thing, sempre degli Style Council, ma è il momento di sentire le parole dei protagonisti durante alcune interviste. Cominciamo da Paul Weller sul cambiamento e la rottura con i Jam, il suo primo gruppo.
1: Sciogliere i Jam fu la cosa più spaventosa che avessi mai fatto, ma il vero fallimento sarebbe stato continuare a fare la stessa cosa solo perché aveva successo. Dovevo andare avanti. Con gli Style Council la gente diceva: oh, ha venduto l'anima, è passato al jazz pop. No, stavo solo scrivendo la musica che sentivo. Stavo imparando a scrivere canzoni in un modo nuovo, più aperto. Volevo essere come Miles Davis, non volevo stare fermo. Il rock è morto, il funk e il soul sono la musica del futuro.
0: E ora le parole di Mick Talbot sull'alchimia e il suono black della band.
2: Paul, lo sappiamo, veniva dai Jam, dal mod, ma aveva un cuore soul enorme. Io venivo da un background più puramente black, northern soul, R&B, jazz. Quando ci siamo messi insieme la fusione è stata naturale. Gli Style Council erano il modo di Paul per far uscire quella parte di sé che nei Jam non aveva voce. La nostra ambizione era creare una versione inglese consapevole del soul. Volevamo l'eleganza di Marvin Gaye, ma con la nostra impronta, più fredda, più cool. C'era l'idea che la musica potesse avere un groove e allo stesso tempo dirti qualcosa.
0: Ma al di fuori della band, anche personaggi come Noel Gallagher degli Oasis ebbe a dire alcune cose sulla band.
3: Quando gli Oasis hanno fatto successo, tutti parlavano dei Beatles e dei Kings, ma per me Paul Weller è il vero eroe, il Mod Father, e gli Style Council erano i fottuti Style Council. Eleganti, politici, facevano dischi che suonavano come nessun altro. Quel salto dai Jam agli Style Council ti fa capire che tipo di fegato e di visione avesse. Ha sacrificato la sua popolarità per fare quello in cui credeva. È un'ispirazione costante. Il suo è stato il gesto più punk di tutti.
0: E infine anche le parole di Boy George dei Culture Club sul sofisti pop degli Style Council.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande sperimentazione con il soul e il jazz, anche tra gli artisti bianchi, e gli Style Council erano in prima linea in questo. Café Bleu era un disco estremamente chic, ma aveva anche un calore che la maggior parte dei synth pop non aveva. Era musica per adulti, o almeno musica che aspirava a esserlo. Era il ponte tra l'eleganza del soul e il desiderio di suonare moderni. Molti di noi in quel periodo cercavano l'eleganza nella musica. Loro ci sono riusciti con coerenza.
0: E dopo James Taylor e gli Style Council che abbiamo appena raccontato, abbiamo ancora un'ora da passare insieme e abbiamo altre due storie da raccontare. Rimanete con me, rimanete con Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Radio.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezaei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Sul fronte libanese, Al Jazeera accusa l'esercito israeliano d'aver impiegato proiettili al fosforo. La Turchia intanto ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, che ha definito Erdogan un dittatore antisemita. Sul nucleare iraniano è tornato anche Donald Trump, che ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, precisando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamo il pontefice.
5: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
4: Poi l'appello ai giovani: il futuro addetto è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco. Ora la cronaca: sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Lo sport, il calcio: nella prima giornata di Serie A, Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri, De Rossi, però protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
6: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico quell'episodio, e onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che c'è stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. Se è successo un errore diverso, quello di oggi dentro al campo, se fossimo stati a Napoli e fossero stati 30.000 napoletani, 30.000 napoletani avrebbero detto quello è fallo.
4: Nelle altre partite, l'Inter batte 4-1 il Monza, a Milano Parma-Cagliari 0-1, Udinese Como 1-1. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Per quanto riguarda il tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati. Per la Formula 1, oggi la gara in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Il volley: azzurre ok anche col Montenegro agli europei. Oggi c'è la Svezia. Giochi del Mediterraneo: subito 13 medaglie azzurre con 3 ori. Ed è tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
9: La storia che vi sto per raccontare inizia sull'isola di Man, dove la nebbia del mare avvolgeva l'infanzia di un certo Barry Gibb, nato nel dicembre 1946. Pochi anni dopo la famiglia si è allargata con l'arrivo dei gemelli Robin e Maurice nel 1949. Quella che è diventata una delle armonie più riconoscibili della storia della musica pop è cresciuta in una casa dove la musica era letteralmente la colonna sonora quotidiana. Il padre, Hugh, era un talentuoso batterista e direttore d'orchestra, e la madre, Barbara, una cantante. I bambini Gibb non solo ascoltavano, ma vivevano la musica. Ascoltavano alla radio gli idoli americani come gli Everly Brothers, il cui stile vocale a due voci fitte e interconnesse avrà un impatto formativo sui tre fratelli. Il vero battesimo del palco fu quasi un atto di sopravvivenza. I giovani Barry, Robin e Maurice, ancora bambini, si esibivano in locali improvvisati. Una volta dovevano fare un playback in un cinema locale, ma nel tragitto il disco che dovevano mimare cadde e si ruppe. Invece di rinunciare, decisero di cantare le loro armonie a cappella. L'effetto fu una rivelazione. La gente li ascoltò e non solo, li applaudì. Fu lì che capirono il potere delle loro voci unite. Nel 1958 la famiglia Gibb compie il grande passo, l'emigrazione in Australia. Si stabilirono a Brisbane, in un quartiere operaio. Lì i ragazzi dovettero ricominciare da capo, ma non smisero mai di suonare. Il nome Bee Gees, derivante da Brothers Gibb, fu coniato in Australia, pare grazie all'incontro con un disc jockey di nome Billy Goody. Iniziarono a esibirsi nei circuiti delle gare automobilistiche, cantando tra una corsa e l'altra per pochi spiccioli. In Australia ottennero il primo loro vero successo nel 1966 con la malinconica ballata Speaks and Specs. Fu il segnale che il loro talento era troppo grande per l'Australia. Barry prese la decisione che avrebbe cambiato le loro vite. Dovevano tornare in Inghilterra, dove il rock e il pop stavano riscrivendo le regole del gioco. Nel gennaio del 1967, i tre fratelli, con la loro valigia piena di canzoni, salparono verso il Regno Unito. Appena arrivati, un telegramma li attendeva da Robert Stigwood, il potente manager che credeva nel loro potenziale. L'arrivo a Londra li vide firmare un contratto con la Polydor Atco. Erano finiti i tempi delle gare automobilistiche. La band fu subito promossa come la risposta ai Beatles. Il loro destino era segnato. Erano pronti a farsi conoscere dal mondo intero, cavalcando l'onda del pop orchestrale e psichedelico di quegli anni. In questo caso Massachusetts è il simbolo del successo globale che li stabilisce come forza del pop orchestrale e del loro legame con le origini e i sentimenti di nostalgia.

All'interno di Pillole stiamo raccontando la storia dei Bee Gees. Siamo soltanto al 1967 e il lancio internazionale dei Bee Gees è esplosivo. L'album Bee Gees First li catapulta nelle classifiche di tutto il mondo. Il loro sound era un mix raffinato, melodie agrodolci influenzate dal sound Timpan Alley, armonie vocali che ricordavano gli Everly Brothers, il tutto avvolto in sontuosi arrangiamenti orchestrali. Si distinguevano dalla massa perché le loro canzoni non parlavano solo di amore giovanile, ma di profonda malinconia, solitudine e desiderio. Un esempio lampante è To Love Somebody, uno dei loro capolavori senza tempo. Questa canzone fu scritta da Barry e Robin su richiesta del manager Stigwood, pensando alla voce soul di Otis Redding, che non ebbe mai il tempo di inciderla prima della sua prematura scomparsa. Ma quando i Bee Gees la registrarono, divenne la loro torch song per eccellenza, la prova della loro inaspettata capacità di mescolare il pop con l'emozione del soul. Barry la cantò con una voce roca e sentita che anticipava in modo sorprendente la sua evoluzione vocale futura. L'identità vocale era però un punto dolente. La voce vibrante e straziata di Robin dominava in brani come I Started a Joke e Holiday, mentre Barry preferiva un timbro più robusto e melodico. Questa tensione, unita alla pressione di essere sempre in studio e in tour, fece scoppiare la prima grande crisi della band. E qui l'aneddoto della divisione. La vera scintilla scoppiò sulla scelta del singolo per l'album Odessa. Robin voleva che fosse Lamplight, mentre Barry e Maurice spingevano per First of May. La casa discografica scelse la canzone di Barry e per Robin fu la goccia che fece traboccare il vaso. Lasciò il gruppo e tentò una carriera solista. Maurice, spesso il più tranquillo e l'architetto musicale del gruppo, suonava chitarra, basso, tastiere, orchestrando in studio, si trovò in mezzo. Per 2 anni, all'inizio degli anni 70, i fratelli furono separati professionalmente. Robin ebbe un successo modesto con Saved by the Bell, mentre Barry e Maurice faticarono a mantenere il nome Bee Gees. Fu un periodo di riflessione e solitudine per tutti e tre. Si resero conto che la forza dei Bee Gees non era un singolo fratello, ma l'interazione unica dei tre talenti. Si riunirono nel 1970, capendo che la loro sinergia era la loro vera firma. Da questa riunione nacquero successi come How Can You Mend a Broken Heart, il loro primo singolo numero uno negli Stati Uniti, e Lonely Days, brani che mostravano la loro rinnovata coesione e maturità artistica pronti per un nuovo decennio. E questo è proprio il brano della riunione, il loro primo numero uno negli USA, ovvero How Can You Mend a Broken Heart. I can think-

0: Continua la storia dei Bee Gees, raccontata qui all'interno di Pillole. Con l'inizio degli anni 70 il vento musicale era cambiato. L'era dei complessi arrangiamenti orchestrali e delle ballate strappalacrime aveva lasciato spazio al rock più duro e all'R&B sofisticato. I Bee Gees, pur avendo avuto un numero uno, si trovarono presto in un limbo discografico. Erano considerati troppo datati. Era necessaria una reinvenzione totale. Il manager, sempre Robert Stigwood, fiutando il cambiamento, convinse i fratelli a fare un azzardo radicale: lasciare i gelidi studi inglesi per il sole di Miami, in Florida. Lì, dove l'aria era piena di musica soul and funk, lavorarono con il produttore Arif Mardin, un uomo che aveva plasmato il suono di artisti come Aretha Franklin. Questo trasferimento ha cambiato la loro prospettiva e soprattutto il loro groove. L'album Main Course del 1975 segnò il loro definitivo abbandono delle orchestrazioni in favore di un sound più ritmico, con influenze soul e R&B. Ma la vera rivoluzione fu casuale. Mentre registravano Nights on Broadway, Arif Mardin suggerì a Barry:
1: «Non puoi urlare a squarciagola, fammi sentire uno scream in un registro più alto».
0: Barry, che aveva una voce da tenore basso baritono, ma aveva la capacità di raggiungere note altissime, provò per gioco. Quell'urlo, che presto divenne il suo iconico falsetto, era il pezzo mancante del puzzle. Barry stesso scherzava dicendo che quella voce lo aveva salvato, era come se fosse un altro cantante. Il singolo che fece da apripista a questa nuova era fu Jive Talkin', una traccia ritmica e funky che sbaragliò le classifiche. La storia dietro il titolo è un aneddoto divertente. È nata da un commento della moglie di Barry, Linda, che descriveva l'incapacità di un amico di parlare chiaramente come Jive Talkin', cioè parlare a vanvera. Nel 1977, l'apice. La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever. La storia è leggendaria. Robert Stigwood stava producendo un film a basso budget sulla sottocultura della discoteca e chiese ai fratelli di contribuire con qualche brano. I Bee Gees erano a Nizza in quel momento e registrarono una manciata di canzoni in meno di 2 settimane. Quando la musica arrivò, il regista John Badham rimase sbalordito. Le canzoni non solo erano perfette per le coreografie, ma definivano i personaggi e l'atmosfera. Canzoni come Stayin' Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love erano nate. Il risultato fu un terremoto culturale. L'album diventò un fenomeno globale, vendendo decine di milioni di copie e trasformando i Bee Gees, con il loro look fatto di completi bianchi e catene d'oro, negli indiscutibili re della disco. E a questo punto non possiamo non ascoltare Stayin' Alive.

Continua la storia dei Bee Gees e la stiamo raccontando all'interno di Pillole. Il successo di Saturday Night Fever proiettò i Bee Gees in una dimensione quasi mitologica. Tra il 1977 e il 1979 avevano 5 singoli contemporaneamente nella top 10 americana, un risultato che solo i Beatles avevano raggiunto. Tutto quello che toccavano si trasformava in oro, ma un successo così totale non poteva durare. La disco music, da movimento sotterraneo, divenne un'industria onnipresente e per molti stucchevole. Questo portò al famigerato Disco Sax Black Lash, la rivolta antidisco all'inizio degli anni Ottanta. Il culmine fu l'evento del 1979 al Comiskey Park di Chicago, dove decine di migliaia di persone bruciarono pile di dischi. I Bee Gees, l'icona più visibile di successo del genere, ne divennero il bersaglio principale. Questa reazione violenta fu psicologicamente devastante per i fratelli. La critica non faceva distinzione tra il loro lavoro pre-disco e il successo del falsetto. Decisero saggiamente di ritirarsi dal palcoscenico per un po', ma non dalla musica. Si trasformarono in una vera e propria hit factory, fabbrica di successi, scrivendo per altri. Il loro potere compositivo era ineguagliabile. Barry Gibb, in particolare, divenne il Mida del pop degli anni Ottanta. Scrisse, arrangiò e produsse successi che rivitalizzarono le carriere di alcune delle più grandi artiste donne del mondo. Pensate a Woman in Love, Barbara Streisand, Chain Reaction, Diana Ross, o Heartbreaker, Dionne Warwick. Hanno persino scritto un classico country come Islands in the Stream per Dolly Parton e Kenny Rogers. Dimostrarono che il loro genio non era limitato a un genere o a una voce, ma risiedeva nella struttura perfetta della melodia pop. Nonostante il loro trionfo come autori, il dolore non è mancato. La band ha dovuto affrontare la tragica perdita del loro fratello minore, Andy Gibb, anche lui un talentuoso cantante pop e star televisiva, morto a soli 30 anni nel 1988 a causa di problemi di salute aggravati dall'abuso di sostanze. Fu un colpo durissimo, che rafforzò ulteriormente il legame tra i tre membri originali. La band continuò a registrare e esibirsi con successo negli anni 90, fino alla scomparsa di Maurice Gibb nel 2003, seguita da quella di Robin Gibb nel 2012. Barry Gibb è l'unico portatore dell'eredità. Oggi i Bee Gees sono riconosciuti non solo come un gruppo di successo, ma come dei compositori titanici che hanno lasciato un catalogo di oltre 1000 canzoni. Il loro impatto è universale. Sono stati una forza nel pop orchestrale, nel soul e nella disco, con un'armonia che in tre voci è stata e rimarrà per sempre irripetibile.

0: Era You Win Again, il loro trionfo negli anni Ottanta, che dimostra la loro capacità di adattarsi al suono pop moderno. Parliamo dei Bee Gees, ma adesso, prendendo stralci da alcune interviste, sentiamo che cosa dissero sulla loro carriera alcuni di loro. Cominciamo da Barry Gibb, sulla nascita del falsetto.
1: Eravamo in studio a Miami e Riff Martin voleva una specie di urlo su Nights on Broadway. Io gli chiesi: che tipo di urlo? E lui: fammi un urlo alla Marvin Gaye. Io ero terrorizzato, ma ho provato a urlare più in alto che potevo e quel suono acuto è uscito. Era come se avessi scoperto una nuova arma segreta. È stato un incidente, ma ci ha salvato la carriera.
0: E ora le parole di Robin Gibb sul legame fraterno dopo la morte di Maurice.
2: La musica era il collante, ma la famiglia era l'acciaio. Quando Maurice è morto, il mio primo pensiero non è stato "il trio è finito", ma "ho perso mio fratello". Eravamo un trio per necessità, ma fratelli per destino.
0: Anche Elton John disse qualcosa su di loro in un'intervista sul loro impatto.
3: La gente è così ingiusta con i Bee Gees. Li vedono solo con i loro completi bianchi, ma ascoltate le loro canzoni. Sono come Bach per il pop. Non c'è nessuno che possa scrivere una melodia come Barry Gibb. Words, Too Much Heaven, beh, sono capolavori. E le armonie? Sono un'orchestra di voci.
0: E chiudiamo anche questa terza parte del Best Estate 2026 dedicata alle storie di musica qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Quindi vi aspetto fra poco perché ci sarà la quarta e ultima parte e andremo ad ascoltare, andremo a raccontare la storia degli Steely Dan. Fra poco.
4: Giornale Radio.
5: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale.

0: Sono le 7:31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati.
3: Ritrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità in Campania sul raccordo autostradale di Avellino per lavori attivo al restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600 per lavori attivo, il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
6: Accendiamo i riflettori su una band la cui storia è un mix esilarante e geniale di jazz sofisticato, rock ironico e un perfezionismo maniacale in studio. Parleremo degli Steely Dan. Dimenticate le rockstar alla moda e i riff sfacciati. Con Donald Fagen e Walter Becker entriamo in un mondo fatto di armonie complesse, testi letterari e un senso dell'umorismo così tagliente da farti quasi male. La nostra storia inizia non su un palco fumoso, ma tra i libri e le note di un college un po' eccentrico nello stato di New York, il Bard College. Siamo alla fine degli anni 60. È qui che si incontrano Donald Fagen, un ragazzo timido e intellettuale con la passione per il jazz di Charlie Parker e le tastiere, e Walter Becker, un chitarrista sarcastico e altrettanto innamorato del bebop. Non erano i classici hippie o i rocker ribelli dell'epoca, erano due outsider con un'intelligenza fuori dal comune e un disprezzo condiviso per la banalità. Si capirono subito. Entrambi volevano fare musica che pensasse, che includesse le sofisticate armonie di Duke Ellington e la pungente ironia della Beat Generation. Passavano il tempo a scrivere canzoni e a creare band estemporanee dai nomi assurdi come The Leather Canary, il canarino di pelle, suonando nelle sale comuni del college con artisti del calibro del giovane Chevy Chase alla batteria. Dopo aver lasciato il Bard, il duo lottò per diversi anni, lavorando a Brooklyn come compositori per una casa editrice, producendo canzoni pop di bassa lega per altri artisti, un vero e proprio purgatorio creativo per loro. Ma questa gavetta, per quanto frustrante, fu fondamentale. Affinò la loro abilità nel costruire canzoni pop perfette. Il punto di svolta arrivò nel 1971, quando il produttore Gary Katz li invitò a Los Angeles. Katz intuì il loro potenziale e propose loro di formare una propria band. Il nome? Preso da un vibratore a vapore in metallo, il Steely Dan III from Yokohama, citato nel romanzo Pasto Nudo di William Burroughs. Un nome che era già una dichiarazione di intenti, sofisticati, oscuri e con un sottile tocco di perversione letteraria. Con una formazione iniziale che includeva anche Danny Diaz e Jeff Skunk Baxter, gli Steely Dan erano pronti a debuttare.

Stiamo raccontando la storia degli Steely Dan qui all'interno di Pillole. L'album di debutto, Can Buy a Thrill, del 1972, fu un successo immediato, grazie anche a brani contagiosi come quello che avete appena ascoltato, che era intitolato Do It Again. Ma la vita on the road era l'ultima cosa che interessava Fagen e Baker, anzi, la odiavano. Erano introversi, a disagio con la routine dei tour e infastiditi dall'acustica scadente dei locali. Per loro la musica era una scienza da affinare in laboratorio, non un'energia grezza da sprigionare sul palco. Altra svolta radicale che arriva dopo il loro terzo album, Pretzel Logic, del 1974. Fagen e Baker presero una decisione che all'epoca era quasi impensabile per una band di successo: abbandonare i concerti e trasformarsi in un duo da studio. Diventarono dei veri e propri topi da studio, ossessionati dal suono perfetto. La loro filosofia di registrazione divenne leggendaria e terrificante per i musicisti che collaboravano con loro. Iniziarono a utilizzare una rotazione dei migliori session man di Los Angeles, chiamandoli e provandoli come si farebbe con gli assaggi di un piatto stellato. Potevano far suonare 10 chitarristi diversi in un assolo di pochi secondi, scartando i nastri finché non trovavano l'esecuzione perfetta e inattaccabile. Questa ricerca della perfezione però aveva un costo, in termini di tempo, denaro e soprattutto nervi, ma il risultato era un sando di una chiarezza e complessità armonica mai sentite prima nel pop rock. I loro testi nel frattempo si popolavano di personaggi affascinanti e moralmente ambigui, truffatori, loser, criminali di mezza tacca, eroi decaduti e misfit della Los Angeles degli anni 70, narrati con uno sguardo cinico e colto. Ora un brano apparentemente leggero e melodico, ma con armonie jazz complesse e un celebre giro di basso che dimostra la loro capacità di nascondere la complessità musicale dietro una facciata pop irresistibile. Un brano che segna la fine del periodo band e l'inizio della loro era studio. Ricky, Don't Lose That Number.

Continua la storia degli Steely Dan qui all'interno di Pillole. La loro ossessione per il suono raggiunge il suo culmine con l'album del 1977, Asia. Questo disco non è solo un album, è una leggenda della produzione musicale. Fagen e Baker sono disposti a tutto per ottenere quel suono perfetto. Si narra che per la traccia eponima, la title track Asia, abbiano impiegato oltre un anno di lavoro, chiamando in studio l'elite dei musicisti jazz e fusion. Per l'assolo di sassofono finale, ad esempio, suonarono il meglio del meglio, fino a quando il sassofonista jazz Wayne Shorter, una vera icona, non arrivò e registrò in pochi take il finale epico che oggi conosciamo. Il suono di Asia è cristallino, ogni strumento ha il suo spazio e il groove è un incastro di precisione millimetrica tra rock, funk e jazz. Non a caso è diventato il disco di riferimento per gli audiofili di tutto il mondo. Un aneddoto curioso che ben descrive il loro approccio: Roger Nichols, il loro ingegnere del suono di fiducia, fu soprannominato The Immortal, l'immortale, per la sua capacità di resistere alle loro sessioni infinite. Baker e Fagen spesso gli chiedevano di creare attrezzature personalizzate e in un caso gli chiesero persino di costruire una macchina per la batteria che potesse suonare un groove più preciso di qualsiasi batterista umano. Questo prima che le drum machine fossero comuni. La chiamarono Wendell. Nonostante la loro natura schiva e la distanza dal palco, gli Steely Dan vinsero il Grammy come album dell'anno per Asia. Avevano dimostrato che si poteva raggiungere la vetta del successo rimanendo fedeli alla propria visione artistica, per quanto esigente e anticommerciale potesse sembrare. Ed ora un brano iconico dall'album Asia. Come dicevamo, mostra la loro maestria nel fondere pop, funk e jazz. L'assolo di chitarra, dopo le innumerevoli prove e musicisti, è un capolavoro di melodia e ritmo, la perfetta dimostrazione della loro formula di successo. Il brano è Peg.

Continua la storia degli stili Dan qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Dopo il monumentale Asia di cui abbiamo appena parlato, il duo pubblicò un ultimo capolavoro negli anni 70, Gaucho. Fu un disco costellato di sventure, problemi di droga di Baker, una causa legale per plagio, un incidente automobilistico di Fagen e persino un ingegnere del suono che distrusse per errore gran parte delle registrazioni di una traccia, costringendoli a rifare quasi un anno di lavoro. Alla fine, Gaucho però fu un trionfo sonoro e vinse un Grammy per la migliore registrazione, ma la pressione e i problemi personali li portarono a sciogliersi nel 1981. Per oltre un decennio gli Steely Dan furono solo un ricordo glorioso. Fagen ebbe un grande successo solista con The Nightfly del 1982, un concept album del suo passato con una produzione impeccabile, mentre Baker si ritirò alle Hawaii per riprendersi e produrre. Poi negli anni 90 accadde l'impensabile. Il duo si riunì prima per i tour di Fagen e poi ufficialmente come Steely Dan. La cosa più sorprendente? Tornarono a suonare dal vivo. Sebbene ora utilizzassero la loro leggendaria precisione in studio per costruire una big band di musicisti impeccabili, i concerti degli Steely Dan diventarono eventi attesi, una celebrazione della loro musica. Il loro inaspettato ritorno in studio nel 2000 con Two Against Nature fu un trionfo, vincendo ancora una volta un Grammy come album dell'anno, quasi 25 anni dopo il loro primo grande successo. L'eredità degli Steely Dan non è solo nella musica, ma nel loro atteggiamento. Hanno dimostrato che l'ossessione per l'arte, il rifiuto di essere incasellati e la combinazione di intelligenza e groove possono creare qualcosa di unico. Fino alla morte di Walter Baker nel 2017, la loro amicizia e la loro partnership creativa sono rimaste una delle storie più affascinanti e complesse della musica moderna.

0: Era A19, brano simbolo dell'album Gaucho di cui abbiamo parlato prima. Il testo racconta il divario generazionale con ironia e malinconia. Il protagonista della canzone non riesce a far apprezzare alla ragazza il jazz di Aretha Franklin e incarna perfettamente il cinismo colto e il funk pulito dell'ultimo periodo classico della band. Ma come facciamo spesso da un po' di tempo a questa parte, chiudiamo il racconto, in questo caso degli Steely Dan, con le voci dei protagonisti. Cominciamo da Walter Baker, sulla loro filosofia in studio.
1: Non ci consideravamo una band rock and roll, ci consideravamo compositori e registrare era l'unico modo per realizzare la nostra musica nel modo in cui volevamo fosse sentita. Il palco era solo un posto per rovinare il lavoro.
0: Ed ora Donald Fagen sul loro rapporto con i musicisti.
2: Eravamo molto esigenti, volevamo la cosa più perfetta possibile. È vero che a volte facevamo suonare lo stesso assolo a 12 o 15 chitarristi diversi, ma non era per sadismo, era perché stavamo cercando quell'uno che fosse nella nostra testa l'unico modo in cui poteva essere suonato.
0: Ancora Donald Fagen, questa volta sul tornare a suonare dal vivo dopo 19 anni.
2: Beh, alla fine ci siamo ritrovati di fronte a un'intera generazione di persone che non ci aveva mai visti. Eravamo un po' preoccupati, perché la gente si aspettava forse due tizi che si nascondevano dietro gli occhiali scuri. Invece abbiamo messo insieme una big band e ci siamo divertiti. Non è più una tortura.
0: Ma sugli Steely Dan ci sono anche artisti che hanno detto la loro, per esempio la famosa leggenda del jazz Herbie Hancock.
3: Donald Fagen è un jazzista fatto e finito. Certo, canta canzoni dal sapore a volte pop, ma la costruzione delle frasi, gli arrangiamenti e gli assolo sono strettamente jazz. Mi fa impazzire la sua genialità e poi è anche ironico, simpatico, sarcastico. Insomma, un artista autentico.
0: E sempre sugli Steely Dan sentiamo anche le parole di Mark Knopfler dei Dire Straits che ha suonato sull'album Gaucho.
4: Lavorare con loro era una vera scuola. Erano incredibilmente esigenti, ma ti spingevano a dare il meglio di te. La loro ricerca del suono perfetto non era mai fine a se stessa. Serviva sempre la canzone.
0: Insomma, alla fine, con la loro combinazione unica di cinismo intellettuale, complessità jazz e perfezione sonora, gli Steely Dan hanno lasciato un'impronta indelebile nella musica di sempre. Sono il modello per chi cerca l'eleganza, l'intelligenza e l'immortalità artistica. E qui chiudiamo non solo la storia degli Steely Dan, ma anche la puntata di questo weekend di Pillole. Ci risentiremo settimana prossima con un altro best delle nostre storie musicali di Pillole. Intanto, rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Giornale Radio.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 8.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Papa Leone XIV è intervenuto al meeting di Rimini. L'ultimo pontefice a partecipare era stato Papa Giovanni Paolo II 44 anni fa. Oltre 25.000 i fedeli presenti. Il pontefice ha parlato alla presenza di autorità locali e nazionali e ha chiesto un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamolo.
12: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
11: Poi l'appello ai giovani, il futuro, ha detto, è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco.
10: Siamo alla cronaca, un turista italiano di 35 anni è morto tuffandosi da una scogliera a Camogli, Genova. A causa del mare molto mosso, l'uomo è finito contro le rocce e qui è rimasto incastrato. I soccorsi sono stati difficili fin da subito a causa delle condizioni delle acque. A intervenire è stato l'elicottero Drago. Analogo incidente, anche se con esito non mortale, è avvenuto a Punta Pineda, Rio Maggiore, La Spezia.
11: Sia allarga l'inchiesta sulla bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. Dopo l'indagine per omicidio colposo sui genitori, la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo sulla responsabilità genitoriale. Anche gli altri 4 figli della coppia infatti non erano stati vaccinati. Disposte verifiche urgenti nelle scuole della zona nord della città per individuare eventuali altri bambini senza copertura vaccinale. Mercoledì l'autopsia sulla piccola deceduta.
13: Dall'estero i negoziati commerciali falliscono e scoppia una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada. Poco prima della scadenza imposta dal presidente americano Trump per chiudere un'intesa, Ottawa ha lasciato il tavolo delle trattative di fronte alle condizioni definite inique e antieconomiche chieste dagli States. L'abbandono del tavolo ha fatto scattare i nuovi dazi americani del 50% su 20 miliardi di dollari di beni canadesi. In sfida a Trump, il premier Mark Carney ha annunciato misure di ritorsione a partire dall'8 settembre che colpiranno circa 20 miliardi di dollari di beni statunitensi, inclusi l'acciaio, il legname, la carta e gli elettrodomestici.
11: Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la zona est del Giappone, provocando almeno 5 feriti. Il sisma si è verificato intorno alle 2 di notte, ora locale, ossia alle 19 di ieri in Italia. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Italiano e del Servizio Geologico Statunitense o SGS, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 80 km di profondità ed epicentro nel sud della prefettura di Ibaraki.
13: Lo sport della Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. Zandvoort, il pilota della McLaren, partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. Per il calcio, negli anticipi del sabato della prima giornata di Serie A, il Napoli espugna Marassi e batte il Genoa 2-0. A Milano l'Inter vince 4-1 contro il Monza. Parma-Cagliari finisce 0-1 e Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30. Poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20:45. Domani Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: The Best of, il punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Giuliano Guidabardi siamo tornati come tutte le domeniche al meglio del punto G di quest'estate, che ripropone le migliori interviste realizzate durante la stagione 2025-2026. E chi andiamo ad ascoltare oggi? Beh, cominciamo subito con Ezio Mauro e Gaetano Pecorella. E siete nuovamente all'ascolto di Giornale Radio e del Punto G, l'approfondimento domenicale di questa radio, al microfono Giuliano Guidabardi, per parlare, dopo i temi molto interessanti della nostra rassegna stampa, di un altro tema che ci pare centrale, e cioè di quello che sta avvenendo nella formazione dell'opinione pubblica con le notizie e con la manipolazione sempre più evidente delle notizie. Lo facciamo con un grande direttore, oggi editorialista di Repubblica, di cui è stato direttore dal 96 al 2006. In precedenza ha diretto La Stampa ed è stato inviato di politica interna e corrispondente dell'Unione Sovietica, sempre per Repubblica. I suoi libri sono tanti, vi ricordo Dall'uomo bianco a Liberi dal male, La caduta, cronache di fine fascismo. Adesso ha un nuovo interessantissimo libro che è uscito il 26 gennaio scorso nelle librerie, si intitola Il silenzio dell'opinione pubblica, per l'appunto scritto insieme al grande Zygmunt Bauman. Buongiorno e bentornato al direttore Ezio Mauro.
2: Buongiorno.
1: Direttore, comincerei proprio dal suo libro e dalle tesi interessantissime, dall'analisi molto interessante che è contenuta in esso. Come gestiamo l'opinione pubblica in un tempo in cui l'informazione arriva ad essere così davvero infodemica? Ricordo un esempio che mi piace tanto: cercare le informazioni oggi è come cercare un ago in un pagliaio di aghi, però quindi difficile distinguere e reggere all'emozione che si crea così velocemente senza poter approfondire. Che si fa?
2: Intanto diciamo che non c'è mai stata tanta informazione, tanto consumo di informazione come negli anni che stiamo vivendo, e questo è un fatto molto positivo, perché l'informazione accresce la conoscenza dei cittadini, li trasforma in cittadini informati, e la democrazia, se potesse fare dei sogni, sognerebbe dei cittadini consapevoli perché informati. E quindi questo è un aspetto molto positivo, però noi ci accorgiamo anche, e questo è il nucleo del ragionamento di Bauman che abbiamo fatto in un dibattito del 2014 e che poi abbiamo approfondito scrivendoci negli anni, e Bauman dice: assistiamo a un profluvio, un mare di opinioni private, mentre sta venendo meno l'opinione pubblica. E questo è quello che abbiamo di fronte. Noi siamo chiusi nella nostra nicchia, parliamo tra nicchie diverse, ma manca quell'insieme che si chiamava opinione pubblica e che formava delle correnti di opinione autonome dal potere, in condizione di giudicarlo o per aderire o per contestare quello che il potere faceva. Mentre oggi il potere, come sempre, è il più grande fabbricatore di senso comune ed è il più grande interprete del senso comune dominante. Manca quell'altra caratteristica, quell'altro soggetto che è l'opinione pubblica. La si sente pesare sempre meno.
1: Direttore, le posso chiedere se la mancanza dell'opinione pubblica per caso sia un effetto o perlomeno un corollario della mancanza di altri due soggetti importanti? Da un lato il Parlamento, perché continua formalmente ad esistere, ma lei meglio di me sa che si è trasformato ormai in un recinto oclocratico. Non ci saremmo mai sognati qualche anno fa di pensare con la serenità con cui pensiamo oggi a parlamentari, mogli, mariti, fratelli, cugini, amici, amichetti, che sono lì solo per questo motivo, visto che è impedita generalmente ai cittadini la possibilità di partecipare alle elezioni se non si è parte di quei circoli ristretti, di quelli che con un po' di volgarità la stampa chiama cerchi magici, e dall'altra parte di una stampa che è sempre meno libera. Lei ha attraversato la storia di Repubblica, che quest'anno celebra 50 anni, uno dei più grandi giornali della storia di questo paese, ma quante copie vendeva Repubblica e quante ne vende adesso?
2: Ma certo, i giornali quotidiani sono in difficoltà perché il meccanismo dell'informazione è cambiato, nel senso che non dobbiamo più uscire per andare a comprare il giornale, ma l'informazione viene a raggiungerci dove noi siamo. Siamo praticamente dentro un pulviscolo informativo. Questo è molto positivo perché offre al cittadino diversi punti di vista a cui fare riferimento, può mettere a confronto opinioni, linee, culture diverse dai diversi punti di informazione e quindi si può formare una sua opinione avveduta, completa e dopo un'informazione pluralista. Però certamente le strutture fondamentali attraverso cui si articolava un pensiero che qualche volta prendeva addirittura la forma della causa, delle ragioni per cui valeva la pena mobilitarsi, la causa con una maiuscola, e queste strutture si sono indebolite tutte, i partiti. Io non credo che il Parlamento sia quella struttura che lei ha delineato. Ci sono questi circoli, come li ha chiamati lei, che si autogarantiscono e si autoperpetuano, ma soprattutto c'è l'indebolimento della struttura dei partiti, che sono stati una parte importante della storia repubblicana, nel senso che esprimevano una cultura, esprimevano una storia, esprimevano
1: uno spazio
2: una
1: di dibattito.
2: Come?
1: Uno spazio di dibattito reale.
2: Certo, ma soprattutto ognuno di questi partiti esprimeva un mondo con cui si poteva provare sintonia maggiore o minore, ma c'erano dei punti di riferimento. Adesso i partiti sono nati tutti recentemente, pensiamo che il partito più antico del nostro Parlamento è la Lega, che non è un partito anziano,
1: storico,
2: quindi
1: certo.
2: C'è una struttura culturale del mondo politico che è da riformare ed è sicuramente oggi indebolita rispetto a come eravamo abituati nella Prima Repubblica.
1: Ma è un ciclo quello che ci porta ad avere, come dire, uno scadimento della democrazia verso forme corrotte per poi andare verso nuovamente la monarchia e non nuovamente. Mi pare di vedere monarchie in giro per il mondo con poteri assoluti che cercano di trasmettersi al padre. C'è chi sussurra che il prossimo candidato alle presidenziali americane dovrà chiamarsi nuovamente Trump, anche se non lui, ma uno dei figliuoli. Insomma, c'è questo ciclo di impoverimento.
2: Ma c'è indubbiamente un'attrazione per la semplificazione, che porta addirittura qualcuno a abbandonarsi alla suggestione dell'uomo forte, e una suggestione che anni fa non era concepibile perché esistevano degli anticorpi, una coscienza della storia del nostro paese, la consapevolezza che la democrazia in Occidente e in Europa era nata dal rifiuto del totalitarismo, l'esperienza del fascismo che aveva procurato così tante sciagure in Italia, la coscienza che il Novecento era finito dopo la sconfitta del nazismo nel 45 e del fascismo, era finito con la fine del comunismo fatto Stato in Unione Sovietica e quindi la caduta del muro di Berlino. Questo senso di liberazione dava alla democrazia la speranza di essere l'unica religione civile superstite nel mondo e quindi di poter rappresentare un valore universale. Appena il secolo nuovo è cominciato, l'attacco alle due torri gemelle negli Stati Uniti ci ha dimostrato che i valori che noi ritenevamo universali e che proponevamo al mondo venivano respinti da una parte del mondo proprio perché occidentali, nient'altro che occidentali. E oggi siamo noi stessi che mettiamo in crisi i valori occidentali, essendo i principali critici della democrazia. C'è una sorta di feroce gioia contro la democrazia, c'è l'incapacità di distinguere in Ucraina tra aggrediti e aggressori, c'è l'insofferenza per il fatto che Zelensky e gli ucraini continuano a difendere la loro libertà, i loro diritti, continuano a combattere, a morire per tutto questo. Viene presentato come un atteggiamento irrazionale, come se qualunque
1: sì, come se dovessero,
2: una, pace
1: certo.
2: Una pace fondata sull'abuso fosse meglio di questa situazione, come se non ci fossero delle ragioni per cui vale la pena vivere, anche rischiando di morire per chi è sottoposto a questa prova incredibile, tremenda.
1: È davvero, forse è l'ostinazione, come scrivete voi, del pensiero critico l'unica speranza. Allora ricordo Il silenzio dell'opinione pubblica, scritto insieme a Zygmunt Bauman, da Ezio Mauro, che ringraziamo per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.

0: deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito. Pra...
1: E torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio e con Il Punto G, e Giuliano Guidabardi è al microfono, e sapete che noi abbiamo un tema del quale ci occupiamo costantemente ed è la giustizia, non solo perché andremo a votare fra qualche settimana per il referendum che confermerà la riforma costituzionale o non confermerà la riforma costituzionale sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, ma perché la giustizia è tornata ad essere un argomento politico assolutamente centrale. Allora, oggi ne parliamo, come sempre avviene dalle nostre parti, al massimo livello, con un avvocato che è stato presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, deputato dal 98 al 2013 e nella 14ª legislatura presidente della Commissione Giustizia e autore oltre 20 anni fa di una proposta di legge sulla separazione delle carriere. Ha insegnato istituzioni di diritto e procedura penale nella Facoltà di Scienze Politiche di Milano e le sue pubblicazioni sono davvero tantissime, tra volumi, monografie e voci sul diritto. Buongiorno e benvenuto al professor Gaetano Pecorella.
2: Buongiorno e grazie dell'incontro.
1: Allora, Presidente, ci avviamo purtroppo a votare sul referendum che non è più referendum sulla riforma dell'amministrazione, sulla separazione delle carriere e sull'istituzione dei due CSM, ma si è trasformato come sempre nell'arma finale, nello scontro tra il bene e il male, tra chi deve votare a favore del bene e chi invece parrebbe difendere il male. Battute e scherzi a parte, veniamo al contenuto del referendum. Perché desta così scandalo e soprattutto desta così scandalo tra i magistrati l'idea che si possa separare le carriere e soprattutto separare i due CSM?
2: Ma credo che la ragione vera di questo scandalo da parte dei magistrati sia nel fatto che il corpo politico della magistratura, cioè l'insieme dei magistrati, rappresenta una forza politica che naturalmente viene in qualche misura sminuita dalla presenza dei pubblici ministeri, diventa e resta quella che deve essere, cioè da un lato il giudice che giudica, dall'altro il pubblico ministero che accusa. Oggi invece abbiamo un corpo unitario dove sono insieme giudici e pubblici ministeri e rappresentano una forza politica di un grosso spessore, come hanno dimostrato gli anni passati e gli interventi che sono stati fatti sull'economia e sulla politica.
1: Eppure una voce che dovrebbe essere, come dire, non sospetta, come quella del professor Augusto Barbera, che è, oltre a essere un insigne costituzionalista e anche uomo di sinistra, ha detto che con questa riforma, secondo la sua visione, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura aumenta.
2: Ma l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sicuramente aumenta dal punto di vista di un giudice che è svincolato dai rapporti con il pubblico ministero che ha oggi, nel senso che oggi ci possiamo trovare un pubblico ministero che ha sostenuto l'accusa in un processo e qualche tempo dopo fa il giudice in un altro processo, magari con lo stesso imputato in processi diversi, e quindi abbiamo sicuramente un giudice che sarà più giudice nel momento in cui non ha nessun legame con l'accusa, e avremo un pubblico ministero che sarà veramente parte, in quanto non è più un soggetto, come dire, che può essere immesso in un tribunale, ma è soltanto una parte, così come lo è il difensore. Sarebbe come se il difensore potesse a richiesta andare a fare il giudice e poi a richiesta tornare a fare il difensore. Lo stesso vale per il pubblico ministero, il quale deve fare l'accusatore e fare solo l'accusatore, quello è il suo mestiere.
1: Senta, c'è una norma della riforma che comprendo sia stata dettata per cercare di contrastare il fenomeno delle correnti, ma è un po' curiosa quella del sorteggio per una parte dei nuovi CSM. Non si riusciva a trovare qualcosa di meno affidato, come dire, a una giustizia random?
2: Ma guardi, noi abbiamo un fenomeno del tutto anomalo, che è quello di una presenza politica forte all'interno della magistratura, l'hanno dimostrato anche gli scandali recenti, e quindi era necessario stroncare questo sistema in cui ci sono i capataz, quelli che comandano, quelli che decidono le promozioni, quelli che decidono dove mandare i magistrati a svolgere le loro funzioni. Quindi era necessario trovare un momento di rottura. Francamente non piace neanche a me l'idea di una estrazione, però credo che il legislatore ci abbia pensato a lungo e non abbia trovato un'alternativa a quella che è, come dire, la rottura, quello che vorrebbe fosse, ci vorrebbe fosse la rottura di un sistema dove comandano alcuni pochi, comandano le correnti e quindi inevitabilmente poi le correnti sono legate al sistema politico nazionale, ai partiti eccetera, e abbiamo un legame strettissimo tra le richieste dei partiti e le decisioni che prendono le correnti. Questo lo hanno dimostrato gli scandali di qualche tempo fa. Quindi credo che
1: agli altri.
2: Sì, esattamente, credo che non sia, come dire, tra virgolette, elegante la scelta, ma probabilmente non è stato possibile trovarne un'altra.
1: Professor Pecorella, altro argomento sul quale vorrei chiedere il suo parere è quello del ricorso sempre più forte all'aumento delle pene e all'introduzione di nuovi reati che questo governo ha visto sin dal suo insediamento come strumento per garantire, se non la sicurezza, perlomeno l'idea di sicurezza, cioè per andare a parlare ai cittadini e dire loro che ci si sta occupando evidentemente di una questione che deve essere molto sentita dall'opinione pubblica. La cosa che mi ha molto divertito mentre mi preparavo l'intervista con lei è trovare sulla nota panpenalismo una certa visione comune tra i due autori della Voce nell'enciclopedia, che sono Carlo Nordio e Giuliano Pisapia. Parliamo di una Voce del 2010, quindi in tempi non sospetti per l'uno e per l'altro, ma entrambi sono giunti alle stesse conclusioni, che le pene non debbono essere aumentate, anzi debbono essere diminuite. Queste sono parole dell'attuale ministro Nordio, e poi si arriva al potere e si fa il contrario.
2: Ma guardi, il problema è molto semplice. Apparentemente, nel momento in cui lo Stato non riesce a garantire un ordine sociale, a dare ai cittadini quello che loro si aspettano, inevitabilmente tutto finisce poi attraverso reati e sanzioni. Lo scontro Stato-cittadino si rivela non risolvibile altrimenti laddove lo Stato non è in grado di dare al cittadino quello che avrebbe diritto, che comunque gli garantirebbe una vita sociale accettabile. Lei pensi soltanto alle sanzioni per l'occupazione di immobili altrui, che sicuramente è una pessima cosa perché toglie a chi ne ha diritto l'immobile, ma che è il frutto del fatto che ci sono migliaia e migliaia di situazioni di persone che non hanno dove andare a vivere. È ovvio che la soluzione che viene scelta è quella di trovare un posto dove vivere. Lo Stato risponde con la sanzione comporta il carcere, comporta quindi mettere in un posto dove vivere qualcuno che quando uscirà avrà lo stesso problema di prima, cioè dovrà trovare un posto dove andare a vivere. Ora, quello che non ha capito questo governo, non hanno capito anche i governi precedenti, è che o risolvi i problemi sociali oppure la criminalità diventa una criminalità diffusa, una criminalità che tocca tutti gli strati sociali, una criminalità insostenibile dal punto di vista anche dei costi e dell'applicazione delle sanzioni. E questo secondo me è il difetto fondamentale del panpenalismo, cioè quello di far credere alla collettività che c'è sicurezza perché si alzano le sanzioni, mentre in realtà le sanzioni le puoi alzare, ma se tu hai un'esigenza di vita da realizzare e hai una necessità, alla fine cadi nel delitto, nel reato. Se non altro la prova è che sono aumentati enormemente alcuni tipi di omicidio, sono aumentati i furti, è aumentata la violenza collettiva, la violenza anche di strada, è aumentato l'odio sociale.
1: È aumentato l'odio sociale, sono aumentate le violenze verbali a partire da quello che avviene nel talk show televisivi, nel confronto politico, ovunque. Sembra davvero che in epoca post-Covid ci sia un rigurgito di violenza inarrestabile.
2: Sì, c'è questa violenza che nasce da una profonda insoddisfazione sociale, intanto perché assistiamo ad una distinzione molto, molto radicale tra le classi ricche e le classi povere, cosa che c'è sempre stata ma oggi è particolarmente evidente, cioè assistiamo anche attraverso la televisione, attraverso la stampa, alla presenza dei grandi signori della ricchezza e dall'altra dei poveracci che non hanno neanche un posto dove andare a vivere. E è chiaro che l'odio sociale è l'odio verso colui che ha troppo per me che non ho nulla. Dice, ma come risolverlo? Certo non lo risolvi mettendolo in carcere, perché quando uscirà non ha, il problema ci sarà come prima, anzi sarà aggravato dal fatto che questo ha subito e dentro di sé penserà, ma io adesso ho avuto occasione di rivedere l'ale di biciclette e dirà, ma io cosa potevo fare se non rubare quella bicicletta per andare a lavorare? Cioè è veramente una situazione...
1: Presidente, e quello perlomeno la bicicletta l'aveva rubata, consideri i 1000 che vengono messi in carcere ogni anno senza che c'entrino assolutamente niente con i fatti che vengono loro contestati e reati per i quali vengono messi in carcere. Il problema è davvero molto grave, probabilmente il referendum non inciderà su questo, ma probabilmente comincerà a far... come dire, a riportare la magistratura nel seno dei suoi poteri costituzionali.
2: Però bisognerà che quelli che vanno a votare, i cittadini che vanno a votare, si rendano conto di qual è la posta in gioco. Perché votare? Qualche volta io penso a una madre con 4-5 figli che chiedono da mangiare o che vivono malissimo e mi dice, ma a me cosa interessa andare a votare sulla separazione delle carriere? Quello che devono comprendere è che c'è in gioco la libertà di tutti, perché senza separazione delle carriere il processo sarà inevitabilmente tornerà ad essere un processo inquisitorio, un processo dove comanda il giudice e il pubblico ministero, mentre invece con la separazione delle carriere avremo il contraddittorio come l'unica sede in cui si forma la prova e dove il difensore conta qualcosa. Quindi quello che devono capire gli italiani, secondo me, è che non è in gioco un fatto burocratico, che i PM siano separati, ma che è in gioco la libertà o comunque tanti diritti che nel processo sono rispettati solo in un processo di parti. Per avere un processo di parti si deve avere un pubblico ministero che sia parte, per essere parte deve essere separato dal giudice. È un discorso talmente semplice e lineare che non ci vogliono dei filosofi o dei grandi giuristi per capirlo.
1: E comunque vadano a votare per qualsiasi delle opzioni che ritengano, ma vadano a votare sul contenuto del referendum e della riforma e non per la simpatia o l'antipatia di questo o di quell'altro. E noi cerchiamo di fare un po' di informazione e l'abbiamo fatta oggi grazie al professor Gaetano Pecorella che è stato con noi. Grazie professore.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Ora una breve pausa pubblicitaria, ma davvero breve, e torniamo subito qui al punto G a fra pochissimo.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0-550 al chilometro 1-650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0-550 al chilometro 1-650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: E rieccoci nuovamente in onda, siete sempre collegati con Giornale Radio, il Punto G, Giuliano Guidabardi, e pronti per ascoltare altre due interviste della strepitosa stagione 2025-2026. Claudio Martelli e Dacia Maraini, imperdibili. Siamo tornati in onda per le grandi interviste della domenica del Punto G e adesso parliamo un po' del nuovo ordine mondiale, se ordine è e se di ordine si può parlare. Ne parliamo con un uomo molto esperto, presidente della Fondazione Pietro Nenni, è stato uno dei leader storici del socialismo europeo, vicepresidente del Consiglio, vicesegretario del Partito Socialista Italiano, ministro di Grazia e Giustizia ed eurodeputato, direttore del periodico Avanti. Le sue pubblicazioni sono tantissime, vi ricordo solo l'ultima, è uscita lo scorso anno, Mi sento abbandonato, la vera storia della trattativa per salvare Aldo Moro, scritta insieme a Francesco De Leo. Buongiorno e bentornato al presidente Claudio Martelli.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, presidente, non so da dove dovremmo cominciare con i tanti temi di cui abbiamo l'obbligo di parlare in questo strano mondo che sta cambiando ad una velocità incredibile, in cui tutti i punti di riferimento ai quali eravamo abituati nel lunghissimo periodo storico precedente sembrano saltare da Trump in poi. Lei scrive la prima questione su cui insistere è rafforzare l'Europa e sembra l'unico veramente punto di riferimento per tutti gli analisti. L'Europa è scompare un po' intontita dagli schiaffoni di Trump e deve tornare a esistere in qualche modo.
1: Sì, è così, non abbiamo altri riferimenti possibili. Nel passato ce n'erano diciamo in abbondanza e soprattutto erano non discussi, sembravano cose certe, riferimenti costanti e universali, la NATO per esempio, quindi l'alleanza tra Europa e Stati Uniti, che ha improntato di sé un'epoca intera, tutto il periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sino ad oggi, sino alla presidenza Trump.
0: Sino a gennaio dell'anno scorso, sì.
1: Esatto, quindi parliamo di più di 70 anni. Questo non c'è più, è venuto meno in conseguenza della presidenza Trump e dell'orientamento che ha assunto e esplicitato di fare grande l'America, cioè indifferente a sistemi di alleanze generali e stabili, ritiene e si comporta come se non esistessero obblighi, doveri, neanche ideali.

0: soltanto interessi immediati, su tutti l'interesse degli Stati Uniti di fare i propri affari, di arricchirsi, di sfruttare tutte le situazioni per aumentare la propria ricchezza, il proprio patrimonio, in senso proprio materiale, senza
1: letterale del termine,
0: sì, che abbia dei riferimenti, come dire, patrimonio di credibilità. No, qui si tratta proprio di pecunia.
1: Dollari. Presidente Martelli, ma dunque Trump afferma un principio: chi è più forte decide la linea, comanda e fa le trattative sulla base proprio della forza. L'ha fatto con il petrolio venezuelano, lo sta facendo in Iran, ha provato però a farlo con la Groenlandia. E le dico ha provato perché ho avuto l'idea che la forte reazione, immediata reazione dei principali paesi europei abbia modificato l'idea di Trump di intervenire militarmente, perlomeno modificato sino ad oggi che ne stiamo parlando, perché poi l'uomo ci ha abituato a repentini cambi di indirizzo. È possibile trattare da pari a pari con gli Stati Uniti? Il presidente Amato qualche giorno fa ci ricordava che siamo i tre principali compratori del debito pubblico americano.
0: Sì, è possibile se si ha la volontà ferma, una volontà dura e scalfibile, di non farsi sottomettere, di non farsi umiliare. Io non credo che gli Stati Uniti arriveranno al punto di dichiarare guerra all'Europa, questo mi pare allo Stato non concepibile, e dunque esiste uno spazio di negoziazione, naturalmente è uno spazio che si può restringere, allargare a seconda della volontà degli interlocutori in campo, in questo caso gli Stati Uniti e l'Europa per l'appunto. Questo spazio si può allargare, come si è visto nel caso della Groenlandia, un atteggiamento risoluto da parte degli interlocutori, innanzitutto la Groenlandia stessa, la Danimarca, ma alle loro spalle l'Europa intera. Lì non c'è stata esitazione, anche la Premier Meloni, che di solito è così delicata.
1: Filotrampiana, diciamolo, sì.
0: Sì, usavo un eufemismo.
1: A proposito di questo, passo da un altro argomento, ma forse è lo stesso. Ma che cos'è che spinge, in un momento in cui l'Europa aveva trovato una sorta di unità, e parlo del cosiddetto Board of Peace, di cui mi sembra curioso financo il nome, cos'è che ha spinto la Meloni a voler andare lì dove non è andato nessuno dei paesi europei, dove tutti quanti hanno voluto tenere le distanze? Bastava vedere l'immagine della prima riunione per capire che non era proprio un club di raffinati gentiluomini.
0: Qui è una scelta, credo, ideologica. La vicinanza, diciamo, di valoriale, così, è una destra populista, nel fondo, cioè che si richiama più che a valori, si richiama per l'appunto a interessi, a volontà di potenza, a egoismi scambiati per necessità morali, e questo veramente è una truffa di enorme gravità, perché c'è l'interesse nazionale, ma l'interesse nazionale deve trovare una mediazione con l'interesse degli altri, se no che cos'è? È puro arbitrio, è la legge del più forte, ma non è questa, non è una novità, è l'origine di tutti i mali della storia dell'uomo e dell'umanità, e tutta la storia è consistita nel tentativo di trovare altre soluzioni che non fossero la forza bruta. Non credo che tornare a quello possa costituire un riferimento, e soprattutto non possa dare stabilità al mondo. Che di stabilità, di riconoscimento.
1: Ma anche una considerazione di mera utilitarismo: per sistemare Gaza ci vorranno quanti anni? 15, solo 10 credo, solo per sistemare le macerie, ammettendo che non succeda più niente, perché giungono terribili sinistre notizie sul riarmo, la ricomparsa di Hamas pur con altri nomi. E Trump bene che vada, durerà altri 2 anni e mezzo.
0: Ma qui non farei tante scommesse neanche su questo, perché si sentono notizie che fanno raccapanare la pelle in ordine all'idea di scavalcare, come dire, l'obbligo costituzionale che pone il limite dei 2 mandati al presidente americano, e di aggirarlo in un modo o nell'altro, quindi di prolungare il proprio mandato. Ma anche se ci fosse, come dire, un passaggio da Trump a Vance, non ci sarebbe proprio nulla di cui assicurarsi, forse sarebbe anche
1: no, peggio. No. Forse sarebbe anche peggio, ha ragione lei. Spero che su questo, almeno su questo, la Meloni non stia sbagliando i calcoli. Senta, li sta sbagliando sul referendum, secondo lei? Se lei che cosa pensa? Che ci sarà una prevalenza del sì o del no? Anche se so che lei è un uomo politico e non il mago Telma.
0: Appunto, sì, è molto difficile fare previsioni in questo momento. Non è azzardo, perché non saprei davvero che cosa immaginare e profetizzare. Quello che si capisce è che il vento è un po' cambiato, però non so se è stato un cambiamento così forte da superare quello che era la distanza notevole iniziale tra
1: il favorevole
0: sì e i contrari con il no. Insomma, non
1: ci sono. Sembrerebbe. Comunque ancora una 40ina di giorni di campagna elettorale, e se continua a svolgersi secondo le modalità da fine del mondo che abbiamo visto in questi giorni, probabilmente molte cose cambieranno. Se vincesse il no, cioè se la Meloni subisse un arresto, secondo lei dovrebbe dimettersi?
0: Siccome ha annunciato che non lo farebbe, è inutile lanciarsi in consigli che chiaramente non sarebbero ascoltati.
1: No, non per darle un consiglio. Beh, ma per comprendere se sia possibile per un governo che si è impegnato in primissima persona adesso con la Presidente del Consiglio, ma con i suoi ministri più forti, in una campagna referendaria.
0: Io
1: dopo
0: dico che la storia insegna che in un modo o nell'altro non si sopravvive alla sconfitta, a una sconfitta referendaria. Tutti gli esempi, non soltanto italiani, ma in tutti quelli italiani, non si sopravvive. Un governo non sopravvive se si schiera risolutamente, addirittura se provoca un referendum, se lo cerca, se lo organizza e poi lo perde, è difficile che poi possa procedere come se nulla fosse stato.
1: Lei è stato uno degli antesignani delle persone favorevoli alla separazione delle carriere. Servirà la separazione delle carriere, soprattutto di CSM, a far cessare in qualche modo il mercato delle vacche a cui abbiamo assistito per le nomine all'interno del Consiglio Superiore?
0: In qualche misura sì, credo che servirà. Questo non significa che il referendum risolva il problema fondamentale. Il problema fondamentale è l'esuberanza del ruolo dei pubblici ministeri. E questa esuberanza, per non dire in certi casi tracotanza, non trova un limite delle soluzioni che il referendum promuoverebbe. Non trova un limite certo, non c'è dentro il processo una autorità che in qualche modo possa limitare l'esuberanza dei pubblici ministeri, e questo è il grande limite anche di questo referendum.
1: E anche, se mi permette, non aver toccato in nessuna misura i poteri della polizia giudiziaria, a cui la difesa deve essere una delle parti con gli stessi poteri di quella dell'accusa, polizia giudiziaria alla quale ovviamente la difesa non può accedere.
0: Sai, il punto è questo: fin tanto che i nostri avvocati non saranno in condizione di fare le controindagini, e le loro controindagini non avranno lo stesso valore che hanno le indagini del pubblico ministero, lo squilibrio rimarrà, perché la parità tra accusa e difesa è un bellissimo concetto, ma sta sulla carta. Poi in concreto chi fa le indagini, chi raccoglie le prove, chi impone in qualche misura i tempi e il procedimento stesso, rimane la pubblica accusa. E in questa condizione quindi non c'è una effettiva parità, è una parità sulla carta, una parità augurabile.
1: Almeno nominale. E speriamo che non venga cancellata neanche quella se si dovesse tornare al rito pre-Vassalli. Grazie davvero al presidente Martelli per essere stato con noi. Grazie a Claudio Martelli.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: E torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare, con il punto G di Giuliano Guidabardi, e continuiamo a parlare di attualità, di politica e di quello che succede nel nostro mondo. Lo facciamo con una delle più grandi scrittrici italiane, un'autrice davvero poliedrica, ha scritto romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi tradotti in oltre 20 paesi. Vi ricordo il suo celeberrimo La lunga vita di Marianno Cria, pubblicato nel 90 e vincitore del Super Campiello, e del 99 è invece il libro di racconti buio che narra la violenza sull'infanzia in 12 toccanti storie e riceve lo Strega. Ma la lista dei premi è veramente infinita: il premio Napoli, il Flaiano per la narrativa, il Viareggio alla carriera, il premio Cesare Pavese, il premio Mondello, ed è stata anche una delle favorite per il premio Nobel per la letteratura. Il suo ultimo libro è tornato nelle librerie lo scorso 13 gennaio, è un lavoro molto bello, anche questo fuori dagli schemi che eravamo abituati a conoscere. Si intitola Anche i cani a volte volano, storie di animali per tornare umani. Lo ha edito Solferino e lo ha scritto, come avrete ovviamente capito, Dacia Maraini. Buongiorno e bentornata.
1: Buongiorno a voi.
0: Ascolti, cominciamo subito dalle questioni politiche, perché negli scorsi giorni è uscito sul Corriere della Sera un suo molto interessante articolo che riguarda la politica internazionale. Trump ci insulta, rispondiamo decisi. E dopo i tanti errori commessi, una guerra devastante che l'ha convinta al rifiuto di una dittatura, è riuscita a creare, dice, una bellissima idea di convivenza basata sulla pace, l'Europa e il libero scambio delle merci. E noi dovremmo esserne più orgogliosi. E stiamo davvero sbagliando ancora anche in questa fase, così troppo timidi?
1: Ma timidi, ma anche autodistruttivi, perché non sento che parlare male dell'Europa, ma con questo facciamo il gioco dei prepotenti, dei regimi più dittatoriali, perché in realtà l'Europa certo ha avuto dei momenti difficilissimi, di scontri, però da 80 anni c'è la pace, c'è una stabilità economica, c'è un fatto di incontri e confronti dal punto di vista culturale fortissimo. Io adesso sono a Ginevra in questo momento e sono stata invitata dall'università, e c'è veramente un interesse a creare un corpo più unito, no? Proprio perché l'Europa deve sentirsi più forte, e lo è, perché basta unirsi, siamo più di 500 milioni di persone, quindi basta pensare in termini più unitari. E poi, secondo me, alcune conquiste che l'Europa ha fatto sul piano democratico sono da valutare. Ecco, sento troppo parlare male dell'Europa, invece secondo me in questo momento del mondo è quella che forse ha un'energia e dei valori molto importanti che dobbiamo difendere. Però premetto che secondo me questi valori sono universali, non sono soltanto europei.
0: Sì, noi eravamo abituati però a pensare agli Stati Uniti, veniamo anche da una cultura che ha avuto gli Stati Uniti come un protagonista molto forte, come una parte, come una propagine dell'Europa, a parte la loro storia, perché vengono da qui e hanno sempre condiviso quei valori. Le grandi università americane, i grandi giornali sono sempre stati un punto di riferimento per noi. Ora, che cosa è successo nella società americana? Che cos'è che bolliva in pentola evidentemente da molto tempo per arrivare ad uno sfoggio così esibito di violenza comunicativa, e il linguaggio cambiato in una maniera che ovviamente lei ha osservato meglio di noi? Che cosa è successo perché Trump non riceva il demerito e da parte di tutta la sua società?
1: Beh, però bisogna dire, io ho molti rapporti con amici, soprattutto delle università americane, che sono fuori di sé, perché lui sta tagliando, per esempio, tutti i finanziamenti per la ricerca. Per la ricerca, la ricerca è basilare, la forza di un paese sta nella ricerca, no? E poi sta cacciando via le persone che lavorano, che hanno dei posti di lavoro, devono chiudere delle industrie, cioè sta facendo, secondo me, un lavoro contrario al suo paese, e moltissimi americani sono contrari. Ma siccome, non lo so, c'è un momento, secondo me, di paura, hanno preso paura le persone, soprattutto le più indifese, le più fragili, hanno preso paura dall'immigrazione da una parte, dalla pandemia dall'altra, perché ha dimostrato che un piccolo virus può mettere in condizioni difficili un paese intero, e poi dalla crisi economica. Tutte queste tre paure hanno smosso forse la parte più, come posso dire, viscerale del paese. Però appunto la cosa che a me ha molto così indignato è che Trump continua a dire che l'Europa non vale niente, che l'Italia è un paese che si fa schifo, addirittura ci dicono che noi non abbiamo la libertà di parola, ma insomma veramente questo è indegno, è ingiusto. E poi soprattutto dal punto di vista economico, noi siamo stati il più grande mercato americano da dopo la guerra, e poi tutta l'influenza culturale, noi abbiamo i film, tutto il cinema italiano è basato ed è partito dall'ammirazione enorme e dall'acquisto dei film americani. Tutti i divi americani erano i nostri divi, no? E la musica, certo. E il jazz, eccetera, eccetera. Quindi
0: non sarà,
1: l'Italia,
0: mi perdoni,
1: è una cosa che non va bene.
0: Non sarà che, come si diceva qualche anno fa, sin da qualche anno fa, che l'Europa è, come anche lei sottolineava, un gigante economico, ma un nano politico e soprattutto un verme militare. Non sarà che adesso Trump ha smascherato la ragione della politica, cioè chi è più forte decide e noi non siamo forti?
1: Sì, però fino a un certo punto, perché non sta tutto nella forza militare, diciamo le cose come stanno. Cioè è chiaro che la forza militare conta, però non è tutto, perché anche la forza culturale, la forza della ricerca, la forza del pensiero, della parola, sono molto importanti. Guardi Hitler aveva una forza militare straordinaria. E ha vinto tutto una parte del mondo con la sua forza militare, però poi alla fine ha dovuto è stato distrutto,
0: ma è stato sconfitto
1: eliminato.
0: Militarmente
1: sì, militarmente, però no, se non ci fosse stata nel senso di indignazione per la sua politica, per le sue idee, per le sue scelte, secondo me non sarebbe stato così semplice. Io credo che la
0: No, sono totalmente d'accordo con lei, però senza che gli mandassero i carri armati e le bombe, stia tranquilla che con tutta anche l'affermazione culturale dubito che se ne sarebbe andato. Poi certo, avere dietro le armi anche una robusta struttura di valori è indispensabile, però noi attualmente mi sembra che abbiamo molti valori ma
1: no,
0: pochi armi.
1: Che manca in Europa il senso appunto dell'unità. Dell'unità, ecco, nel senso di avere una forza di difesa, naturalmente, non di attacco anche militare, certo, per forza, se ti attaccano ti devi difendere. Ecco, questo ancora manca proprio il senso dell'unità.
0: Oltre che anche le azioni economiche, qualche giorno fa in un'intervista proprio con noi Giuliano Amato ricordava che siamo i principali acquirenti del debito pubblico statunitense, che dunque anche quello è un argomento che si potrebbe ben utilizzare per il confronto politico innanzitutto con gli Stati Uniti. Però anche la Groenlandia ha dimostrato, la vicenda della Groenlandia ha dimostrato che quando l'Europa si muove è in grado di bloccare anche le follie trumpiane.
1: Ecco, è quello che dico anch'io, dobbiamo essere più convinti della forza che può avere l'Europa unita, che può, perché c'ha, non soltanto c'ha la capacità di avere un'energia di tipo economico e anche militare, ma anche delle ragioni etiche molto importanti. Insomma, la democrazia secondo me è un valore, ma è un valore universale, non è un valore nostro soltanto occidentale, come si suol dire. No, quando una ragazza dell'Iran si tira via il velo difendendo la libertà, il senso della libertà, non è che lei va dietro ai valori occidentali, lei va dietro ai valori della libertà, che sono universali. Dobbiamo essere più convinti di questo, che noi,
0: e soprattutto mi pare che la democrazia sia una di quelle malattie che una volta che irrompe nel sistema, è impossibile da curare, grazie a Dio.
1: Non c'è alternativa. Lei mi dica qual è l'alternativa alla democrazia.
0: No, purtroppo l'alternativa c'è, le abbiamo conosciute e spero di non vederle mai più, e mi pare invece di vederle all'orizzonte, a destra e a sinistra. Le faccio una domanda sul suo ultimo libro, che è come sempre molto bello, anche i cani a volte volano, e lei dice: c'è un silenzio che ci accompagna da sempre, ma che abbiamo imparato a ignorare, del silenzio degli animali. Ora non le vorrei fare una domanda stupida, ma gliela faccio volentieri perché so che la risposta varrà a salvare la domanda. Che cosa potrebbe imparare Trump dai cani?
1: Potrebbe imparare l'umiltà, perché gli animali hanno, poveretti, sono spesso umili e hanno uno sguardo innocente, uno sguardo naturale, è quello che manca completamente a Trump, che è talmente preso da se stesso che gli altri non li vede nemmeno.
0: E speriamo che allora gliene portino qualcuno nella nuova ballroom della Casa Bianca. Allora vi ricordo: anche i cani a volte volano, storie di animali per tornare umani, edito da Solferino e scritto magistralmente da Dacia Marini. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E ora noi ci fermiamo, abbiamo la pausa un po' più lunga, quella del giornale radio, un po' di pubblicità e poi torniamo perché abbiamo altre 4 favolose interviste, a fra poco.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9.
2: Giornale Radio News.
3: Buona domenica da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da una reina in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
4: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
3: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera, dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin. Laura Supino.
5: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Ioanna Russi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. È emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno.
3: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, una 20 di chilometri di distanza, per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto, secondo testimonianze confermate dal padre. Nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia ad Allumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma, dove sono stati trovati senza vita i corpi di un 36enne e un 15enne all'interno dello stand gastronomico che avevano allestito in vista di una popolare manifestazione locale, il Palio delle Contrade. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Sconvolto il sindaco Landi, che conferma l'evento odierno ma al minimo indispensabile, senza musica e DJ set. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
6: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno battuto il Monza per 4-1. Divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
7: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
6: A Marassi Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane, con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese Como, vantaggio friulano con Camarà. Nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, mentre alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani chiudono Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
3: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in due set da francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: E rieccoci, rieccoci, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio, Giuliano Guidabardi al meglio del punto G per due prestigiose interviste. Andiamo a riascoltare la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e poi Stefano Ceccanti. Abbiamo un ospite molto prestigioso, è stata europarlamentare italiana, consigliera regionale dell'Emilia-Romagna e vicepresidente di quella regione guidata da Stefano Bonaccini, dal 2022 deputata indipendente nelle liste del Partito Democratico e nel 2023 si è candidata alle primarie di quello stesso partito, vincendo la corsa per la segreteria con il 54% dei voti e diventando la prima donna, nonché la più giovane, alla guida del partito più grande e importante della sinistra italiana. Buongiorno e benvenuta ad Elly Schlein.
1: Buongiorno e grazie mille dell'invito.
0: No, grazie a lei di essere qui con noi, un grande prestigio, l'abbiamo cercata da tempo e siamo molto contenti di poter parlare con lei del periodo politico così, come dire, appassionato che stiamo vivendo. E lei sta conducendo in prima persona una campagna referendaria molto intensa, in parte sui contenuti della riforma costituzionale e in parte contro il governo e contro in questa che ormai si è trasformata in una vera e propria battaglia politica. Se vincesse il no, cioè la parte che lei promuove, chiederete le dimissioni di questo governo, segretaria?
1: No, lo batteremo alle prossime elezioni politiche. Noi stiamo affrontando questa campagna referendaria nel merito di questa riforma che riteniamo sbagliata e dannosa per il paese e per i cittadini.
0: Ma segretaria, anche il governo si è impegnato in prima linea, a parte il ministro della giustizia, ma la stessa presidente Meloni, sono fortemente a favore e ovviamente della riforma che loro stessi hanno proposto e hanno scritto. Come può un governo reggere ad un paese che gli vota contro? È chiaro che il governo avrebbe dei contraccolpi e cadrebbe.
1: Beh, chiaramente si indebolirebbe per essersi intestardito su una riforma sbagliata. Perché dico sbagliata? Perché questa non è una riforma della giustizia, cioè non tocca nemmeno uno dei problemi della giustizia italiana, cioè non rende più efficiente la giustizia italiana per i cittadini. Questo non lo dico soltanto io, lo dice anche il ministro Nordio che l'ha scritta sostanzialmente, cioè abbiamo
0: a parte
1: una giustizia...
0: Che sì, dice no, il ministro Nordio, che non so quanto lei ascolti, però che si occupi di risolvere qualche problema della giustizia, magari nella maniera come lei ritiene sbagliata, ma non c'è dubbio, cioè va a separare i due CSM, a rendere lontani le funzioni di giudicanti e di inquirenti, qualcosa la tocca.
1: E questo non renderà più veloci i processi e non assumerà il personale che manca nei tribunali, né stabilizzerà i 12.000 precari della giustizia che il governo rischia di lasciare a casa da giugno. No, per questo le dico, da un punto di vista dell'efficienza della giustizia per i cittadini, lo stesso Nordio dice che questa riforma non incide. Poi ha ragione lei, questa riforma fa qualcosa, ma che cosa fa? Spacca e sorteggia il Consiglio Superiore della Magistratura. E in questo diminuisce l'indipendenza e l'autorevolezza di quell'organo, quindi diminuisce l'indipendenza della magistratura. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire indebolire il fatto che i giudici facciano rispettare un principio fondamentale della nostra Costituzione e del nostro ordinamento, cioè che la legge è uguale per tutti. Mi spiego, lei ha toccato un altro punto, prima ha detto però divide le carriere dei magistrati.
0: Gli organi di autogoverno. Sì.
1: Però su questo è intervenuta già la riforma Cartabia e oggi un giudice può diventare pubblico ministero o viceversa una sola volta nella sua intera carriera. Se andiamo a vedere in questi anni quanti giudici l'hanno fatto, sono tra i 20 e i 30 all'anno su 9.000 magistrati, quindi lei capisce che è assurdo cambiare la Costituzione per il destino di 20 o 30 persone all'anno. Allora ci dobbiamo chiedere a cosa serva e a chi serva realmente questa riforma, e devo dirle che io sto facendo la campagna usando quello che dice il governo, non ho bisogno di usare altro. Lo stesso sottosegretario Mantovano ha detto che questa riforma serve a riequilibrare il rapporto tra la politica e la magistratura. La stessa Giorgia Meloni, devo dire, è stata ancora più chiara. Lei si ricorderà che a un certo punto la Corte dei Conti ha bloccato il progetto del ponte sullo Stretto perché ha rilevato delle violazioni della legge. Ecco, la presidente Meloni, pochi minuti dopo, è uscita con un comunicato che diceva: adesso con la riforma costituzionale e con la riforma della Corte dei Conti mettiamo fine a questa intollerabile invadenza. Tradotto vuol dire: vi facciamo vedere chi comanda, perché l'idea di base di questa riforma, fatta da questo governo, è che chi vince le elezioni e prende un voto in più non debba essere giudicato alla stregua di tutti gli altri cittadini.
0: Probabilmente è vero che la Presidente del Consiglio e il Governo si stanno spendendo in prima persona per rendere la riforma non operativa e soprattutto per far vincere il fronte del no, però quella riforma, cioè parlando dal punto di vista meramente tecnico, cioè la riforma della divisione non poteva essere fatta con leggi ordinarie, perché la divisione non è tanto l'impossibilità di passaggio da una funzione all'altra, ma la riforma è la separazione degli organi di autogoverno che sono nella Costituzione, dunque per forza bisognava fare una riforma costituzionale volendo arrivare a quel principio, cioè separare gli organi di governo in maniera tale che uno non possa avere le evidenti connessioni politiche che ci sono quando si vota insieme, si sta nello stesso consesso. Al di là del fatto che questo possa essere bene o male, perché non mi voglio occupare di essere una parte della vicenda, però non poteva essere fatta se non con riforma costituzionale.
1: Però ci dobbiamo chiedere, questa separazione del CSM, questa spaccatura in due del CSM, che effetti avrà? Perché guardi, io le parlo dal punto di vista di una cultura solidamente garantista. Un CSM fatto di soli pubblici ministeri rischia di consegnare la categoria ad una autoreferenzialità, rischia di creare un super poliziotto che può disporre anche della polizia giudiziaria. Penso che sia di questo che si preoccupa il ministro Tajani, sostenitore della riforma, quando dice: poi dovremmo intervenire anche per togliere la disponibilità della polizia giudiziaria al pubblico ministero. Ma le faccio una domanda: il sorteggio non esiste da nessuna parte nel mondo, chi di noi affiderebbe un compito così delicato come quella di giudicare i giudici al sorteggio? Cioè, io mi chiedo, noi affideremmo il Parlamento a una rappresentanza sorteggiata? E che fine fa la garanzia di autorevolezza, di competenza? Ecco, questo CSM diviso e sorteggiato è senz'altro un organo più debole. Lei ha ragione, la Costituzione chiede che il CSM, prevede che il CSM sia l'organo di autogoverno della magistratura proprio per assicurarne l'indipendenza, ma oggi è eletto e rappresentativo e domani, se vincesse il sì, sarebbe diviso e sorteggiato.
0: È facile ricordarle cosa è successo quando lo eleggono e diversi scandali, ma non voglio fermarmi su questo. Le voglio chiedere invece, segretaria, cosa succederebbe e cosa succederà il 24 marzo se vincesse il fronte del sì. Lei è stata la front woman di fatto del fronte del no. Lei avrebbe perso in questo la leadership del centrosinistra, che attualmente è saldamente nelle sue mani, mi pare.
1: Noi andremo avanti e stiamo costruendo la nostra coalizione progressista che abbiamo riunito l'anno scorso in tutte le regioni che andavano al voto con le stesse forze alternative alla destra. Questa è una cosa che non succedeva da 20 anni, quindi noi andremo avanti con questo lavoro perché la nostra sfida contro il governo ce la giochiamo alle elezioni politiche che verranno nel 2027.
0: Ecco, ottima cosa che mi consente di farle una domanda. Ormai manca pochissimo alle prossime elezioni, dovrebbero essere poco più di un anno. Come si sceglierà il candidato premier di sinistra?
1: Le modalità le sceglieremo con il resto della coalizione, ci sono diverse ipotesi, si può fare un accordo come lo fa la destra, cioè di dire che chi prende un voto in più alle elezioni esprime la guida, oppure si possono fare delle altre scelte come ad esempio le primarie di coalizione a cui ho già dato la mia disponibilità.
0: Senta, in questo le divisioni interne al suo partito, non solo nella questione del referendum, ma anche in quelle che hanno riguardato il voto in seno al Parlamento europeo sulle vicende ucraine, le brigate Picerno, per capirci e fare anche un sorriso, quanto contano?
1: In realtà su entrambi questi temi il voto del Partito Democratico nei rami del Parlamento è stato assolutamente compatto. Ci tengo a sottolineare che proprio su questa riforma costituzionale tutti i senatori e tutti i deputati hanno votato contro. Ne abbiamo discusso anche in una direzione nazionale e abbiamo votato in quella direzione nazionale e la votazione è finita 90-10. Quindi il partito è molto compatto nella contrarietà a questa riforma. Poi è chiaro, nei partiti democratici, che sono davvero democratici, c'è una maggioranza, ci sono delle minoranze, ma la linea del partito è soltanto una, è quella che abbiamo votato col 90% ed è di contrarietà a questa riforma e di massimo impegno in questo referendum per il no. Anche nelle occasioni, come da ultimo in questa settimana in Parlamento, sostegno con ogni forma al popolo invaso criminalmente da Putin, 4 anni fa abbiamo votato insieme.
0: Senta, è proprio vero quello che lei diceva, lei ha preso un partito che era oggettivamente in difficoltà, gli ha ridato un'identità spostando nell'asse politico a sinistra e ha guadagnato consensi in tutte le competizioni elettorali e nelle quali ha guidato il Partito Democratico. Le chiedo però, so che è una domanda un po' più da politologo che da politico, ma lei è anche una raffinata analista, è vero che a sinistra, spostando l'asse a sinistra, si prendono più voti ma poi non si riesce a governare perché c'è bisogno proprio delle brigate Pincerno e di quei voti che stanno più al centro?
1: Guardi, io non ho mai messo veti nella costruzione della coalizione, penso che questa scelta testardamente unitaria sia stata premiata dai nostri elettori e sia uno dei motivi per cui questo partito, che dopo la sconfitta alle politiche del 2022 era arrivato al suo minimo storico nei sondaggi al 14%, siamo riusciti a fargli fare un balzo in avanti nei consensi fino al 24% delle europee e sono convinta che continueremo a crescere. La coalizione che abbiamo costruito nelle ultime regionali tiene dentro dal PD al Movimento 5 Stelle, all'Alleanza Verdi e Sinistra, ai moderati, tiene dentro forze politiche e anche civiche e così noi continueremo a lavorare perché abbiamo bisogno del contributo di tutte quelle forze politiche e sociali che vogliono un'alternativa a questa destra.
0: Le faccio l'ultima domanda su una battaglia, un'ultima battaglia di questi giorni che mi pare molto importante, quella sul congedo parentale paritario. Perché avete litigato con la maggioranza?
1: Ma no, non posso dire che abbiamo litigato, hanno deciso di affossare senza nemmeno discutere una proposta concreta che migliorerebbe la vita di milioni di famiglie italiane. Me la faccia spiegare in una frase. Oggi prego. I congedi sono di 5 mesi pagati all'80% per le madri e di solo 10 giorni facoltativi per i padri. Mi è capitato di incontrare diversi padri che un po' sottovoce mi dicevano: io avrei voluto chiederlo ma avevo timore di ripercussioni negative nella mia carriera in azienda rispetto a chi non lo chiede. C'è bisogno di un cambio culturale per sostenere concretamente le famiglie italiane. Noi proponiamo un congedo paritario di 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori. In questa strada sono andati altri paesi europei, penso alla Spagna che l'anno scorso è arrivata a 19 settimane pagate al 100% per entrambi i genitori. Non solo è un modo per sostenere le famiglie. Scusi, finisco su questo. Non solo è un modo per sostenere le famiglie italiane e la crescita dei figli, ma è un modo anche per evitare questa discriminazione che ancora c'è sull'occupazione femminile. Le do solo questo dato. Oggi, se guardiamo alla differenza di quante donne e quanti uomini lavorano, la differenza è del 18%. Ma se guardiamo a questa stessa differenza tra madri e padri di figli minori sale al 30% e in più è anche un modo per aiutare i padri a veder crescere i propri figli. Poi lei diceva: il governo ha usato come scusa il fatto che servissero delle coperture diverse da quelle che noi abbiamo indicato, perché noi abbiamo indicato delle coperture. Se non erano d'accordo, abbiamo dato anche disponibilità a sederci a un tavolo con loro per trovarne delle altre, ma non hanno voluto neanche fare questo. Quindi è chiaro che è stata solo una scusa per affossare una norma che cambierebbe la società e la cultura e sosterrebbe le famiglie italiane.
0: E su questo non possiamo che essere d'accordo, perché tutte le misure che vanno a vantaggio della famiglia, soprattutto della maternità, vanno nella direzione di aiutare questo paese a crescere. Allora davvero ringrazio la segretaria Elly Schlein.
1: Vi ringrazio io, a presto e buon lavoro. Let's keep on dancing and moving together,
0: looking into each other's eyes. E torniamo in studio, sempre su Giornale Radio, sempre al Punto G e sempre con Giuliano Guidabardi per parlare questa volta, e non possiamo ovviamente esimerci perché si avvicina il momento, di referendum, e cerchiamo di farlo però badando al centro della riforma e non alle altre polemiche politiche che ci interessano davvero molto poco con questa Italia divisa, come sempre, in fazioni e in guelfi e ghibellini. Allora parliamo con un costituzionalista, un uomo politico, deputato per il Partito Democratico dal 2018 al 22, già senatore dal 2008 al 2013, è stato presidente della FUCI, della Federazione Universitaria dei Cattolici, dall'85 all'87, e dal 2003 è professore ordinario di diritto pubblico comparato a scienze politiche dell'Università La Sapienza di Roma, allievo del costituzionalista bolognese Barbera, professor Barbera, presidente emerito della Corte Costituzionale, che abbiamo avuto ospite qui da noi un paio di settimane fa. Dirige il master in istituzioni parlamentari e siamo molto lieti di averlo qui con noi. Buongiorno e benvenuto al professor Stefano Ceccanti.
2: Buongiorno.
0: Professore, ovviamente la sua opinione è particolarmente interessante perché lei è sia un costituzionalista di fama, sia un uomo con una sensibilità politica a sinistra, parte dalla quale arriva l'idea che questo referendum possa essere un pericolo mortale per la Repubblica e sia il primo passo per la sottoposizione poi del potere dei pubblici ministeri, cioè della pubblica accusa sotto il governo, il tacco del governo.
2: No, non sarà così, ora le spiego. Io con l'associazione Libertà Eguale, presieduta da Enrico Morando, abbiamo costituito un comitato che si chiama Libertà Eguale Sinistra del Sì, in cui anzitutto diciamo una cosa chiara, che noi politicamente ci collochiamo nella sinistra e quando ci sarà da votare per le elezioni politiche saremo contro l'attuale maggioranza, ma votiamo sì a questa riforma perché in realtà è in continuità con il lavoro fatto negli anni precedenti, soprattutto nel 1999. I nostri parlamentari vararono una prima riforma costituzionale condivisa dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo. Se lo apriamo, cosa ci leggiamo? Che il giusto processo è tale quando il giudice è terzo e imparziale rispetto alle parti. Il pubblico ministero e l'avvocato hanno tante caratteristiche diverse, ma dal punto di vista del processo sono parti. Quindi, cosa ne deriva? Allora si poteva fare solo questa riforma che serviva a salvare alcuni principi in Costituzione perché tutti continuavano a comportarsi secondo la logica del vecchio processo inquisitorio, dove invece l'accusa e il giudice stavano dalla stessa parte perché impersonificavano lo Stato in un processo squilibrato contro la persona indagata. Però un po' tutti continuavano, nonostante il nuovo processo varato con legge ordinaria, a comportarsi con la logica inquisitoria, persino la Corte Costituzionale. E allora il Parlamento fece questa riforma per fissare i principi del giusto processo in Costituzione. Non si poté fare il secondo pezzo, che è quello di oggi. Se tu dici che il giudice è terzo e le altre due sono parti, anzitutto non ci può essere un unico consiglio superiore della magistratura dove io ho i giudici e quelli che accusano insieme, perché con un unico consiglio superiore della magistratura io ho l'arbitro che va in ritiro con una squadra, mentre l'altra squadra non c'è, l'arbitro non è terzo. Cosa vuol dire concretamente? Che quando io ho un giudice delle indagini preliminari, un giudice dell'udienza preliminare, quello non se la sente di dire no quasi mai alle richieste del pubblico ministero, perché teme che poi ci possano essere conseguenze per lui nel consiglio superiore della magistratura dove c'è una presenza rilevante dei pubblici ministeri. Quindi se noi vogliamo davvero un giudice terzo, il posto dove sta il giudice non può essere un posto dove stanno anche i pubblici ministeri.
0: Professor Ceccanti,
2: devono essere due. Sì.
0: Separati. Vengo per punto alle principali obiezioni che vengono dai sostenitori del no, gliele faccio come domande e le dico: beh, si poteva fare questa riforma, si poteva realizzare senza modificare la Costituzione, si poteva fare con leggi ordinarie e poi, tra l'altro, le carriere sono già sostanzialmente separate.
2: Ma forse dobbiamo intenderci meglio. Separare le carriere vuol dire separare l'organo che gestisce le carriere, il Consiglio Superiore della Magistratura, altrimenti non è una separazione delle carriere. Il Consiglio Superiore della Magistratura sta in Costituzione, per trasformarlo da 1 a 2 bisogna intervenire sulla Costituzione. Questo è piuttosto banale. È vero che negli anni scorsi si sono resi più difficili i passaggi tra una carriera e l'altra, ma non è questo il punto. Io non mi fossilizzerei su questo. Se una persona ha fatto benissimo il pubblico ministero, è equilibrata. Se un avvocato anche ha fatto benissimo l'avvocato, io li potrei anche cooptare come giudici. Ma la cosa chiave è che quando un giudice giudica e magari dice di no a una richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio perché pensa che poi il cittadino sarebbe assolto, è inutile lasciarlo per anni in un processo in cui verrebbe assolto, e poi teme delle ripercussioni da un Consiglio Superiore della Magistratura che gestisce la sua carriera insieme a quelli di una parte. Quindi la separazione delle carriere è dividere in 2 CSM.
0: Compresa. Veniamo ad altra obiezione. Si è scelto il sorteggio per depotenziare la magistratura, perché con il sorteggio è molto probabile che arrivino persone, non sicuramente arriveranno in maniera immediata le migliori, quelle scelte dai loro colleghi, per questo motivo, mentre per la parte di rappresentanza del Consiglio Superiore affidata alla politica, lì si è scelto di non procedere col sorteggio.
2: No, dunque, allora, intendiamoci bene, il sorteggio c'è anche per la parte scelta dal Parlamento, seguendo il modello che c'è.
0: In un elenco ristretto, dal Parlamento.
2: Sì, però sì, dal Parlamento insieme maggioranza e opposizione con quorum tali che si devono negoziare, come accade oggi per il Consiglio Superiore della Magistratura odierna, in cui si fanno direttamente i nomi senza il sorteggio, come accade per i giudici costituzionali aggregati per decidere se il Presidente della Repubblica deve essere condannato per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Lì è esattamente così, cioè si fa una lista concordata tra maggioranza e opposizione di 45 persone e se ne estraggono 16, quindi ci si è basati su quel modello lì. Se quel modello va bene per un giudizio su alto tradimento attentato alla Costituzione, andrà bene per fare nomine e trasferimenti. Per quanto riguarda i magistrati, io avrei preferito un'altra soluzione, che erano i collegi uninominali, perché il problema è dell'indipendenza dei singoli giudici o accusatori rispetto alle correnti nazionali. Se io ho un sistema nazionale tutto fondato su correnti nazionali, e questi dovranno rispondere in maniera troppo stringente alle correnti, la loro indipendenza nel valutare nomine e trasferimenti sarà minima. Io avrei preferito il collegio uninominale, ma quando andai a proporlo tutti i magistrati si opposero, perché volevano comunque un sistema basato sulle correnti. E allora, rispetto a questo, io continuo a preferire il collegio uninominale, ma sulla scheda mi ritrovo il sorteggio, che è meglio del sistema attuale in cui sono troppo dipendenti dalle correnti.
0: E invece veniamo all'altra questione che le chiedo, ma per me è un mistero. Si dice che si sottrae il pubblico ministero alla cultura della giurisdizione. Non ho capito cosa voglia dire, però il professore è lei.
2: No, ma il problema è questo. Il processo inquisitorio vede da una parte chi giudica e chi accusa insieme.

0: Sono le 9:32 minuti.
1: Giornale radio.
2: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci con altre due preziose interviste, Stefania Craxi e Marco Minniti. Siete nuovamente collegati con l'approfondimento della domenica con il punto G e con Giuliano Guidabardi e ovviamente parliamo di guerra, di questa incredibile, anche se tanto annunciata, nuova guerra tra Israele, Stati Uniti e Repubblica Islamica dell'Iran. Lo facciamo con la Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, senatrice di Forza Italia, è stata sottosegretaria di Stato al Ministero degli Affari Esteri e deputato dal 2006 al 2013, nonché Presidente dell'Associazione Riformista Italiani. Buongiorno e benvenuta la Presidente Stefania Craxi.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, grazie Presidente di essere con noi e di aiutarci a orientarci un po' in questa, dicevo, strana guerra. Dico strana perché avremmo pensato, dopo i colloqui che si stavano portando avanti, pare con risultati, a quanto avevano detto le due delegazioni, in qualche modo soddisfacenti, che ci fosse una così forte accelerazione. Ma senta, secondo il suo punto di vista, secondo l'osservatorio che lei ha da Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, gli Stati Uniti e Israele hanno fatto bene i loro conti?
1: Ma intanto vorrei dire una cosa: noi stiamo attraversando il periodo più gravido di pericoli per l'umanità della Seconda Guerra Mondiale. In realtà l'Occidente entra in guerra il 24 febbraio del 2022, perché i due conflitti sono correlati, gli attori che si stanno confrontando sono gli stessi. Il 7 ottobre scoppia la guerra in Medio Oriente, dopo l'eccidio perpetrato da Hamas e il conseguente attacco da parte di tutti quelli che si definiscono proxy iraniani a Israele, da Hezbollah alle milizie irachene,
0: Hamas, eccetera. Sì.
1: Esattamente. Allora, pronunciamo quella parola che in Occidente si fa fatica a pronunciare: siamo in guerra. Allora, certamente questo conflitto è pieno di incognite, noi ci troviamo in un periodo in cui a farla da padrone è l'hard power, quindi la forza e la forza militare. Ci piace questo scenario? Indubbiamente no. Però è la realtà con cui occorre fare i conti e io mi faccio delle domande. Credo che siano argomenti che vanno tolti dall'abbraccio delle tifoserie, bisogna provare a ragionare. Allora, in questi anni noi abbiamo assistito all'impotenza dei grandi organismi sovranazionali, l'ONU in testa, che non hanno saputo né dirimere i conflitti e neanche salvaguardare quei popoli che hanno subito il giogo pesante di dittature spietate, crudeli, sanguinarie. Allora mi chiedo, che cosa deve fare l'Occidente? Voltarsi dall'altra parte? Allora, questo non significa, senatrice, che dobbiamo

0: mi faccia finire. Questo non significa
1: Sì, prego.
0: Che noi ci dobbiamo arrendere alla legge del più forte. Noi dobbiamo sicuramente rafforzare gli argini del confronto, del dialogo, rafforzare i sistemi multilaterali, ma non è che si fa dall'oggi al domani. Il famoso diritto internazionale è un guscio vuoto, non da oggi. Ricordo che
1: Aspetti,
0: Obama,
1: Presidente, perché io la faccio volentieri parlare, però sta mettendo tanta di quella carne al fuoco che poi rischiamo
0: ragione,
1: di fare
0: ragione.
1: Un arrosto con parti cotte e parti crude. Veniamo intanto alla sua prima definizione, che è quella di Occidente. Io la seguirei molto volentieri, però ho difficoltà di comprensione, nel senso che quando lei mi dice Occidente io dovrei pensare a tutto quello che sta ad ovest della cortina di ferro, però vedo della ex cortina di ferro, vedo un panorama molto frastagliato. Intanto io non riesco, non so se lei ce la faccia, ma glielo chiedo, a mettere nella stessa visione e nello stesso punto di vista gli Stati Uniti dopo la gestione di Donald Trump nell'ultimo anno, dal 2025 a questo mese di marzo, con gli interessi dell'Europa. Quindi dire Occidente, però mi pare che sia un matrimonio nel quale perlomeno uno dei due coniugi se n'è andato di casa. La prima questione, intanto le chiedo su questo.
0: Sì, ma io non sono d'accordo con lei. L'America rimane una grande democrazia. Trump non è un uomo solo al comando, abbiamo visto da partire dal Congresso fino alla Corte Costituzionale che ad alcune azioni di Trump ci sono state delle reazioni. Credo che comunque Stati Uniti ed Europa siano le due gambe del mondo libero, e noi faremo un grande errore se pensassimo di rompere l'Occidente, che è un'alleanza innanzitutto valoriale, e faremo un grande errore se pensassimo a un'Europa solitaria, perché rimarrebbe un'Europa debole e indifesa. Quindi noi dobbiamo continuare pervicacemente a coltivare il rapporto transatlantico e a difenderlo anche dalle nemici che sono sia all'interno dell'America sia all'interno dell'Europa.
1: Poi, all'interno, a capo dell'America. Cioè, è Trump, mi perdoni Presidente, però c'è un atteggiamento in cui ha cominciato ad esporre una dottrina per la quale l'Europa è un'Europa di parassiti che vivono sulle spalle degli Stati Uniti per la difesa e a chiedere un aumento delle spese militari, poi la politica dei dazi, poi ora che la società americana sia con Trump. Lo vedremo nelle elezioni di medio termine, però già le decisioni della Corte Suprema, quelle di gran parte dell'establishment, non sembrano andare propriamente in quella direzione, ma non è questo quello su cui volevo portare l'attenzione, è sul fatto che noi, se rimaniamo sotto l'ombrello dell'America, non siamo nelle condizioni di poter essere la seconda gamba, ma siamo nelle condizioni di essere schiacciati da, e lo dico ad una antica democratica che ben conosce il significato della politica, di un uomo che sta sovvertendo il nostro concetto di democrazia, perché si sta affermando un concetto secondo il quale una volta vinte le elezioni non ci sono ostacoli al potere esecutivo se non quello che sarà poi rappresentato dalle successive elezioni. E questo a lei sembra che sia uno dei valori occidentali?
0: Noi dobbiamo smetterla di finanziare l'alleanza NATO. Perché i nostri alleati non se ne curano e vivono alle nostre spalle? Sa chi l'ha detto? Kennedy.
1: Riferirei 60 anni dopo, una differenza di condizioni geopolitiche e anche di condizioni del finanziamento della NATO negli anni 60 in cui operava Kennedy.
0: La richiesta è sempre quella, scusi, sa. Dopodiché, per carità, io non i toni di Trump sono, e il modo di fare di Trump è brutale, sono d'accordo, ma se si leggessero i documenti americani, che cosa ci dicono i documenti americani? La nuova strategia di difesa e sicurezza ci dice: guardate, in questo momento noi siamo molto impegnati a contrastare l'invadenza, la visione egemonica della Cina, Abbiamo bisogno che voi non solo vi fate maggiormente carico delle spese, e ripeto, ce lo chiedono gli americani dai tempi di Eisenhower, ma abbiamo anche bisogno che voi mettiate testa, sforzi e attenzione ai quadranti più di vostro interesse. Questo ci dicono gli americani, lo fanno in
1: tutti. E nel frattempo ci prendiamo la Groenlandia.
0: Però noi abbiamo fatto. Ma non hanno preso la Groenlandia? Allora noi
1: ci hanno provato.
0: Ma non ci hanno provato affatto. Allora, l'hanno presa la Groenlandia? Qualcuno ha invaso la Groenlandia? Domando.
1: Senatrice, ci sono delle dichiarazioni non mie che conto quanto il 2DP che a Briscola, ma del presidente degli Stati Uniti che ha detto che l'avrebbero presa letteralmente by hook or by crook, volente o nolente. Sono dichiarazioni alle quali
0: Visto che lei è così attento alle dichiarazioni, mi auguro che lei abbia anche letto il documento fatto da tutti i paesi europei dicendo la Groenlandia è Europa perché fa parte della Danimarca, quindi nessuna invasione della Groenlandia.
1: E infatti si è fermato proprio perché, ne parlo perché l'ho letto con attenzione come lei immagina, l'ho letto con attenzione e vedo che non c'è proprio una situazione di comunanza di intenti, una situazione soprattutto di comunanza di intendere la democrazia. Vedo da una parte l'Europa nella quale io continuo a riconoscermi e vedo anche lei un po' meno gli Stati Uniti.
0: Allora, l'ha detto anche il Papa, bisogna continuare a coltivare il rapporto transatlantico, se noi non pensiamo a un'Europa debole e isolata, un vaso di coccio tra vasi di ferro, rompere l'Occidente sarebbe un errore drammatico. Quindi io le dichiarazioni le ascolto tutte, qualcuna cambia molto spesso, per esempio quelle di Trump, però vogliamo parlare di quello che ha detto Rubio recentemente. L'alleanza transatlantica non è in discussione, ma non da parte dell'Europa, non è in discussione neanche da parte dell'America, che rimane una grande democrazia, insisto su questo tema. Dopodiché lei mi ha parlato anche dei dazi, benissimo, siamo così occupati ad attaccare Trump che non ci siamo accorti che la Cina in questi anni, in violazione di qualsiasi regola del commercio internazionale, ha portato un attacco pesantissimo al commercio dell'Occidente, pesantissimo, facendo dumping sulle nostre aziende, utilizzando meccanismi scorretti dal punto di vista del commercio. Allora, io penso che, come dire, ci sia un po' una posizione preventiva ideologica anti-americana che va corretta, se posso dire la mia. Dopodiché, le ripeto, noi è giusto che difendiamo il diritto internazionale, però anche qua non a fasi alterne. Ricordo
1: no, veda, sul diritto internazionale sono proprio d'accordo con lei invece. Perché
0: mi fa parlare però,
1: Senatrice, lo sai che qui da noi lei parla sempre e molto volentieri, anzi la ringraziamo per questo, ma ci mancherebbe che non la faccia finire tutt'altro. Però mi consente
0: allora
1: anche di provocarla un po'.
0: Non possiamo, come dire, difendere il diritto internazionale una volta sì e una volta no. Vorrei ricordare che Obama, che aveva chiesto e aveva avuto un diniego da parte del Congresso, bombarda ugualmente la Libia. Quella volta lì Obama non ha violato il diritto internazionale e nessuno ha fatto un fiato. Allora, Clinton, quando non ottiene l'autorizzazione dell'ONU a bombardare nella guerra del Kosovo, lo fa utilizzando le basi italiane e noi stessi abbiamo violato il diritto internazionale bombardando la Serbia. Scusi, se io sono d'accordo di difendere il diritto internazionale, ma intanto va difeso sempre. Il diritto internazionale come si fa in modo che non sia un guscio vuoto? Riscrivendo le regole di funzionamento dei grandi organismi sovranazionali, l'ONU in testa. Ed è una cosa su cui si sono sempre opposti le grandi autocrazie, Russia e Cina per primi, e a dirla tutta anche qualche paese europeo.
1: Guarda, io su questo il diritto internazionale non l'avevo citato perché sono totalmente nell'incapacità di comprendere l'attuale dibattito sul diritto internazionale, posto che è un diritto totalmente pattizio, un po' come le promesse di fedeltà in amore valgono finché valgono. Il diritto internazionale vale fino a quando gli stati e gli organismi che hanno deciso di aderire decidono di rispettarne le regole, dopodiché ovviamente non c'è nessuna autorità dotata di forza cogente in grado di far rispettare le regole che si sarebbero che sarebbero state violate. Quindi io quel riferimento non l'ho fatto perché ho difficoltà a comprendere la categoria e vedo che siamo nella stessa difficoltà e me ne compiaccio. Le chiedo però, Presidente, in quanto Presidente della Commissione Esteri, quale sarà secondo lei l'atteggiamento del governo prima del Parlamento a seguire sulla richiesta molto probabile che arriverà dagli Stati Uniti di concedere l'appoggio per la prosecuzione delle operazioni militari in Iran?
0: Allora, intanto per il momento questa richiesta non è arrivata. Se chiede la mia opinione, io sono dell'opinione che noi le basi, come abbiamo fatto altre volte in violazione del diritto internazionale, noi le basi le dobbiamo mettere a disposizione. Io credo che, ripeto, mi faccio delle domande, per carità, ma dovremmo voltarci dall'altra parte rispetto al massacro della popolazione iraniana che chiede semplicemente un diritto ad avere un futuro migliore? Ci sono morti di serie A e morti di serie B. Ricordo che l'Iran in poche settimane ha fatto 50.000 morti. Credo che abbiano diritto ad altro rispetto a una polemica politica spesso usata in favore di propaganda.
1: E avverrà ovviamente, se dovesse avvenire, con il precedente conforto dell'autorizzazione parlamentare.
0: Certo, assolutamente sì. Qualsiasi passaggio verrà riportato in Parlamento, anche semplicemente la fornitura di armi difensive, stiamo parlando dei sistemi che dovrebbero essere inviati ai paesi del Golfo per difendersi dagli attacchi missilistici, avrà un passaggio parlamentare, indubbiamente.
1: Bene, molte grazie alla senatrice, anzi alla presidente Stefania Craxi per essere stata con noi.
0: Grazie, buona giornata.

0: E rieccoci, torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare al punto G con Giuliano Guidabardi al microfono, e continuiamo a parlare della trama dell'energia dietro la geopolitica che si agita e che si muove in maniera così convulsa in questi ultimi mesi. Ne parliamo con una persona davvero molto informata, il presidente della Medor Italian Foundation, un uomo politico peraltro con esperienza davvero ultra ventennale in tema di sicurezza e difesa. È stato ministro dell'interno nel governo Gentiloni, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con D'Alema, D'Alema 1 e 2, sottosegretario di Stato della Difesa con l'Amato 2, nonché vice ministro dell'Interno con Prodi e sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai servizi segreti nel governo Letta e nel governo Renzi. Buongiorno e benvenuto al presidente Marco Minniti.
1: Buongiorno a voi, eccomi.
0: Presidente, allora parliamo all'indomani dell'importante conferenza italo-araba che si è chiusa ieri ad Addis Abeba. La politica di questo periodo è soprattutto politica che va alla ricerca dell'energia. C'è un legame pressoché indissolubile tra progresso e capacità energetica. Come ci stiamo muovendo nell'approvvigionamento di nuove fonti di energia e di indipendenza energetica, soprattutto in un periodo in cui abbiamo visto con il blocco dello stretto di Hormuz durante questa guerra che l'energia è vitale?
1: Ma noi ci siamo mossi con una capacità di diversificazione molto importante. Non dimentichiamoci mai che prima dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Italia, come una parte importante dell'Europa, aveva una forte dipendenza dalla Russia. L'Italia è stata capace di uscire da quella dipendenza diversificando e costruendo un rapporto molto importante con il Mediterraneo allargato, che già c'era, con i paesi del Golfo, ma soprattutto il punto cruciale è stato con l'Africa. In questo ambito si è costruita una capacità autonoma dell'Italia che conta attraverso un'alleanza con paesi africani molto importanti, al punto tale che l'Italia può legittimamente aspirare ad essere un hub energetico per quanto riguarda lo scenario internazionale più ampio, sapendo tuttavia che le vicende di questi giorni, il blocco di Hormuz, hanno dimostrato quanto sia fragile il sistema energetico mondiale e quanto il sistema energetico mondiale debba contare sulla libertà dell'uso dei cosiddetti choke points, i colli di bottiglia. Hormuz è un choke point, e da questo punto di vista l'idea di poter contare e su comunicazioni e sul trasferimento di energia che avvengono attraverso condutture e non attraverso la navigazione costituisce un'alternativa all'idea che qualcuno può avere di soffocare le economie mondiali attraverso i colli di bottiglia. Non dimentichiamoci mai che questa era un'aspirazione che in questo momento ha messo in campo l'Iran, ma che qualche anno fa era stata messa in campo da Islamic State. Il suo obiettivo era appunto quello: soffochiamo l'Occidente attraverso i colli di bottiglia.
0: Non che con oleodotti o gasdotti la questione possa essere troppo più semplice, basta ricordare quello che è avvenuto con il Nord Stream, sono sempre vie di comunicazione che possono essere facilmente minate.
1: Assolutamente sì, ma possono anche essere più facilmente controllate. Naturalmente è evidente che noi dovremmo cercare di comprendere quali sono le ragioni che hanno portato a questa radicale incertezza che sta attraversando il mondo, e potremmo dirla così più facilmente. E vede, noi abbiamo un vecchio ordine mondiale che è collassato negli anni scorsi. Nel momento in cui abbiamo avuto contemporaneamente due guerre, una nel cuore dell'Europa, l'Ucraina, un'altra nel cuore del Mediterraneo, è evidente che un vecchio ordine mondiale è finito. Questa vicenda anche dell'Iran sta dentro questo scenario particolarmente tumultuoso. Dobbiamo pensare che accanto all'iniziativa militare dobbiamo avere la visione di costruire un nuovo ordine mondiale, e con la consapevolezza che questo nuovo ordine mondiale non sarà possibile costruirlo senza il sud del mondo. Per questo è molto importante il rapporto con l'Africa, è molto importante il rapporto con i paesi arabi, e per questo è molto importante comprendere che c'è bisogno che il conflitto con l'Iran possa andare rapidamente a una de-escalation. Lo dice uno che non ha alcuna nostalgia per la morte di un sanguinario dittatore che opprimeva e uccideva il suo popolo in nome di Dio.
0: Ma per meglio comprendere, come lei giustamente cercava di dire, le ragioni profonde di questo conflitto, è un caso che le due iniziative militari degli Stati Uniti, le ultime due iniziative militari della presidenza Trump, siano la prima nei confronti del Venezuela, con quella specie di strano raid che ha portato via il presidente Maduro, probabilmente in accordo con parte del governo, visto che poi tutto il resto del governo Maduro è rimasto al suo posto, e l'altro vada in Iran, e sono il Venezuela e l'Iran il primo e il secondo dei fornitori dell'energia della Cina.
1: Sì, non c'è dubbio. D'altro canto il Presidente degli Stati Uniti l'ha detto chiaramente, parlando del Venezuela, che il tema del petrolio per gli Stati Uniti era particolarmente centrale ed importante. Sull'Iran c'è anche questo sullo sfondo, sapendo tuttavia che non è soltanto il petrolio, c'è il grande tema del nucleare, c'è il tema dei missili balistici, e sapendo tuttavia che tra il Venezuela e l'Iran c'è una differenza profonda. Il Venezuela era un'autocrazia, l'Iran è una teocrazia. C'è una differenza molto profonda, perché mentre le autocrazie possono essere, tra virgolette, rovesciate, magari in continuità anche con il passato, le teocrazie sono quanto di più complicato per costruire un nuovo progetto di governo di quel paese, sapendo che in questo momento noi abbiamo di fronte una struttura che, sia pur colpita durissimamente, non dà un segno di cedimento interno.
0: Grazie al presidente Marco Minniti, che è stato nostro ospite. Grazie presidente.
1: Grazie a voi.
0: E così come veloce va il tempo, veloce è andata anche questa puntata del Meglio del Punto G. Noi ci fermiamo, ma ovviamente torniamo con il Meglio del Punto G al microfono con Giuliano Guidabardi, che vi saluta e vi invita a rimanere sempre sintonizzati e collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giornale radio. La radio libera di informare.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.
2: Giornale radio.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 10.
1: Giornale Radio News.
2: Buona domenica e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: prima dei confini le persone, l'accorato richiamo del Papa da Rimini, e Zuppi annuncia andrò a Mosca. L'estate dei femminicidi, i buchi nella prevenzione, il caso di Tania, uccisa dopo una catena di denunce sull'omicida. La prima di Serie A negli anticipi, vittorie di Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. La gran corsa di Cobolli si infrange sul francese Fis, stasera la finale con l'americano Tiafo.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Laura Supino e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Prima dei confini ci sono le persone, forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
2: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera, dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin.
4: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Ioanna Russi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati, preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. Emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, una 20ina di chilometri di distanza, per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto, secondo testimonianze confermate dal padre. Nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia da Lumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma, dove sono stati trovati senza vita i corpi di un 36enne e un 15enne all'interno dello stand gastronomico che avevano allestito in vista di una popolare manifestazione locale, il Palio delle Contrade, sarebbero morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Sconvolto il sindaco Landi, che conferma l'evento odierno ma al minimo indispensabile, senza musica e DJ set. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como.
0: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno battuto il Monza per 4-1. Divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
5: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
0: A Marassi, Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane, con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà. Nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set da francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi gli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
8: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il nostro programma del weekend che vi fa compagnia, vi porta in giro per il pianeta, ogni puntata dedicata a una storia, a un racconto, alla scoperta o alla riscoperta di curiosità. Oggi una puntata particolare che avrà anche, lo preannuncio già, insomma, dei momenti piuttosto duri per il tema molto serio che andiamo ad affrontare. Io prima di tutto però saluto Giorgio Berselli in regia. Ricordo anche che Mappamondo è un lavoro di squadra, con il lavoro di redazione di Michele Ceci, con i contributi di Roberto Frangipane. Il tema di questa puntata è la tratta degli schiavi e l'abolizione della stessa. Infatti il 23 di agosto si celebra ogni anno la giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione. È una celebrazione promossa dall'UNESCO per commemorare il commercio transatlantico degli schiavi, entrato in vigore questa festa, diciamo così, questa celebrazione a partire dal 21 marzo del 1950 e recepita nel 1966 anche dall'Italia. Quindi un'occasione di riflessione che peraltro coinvolgerà anche la storia del nostro paese. Tra poco entreremo più nei dettagli. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica. Il primo pezzo di questa puntata di Hozier si chiama Nobody's Soldier.

0: Ed eccoci ancora insieme con Mappamondo nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora, la giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione si celebra il 23 agosto per ricordare quello che accadde nel 1791, la rivolta sull'isola di Santo Domingo, che ci racconta nei dettagli storici Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, ogni anno il 23 agosto la comunità internazionale osserva questa giornata istituita dall'UNESCO per ricordare uno dei capitoli più drammatici della storia umana, la tratta transatlantica degli schiavi, che per oltre quattro secoli ha strappato milioni di persone dall'Africa per condannarle alla schiavitù nelle Americhe. La giornata fu proclamata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO nel 1997, durante la sua 29esima sessione, e celebrata per la prima volta il 23 agosto 1998 in diversi paesi, in particolare ad Haiti. La scelta di questa data non è casuale. Nella notte tra il 22 e il 23 agosto 1791, a San Domingue, l'attuale Haiti, ebbe inizio l'insurrezione degli schiavi che avrebbe portato, oltre un decennio dopo, alla nascita della prima repubblica nera indipendente della storia nel 1804. Quella rivolta è considerata un momento di svolta cruciale. Segnò l'inizio del crollo del sistema schiavista nel continente americano e rappresentò la prima grande affermazione su scala storica del diritto degli esseri umani alla libertà contro un sistema economico fondato sulla loro riduzione in proprietà. Gli obiettivi che l'UNESCO attribuisce a questa ricorrenza sono molteplici. Iscrivere la tragedia della tratta nella memoria collettiva di tutti i popoli, non solo di quelli direttamente coinvolti, riconoscendola come parte della storia comune dell'umanità. Spiegare le cause storiche, i metodi e le conseguenze di questo commercio di esseri umani che coinvolse Europa, Africa e Americhe in un sistema economico e sociale di sfruttamento sistematico. Analizzare le intenzioni generate dalla tratta tra Africa, Europa, Americhe e Caraibi, comprendendo come questo evento abbia plasmato culture, società ed economie ancora oggi. Onorare la memoria di chi resistette al sistema schiavista, come nel caso degli insorti di San Domingue, e di chi lottò per la sua abolizione. La tratta degli schiavi non fu un episodio isolato, ma un sistema organizzato che per secoli attraversò l'Atlantico, deportando con violenza milioni di uomini, donne e bambini africani in condizioni disumane. Le sue conseguenze economiche, sociali, culturali e psicologiche si sono protratte per ben oltre l'abolizione formale della schiavitù, influenzando ancora oggi questioni come il razzismo strutturale e le disuguaglianze globali. Per questo l'UNESCO insiste sul valore pedagogico della giornata. Non si tratta solo di commemorare il passato, ma di comprenderne le radici per costruire, nel presente, società più consapevoli e giuste. La ricorrenza invita governi, istituzioni educative e società civile a promuovere programmi di educazione, riflessione e dialogo interculturale su questo tema. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane. Torneremo da te più avanti per ulteriori approfondimenti. Noi tra poco ripercorriamo ancora la storia all'interno di questa puntata. Ancora la musica, Malcolm Todd con Difficult Love. Break.

0: E allora eccoci qua, questa puntata di Mappamondo che parte appunto dall'occasione della giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione il 23 agosto di ogni anno, ci porta inevitabilmente a fare anche un percorso storico per capire di cosa si tratta, un fenomeno che per ovvie ragioni parte della storiografia per tanti anni ha forse voluto sottacere o limitare anche nella sua portata numerica, ma che oggi impone anche di guardare all'interno della coscienza collettiva di tanti paesi europei e non solo. E allora in collegamento con noi abbiamo la dottoressa Giulia Bonazza, ricercatrice presso l'Università di Bologna, esperta proprio in storia della schiavitù nella tratta atlantica e mediterranea. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi per questo invito che mi fa molto piacere.
0: Ecco, perché è un argomento, come dire, che impone una riflessione molto autocritica, mi verrebbe da dire, e che però forse partendo anche dai numeri, dagli anni in cui la tratta era non solo consentita ma sfruttata a pieno negli anni poi successivi, ecco, al colonialismo, credo sia molto utile partire proprio da un percorso storico per parlare di un tema che in realtà è profondamente attuale, a cominciare dalla tratta forse tristemente più celebre, quella atlantica, di quel triangolo che collegava l'Europa, l'Africa e l'America.
1: Sì, e la tratta atlantica è stato un fenomeno brutale per la sua portata, perché ha coinvolto 12 milioni di persone, ecco, quindi uomini, donne, bambini che sono stati trasportati principalmente dalle coste dell'Africa occidentale nel Nuovo Mondo. E questo fenomeno è iniziato in particolar modo dopo la scoperta dell'America, quindi dopo il 1492, e si è concluso solamente nel XIX secolo, quindi nell'Ottocento. Diciamo che la storiografia recente anche ha dimostrato come in qualche modo le abolizioni della schiavitù ottocentesche, che hanno cronologie diverse nei vari stati europei, purtroppo non hanno, ecco, stoppato immediatamente il fenomeno, tanto che si parla di seconda schiavitù soprattutto nella storiografia anglosassone.
0: Ecco, come dire, diciamo, oggi le tracce di quella tratta sono, come dire, parte integrante della cultura, della storia di tanti paesi, ovviamente africani, ma anche americani. Per quanto riguarda l'Europa, lei diceva appunto non tutti i paesi sono arrivati alla consapevolezza, non so se usare questo termine, che la schiavitù fosse qualcosa di profondamente sbagliato in tempi diversi. Che percorso c'è per arrivare però a mettere quella che per noi oggi è un punto di partenza di ogni democrazia nella coscienza collettiva di questi paesi?
1: Guardi, un dibattito molto complesso, perché appunto le abolizioni della schiavitù hanno avuto un lungo percorso, ecco. Una delle abolizioni più celebri è stata quella francese del 1794 durante la Rivoluzione francese, ma poi è stata, diciamo, un'abolizione effimera. E poi, per esempio, la Francia ha abolito la schiavitù nelle sue colonie solo nel 1848, l'Inghilterra un po' prima, nel 1833, ma diciamo che queste abolizioni, come dicevo prima, purtroppo hanno comunque avuto non una rilevanza fattiva, in quanto l'abolizione illegalmente nell'Atlantico è sempre persistita, ecco, fino alla fine dell'Ottocento. Da un punto di vista della memoria collettiva, sicuramente in Europa questa memoria collettiva anche è più forte nei paesi che hanno avuto un impero coloniale formale, come la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, il Portogallo, sicuramente minori in paesi come il nostro, cioè l'Italia e la Germania, che per esempio non hanno avuto un impero coloniale formale, ecco, in età moderna, ma che invece hanno anche contribuito alla tratta atlantica, perché sappiamo, insomma, che mercanti, ecco, anche navigatori italiani hanno contribuito al fenomeno. Quindi direi che il problema della memoria, ecco, di questo fenomeno ci tocca, ecco, penso che ancora in Italia questi studi forse sono un po' meno sviluppati, perché in qualche modo ci sentiamo, ecco, di non aver preso parte attivamente, politicamente nella tratta atlantica, e in realtà oggi che questo fenomeno si studia più da un punto di vista transnazionale, se vogliamo anche di lobby che andavano oltre l'impero formale, abbiamo capito che in realtà appunto anche gli stati italiani hanno contribuito a questo fenomeno.
0: Peraltro, insomma, il nostro paese certo non era una potenza coloniale e non è affacciato sull'Atlantico, ma è affacciato sul Mediterraneo. Si parla molto poco della tratta mediterranea, che è un tema che lei ha affrontato in alcuni dei suoi lavori. Insomma, è una tratta di serie B forse, però la storiografia non deve lasciare indietro nulla. Di cosa si tratta? Che tipo di fenomeno è stato e quanto era coinvolta l'Italia?
1: Sì, la schiavitù mediterranea è un fenomeno che ha riguardato all'incirca 9 milioni di schiavi. È una tratta che sicuramente è stata studiata dalla storiografia, ma che ha avuto meno risonanza nel dibattito pubblico e anche forse nelle letture di taglio più divulgativo. L'Italia sicuramente ha affacciato, ecco, al Mediterraneo le città italiane come Livorno, Palermo, Napoli, Genova sono state delle città in cui questa tratta è stata molto importante, e la schiavitù mediterranea è una schiavitù anche complessa, ecco, da studiare, perché c'erano cattivi, quindi prigionieri, ma poi c'erano anche schiavi, esattamente come nell'Atlantico, che venivano proprio trafficati, quindi in cui ovviamente c'era una compravendita. E quindi,
0: da quali paesi venivano principalmente gli schiavi della tratta mediterranea? Insomma, perché poi c'è sempre l'Africa, come immagino, tra i paesi che sono stati depredati, ecco, all'interno nella partenza, diciamo, di questa tratta.
1: Dunque, la schiavitù mediterranea è una schiavitù in ogni caso di reciprocità, nel senso che ci sono stati molti schiavi che provenivano dall'impero ottomano e dagli stati satelliti dell'impero ottomano, quindi insomma anche dal regno del Marocco, però sicuramente nonostante fosse una schiavitù di reciprocità, in questa tratta poi compenetravano comunque anche delle tratte che provenivano dall'Africa subsahariana o per esempio anche delle tratte orientali, poiché il Mediterraneo, come sappiamo, è un mare in qualche modo che unisce anche l'Oceano Atlantico e che fa poi da ponte per l'Oceano Indiano. Quindi diciamo che, essendo un mare di passaggio, in età moderna è stato crocevia di non solo appunto questi schiavi cattivi che erano prigionieri, che provenivano dall'impero ottomano e dalle sue reggenze, ma arrivavano appunto nelle nostre coste anche schiavi atlantici e schiavi orientali, quindi schiavi con origini etniche molto differenti, ecco. Proprio di recente c'è anche un importante progetto europeo che sta studiando per esempio le donne schiave nel Mediterraneo. Questo tema, ecco, delle donne e non era mai stato affrontato in larga scala dalla storiografia.
0: Eh sì, ed è un tema che occorre ripercorrere anche poi in una chiave di attualità, purtroppo ci arriveremo più avanti nel corso di questa puntata. Era necessario e doveroso darvi anche i numeri, che sono terrificanti, di cosa ha significato la tratta degli schiavi. Ringrazio moltissimo per essere stata con noi, Giulia Bonazza, insomma, in bocca al lupo per i prossimi lavori su un tema così importante. Grazie per essere stata con noi, a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma rimanete con noi nella seconda parte di Mappamondo. Proseguiamo questo viaggio e andiamo anche fino all'attualità, fino ai giorni nostri. Breve sosta e poi torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dire
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 29 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
4: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ancora un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Questo è Mappamondo, questa è la seconda parte della nostra trasmissione che vi porta in giro per il pianeta. La regia è di Giorgio Berselli. Il tema di questa puntata è la tratta degli schiavi, anche la sua abolizione, ma il modo in cui purtroppo la schiavitù sopravvive fino ai giorni nostri. Tra poco dovremo fare anche un racconto che avrà degli aspetti molto molto duri, ma è anche un'occasione, quella di oggi, di andare a scoprire storie di schiavi, ex schiavi, che ce l'hanno fatta, che sono riusciti a uscire da questa condizione sfruttando intelligenza e determinazione e poi cambiando la storia della propria vita. Forse il primo nome che viene in mente è quello di Frederick Douglass, nato schiavo nel Maryland, siamo ai primi anni dell'Ottocento, 1818 circa. Impara a scrivere e a leggere di nascosto, sfidando le leggi che ovviamente vietavano al tempo l'istruzione agli schiavi in America. Poi nel 1838, ventenne circa, riesce

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: E allora eccoci ancora insieme in questa puntata di Mappamondo, weekend e puntata che abbiamo dedicato a partire dalle celebrazioni per la giornata internazionale della memoria della tratta degli schiavi e della sua abolizione. Ed ecco, insomma, di solito lo sapete, qui su Mappamondo nella prima parte della trasmissione ci occupiamo dei temi storici e poi andiamo più sull'attualità nella seconda parte. Per un tema come quello di oggi ci si potrebbe aspettare e sicuramente augurare di dover soltanto fare un percorso storico, ma evidentemente non è così. La schiavitù, la tratta degli schiavi esiste ancora oggi ed è per questo che abbiamo in collegamento con noi come nuovo ospite Mauro Morbello, che ha lavorato per 35 anni con agenzie delle Nazioni Unite, con organismi internazionali e organizzazioni non governative in tantissimi paesi, dall'Africa all'America Latina. Collabora come autore con riviste e piattaforme di informazione indipendente, proprio dedicandosi a tante divulgazioni e analisi simili a quelle che affrontiamo oggi, dedicate al cosiddetto Sud globale. Segnalo anche che lo scorso anno ha pubblicato Il cammino di un cooperante, un libro autobiografico nel quale ripercorre proprio le esperienze di vita e lavoro maturate nel campo della cooperazione internazionale, e oggi andremo insomma anche a ripercorrere un po' di vicende che lo riguardano da vicino. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Ecco, partiamo da una constatazione che è una constatazione amara che facevo in premessa: la schiavitù e tutto ciò che vi leghiamo non è soltanto un racconto storico, ma è qualcosa che esiste ancora oggi, certamente cambiata e forse per questo ancora più difficile da identificare. Partirei però da questo, è un'affermazione che è forte, ma sicuramente non è errata: la schiavitù esiste ancora.
2: Sì, esattamente, purtroppo continua a esistere, infatti la definizione è schiavitù moderna. La schiavitù moderna, che è una delle più gravi violazioni dei diritti umani contemporanei, è un fenomeno critico e complesso e purtroppo sostanzialmente

0: invisibilizzato per varie ragioni, da filiere opache, da controlli insufficienti e dalla sostanziale vulnerabilità delle vittime. La schiavitù moderna indica fondamentalmente situazioni in cui una persona non può rifiutare o abbandonare un lavoro a causa di minacce, violenza, condizioni di inganno, coercizione e abusi. Quindi non coincide con quella che è definita la schiavitù storica, che era legalmente riconosciuta nel passato, ma produce una dipendenza sostanzialmente analoga, perché priva le vittime della libertà di rifiutare o abbandonare la condizione che viene loro imposta. Quindi, pur non esistendo un possesso legale di un essere umano, il controllo totale che viene esercitato sulla vittima delle forme moderne, attuali di schiavitù, produce sostanzialmente gli stessi effetti pratici della schiavitù storica. Per
1: Ecco,
0: questo,
1: questo rende, immagino, come dire, un tempo suona quasi, come dire, macabra o tristemente ironica come cosa da dire. Era molto più facile identificare uno schiavo, era previsto anche, come dire, da leggi e costituzioni. Oggi è molto più complicato andare a capire se una persona è vittima di schiavitù, di tratta relativa alla schiavitù, come si fa, quali sono le caratteristiche dunque della schiavitù moderna e insomma come ci ricolleghiamo anche al tema di oggi della tratta?
0: certo, la schiavitù moderna ha come caratteristica comune, da un lato, la gravità dello sfruttamento al quale è sottoposto l'essere umano e dall'altro l'impossibilità concreta della vittima di poter rifiutare o abbandonare la situazione nella quale si trova obbligata a causa appunto della coercizione, di minacce, di violenza, di ricatti, di inganno, di confisca di documenti molto spesso, quindi dell'abuso della sua condizione di vulnerabilità. E quindi appunto nella sostanza diventa uno schiavo. Come indicavo all'inizio, purtroppo la condizione come tale è sostanzialmente più che invisibile, invisibilizzata. E però le forme di schiavitù moderna sono definite con precisione e riguardano da un lato principalmente il lavoro forzato. Un lavoro che è molto diffuso nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, delle miniere, della pesca, della manifattura, nella logistica. Poi lo sfruttamento sessuale che colpisce principalmente donne e ragazze. E la condizione di servitù domestica, che è una condizione che, soprattutto quando ho lavorato in America Latina, in particolare in Perù, della quale mi sono occupato ed è un fenomeno, questo sì, ha praticamente invisibile, ma estremamente ancora oggi diffuso. Esiste poi la schiavitù per debiti, il problema del matrimonio forzato, quando non esiste consenso da parte della ragazza, molto spesso sono ragazze minorenni, lo sfruttamento criminale, che viene forzato, obbligando la persona ad essere sottoposta ad attività criminali. Quindi sono diverse categorie, tutte comunque con le stesse caratteristiche che ho indicato in precedenza.
1: Cioè, come dire, anche
0: Un
1: la
0: elemento
1: necessità, credo,
0: importante che però molto
1: di
0: spesso,
1: ripercorrere,
0: mi
1: sì,
0: scusi.
1: mi scusi se la interrompo, anche di ripercorrere una sorta di mappatura. Ecco, lei ha vissuto e racconta anche nel suo libro di esperienze che vanno dall'Africa fino all'America Latina, sono paesi profondamente diversi tra loro, accomunati però da scenari che sono poco raccontati e poco rispettosi ovviamente dei diritti umani. Ha citato anche le miniere, ecco, è qualcosa che associamo la
0: Assolutamente.
1: schiavitù nelle miniere al passato, evidentemente non è così.
0: Assolutamente. Nelle miniere, tra l'altro, vengono occupati molto i bambini perché per tutta una serie di lavori specifici i bambini sono particolarmente utili, per esempio per entrare nei tunnel più stretti, eccetera. E proprio 4 mesi fa in Congo, nella parte orientale del Congo, dove si produce il coltan, in Congo, il Congo è il principale produttore di coltan al mondo, una miniera è franata, ha provocato oltre 200 vittime e tra queste 200 vittime una quantità notevole, quasi del 50%, erano donne e minori. Quindi la condizione di vulnerabilità delle persone è fondamentale. Quindi un elemento che volevo chiarire, perché molto spesso si confondono, è confondere tratta di esseri umani con schiavitù, con la condizione di schiavitù moderna. Sono in realtà due fenomeni ovviamente strettamente collegati, ma non coincidono, perché la tratta è come l'elemento spesso previo che precede la condizione di schiavitù. La tratta come tale riguarda il reclutamento, il trasferimento e l'accoglienza per esercitare un controllo su una persona attraverso condizioni che passano dall'inganno, alla coercizione, all'abuso, mentre la condizione di schiavitù è la finalità dello sfruttamento. Sono due condizioni che si collegano, ma sono sostanzialmente diverse. Per cui molto spesso le donne che vittime di sfruttamento sessuale sono poste in condizione di schiavitù, ma in precedenza vittime di tratta, perché ingannate per svolgere ovviamente un'altra promessa di lavoro che poi non si realizza. Credo che sia un elemento importante da chiarire.
1: Da sottolineare, soprattutto perché io ripartirei anche da questo per andare verso poi la conclusione. Si sarà domandato, e credo che nasca anche un po' da questo l'esigenza poi di raccontare, scrivendo la sua esperienza, perché si parla così poco di qualcosa che ogni paese che si definisce democratico oggi ripudia con forza, ma guarda anche veramente come un qualcosa di appartenente a un passato dal quale ci siamo liberati, chi prima, chi dopo, eppure esiste ancora, e spesso l'impressione è che facciamo finta di non vedere. Si è mai dato una risposta a questo gap anche informativo che esiste?
0: Specificando che esiste anche all'interno dell'Unione Europea e esiste anche in Italia, perché secondo dati di Walk Free, l'organizzazione che si occupa del contrasto alle forme moderne di schiavitù, l'Italia tra l'altro è il secondo paese dell'Unione Europea dopo la Polonia per casi stimati di condizioni di schiavitù moderna, con 197.000 casi secondo appunto i dati di Walk Free. I principali motivi è che la schiavitù moderna è una componente fondamentale dell'economia contemporanea. È alimentata da condizioni di vulnerabilità dei soggetti che vengono coinvolti, però gli interessi economici che produce sono estremamente elevati nei diversi settori che abbiamo citato in precedenza. Nello stesso tempo queste filiere produttive ed economiche sono lunghe e poco trasparenti, quindi molto spesso è facile nascondersi disperdendo l'analisi attraverso appalti, subappalti, intermediari, i famosi caporali per esempio nei nostri lavoratori agricoli migranti. I controlli sono assolutamente insufficienti, soprattutto in alcuni settori critici come appunto l'agricoltura, l'edilizia, il lavoro domestico, attività di tipo informale. Le vittime denunciano poco perché sono appunto in una condizione sostanzialmente di ricatto e quindi difficilmente insomma hanno maggiori difficoltà a denunciare. Le politiche migratorie facilitano poi questa opacità della filiera. Le sanzioni sono spesso poco efficaci, poi esistono comunque fenomeni di corruzione, collusione, di una tolleranza generalizzata anche da parte nostra, perché molte dei prodotti che noi consumiamo, il loro prezzo basso dipende appunto da condizioni di sfruttamento e spesso da condizioni di vera e propria schiavitù.
1: Ecco, la chiudo se vogliamo veramente con una parte anche un po' più personale, perché è un racconto in cui ci ha portato anche dati di cui non eravamo a conoscenza, però è fatto anche di un'esperienza che lei in qualche modo ha raccontato. C'è forse un episodio, un momento della sua vita, un paese, una località, una scena che le rimane impressa quando io le chiedo di parlare di questo argomento?
0: Sì, assolutamente, sono tante, le tantissime esperienze con le ragazze che fin da bambine erano di fatto in condizioni oggettive di schiavitù nelle case in cui andavano a lavorare in Perù, ragazze indigene, di Quechua, che veramente hanno vissuto e del quale sono stato testimone dei loro racconti, condizioni veramente terrificanti. E una situazione che mi ha particolarmente colpito sempre in Perù, a Lima, di due ragazzi appena neanche forse maggiorenni, morti in un container perché lavoravano all'interno del container e il padrone li aveva chiusi dentro per lavorare 14 ore al giorno e non farli uscire neanche per andare in bagno. Capita un incendio e i due ragazzi muoiono all'interno del container asfissiati a causa dell'incendio, senza che nessuno aprisse, riuscisse a aprire appunto questo container perché nessuno si preoccupava di loro.
1: E questa è, come dire, il nostro anche timido, se vogliamo, ma doveroso tentativo di restituire un po' di giustizia, quantomeno parlando di un argomento che spesso è troppo ancora tabù. Io ringrazio, prima di andare verso la conclusione però, ovviamente Mauro Morbello per essere stato con noi, per il suo racconto e per quello che ci ha portato. Grazie ancora e a presto.
0: Grazie a voi.
1: E noi ripartiamo dalla musica e poi, dopo l'ultimo brano, gli ultimi racconti di questa puntata, una puntata tosta nel cuore dell'estate, ma assolutamente doverosa. Rimanete con noi.

0: E rientriamo insieme per il gran finale di questa puntata di Mappamondo, tornando dalle parti di Roberto Frangipane, che oggi ci racconta una storia straordinaria, quella di altri schiavi che si sono liberati e che fondarono uno stato che esiste ancora.
1: Ciao Francesco, la storia della Liberia è una delle vicende più singolari e per certi versi paradossali legate all'abolizione della schiavitù. Quella di un paese fondato non da un popolo che rivendicava la propria terra, ma da uomini e donne che, liberati dalla schiavitù negli Stati Uniti, vennero condotti e scelsero di tornare su un continente che i più non avevano mai visto. Tutto ebbe inizio nei primi decenni dell'Ottocento negli Stati Uniti, dove il numero degli afroamericani liberi era in crescita. Questa presenza generava reazioni contrastanti. Da un lato c'erano abolizionisti sinceramente convinti che gli ex schiavi meritassero una patria libera dove costruirsi una vita dignitosa, lontano dalle discriminazioni che comunque subivano anche da liberi nel nord del paese. Dall'altro c'erano proprietari terrieri, politici del sud e semplici cittadini bianchi che vedevano nella crescente popolazione nera libera una minaccia sociale, temendo che potesse incoraggiare rivolte tra gli schiavi ancora in catene o semplicemente non volendo una società integrata. Da questa strana alleanza tra filantropia e razzismo nacque nel 1816 l'American Colonization Society, un'organizzazione che si pose l'obiettivo di trasferire gli afroamericani liberi in una colonia africana appositamente creata. Il progetto trovò terreno fertile sulla costa occidentale dell'Africa, in una regione già nota agli europei per i commerci di avorio, pepe e, tristemente, di esseri umani. Nel 1822 i primi coloni, dopo un tentativo fallito l'anno precedente a causa di malattie e ostilità delle popolazioni locali, riuscirono a insediarsi presso il promontorio di Cape Mesurado, fondando quello che sarebbe diventato il nucleo della futura capitale. La città fu battezzata Monrovia, in onore del presidente statunitense James Monroe, che aveva sostenuto attivamente l'iniziativa della colonizzazione. Gli anni successivi furono durissimi. I coloni, spesso privi di esperienza agricola specifica per quel clima e quell'ambiente, si scontrarono con malattie tropicali che decimarono le loro fila, con la scarsità di risorse e con la diffidenza, quando non l'aperta ostilità, delle popolazioni indigene che vedevano arrivare sulle proprie terre uno strano gruppo di persone, africani per origine ma americani per lingua, cultura, religione e abitudini. Questo scarto identitario avrebbe segnato profondamente la storia del paese per oltre un secolo. Nel 1847, dopo circa un venticinquennio di amministrazione sotto l'egida dell'American Colonization Society, la colonia si dichiarò indipendente, diventando la Repubblica di Liberia, la prima repubblica indipendente dell'Africa moderna insieme all'Etiopia, che però non aveva mai conosciuto la colonizzazione. La nuova nazione adottò una costituzione ispirata a quella statunitense, una bandiera che ricordava quella stelle e strisce e un sistema politico ed economico modellato sull'esperienza americana dei coloni, che ormai venivano chiamati americo-liberiani. Accanto agli ex schiavi liberati negli Stati Uniti, la popolazione della nuova colonia si arricchì di un altro gruppo dalla storia altrettanto singolare, i cosiddetti recaptives o Congos, ovvero africani che erano stati catturati dalle navi negriere dirette verso le Americhe e poi intercettati in mare dalle marine britannica e statunitense, impegnate nella repressione del traffico illegale di schiavi dopo che questo era stato messo fuori legge. Questi uomini e donne, strappati due volte alla propria terra e alla propria libertà, venivano sbarcati a Monrovia invece che rimandati ai luoghi d'origine, spesso ormai imprecisati o lontani, e si integravano nella società coloniale, pur mantenendo talvolta usi e tradizioni distinti. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane. Noi siamo verso la conclusione davvero di questa puntata di Mappamondo. Io vi do appuntamento fra 7 giorni, fra una settimana, per una nuova puntata, e vi ricordo che c'è un weekend straordinario con il nostro palinsesto qui su Giornale Radio, quindi rimanete con noi. Ringrazio Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione e Roberto Frangipane per i suoi contributi. Come sempre l'ottima squadra di Mappamondo. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, ancora un buon weekend e a presto.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Quanto dichiarato da Mazen Razei, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniana. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta Nuovo territorio americano. Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
3: L'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
4: Sul fronte russo-ucraino, Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron intanto chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi.
3: Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito oggi il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. L'agenzia meteorologica giapponese ha escluso il rischio di tsunami. Sono almeno 37 le persone ferite. Si registrano disagi ad alcuni servizi ferroviari. Attivati i sistemi di allerta nazionali che comprendono annunci pubblici, sirene per le strade, avvisi sugli smartphone dei cittadini nelle zone interessate.
4: La cronaca: si sono concluse le ricerche di Saddam Hossein, il 32enne bracciante agricolo che era scomparso nella giornata del 4 agosto scorso a Foggia. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto senza vita nelle scorse ore proprio nel capoluogo pugliese, nascosto all'interno del bagagliaio di un'auto abbandonata nelle campagne che circondano la città.
3: Lo sport: terzo impegno agli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Velasco. Dopo i successi contro Croazia e Montenegro, le azzurre alle 18 allo Scandinavium di Göteborg affronteranno la Svezia. Successivamente l'Italia tornerà in campo il 25 agosto contro la Slovacchia e il 26 contro la Francia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: E allora bentrovati, benvenuti all'appuntamento con Soul Kitchen, una puntata a cui tengo particolarmente. Lapo De Carlo, che sono io, Elisa Gabrini, che non la sentite ancora, non la vedete, un giorno forse la sentirete, e in una puntata, dicevo, a cui tengo tantissimo perché è una puntata speciale dedicata agli UFO, ai film con gli alieni. Ma siccome la fantascienza è suddivisa in diverse categorie, perché è una, diciamo, è molto vasta nella sua proposta, e il cinema ha spesso proposto, ha spesso offerto dei film dove gli alieni arrivano sulla Terra, ne sono appena usciti due, tra le altre cose, neanche a farlo apposta, sui canali di Netflix e Prime Video, con insomma protagonisti vari. Però noi oggi ne approfittiamo e sta per uscire tra l'altro un nuovo film di Steven Spielberg dedicato al tema degli alieni, per cui noi ne approfittiamo per andare a fare una carrellata, ma soprattutto per andare a raccontare che cosa c'è di vero realmente, se qualcosa di vero è possibile andare a ricostruirlo attraverso il cinema, che ha proposto delle suggestioni notevoli, affondate anche su alcune convinzioni, su alcuni documenti che sono trapelati e su misteri che rimarranno tali a lungo, anche se ogni presidente degli Stati Uniti, dai tempi di Jimmy Carter ad oggi, passando per Obama fino allo stesso Trump, ogni volta promette, e non mantiene mai, neanche Trump ovviamente, di svelare l'arcano, di rivelare tutta una serie di file segreti, che poi file rimangono, tanto più che c'è X-File, che è stata una serie televisiva importantissima che è diventata anche un film, di cui oggi appunto parleremo. Allora, andiamo subito a partire con il primo film della giornata, e in questo speciale UFO noi vogliamo partire da un film, un cult di John Carpenter, in cui gli alieni hanno già preso il controllo politico ed economico del pianeta, camuffandosi da esseri umani. È ovviamente è un film metafora, ma che molti di voi, sono abbastanza certo, mentre stanno ascoltando le mie parole, diranno: e beh, come non c'è niente di nuovo, è quello che sta accadendo. Beh, può darsi. Ad ogni modo, è un film di John Carpenter, mi hanno detto, che si chiama Essi vivono, ed è diventato un cult, abbiamo parlato recentemente, ed è proprio un cult movie, ecco perché fa parte delle due categorie. Ebbene, cosa fanno gli alieni? Usano da esseri umani dei messaggi subliminari attraverso i media per mantenere la popolazione sottomessa e consumista, no? Più metafora di così. E noi andiamo ad ascoltare qui proprio un estratto del film, ed è proprio una parte anche rivelatrice, sentiamo.
7: Questi segnali sono visibili anche da quelli che non sanno vedere, e la nostra mente viene penetrata da questi messaggi che ci accerchiano, il cui unico scopo
8: Ehi.
7: È quello di evitarci di vedere il disordine e la depressione.
8: Problemi per strada? No, l'abbiamo fatta franca. La città è brulica di poliziotti che ci stanno cercando. La maggior parte sono umani. Gli hanno detto che siamo comunisti che vogliono sovvertire il governo. Parecchi si stanno arruolando per questo. Quelli commerciano ricchezza, potere.
9: Vuoi dire che la gente si unisce a loro?
8: Sì, il gioco è quello di corromperci. I nostri conti bancari crescono notevolmente. Cominciamo a comprare case nuove, auto nuove. Perfetto, non è vero? Fanno di tutto per arricchirci.
7: Respiriamo diossina e biossido di zolfo. Usano erbicidi per defoliare i nostri boschi, causando la morte degli animali e la nascita di bambini deformi. Scaricano nelle nostre acque bifenile policlorurato, rendendo impossibile la pesca, e non si conosce ancora nessun metodo per eliminare...
9: Perché vogliono tutto questo? Perché sono qui?
8: Semplice, è il loro sporco gioco, sono liberi imprenditori. La Terra è solamente un altro pianeta, il loro terzo mondo.
7: Scambio tra ossigeno e anidride carbonica, di vitale importanza per il mantenimento delle catene alimentari. Ci stanno utilizzando come cavie per i loro fertilizzanti, e quando non gli serviremo più ci bruceranno come scorie e ci elimineranno. Non condannatevi da soli, non ostinatevi a ignorare.
6: Questo dunque è la sequenza un po' che rivela, no? Un po' l'arcano tra la fantascienza e la fantapolitica, no? Essi vivono, fin del 1988, visionario come molti dei film di John Carpenter, che con insomma tanti film ha dato anche una visione estremamente condivisa di ciò che noi pensiamo della realtà. Veniamo a un altro film che anche qui è, se vogliamo, una metafora, District 9, un film del 2009, e con uno scenario diverso, in cui gli alieni non hanno conquistatori, non sono conquistatori, diciamo, attivi. È un film diverso da tutti gli altri, perché in realtà gli alieni qui sono dei profughi. Sono profughi spaziali arrivati sulla Terra, confinati in un campo a Johannesburg, quindi in Sudafrica, e non come sempre negli Stati Uniti, perché ormai in ogni film da me che si rispetti, gli alieni dove vanno? Stati Uniti, sempre. Non è che vanno in Italia, in Francia, in India, no, Stati Uniti. E d'altro canto, la stragrande maggioranza dei film sono americani, e che cosa ci aspettiamo? È normale che sia anche così. Però in questo caso la scelta di mandarli a Johannesburg, sottomessi al controllo burocratico e militare degli esseri umani, ecco, ribaltando un po' anche il classico, diciamo, metro dell'invasione. Qui c'è l'inizio con la descrizione dell'arrivo dell'astronave sulla città di Johannesburg.
10: Tra la sorpresa generale, la nave non si fermò su Manhattan o su Washington o su Chicago, ma procedette fino a fermarsi esattamente sulla città di Johannesburg. Restò lì sospesa per 3 mesi, solo che nessuno poteva entrare. E così, dopo attente valutazioni, decisero che la cosa migliore da fare era entrare fisicamente all'interno.
11: Impossibile, non riesco neanche a scoprirlo.
12: Allora, qui serve una trivella, roba del genere.
13: Beh, eravamo a un passo dal primo contatto. Il mondo stava a guardare.
12: Hai più luce?
13: Aspettandosi non so cosa. Musica dal cielo e bagliori accecanti.
12: C'è parecchia umidità. Procediamo lentamente. Oh mio Dio.
6: Ecco, questo era District 9, film di Neil Blomkamp, in una produzione addirittura con quattro paesi coinvolti, tra cui anche gli Stati Uniti. Ma c'era anche la Nuova Zelanda, il Canada e il Sudafrica, dove appunto è stato scelto di girare il film. Veniamo invece adesso a un gioiello di cui anche recentemente vi ho parlato, ma questo non può non essere menzionato, cioè Nope. Film del 2022, diciamo una specie di fanta horror, ma più fanta che horror, diretto da Jordan Peele, che esplora il tema dello spettacolo e dello sguardo. Una trama che segue la vicenda di due fratelli proprietari di un ranch in California che tentano di catturare immagini di un misterioso UFO. Noi lo capiamo dopo che è un UFO. In realtà all'inizio dici: ma cos'è che si vede nel cielo? E che in realtà si rivela essere una sorta di creatura predatoria, ma non nella modalità che voi pensate. Non c'è il mostro, è qualcosa di più sinistro, di più ambiguo, di nascosto, di invisibile. Si capisce che l'ho amato tantissimo questo film. E che cosa succede? Che questi due fratelli, QJ e Dan Ivood, cercano di filmare questo oggetto volante non identificato per ottenere anche fama e denaro, salvando la loro attività di addestramento cavalli. Ecco, però l'UFO non è una classica astronave e agisce come una creatura vivente con un comportamento per l'appunto predatorio. Per questo motivo il film diventa sempre più intrigante. Anche alcune sequenze per me rimangono nella storia. E noi andiamo ad sentire adesso proprio un estratto di Nope.
14: Che cosa hai visto?
15: Era grande.
14: Quanto grande?
15: Molto.
14: Che aspetto aveva?
15: Non lo so. Era veloce. Troppo veloce. Silenzioso per un aereo.
14: OJ, stai dicendo per caso quello che penso?
6: Ecco, questa è soltanto una parte, naturalmente, del film, ovviamente, però già rivelatrice, molto breve, e quindi potete capire. Però adesso io voglio andare a farvi ascoltare un altro film. E in questo caso sono due film. E sto parlando di Ultimatum alla Terra. Dico due film perché noi andremo ad ascoltare quello con la, diciamo, edizione più vecchia e quella invece più recente. Il primo, Ultimatum alla Terra, racconta di un'astronave che, per l'appunto, atterra a Washington, te neanche a Washington, capitale degli Stati Uniti, e dici: ma perché? E beh, questo disco volante, stiamo parlando di un film degli anni 50, ha un essere, diciamo, che esce da questa astronave, uno strano essere ma dall'aspetto umano, e fa un gesto, c'è un soldato che fa un gesto intempestivo e che spara addosso allo sconosciuto, provocando l'intervento di un automa metallico uscito a sua volta dal cosiddetto disco volante, come venivano chiamati una volta gli UFO. Un raggio misterioso proveniente dall'automa provoca la disintegrazione totale delle armi dei soldati presenti. Lo sconosciuto, che risponde al nome di Klaatu, viene, insomma, ferito, ma viene portato in un ospedale. C'è un po' di ingenuità nella ricostruzione del film, chiaramente. Lui vorrebbe conferire con i capi di tutti gli stati, ma visto che non riesce, sfugge alla sorveglianza e si presenta sotto falso nome ad una pensione familiare. Qui fa amicizia con una giovane vedova di guerra, Helen, e con suo figlio Bobby. E con l'aiuto di Bobby, Klaatu riesce ad avvicinare un professore, il professor Barnard, al quale dichiara di essere l'autore di un messaggio per gli abitanti della Terra. Tra l'altro c'è una fase famosissima che per 30-40 anni è andata avanti: Klaatu, che era il nome, Balata Nikto, che è stato un mantra e praticamente un tormentone, è andato avanti per anni. Io mi ricordo mio padre fa: Lapo, cosa? Klaatu, Balata Nikto. Io non capivo cosa stai dicendo. Poi vidi Ultimatum alla Terra e compresi. Adesso andiamo a sentare l'estratto di questo film, del primo film, e poi dopo sentiremo invece il secondo. Sentiamo.
16: Io sono venuto qui per dirvi questo. A noi non importa quello che fate nel vostro pianeta, ma se tentaste di estendere le vostre violenze, questa vostra terra verrebbe ridotta ad un mucchio di cenere. Potete scegliere: unirvi a noi e vivere in pace, o seguitare sulla strada in cui siete e venire annullati. Aspetteremo una risposta. La decisione spetta a voi.
6: Ecco, questo è la sequenza, ovviamente quella voce stentorea che dell'alieno che parla alla Terra, ed era anche qui una metafora straordinaria, basta con le guerre altrimenti arrivano gli alieni, ci sistemano tutti. Il film ha avuto un seguito anni dopo, il film è con Keanu Reeves che fa la parte dell'alieno, Klaatu, e con Jennifer Connelly che insomma è la scienziata Ellen Benson che fa appunto la controparte umana. E qui andiamo ad ascoltare un altro estratto molto interessante, sentiamo.
17: Devo sapere che cosa succede.
18: Questo pianeta sta morendo. Ed è la razza umana che lo sta uccidendo.
17: E tu sei venuto ad aiutarci?
18: No, non proprio.
17: Ma non hai detto che ci volevi salvare?
18: Ho detto che ero qui per salvare la Terra.
17: Sei venuto per salvare la Terra? Da noi. Sei venuto per salvare la Terra? Da noi.
18: Non possiamo rischiare la vita di questo pianeta per il bene di una sola specie.
17: Stai scherzando?
18: Se la Terra muore, voi morite. Se voi morite, la Terra sopravvive. Ci sono pochi pianeti nel cosmo che sono capaci di accogliere forme di vita complesse.
17: Non potete farci questo.
18: Non possiamo permetterci di perderne uno.
17: Voi non ci conoscete. Possiamo correggere i nostri sbagli.
18: Vi abbiamo osservato, aspettando, sperando che cambiaste. Siete al punto di non ritorno, dobbiamo agire.
17: Ti prego.
18: Rimedieremo ai vostri danni e daremo modo alla Terra di ricominciare.
17: No, non farlo. Ti prego, dacci un'altra occasione. Possiamo cambiare.
18: La decisione è presa. La procedura è cominciata.
17: Oddio.
6: Ecco, questa è la sequenza, è certamente un po' inquietante, e ovviamente finirà davvero così? Beh, basta vedere l'ultimatum alla Terra, che è stato un seguito non fortunatissimo, non meraviglioso, ma si può vedere, mentre il primo ultimatum alla Terra rimane un caposaldo, un capolavoro del cinema di genere, del cinema di fantascienza, in modo particolare in un periodo storico in cui di film di fantascienza ne uscivano a milioni. E per esempio l'astronave del dottor Quatermass, il dottor Quatermass era diventato quasi un franchise a parte. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, ascolteremo più canzoni nel corso della puntata dedicate al tema della fantascienza, una canzone dei Genesis, una perla nascosta del periodo di Phil Collins, e che racconta di un uomo rapito dagli alieni, un tema di cronaca ricorrente, un uomo che viene trasportato in un mondo fantastico, un vero paradiso, ma al suo ritorno non può raccontare nessuno di quello che ha visto. La canzone si chiama Keep It Dark.

0: E allora Soul Kitchen, speciale UFO, il film sugli UFO, approfittando anche del fatto che la nostra rivista gemella Cosmo, che tra l'altro avrà un ospite tra pochi minuti che interverrà con noi per raccontarci di questo, con l'ospite Antonio Locampo, e stiamo affrontando poi il tema della fantascienza e degli UFO. Ora, la fantascienza si è occupata spesso di questo tema in un modo anche divertente, singolare. Tra l'altro c'è in questo momento un film che è uscito, che vedete su Netflix, che si chiama War Machine, e che è un film divertente, se vogliamo molto militaresco, estremamente militaresco, action, però si fa vedere ed è molto gustoso, perché ovviamente il protagonista è straordinario, perché stiamo parlando di quello che poi è uno dei protagonisti di questa ultima fase dei film che escono su Netflix, Prime Video, che andrà anche sul grande schermo. Sto parlando di Alan Rickson, che ha dato vita poi ad una versione diversa di Reacher, che se non avete mai visto vi consiglio di vedere come serie televisiva, perché è veramente bella, ben scritta, ben interpretata, magistralmente condotta. Quindi Reacher è sicuramente una delle serie migliori che ho visto negli ultimi anni. E Alan Rickson è il protagonista in questo caso di questo film, dove lui è di fatto un combattente che perde il fratello subito all'inizio del film, e in nome del fratello si vuole fare di tutto per entrare nei Rangers. Da quel momento si trova invece coinvolto in una rotta contro una sorta di nave aliena che atterra sulla Terra. E scusate il gioco di parole. Ora, veniamo invece a un altro film, che è un film anomalo, un film argentino, che si chiama El hombre que amaba los platos voladores. Siamo un po' veneto più che argentino, che spagnolo. Ad ogni modo, l'uomo che amava gli UFO. Ed è un film di 2 anni fa, diretto da Diego Lerman, ma devo dire fatto molto bene, basato sulla vera storia di un giornalista, José de Zer, che è stato responsabile della creazione del fenomeno alieno più seguito della storia della televisione argentina. Siamo nel 1986, tra l'altro anno in cui l'Argentina ha pure vinto il mondiale, e il giornalista José de Zer con il suo cameraman si dirige verso Córdoba dopo aver ricevuto una strana proposta. In una zona delle colline, di fatto, descrivono una presunta presenza aliena per il loro telegiornale, aprendo poi a delle scene bizzarre. Allora andiamo a sentire un estratto.
1: José, sei il miglior giornalista di spettacolo che ho. Hai talento, sei brillante, bello.
2: Lavoro nello spettacolo e ti ringrazio per questo. Perché tanta fretta?
3: Non voglio che ti vedano.
2: Ma io a quest'età immaginavo di essere altrove. Quindi volete una cronaca con una nota di colore?
4: È così e non è così.
2: Allora com'è?
4: Extraterrestri.
2: È tutto vero?
3: Sì, credo di sì.
2: Chango, lo vedi?
5: Sì, sì, lo vedo.
2: Il cerchio è perfetto.
6: Gli esseri umani hanno paura dell'ignoto e questo per noi è ignoto.
2: Ci sono stati avvistamenti?
7: Sì, una luce bianca.
8: Vuoi dirmi che c***o è questo?
2: La collina Cerro, la televisione del futuro. Guarda qui, Changuito, per favore. Potrebbe essere anche di un oggetto volante.
8: È una pagliacciata e dalle pagliacciate un programma di informazione non torna indietro.
2: Hai un tesoro proprio sotto il tuo naso e tu non lo vedi. Questa non è una favola, questo è occulto. Ciò che esiste, ma non si vede.
9: A volte penso che tu sia un genio, altre mi sembri uno stupido.
2: Potrebbe ripetere, per favore?
10: È con noi, José de Cerro!
11: Pensi che sia possibile che ci sia vita su altri pianeti?
8: Seguimi, Changuito!
2: Seguimi, Chango, seguimi. Tu pensi che io sia un pazzo di... Tutto il mistero della collina Cerro è meravigliosamente naturale.
0: E allora, questo era l'uomo che amava gli UFO, e con questo noi chiudiamo la prima parte di Soul Kitchen dedicato al tema degli UFO, per l'appunto. Tra poco avremo con noi ospite Antonio Locampo, e che collabora con Cosmo, e con lui andremo a rivisitare un po' quel cinema dedicato agli UFO che ci piace, che ci diverte, per cui con lui attraverseremo un po' tanti generi di film che andremo poi a ascoltare più tardi, di altri che abbiamo già ascoltato. Rimanete con noi, ovviamente, per chi vuole mandare un messaggio e raccontare qual è il suo film più bello, quello che sul tema degli UFO, quello che gli è piaciuto di più. 334 11 11 622, tra poco.
12: Giornale Radio.
13: La partita in vasca.
5: gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: comunque.
1: Sono le 11 e 26 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Allora, ci siamo, seconda parte di Soul Kitchen dedicato al tema del cinema degli UFO e questa volta andiamo dal nostro ospite che vi annunciavo prima. Si chiama Antonio Locampo, lui è un giornalista scientifico / aerospaziale e quindi questo chiaramente gli conferisce tutto il diritto di poter dire e raccontarci cose che noi non possiamo neanche lontanamente immaginare. Antonio, ciao, ben trovato.
5: Ciao Lapo, un saluto a te e agli ascoltatori, ben ritrovati, è un piacere, sempre un piacere.
4: Eccoci qua, anche per me. Allora Antonio, il tema degli UFO è un tema chiaramente dibattuto. Noi abbiamo iniziato con alcuni film di cui fuori onda ti ho anche raccontato, perché alcuni di questi li sentiremo più tardi, altri li abbiamo ascoltati prima. Però io con te vorrei partire da un presupposto. C'è un film o dei film che secondo te si sono avvicinati di più alla verità?
5: Beh, diciamo, c'è un film che è passato alla storia non tanto come un film di fantascienza, proprio perché, come dicevi tu, è molto più collegato a tutta una serie di fatti e di avvistamenti che sono stati segnalati nel corso dei decenni, da quando esiste il fenomeno UFO, cioè ufficialmente dal 1947, e cioè Incontri ravvicinati del terzo tipo, che è un film che rientra non tanto nella categoria della fantascienza, ma nella categoria del film drammatico. Se voi leggete una scheda di Incontri ravvicinati, leggete drammatico, perché è un film che si svolge sulla Terra. Quindi cioè, tutto si svolge sulla Terra e con prima della scena finale, perché naturalmente stiamo parlando di quel genio con la G maiuscola che si chiama Steven Spielberg, che è un regista che ha sempre puntato, come tu ben sai che sei un grande esperto di cinema, ha sempre puntato anche sul fattore psicologico, diciamo, dello spettatore, perché a cominciare da Duel, il suo primo film, quindi l'aspetto, diciamo, dell'ansia un pochettino, di quello che non sai cosa può capitare fino alla fine. Naturalmente questo film si conclude in maniera spettacolare con l'arrivo di questa astronave super mega gigantesca, tutta colorata, che sembra un albero di Natale meraviglioso, gigantesco, e con gli alieni. Però nel corso del film si notano tutta una serie di situazioni che sono state quelle dei tanti avvistamenti reali e non inventati che sono stati poi ufficialmente catalogati da tutte le varie forze armate, a cominciare da quella degli Stati Uniti nell'arco dei decenni, cioè di questi oggetti volanti colorati che svolazzavano sulla testa delle persone, e che è una cosa che succede ancora adesso. Un po' meno perché oggi come oggi puoi fare meno il furbetto, diciamo, non parlo di te ovviamente, in generale, certo. con gli avvistamenti, perché una volta tu potevi dire ho visto questa cosa, facevi un disegno. Invece ora che tutti hanno un telefonino in mano e tutti possono fare una fotografia in qualsiasi momento istantaneamente, adesso non si può più tracciare, nel senso che se hai visto qualcosa di interessante, allora hai fatto la foto, facciala vedere. Ed è il motivo per cui sono molto molto molto diminuite, come dire, le cose un po' truffaldine riguardanti gli avvistamenti, insomma, ecco, una volta ce n'erano molti di più.
4: Sì, abbiamo detto, ce ne sono tante di storie, tanto più che mi chiedo anche se adesso con l'intelligenza artificiale qualcuno non ci speculi, anche se l'intelligenza artificiale alla lunga, almeno per il momento, può essere ancora svelata.
5: Bravo, questa cosa qua può essere ancora fuorviante, hai ragione, è vero, con l'intelligenza artificiale ormai si può fare qualsiasi cosa, però insomma, chiaramente negli ultimi anni gli avvistamenti, diciamo, e le segnalazioni erano un pochino diminuite. Comunque, considerando comunque noi, io sono un loro consulente, come CISU, cioè Centro Italiano Studi Ufologici, abbiamo una statistica dove il 92% dice che si tratta di casi assolutamente spiegabili, mentre c'è quel 7-8% che rimane un punto interrogativo, che non vuol dire che non è inspiegabile, è inspiegato. A noi piace però pensare che ci possa essere qualcosa di suggestivo dietro, magari come Incontri ravvicinati, chi lo sa.
4: Ma guarda, io esatto, quello che ti devo dire è questo: essendomi occupato per tanti anni e poi avendo come questa passione parallela e laterale, con il nostro editore di Giornale Radio, anni fa avevo fatto un programma che si chiamava La Boutique del Mistero, che avevo fatto con Andrea Carlo Cappi, occupandoci di un mistero a settimana, no? Di diversi tipi, e ovviamente vuoi che non ci occupavamo anche degli UFO o di Roswell Ora, però, ce ne sono alcuni che onestamente mi hanno affascinato più di altri. Uno è capitato clamorosamente in Italia, te ne ho parlato fuori onda, e cioè quello che è capitato a Firenze durante una partita di calcio tra Fiorentina e Pistoiese, che insomma, francamente ancora oggi io trovo che sia uno dei casi più clamorosi del mai accaduti nella storia.
5: Guarda, era successo alla fine di ottobre del 1954, se non ricordo male, perché il primo di novembre a Roma invece, evidentemente quella situazione anomala si era spostata, cioè era una situazione che si stava svolgendo evidentemente nel centro Italia. Si trattava quasi certamente di operazioni militari che in quel periodo, insomma, siamo nel 54, quindi si stavano sperimentando i primi ordigni militari che ancora non si conoscevano, ma che si stanno già sviluppando alla grande, perché ricordiamoci che siamo nel 54, nel 57 è iniziata l'era spaziale, quindi vuol dire si sta. E quello che è successo in quell'occasione fu durante un amichevole Fiorentina-Pistoiese, quindi la partita fu sospesa per addirittura una quindicina di minuti. E il problema, appunto, è che, come lo dicevo prima, non c'erano i telefonini, probabilmente c'erano anche pochi spettatori perché era un amichevole, c'erano anche poche macchine fotografiche all'epoca, e quindi ci si basava su quello che era stato visto da migliaia di persone, però quello che era avvenuto era successo realmente, e tutti coloro che avevano visto qualcosa, compresi i calciatori in campo, l'avevano visto. Si trattava di alcuni di velivoli particolari, alcuni li avevano definiti con forma di sigaro, altri li avevano definiti con delle ali di gabbiano, addirittura questa era un po'...
4: Però, addirittura hanno parlato di ballooning, cioè l'effetto mongolfiera, una tecnica di migrazione usata da alcuni ragni in particolare, però francamente mi sembra un po' grossa,
5: in realtà erano stati raccolti ed era un materiale simile a quello delle ragnatele, appunto, come dicevi tu, nel senso che in realtà si era scoperto che i militari statunitensi

0: sono stati analizzati ed era materiale assolutamente chimico terrestre, quindi se non sbaglio, se non ricordo male, c'era del borio, c'era c'erano degli elementi chimici assolutamente terrestri, non extraterrestri, quindi anche quello è stato un caso sicuramente clamoroso, come dicevi tu, famosissimo, perché insomma è una cosa particolare, però difficile pensare a extraterrestri anche in quell'occasione, purtroppo.
1: Non c'è dubbio.
0: Mi sarebbe piaciuto, ma non, purtroppo no. Non possiamo dire che sono extraterrestri.
1: Senti, un altro film che trovo straordinario, tra l'altro ti ricordo che a breve uscirà un altro film di Steven Spielberg dedicato agli alieni, dopo tanti anni torna ad occuparsi degli alieni, dai tempi della Guerra dei Mondi, torna con un film che si chiama Disclosure Day e che uscirà a giugno, l'11 giugno in Italia. E che di fatto sì, non vedo l'ora, anche perché ecco, però una delle cose che mi intriga di più, credo in assoluto, è perché ha un concetto realistico dietro e che ha attraversato anche film come per esempio Inception o Interstellar in modo particolare, ma che qui è legato ad Arrival, perché il concetto di tempo, cioè l'idea, qualche giorno fa leggevo anche del fatto che per esempio gli alieni o i terrestri non riescono a comunicare come dovrebbero nonostante i mezzi che hanno a disposizione per colpa del maltempo astronomico, cioè del fatto che ci siano delle onde gravitazionali, delle cose che si frappongono tra il nostro, ecco, la volontà di fare messaggi, di mandarci messaggi che però arrivano male o non ci arrivano. Invece qui si tratta della questione del tempo, cioè l'idea che noi concepiamo il tempo come una linea retta, ma il tempo non è una linea retta, almeno noi lo concepiamo così, ma è ancora una versione arcaica.
0: Sì, assolutamente, sì, poi come dire, le teorie naturalmente col passare degli anni, dei decenni cambiano, qui quello che si pensava una volta poi naturalmente è cambiato proprio grazie anche alla teoria delle onde gravitazionali, come accennavi tu, per cui naturalmente insomma il discorso del tempo è proprio quello che dicevi tu, quindi quel film devo dire è particolarmente interessante perché riguarda proprio questo discorso della vita, no? di questi personaggi, insomma, che si allunga, che si accorcia, cioè un po' se vogliamo si basa un pochino sulla teoria sul famoso paradosso dei gemelli, no? Per cui di cui molto spesso si è parlato, quello che viaggia nello spazio.
1: E cos'è il paradosso? Scusami, cos'è il paradosso dei gemelli?
0: Com'è?
1: No, dico anche per gli ascoltatori, cos'è il paradosso dei gemelli? Così lo spieghiamo anche agli ascoltatori.
0: Sì, allora, il paradosso dei gemelli è una teoria naturalmente portata avanti dai più grandi fisici del pianeta, che trova tutti d'accordo, dove se uno dei due gemelli viaggia nello spazio a una velocità pazzesca, prossima a quella della luce, in realtà invecchia meno rispetto a quello che si trova sulla Terra, per cui se dovesse fare un viaggio di questo tipo tornerebbe sulla Terra, troverebbe il fratello completamente invecchiato, lui sarebbe ancora giovane.
1: Certo. Quindi, lo vediamo anche quando torno dallo spazio alcuni astronauti. Allora Antonio, facciamo una cosa, adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone, poi rimani con me, ti sequestro ancora un po', perché andiamo sul nostro campo, l'altro nostro campo. Ecco, no, perché c'è il tema dei rapimenti alieni, che è un tema che io trovo che sia intrigante, affascinante. E io continuo a pensare che ci sia qualcosa di vero, ma naturalmente poi ognuno è libero di pensarla come vuole, ma molto, molto cinema ci dà una serie di suggestioni davvero intriganti. Allora, prima andiamo ad ascoltare una canzone di John Lennon che si chiama Nobody Told Me, ed è una canzone pubblicata quando lui era di fatto è stato ucciso, voi sapete che subì un attentato, ma Nobody Told Me racconta degli UFO solo di sfuggita, in una maniera però piuttosto chiara. There's UFO over New York and ain't top surprise. Ci sono UFO sopra New York e non sono troppo sorpreso, diceva nella canzone. Questo potrebbe essere un riferimento a una dichiarazione scritta da John Lennon 10 anni prima nelle liner notes dell'album Walls and Bridges. Il 23 agosto del 1974, descriveva nella canzone, alle 9 del mattino ho visto un UFO. Questo lo raccontava, questo diceva e questo dice anche nella canzone.

0: Siamo con Antonio Locampo qui a Giornale Radio. Abbiamo ascoltato questa canzone di John Lennon. Antonio Locampo, che è un giornalista, dicevo, scientifico aerospaziale, che collabora, dicevo, con non solo con Cosmo, che è uscito adesso con una edizione speciale dedicata agli UFO, e quindi anche noi, ma poi ha diverse collaborazioni che ci stanno permettendo di entrare più nel dettaglio degli UFO. Antonio, intanto ti voglio portare verso il tema dei rapimenti alieni. Ecco qui che sarebbero gli incontri ravvicinati del quarto tipo, è così? E quindi Antonio, adesso veniamo al cinema che si occupa dei rapimenti alieni, cioè quelli che sono gli incontri ravvicinati del quarto tipo, è corretto?
1: Sì, ci sono gli incontri del quarto tipo, perché quelli del terzo tipo sono quelli che sono relativi a quando un soggetto vede un alieno, un extraterrestre, lo vede anche a una certa distanza, ma non ha un contatto fisico. Mentre invece gli incontri del quarto tipo sono quelli che tra l'altro Spielberg ci aveva fatto già vedere nel suo film, perché comunque gli incontri ravvicinati del terzo tipo è anche un po' del quarto tipo, perché a un certo punto nella parte finale del film si vedono questi personaggi che vengono accolti da questi extraterrestri, che vengono accolti all'interno della loro astronave e portati via. Quindi di fatto si tratta più o meno, diciamo, non è proprio un rapimento, perché è un'accoglienza gentile da parte di questi extraterrestri che invitano queste persone a farsi questo viaggetto con loro. Però sì, incontri del quarto tipo, in realtà ci sono le cronache ne parlano tantissimo, ci sono gli atti, tutta una serie di situazioni, di persone che asseriscono di essere state in contatto diretto con questi extraterrestri, di essere stati addirittura trasportati all'interno della loro astronave, di essere stati addirittura sottoposti a esami medici, a radiografie, cose di questo tipo. È famosissimo e notissimo all'inizio degli anni Ottanta il caso di Zanfretta, il famoso metronotte ligure che aveva questi incontri ravvicinati, guarda caso, sempre in mezzo alla campagna, sempre in zone isolate, nessun testimone, però lui tutte le volte dimostrava di avere questi segni, queste bruciature sul petto che dimostravano che gli erano stati fatti dei controlli, degli esami anche abbastanza, diciamo, invasivi. Però insomma questa è cronaca, e poi vabbè, poi la fantascienza è un'altra cosa, insomma, che però si collega strettamente a queste situazioni. Spielberg di fatto poi nella sua carriera straordinaria cinematografica ha sempre preso spunto da fatti reali della cronaca, da Duel, sì, allo Squalo. Beh, è chiaro che E.T. è un altro film straordinario, ma è più una favola, se vogliamo, no?
0: Forse sì, infatti non l'ho inserito, ma solo perché era talmente popolare, mi piaceva anche raccontare di film che magari la gente ricordava di meno. Ecco, però Antonio, c'è un film, io l'ho amato più di altri, ma anche perché per puro caso, quando il film uscì, devo dire, rimasi folgorato, perché avevo seguito quella cronaca negli anni 70, io ero piccolissimo, avevo avuto 8 anni, 9 anni, ed era venuta fuori sul giornale, perché già quando avevo 7-8 anni mi interessavo degli aspetti degli UFO, quindi evidentemente ho questo addentellato fin da quando sono nato. E c'era questa vicenda di questo Travis Walton che era stato rapito dagli alieni, un taglialegna, sparito per un mese e poi ricomparso improvvisamente. E questo film, Bagliori nel buio, che è un film di Robert Lieberman, racconta perfettamente di questa vicenda che, se vogliamo, non sapremo mai quanto sia stata inventata o quanto sia veramente accaduta, ma insomma ha delle spiegazioni non del tutto plausibili. Ma tu come la leggi quella storia?
1: Ma io osservando lo sguardo di questo personaggio, ha un po' la faccia del furbetto, ma in senso buono, perché questi baffetti ricorda un po' il mitico Sandrino Mazzola, che tu sai sicuramente, assomiglia un pochino a Sandrino, però Sandrino Mazzola è stato un grande campione sul campo. Questo personaggio qua c'è questa storia dove lui, appunto, che è legata all'Arizona, lui scompare per poi riapparire dopo 5 giorni di ricerche pazzesche, dove non si trovava più, e lui aveva detto di essere stato rapito. Però in realtà si tratta di uno di quei pochi casi di rapimento alieno con testimoni oculari, però, e quindi è una storia che rientra in quei casi che non sono completamente inventati, quindi non lo so,
0: dico la verità, Antonio, io l'ho trovata veritiera per un motivo semplice. Se anche fosse stato uno scherzo davvero stupido, perché le persone che avevano, diciamo, i suoi compagni di taglialegna, no, che avevano vissuto quella vicenda, sono finiti nei guai, cioè c'è stata le indagini della polizia, la cosa è andata avanti per mesi, loro erano accusati di omicidio. con l'assenza di cadavere. Ora va bene tutto, potevano anche dire: guardate, ci siamo abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una bravata, ma questi stavano per finire in galera con la polizia, c'erano le televisioni. Capisci?
1: Era quello che dicevo prima, ci sono tanti di questi casi di rapimenti alieni che fanno parte delle che rientrano nelle cronache e i cui atti si trovano in parecchie procure in giro per il mondo, nel senso che questo Travis Walton è un il suo caso è uno dei pochissimi, rarissimi, dove c'erano anche dei testimoni, capisci? Ecco perché testimoni oculari, concordanti, e quindi ecco perché rientra nei casi davvero misteriosi. Il problema è che non si è mai data una risposta certa a quello che era avvenuto, nel senso che non sappiamo se erano dei terrestri che hanno fatto uno scherzaccio o se erano veramente degli extraterrestri, rimane un punto interrogativo. Lui comunque è uno di quei casi dove la persona in questione non era un millantatore, ma ha raccontato delle cose assolutamente vere, e oggi a 72-73 anni sta bene, quindi gli auguriamo lunga vita.
0: Sì, qualche anno fa è stato ospite di Paolo Bonolis, che lo ha intervistato proprio in qualità di rapito, no? Ed è stata una cosa, ovviamente quando questa cosa diventa nazional popolare diventa grottesca, e allora perde paradossalmente quella parte del fascino, un po' di credibilità. Dall'altra parte invece c'è una storia che io trovo veramente intrigante, quella di John E. Mack, che è uno psicologo, anzi psicoterapeuta, che ha mollato tutto perché si è occupato di tutti questi rapimenti alieni. Ha scritto un libro che consiglio a tutti, si chiama Rapiti, e dove si vede la copertina dove c'è un essere umano che viene prelevato proprio da un raggio traente, ovviamente la copertina deve essere suggestiva, e racconta di migliaia o centinaia di casi, ma in diverse parti del mondo, con persone che non potevano conoscersi in un'epoca in cui non c'era neanche internet, e che raccontavano la stessa identica storia, dove erano stati prelevati, rapiti, ma con i particolari dettagli che erano simili. E francamente, se avvengono tutti, che ne so, in Russia o negli Stati Uniti o in Canada o in altre parti, capisci bene che la cosa diventa un po' diversa rispetto a uno che fa il millantatore.
1: No, assolutamente, ma devo dire, allora questo personaggio lo conosco meno rispetto a Travis, che è una leggenda ormai, lo conosco meno, però sì, effettivamente ci sono tanti aspetti anche psicologici in tutto questo. Molto spesso le persone rimangono anche, come dire, hanno delle suggestioni, a volte capita che sono anche collettive. Ci sono stati dei casi, che sono anche questi passati agli atti di procure, eccetera, di avvistamenti dove c'erano più persone, magari delle famiglie, che vedevano delle cose che poi in realtà, insomma, sai, a volte lo spavento porta a farti vedere delle cose un po' più grosse di quelle che in realtà sono. Capitato più volte di vedere qualche aggeggio volante, militare, atterrare per errore in alcune zone, è stato scambiato per un'astronave di extraterrestri. Ricordiamoci sempre, faccio sempre l'esempio degli stealth e dell'F-117, che è un aereo, è un superaereo militare a forma di triangolo, e una volta si diceva, ecco, sono degli UFO, perché quando mai negli anni 60 o negli anni 70 si vedevano degli aerei a forma di triangolo? Venivano visti come dei boomerang volanti, e poi quelli erano, poi si è scoperto poi dopo che erano gli F-117, per cui, che non a caso viaggiavano velocissimi, per cui anche questa cosa colpiva molto, come dire, chi era protagonista dell'avvistamento, cioè di vedere delle robe che viaggiavano a una velocità che all'epoca sembrava impensata e impensabile, insomma, per non parlare
0: Antonio,
1: degli altri stealth. Certo.
0: Ecco, un'altra cosa è questa: noi abbiamo dei film, abbiamo ancora pochi minuti, adesso chiedo a Elisa quanto tempo abbiamo ancora per poter eventualmente ancora, abbiamo un pare 3 minuti, mi pare, 2 minuti, quindi pochissimo. Mi pare che il cinema si sia occupato prevalentemente di degli avvistamenti in modo particolare, anche dei contatti tra umani e alieni per motivi anche metaforici. Ma qui parliamo anche di film che hanno raccontato vicende che hanno a che vedere con l'Area 51. Allora mi chiedo onestamente quanto, ecco, questo sia secondo te una suggestione, cioè se esiste davvero l'Area 51, se davvero potrebbe nascondere i segreti militari che sono magari collegati, e poi chi sono i grigi di cui si parla, questi terribili grigi, una razza aliena di cui si paventa davvero l'esistenza, che potrebbe veramente essere, diciamo, dotata di particolari poteri e che rappresenta una minaccia per la Terra. Così, so che te lo chiedo in breve, ma ci proviamo.
1: Ma guarda, i grigi appartengono a quelle categorie di personaggi collegati a quello che dicevamo prima, cioè quello degli incontri del quarto tipo, cioè quelli che hanno i contatti diretti con coloro che li incontrano, eccetera. Però in realtà anche lì non abbiamo mai avuto una prova concreta dell'esistenza di questi, certo, di questi personaggi alieni. In realtà c'è molta fantascienza. È molto più concreto il discorso dell'era 51 invece, che dicevi tu, perché lì all'interno ci sono tutta una serie di cose che vengono sperimentate. E soprattutto io, da appassionato di astronauti, che ho iniziato la mia passione con la missione spaziale a cui prese parte Edgar Mitchell è stato uno dei 12 astronauti che hanno camminato sulla Luna ed era considerato uno dei migliori astronauti della NASA, al punto tale che fu selezionato per primo per gli equipaggi delle missioni Apollo del suo gruppo di astronauti. E lui ha sempre detto che nell'area 51 secondo lui ci sono gli extraterrestri. Oltretutto lui era anche originario di Roswell, quindi a maggior ragione, come dire, per me un mito come Mitchell. Si dice che il fenomeno UFO è una cosa seria e molto spesso ci si gioca sopra con questi queste cosettine da fantascienza che non hanno nessuna ragione di esistere. In realtà, quando uno scienziato, un pilota collaudatore, un astronauta come Mitchell dice che in realtà qualche cosettina di strano probabilmente viene nascosta, probabilmente è perché qualche cosettina c'è, però non lo sappiamo, perché nell'era 51 mai nessuno ci ha permesso di vedere cosa c'è all'interno. Certo. Io sono convinto che all'interno dell'area 51 non c'è nessuna astronave extraterrestre, non c'è nessun alieno, però ci piace pensare che ci possa essere qualcosa.
0: Ripeto, magari piace anche a loro.
1: Io dico solo che se si avvicinano al nostro pianeta di questi tempi, con quello che sta succedendo nel mondo, secondo me appena arrivano scappano via subito, quindi
0: ma mica non lo so, adesso bisogna vedere, magari arriva Clatù di ultimatum alla Terra e al contrario dice adesso guardate che vi sistemiamo noi. Allora ovviamente era anche un modo ironico per andare ad affrontare il tema, anche perché fino a che non hai prove concrete, reali, tangibili, puoi soltanto affrontarlo in modo lieve, evidentemente. Ti ringrazio. Allora Antonio, io ringrazio te che ci hai dato un po' una mano a raccontare e dettare anche la vicenda legata agli UFO. Ecco, Antonio Locampo, che poi trovate anche su Cosmo. Grazie Antonio.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, è sempre un piacere, alla prossima.
0: A presto, ciao a te, ciao Antonio. Noi chiudiamo qui la seconda parte di Soul Kitchen con i film dedicati agli UFO, tra pochissimo con voi, sempre qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Sono le 11 e 59 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buona domenica e bentrovati al notiziario di Giornale Radio e titoli. Zelensky ribadisce il no alle elezioni, invocato dal rivale Fedorov. Putin: dagli attacchi ucraini danni all'economia, daremo una risposta distruttiva. Hormuz resta chiuso, non ci piegheremo mai, avverte l'Iran. Appello di ex diplomatici britannici e francesi al cambio di rotta nei rapporti con Israele. Serie A: vincono Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta De Bruyne, autore peraltro di un gol contestato. Oggi altre 4 gare. A Cincinnati applausi ma niente finale per Cobol, superato da Fis, che stasera sfida Tiafo. All'orizzonte gli US Open orfani di Sinner.
3: Giornale Radio News.
4: Bene, ritrovati al notiziario di Giornale Radio in studio, Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Maurizio Pizzoferrato e Gerardo De Vivo. Volodymyr Zelensky ribadisce il no a nuove elezioni, spiegando che sarebbero laceranti per il paese nel contesto della guerra con Mosca, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza in proposito e attacca. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Intanto, nel pieno del fuoco incrociato, l'omologo russo Putin, in un discorso in vista del voto in ottobre, ammette i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità in Russia e annuncia una risposta distruttiva. Domani in videoconferenza e riunione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono l'Ucraina, mentre il capo dei vescovi italiani e inviato del Papa Zuppi fa sapere che si recherà in missione diplomatica a Mosca probabilmente entro settembre. E in Medio Oriente continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele.
5: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran: per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Barham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti, firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
4: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Saddam Hussein, pakistano di 32 anni, il bracciante scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso, rinvenuto nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone. Lo stato di decomposizione fa ipotizzare che sia stato ucciso il giorno della scomparsa. È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport, calcio, nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare.
0: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai Liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
6: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
0: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
4: Sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda, terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli. E per il tennis infine la gran corsa di Flavio Cobol e l'ATP 1000 di Cincinnati si è infranta in semifinale sul francese Fis, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe. All'orizzonte gli imminenti US Open, impoveriti però dall'annunciata assenza del numero uno mondiale Sinner, fermo da metà luglio per i problemi al ginocchio.
7: C'è sempre una prima volta. Dagli US Open 2019 era sempre stato al via in Australia, Roland Garros, Wimbledon e US Open, 27 presenze consecutive nei tabelloni principali degli Slam, la 28esima salta. Jannik Sinner è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro che lo tengono fuori da luglio, l'ultima apparizione nel giorno del trionfo a Wimbledon, e non ci sarà sul cemento di Flushing Meadows. Molto triste e deluso, come scrive sui social, l'alto atesino rimarrà in Europa per proseguire il programma di recupero. Non c'è nessuna data prevista per il rientro. È plausibile ipotizzare che possa avvenire per i tornei asiatici a partire dall'ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. Fino ad allora Sinner resterà numero uno del mondo. Nella sfida che ormai è da tempo solo a distanza, Carlos Alcaraz rientrerà proprio agli US Open dopo essere stato fermo da aprile per un infortunio al polso. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
4: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
9: Siamo arrivati alla terza parte di Soul Kitchen qui su Giornale Radio. Lapo De Carlo, Elisa Caberini con voi con i temi legati agli UFO e il cinema. Adesso noi andiamo ad ascoltare un film che è uscito qualche anno fa, che si chiama La Quinta Onda. Il film del 2016, diretto da Jay Blakeson, racconta la storia di un adolescente, che nel film è Chloe Grace Moretz, che vive con la famiglia nelle vicinanze di Cleveland, un po' spensierata, la classica adolescente un po' così, un po' leggera, un po' superficiale, che però una volta arrivata l'invasione degli alieni è persi praticamente tutti, la famiglia, gli amici più cari, anche il fidanzato che sembrava potesse sopravvivere è costretta a badare a se stessa, e quindi si vede anche il cambiamento mentale, la crescita improvvisa, la maturazione e anche la lacerazione di uno scenario globale che diventa apocalittico. E quindi anche vedere come in così poco tempo, nonostante tutti i turbamenti e tutto quello che accade, trasformi, forse la parte più interessante di questo teen movie dedicato agli alieni, ecco, mostri come un adolescente possa cambiare in poco tempo perché lo scenario intorno a sé cambia, il contesto cambia. Questo è La Quinta Onda, andiamo a sentire subito un estratto.
10: Ehi, tranquilla. Qui sei al sicuro?
11: No, invece non esiste un luogo sicuro ormai.
10: Perché mi hai chiesto quanto è distante Ray Patterson da qui?
11: È per mio fratello. L'esercito l'ha portato lì, quindi devo recuperarlo. Che c'è?
10: Devi nutrirti e recuperare le forze.
11: Perché mi hai portato qui? Che cosa vuoi?
10: La mia famiglia. Non ho potuto salvarla. Ma ho salvato te. Il fatto di averti salvato, credo, mi faccia sentire più umano.
11: Per sentirti più umano? Davvero ne hai bisogno?
10: Tu no.
9: E poi dalla quinta onda, che dicevo, ha tutta l'aspirazione di essere un team movie. Ve lo dico prima, non farò ascoltare Independence Day perché lo ritengo una delle più grandi violazioni, diciamo, delle più grandi idiozie che abbiano mai girato. Cioè, Independence Day è una delle più grandi occasioni perse in assoluto. Sia il primo e a maggior ragione il secondo. Il film aveva tutto quello che serviva, era un raro caso di film che aveva il budget, l'idea e l'impostazione per poter diventare veramente un film straordinario, e invece è una roba terrificante. Quando ho visto Will Smith che andava da un alieno e lo colpiva con un pugno in testa, stendendolo, ho detto vabbè, peccato, occasione persa, volevo uscire. A quel punto ho detto vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, andiamo a un altro film che si intitola Captive State. È un film del 2019 con John Goodman, che è ambientato quasi un decennio dopo un'invasione aliena. Il film mostra la Terra governata da, anche qui, legislatori alieni, e qui ritorniamo a Essi Vivono, anche se la cosa qui è presa un po' meno metaforica. Diciamo che questi legislatori alieni, che con la collaborazione di un governo umano fantoccio, mantengono l'ordine attraverso un controllo autoritario. La storia si concentra su una cellula della resistenza che cerca di rovesciare questo regime. In questa clip, due fratelli pensano a come ribellarsi all'invasione aliena.
12: Non fra una settimana o domani, adesso, prima del buio.
13: Vieni con me. Non un'altra volta. Non di nuovo. Dobbiamo pensare a noi due, Rafe.
12: Cosa disse papà mentre scappavamo?
13: Riorganizzarsi. Combattere. E adesso è morto.
12: Vada, come parli?
13: Lascia che le blatte si prendano quello che vogliono, se lo vogliono tanto. Noi ricominceremo da capo. Potremo far tornare le cose come erano prima.
12: Non capisci, vero? Armonia, pace, unità. Sono un mucchio di stronzate. È una bugia, Gabe. Si prenderanno tutto. In pochi anni a noi non è rimasto niente. È l'ultima possibilità per appiccare un fuoco che possa essere visto dal mondo intero. L'ultima per dimostrare a tutti che le blatte si possono battere. Accendi un fiammifero e scatena una guerra.
9: Questo dunque è Captive State, che trovate poi, credo che sia su Rakuten TV, che si vede. Questa è una TV che mostra una serie di on demand, ma non è a pagamento, è gratis, e che vi mostra i film che volete vedere. Detto questo, poi andiamo invece a un film di cui abbiamo parlato poco fa con Antonio Locampo, e cioè Bagliori nel buio, che reputo un gioiello. Film del 1993 di Robert Lieberman, con un ottimo cast, tra l'altro, perché c'era Craig Sheffer, D.B. Sweeney, Robert Patrick, tutti attori che dici chi? Magari voi non riconoscete, ma sono nomi o volti che avete già visto magari come caratteristi o protagonisti di serie o di film, e che negli anni 90 avevano una certa celebrità. E diciamo, il film racconta di come nella sera del 5 novembre del 75 alcuni taglialegni a bordo di un autocarro in una strada di montagna, in una foresta dell'Arizona, vedono un strano fascio di luce nel cielo, e nonostante gli ammonimenti dei suoi compagni, Travis Walton, uno di loro, viene spinto dalla curiosità, scende dall'autocarro per vedere da vicino, ma improvvisamente viene preso e sparisce. E da lì inizia tutto quello che naturalmente racconta il film. I ragazzi cercano di far capire che loro non lo hanno ucciso, che lui non è morto, che o meglio non sanno niente di lui, che è sparito davanti ai loro occhi, che è stato un UFO. E per giorni i taglialegna vengono sospettati di omicidio, fino al momento in cui Travis Walton riappare disorientato, incapace di rendersi conto del tempo di sparizione, e racconta appunto di essere stato a bordo di un velivolo di alieni. La sua storia attira l'attenzione non solo della cittadina, ma anche delle televisioni e quant'altro. Allora, quindi andiamo a sentire proprio la sequenza in cui i taglialegna discutono all'inizio del film, discutono tra di loro dopo la scomparsa dell'amico.
14: Sì, a proposito di caca sotto, dov'eri finito?
15: Ero in giro. Tu sapevi dove trovarmi, no, Mike?
14: Davis e Waters ti stanno cercando, Dallas. Sanno dei tuoi precedenti penali. Sanno che hai mentito riguardo alla ferita alla mano e sanno che dici merdate.
15: È una fonte di informazioni inesauribile, Santarelli.
14: Non ci mette in buona luce il fatto che tu non ti fai vedere.
15: In buona
14: no,
15: luce,
14: è così,
15: accidenti,
14: Dallas,
15: quanto
14: me,
15: mi
14: è così. Vogliono sottoporci alla macchina della verità. E io voglio sapere che cosa ne pensi tu.
15: Vuoi sapere che cosa ne penso io?
14: Esatto.
15: Ecco che cosa ne penso. Penso che quegli aggeggi sono molto pericolosi, amico. Se la macchina dice che hai mentito, non importa se hai detto la verità, hai detto il falso!
14: Potrebbe scagionarci.
15: Potrebbe scagionare te. Vedete? Non hanno bisogno di un cadavere per accusarci di omicidio. Lo sapevi questo? Tu lo sapevi? Eh? Non troveranno mai Travis. Lo sapete voi e lo so anch'io. Ho ragione? Davis e Waters saranno messi sotto pressione per risolvere il caso. E su chi credi che spareranno a zero, eh? Su di te? Santarellino? No, Dio manderà su di loro uno sciame di locuste. Su di te, signor pilastro della comunità? No, non credo. La domanda è... quanto ci metterete a decidere di salvarvi il culo e di puntare il dito contro di me?
14: Dici un sacco di fesserie,
15: lo sai. No, invece
14: andrei
15: esattamente come ho detto io.
14: Se decidiamo di sottoporci alla macchina della verità, lo faremo tutti insieme.
15: Non puntare il dito su di me!
14: Su, avanti, Mike, calmati! Calmati! Calmati! Ehi! Basta, basta adesso.
9: Questa dunque è la sequenza di Bagliori nel buio. Ora veniamo a un altro film davvero inquietantissimo, Il quarto tipo. E il film che mescola un po' di elementi in stile falso documentario, quello che viene chiamato in gergo il mockumentary, e racconta degli eventi misteriosi che si verificano da oltre 40 anni in una cittadina di nome si chiama Nome e si scrive nome e diciamo in Alaska, e sono legate a rapimenti alieni, e il titolo del film si riferisce alla classificazione quarto tipo utilizzata dagli ufologi e inizialmente stilata da Joseph Allen Hynek nel 1972 riguardo gli incontri ravvicinati con gli alieni, in cui il quarto tipo denota un rapimento alieno. Sentiamo un estratto.
16: Pensavo che fosse accadico, invece no, è sumero, ne sono certo. Dai miei colleghi è universalmente considerato il santo graal delle lingue morte, ma non abbiamo ancora decifrato tutto il lessico. E-ne-ne-me-na-am Me-en-de-en Ki-ulutim. La nostra creazione è il significato delle ultime due parole. I-G-kar-a-e-sa. Esaminare vuol dire la prima parola. Ye kai subzagu. L'ultima parola è rovinare o distruggere. La nostra creazione. Esaminare, rovinare o distruggere.
11: Rovinare o distruggere chi?
16: Non è completa la traduzione, non si può essere sicuri del significato.
11: Qualunque cosa significhi sembra aggressivo.
16: Scusatemi, ma tutto questo non ha alcun senso. È una registrazione orale della lingua sumera, ovvero della lingua più antica nella storia dell'uomo, che per qualche ragione è stata fatta nella sua camera.
11: Ma che succedeva? Che mi stavano facendo?
16: Quello che confonde è che, qualunque cosa sia, le vocali non hanno il loro suono consueto.
11: Umano.
16: No, fermi.
9: E quindi questo era Il quarto tipo. Capite bene, il film è davvero inquietante ma anche molto intrigante. Andiamo adesso invece a Communion, film dell'89 diretto da Philip Mora con Christopher Walken, basato sul romanzo che ha avuto un certo successo ma descritto anche come un po' di fuffa, oppure al contrario come un possibile diciamo libro che manipolava un po' i sentimenti delle persone, non lo sapremo mai, ma insomma il romanzo è di Whitley Strieber, e con l'autore che ha dichiarato di descrivere fatti realmente accaduti lì, e che cerca di interpretare sotto il punto di vista dello scrittore, almeno il film, il tema dei rapimenti alieni. Pare che sul set del film lo sceneggiatore abbia assistito insieme al resto della troupe ad un incontro con strane creature basse ed esili, i cosiddetti grigi, che lui stesso aveva visto anni prima, e sembra che Tiziano Sclavi abbia preso spunto dalla storia di Whitley Strieber e dal film per il fumetto Dylan Dog numero 61, Terrore dall'infinito, quella storia che racconta di Whitley Davis che ha un incontro ravvicinato molto simile a quello descritto da Whitley Strieber. Qui ascoltiamo un rapido veloce trailer dell'epoca.
17: Non riesco a svegliarmi.
18: Non era un sogno, papà.
19: C'è un gruppo che conosco, del quale...
20: Un gruppo?
19: Persone che hanno visto cose simili alle sue.
20: Da quale gruppo di alieni è stato rapito?
19: Noi non siamo vittime. Non subiamo, partecipiamo.
20: Loro non sembrano proprio per niente
1: umani.
21: Voi, gente, state pronti? Ve lo dico io. Preparatevi a una grande sorpresa, una sorpresa veramente grande.
9: Guarda, questo si capisce che era un trailer del 1989, no? Lo si capisce e lo si intuisce anche dal modo in cui era caratterizzato, no? Però era interessante, era divertente andare a prendere. Communion è un libro che ancora oggi è in circolazione, si trova facilmente e lo potete rintracciare. Allora, andiamo adesso invece ad un altro... Anzi, facciamo una cosa, se sei d'accordo, Elisa. Prima ascoltiamo una canzone. Poi andiamo ad ascoltare un altro film che vale la pena andare a ricordare. Allora, andiamo ad ascoltare infatti un pezzo degli Yes, che si chiama Starship Troopers, ispirata al romanzo di Robert Heinlein, la canzone degli Yes. Diciamo che si struttura come una tipica suite prog, che è divisa in tre parti, musicalmente e concettualmente. Non affronta soltanto la tematica di un incontro con altre forme intelligenti, però si spinge anche oltre, va anche a livello filosofico, fino a trattare la ricerca dello stesso Dio. E allora questa è Starship Trooper degli Yes.

0: allora, siamo qui insieme con voi sul giornale radio Soul Kitchen speciale UFO, questa canzone degli Yes, e veniamo adesso ad un film come Dark Skies, Oscure Presenze, il film scritto da Scott Stewart, che racconta la storia di una famiglia che vive in periferia alle prese con degli strani eventi inquietanti, e dove praticamente cominciano a vedere nella notte degli oggetti dell'abitazione che si spostano oppure sparire nel nulla, e si allarmano poi quando il figlio parla di un omino che gli fa visite nelle ore notturne, quando vedono una moltitudine di uccelli morire sulla loro casa, e la situazione si complica quando capiscono di essere stati presi di mira da una forza che non sembra essere una forza però come dire tradizionale, quella degli spettri, sembra qualcosa di diverso. Che cosa sarà? Qualcosa che ha a che vedere con gli alieni. Sentiamo allora Dark Skies, Oscure Presenze.
1: La prima cosa che faremo è determinare con chiarezza se state davvero sperimentando degli incontri.
2: È un test?
1: Ah, solo una serie di domande per scovare i millantatori. Bene, cominciamo. Ok. Avete visto delle luci intense nel cielo sopra casa vostra o che si muovevano in modo inusuale?
3: No, no.
1: Avete avuto dei forti mal di testa o qualche emicrania?
3: No.
1: Avete sentito dei ronzii nelle orecchie che sembravano essere solo nella vostra testa?
3: Sì.
1: Avete avuto dei disturbi inspiegabili, strane allergie o sangue dal naso?
2: Sì.
3: Sì.
1: C'è qualche animale che ha avuto dei comportamenti anomali nel vostro quartiere?
3: 3 stormi di uccelli si sono abbattuti sulla nostra casa l'altro giorno.
1: Direi proprio che ci siamo. Avete avuto qualche inspiegabile blackout o salti temporali che non sapete giustificare? Momenti in cui vi sembra che il vostro corpo sia andato completamente fuori controllo.
3: Come sa queste cose?
1: Perché voi non siete i soli.
0: Vabbè, questa è una frase che rimane scolpita. Andiamo adesso invece a un capolavoro, un vero capolavoro, l'invasione degli ultracorpi e Invasion of the Body Snatcher, con varie versioni che sono poi succedute nel corso della storia, in particolare nel 1956 e nel 1978 con la regia per esempio di Abel Ferrara, oppure anche quello recente che è stato fatto insomma con Nicole Kidman e Daniel Craig, che è veramente molto bello. E qui gli alieni dominano il pianeta sostituendo gli esseri umani con delle coppie perfette prive di emozioni, creando una società aliena invisibile che prende il controllo dall'interno. Allora qui sentiamo il primo film del 1956, l'invasione degli ultracorpi, un estratto.
4: Non dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
5: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
4: Molte persone perdono poco a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
5: Non tutti sono così, Max.
4: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore, giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia cara. Ti amo.
0: Vabbè, c'è tutto il 1956 qua dentro, quindi poi perdonerete. A parte che il film è molto più inquietante di quanto non sia questa sequenza, che anche qui la sentite, ma sa di metafora, no? Perdiamo la nostra umanità, molta gente non se ne accorge, posto che è verissimo, però appunto qui ovviamente c'è tutta l'ingenuità di quel periodo storico. Veniamo adesso invece alla Guerra dei Mondi, film del 1953, il capolavoro di Byron Haskin, ispirato appunto al romanzo di H.G. Wells, considerato un classico del cinema di fantascienza, interpretato da Orson Welles all'epoca alla radio, con addirittura centinaia di persone, anzi migliaia in questo caso, che ebbero delle reazioni drammatiche, addirittura ci furono dei suicidi. perché descriveva l'arrivo degli alieni sulla Terra in un'epoca storica in cui la radio era la verità. E se qualcuno faceva uno scherzo simile raccontando, lui aveva praticamente, Orson Welles ha letto una parte del testo di H.G. Wells, raccontando pedissequamente quello che stava avvenendo, quindi come se ci fosse una reale invasione, la gente fu sconvolta e qualcuno si suicidò, voi pensate. Ebbene, la Guerra dei Mondi del 53 vinse il premio Oscar con gli effetti speciali, con l'arrivo devastante degli alieni che schiacciano militarmente le difese terrestri con l'obiettivo di dominare il pianeta. E la Paramount Pictures, che deteneva i diritti del romanzo dal 1924, aveva contattato anche Eisenstein, quello della corazzata Potemkin, per dirigere il film nel 1930. Però alla fine il progetto venne interrotto per divergenze artistiche. Andiamo a sentire un estratto della prima Guerra dei Mondi.
2: Chi è quello là? Ma che cosa si è messo in testa?
6: Camminando attraverso l'oscura valle della morte, io non temo il male.
2: L'hanno visto!
6: Tu hai unto la mia testa con l'olio, la mia coppa tra bocca. E io dimorerò nella casa del Signore. In eterno.
0: Ecco, questo è il primo La Guerra dei Mondi. C'era questo prete che si avvicinava agli alieni, come dire, però con anche qui un carico di ingenuità che pagherà a caro prezzo. Va bene, chiudiamo qui la terza parte di Soul Kitchen dedicato al tema degli UFO, il cinema e gli UFO. Tra poco torniamo con voi per l'ultima parte.
7: Giornale radio.
8: Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Sono le 12 e 30 minuti.
12: Giornale radio. La radio libera di informare.
13: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Di nuovo insieme, allora, quarta e ultima parte di Soul Kitchen in questo weekend in cui stiamo affrontando il tema del cinema e degli alieni, del cinema e degli UFO. Abbiamo ascoltato tanti film e adesso, dopo che abbiamo ascoltato La Guerra dei Mondi di Byron Haskin, veniamo anche alla Guerra dei Mondi di Steven Spielberg, quello del 2005. Sono passati ormai poco più di 20 anni e ancora questo film è attualissimo, girato in modo magnifico, un grande Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Tim Robbins in quel ruolo davvero ambiguo e sinistro. E qui andiamo ad ascoltare proprio una sequenza dell'inizio del film, della Guerra dei Mondi.
14: Beh, io ci sto abbastanza. Non mi va di andarci da sola.
15: È divertente, no?
14: No.
15: Sembra il 4 luglio.
14: No, non è vero.
15: Oh,

0: va tutto bene.
1: È caduto dietro casa nostra!
0: Sì, ma non ne cadranno più adesso, ok? Perché i fulmini non cadono mai due volte nello stesso... Cazzo!
1: Dov'è Robby?
0: Non lo so.
1: Robby starà bene. E tu stai bene?
0: Ma quando arriva il tuono?
1: Perché non smette?
2: Perché non smette? Perché sono gli alieni, cara Dakota Fanning, che tra l'altro aveva una patologia, no? Che poi veniva, poi come dire, cercava il fratello di proteggere da questa, che era anche il terrore, aveva l'agorafobia. Allora, veniamo invece a un altro film che è Interferenze. Interferenze è un film di Ryan Eslinger che vede il protagonista Derek Echevarro, o meglio, l'attore si chiama Alex Sharp, che dà la vestia a Derek Echevarro, il quale è un giovane studente universitario che è ossessionato dagli UFO. Da piccolo Derek infatti è convinto di aver assistito all'apparizione di uno dei fantomatici dischi volanti, sebbene nessuno gli creda, nessuno gli abbia mai creduto. E per questo motivo che quando iniziano ad apparire alcune notizie su degli avvistamenti di UFO avvenuti in diversi aeroporti degli Stati Uniti, a distanza molto ravvicinata, Derek decide di indagare insieme alla sua fidanzata Natalie e grazie all'aiuto della sua insegnante, la professoressa Hendrix, che sarebbe Gillian Anderson. Gillian Anderson è Dana Scully di X-File, così capite di chi stiamo parlando. Il ragazzo inizia una corsa contro il tempo alla ricerca della verità prima che i servizi segreti, come spesso succede, insabbino tutto e soprattutto prima che l'agente speciale dell'FBI Franklin Hayes, che nel film è David Strathern, riesca

0: domanda viene definito il suo autovalore. Questo tipo di problemi hanno applicazioni in tutte quelle cose come l'ingegneria strutturale, le transizioni di spin, l'idrogeno neutro e... la cui lunghezza d'onda è 21 centimetri. Questo può essere significativo, non è vero? Derek.
1: Beh, non importa, la matrice è il doppio o la metà o qualunque cosa.
0: Sì, ma è 21 centimetri.
1: È 21 centimetri cosa?
0: La frequenza dell'idrogeno. La riga spettrale dell'idrogeno neutro ha una frequenza di 1420 MHz e una lunghezza d'onda di 21 centimetri. Due linee, 38 incrementa est.
1: E 22 a nord.
0: E poi si moltiplicano entrambi per 9433.
1: E poi per 21 centimetri. La lunghezza d'onda quindi è l'unità di misura. Sono coordinate.
2: Questa dunque la sequenza è, ovviamente la professoressa sta insegnando, dialoga con lo studente e capiscono di essere arrivati ad una conclusione importante. Veniamo adesso a un altro capolavoro, questo è un capolavoro che merita di essere visto da tutti, ma anche e soprattutto da chi non ama la fantascienza, perché è un film che ha quasi dell'irismo. È un film intelligente. Quando un film è intelligente non esiste una categoria, non esiste un genere. Il film è Arrival. Il film di Denis Villeneuve del 2016, sono passati 10 anni, con protagonista Louise Banks nel film Amy Adams, linguista di fama internazionale che viene convocata con urgenza dopo l'arrivo di 12 misteriosi navi extraterrestri chiamate Gusci, per via della loro grande esperienza, anzi della sua grande esperienza, ma per via anche della forma di questi Gusci e per quello che è il loro comportamento, la dottoressa viene ritenuta la donna tra le più importanti o quantomeno la più adeguata per risolvere il caso. Il governo vuole che lei si unisca ad una squadra in Montana, il sito dell'atterraggio di uno dei Gusci, in tutto il mondo, e lei fa la conoscenza di un fisico che nel film è Jeremy Renner e del colonnello Weber che nel film è Forest Whitaker, e lì apprende che lo scopo della missione è quello di stabilire una comunicazione con gli alieni al fine di comprendere il motivo del loro arrivo sul pianeta. E si scopre che il loro linguaggio non è facilmente comprensibile, anzi lo è quasi ignoto per loro, e non capiscono onestamente che cosa vogliono dire. E allora andiamo a sentire proprio una sequenza del film, perché racconta questo film di come la linguista, che ipotizza che gli alieni comunichino grazie al gas contenuto nei loro tentacoli formando frasi palindrome scritte anche in simboli circolari, ed è anche molto interessante questo tipo di dimensione linguista. Sentiamo l'estratto.
3: Il tentativo di rispondere in un modo sensato è impedito dal fatto che, a parte la possibilità di vederli e ascoltarli, gli eptapodi non lasciano alcun tipo di impronta. La composizione chimica della loro astronave è sconosciuta. Il guscio non emette scorie, né gas, né radiazioni. Ammettendo che i gusci comunichino fra loro, lo fanno in modo non individuabile. L'aria fra un guscio e l'altro non è disturbata da emissioni sonore o onde luminose. Sono scienziati o turisti? Se sono scienziati, non sembra che facciano molte domande. Perché sono atterrati proprio lì? Neanche i più blasonati esperti riescono a venirne a capo. La teoria più plausibile è che abbiano scelto luoghi sulla Terra con la più bassa incidenza di fulmini. Ma ci sono delle eccezioni. Un'altra teoria plausibile è che in ciascuno di quei posti Pink Floyd abbiano avuto una hit nel 1980. Insomma, non si sa. Come comunicano? Qui Louise ci sta facendo vergognare. La prima svolta è stata scoprire che non c'è correlazione tra quello che un eptapodo dice e quello che un eptapodo scrive.

0: Se per loro la nostra forma di scrittura è un'occasione sprecata, perché tralascia un secondo canale di comunicazione.
1: Questa dunque è un'interessante valutazione che viene fatta anche dagli esperti e che chiaramente mostra come dalla fantascienza si possa partire, si possa passare anche ad argomenti molto più interessanti, elevati, e dove soprattutto ci possono essere delle diverse chiavi di lettura, pensando fuori dagli schemi. Veniamo adesso invece a incontri ravvicinati dal terzo tipo e siamo dalle parti dell'altro capolavoro. Il film si chiamava in origine Close Encounters of the Third Kind e è un film del 1977, ha già 50 anni questo film, diretto e ideato da Steven Spielberg, dove viene raccontato di un ipotetico primo contatto tra umanità ed extraterrestri, e il titolo deriva appunto dalla classificazione degli incontri ravvicinati elaborata da un astrofisico ricercatore ufologico come Joseph Allen Hynek nel 72, che avevamo già citato prima. E quindi l'incontro ravvicinato del terzo tipo è il più elevato nella scala originale proposta, poi il quarto tipo è quello invece dei rapimenti, che è stato ideato successivamente. E l'idea nacque a Spielberg ancora giovane, quando assistette insieme a suo padre ad una pioggia di meteoriti nel New Jersey, e dopo questa esperienza ancora adolescente produsse un film, Firelight, che riguardava temi ufologici, di cui molte scene sono state poi trasferite in incontri ravvicinati del terzo tipo con la tecnica dello shot for shot. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film.
2: Qui è TWA 517, il traffico ora appare come fari atterraggio super luminosi. Pensavo che Arista avesse i fari di atterraggio accesi.
3: Forse si tratta di un satellite.
4: Arista 31, sì, ora un punto principale a ore 10 rispetto a voi. Centro distanza 5 miglia, passo.
5: Chiedo posizione.
4: Che cosa fa? Il traffico procede verso nord-est, nessuna indicazione di altezza.
2: Affermativo.
5: Base Indianapolis.
2: Non mi sembra che presenterà dei problemi adesso. Sta ascendendo a circa 1500 piedi sotto di me. Arrestati in ascolto. Ok, centro. Il traffico ha virato, sta venendo dritto verso di me. Viriamo a destra e abbandoniamo quota di volo 305.
4: Arist 31, scendete a quota di volo 301. Per Allegheny 444 virata a destra.
6: Chiama la
4: 45esima
6: ripetizione e senti che cosa diavolo stanno sperimentando.
4: Per Allegheny 444.
5: Indianapolis, state facendo operazioni in zona riservata 2508?
2: Arist 31, affermativo. Il traffico è assai luminoso e sta muovendosi in traiettorie irregolari. Passo.
4: Affermativo, Arista 31. Continuate a scendere a vostra discrezione.
2: Ok, discesa a discrezione, pilota affermativo. L'oggetto ci sta venendo diritto addosso. Molto luminoso e a forte velocità. Ci ha appena passato, proprio ora. C'è mancato un pelo. Arista 31, sono a quota 304 e l'oggetto è ormai lontano davanti a...
7: Chiedi se vogliono fare un rapporto ufficiale.
4: TWA 517, volete segnalare un UFO? Passo. TWA 517, volete segnalare un UFO? Passo.
2: Negativo, non vogliamo fare un rapporto.
4: Arist 31, intendete segnalare un UFO? Passo.
2: Negativo, neanche noi vogliamo fare un rapporto.
4: Arist 31, intendete fare un rapporto di qualche genere? Passo.
2: Centro, non saprei che tipo di rapporto fare.
4: Arist 31, nemmeno io. Cercherò di tracciare il traffico fino a destinazione. Passo.
1: Questa è una sequenza anche qui memorabile. E veniamo adesso ad una canzone che è conosciutissima, Starman di David Bowie, e che racconta di un alieno che dice nella canzone Would like to come and meet us, vorrebbe venire a conoscerci, but it thinks it blow our mind, ma pensa che ci farebbe scoppiare la testa. Insomma, in altre parole, un'intelligenza troppo superiore per essere da noi compresa. Questa è Starman, David Bowie.

0: insieme qua con Soul Kitchen su Giornale Radio, Lapo De Carlo con voi e con me anche Lisa Cabrini. Film dedicati al tema degli UFO sono tanti, abbiamo ancora poco tempo, andiamo allora ad ascoltare un altro film che è Contact, film del 97 di Robert Zemeckis con Jodie Foster, Matthew McConaughey e David Morse. Film che è un adattamento del romanzo di Carl Sagan che descrive un ipotetico primo contatto tra umani e alieni con relative implicazioni etiche e religiose, oltre naturalmente a parlare in generale del rapporto tra fede e scienza. È stato scritto nelle linee generali dallo stesso Sagan e dalla moglie Anne Ryan, che ha poi successivamente sceneggiato. Allora andiamo a sentire proprio un pezzo di Contact.
1: Nemmeno la più potente delle radio arriva tanto lontano. Avanti, ora basta chiacchierare.
2: Va bene, d'accordo. Pensa cola.
1: Oh, Ellie, è bellissimo. Adesso dormi, però.
2: Ok. Papà?
1: Sì?
2: Secondo te c'è qualcuno sugli altri pianeti?
1: Non lo so, Sparks. Però io dico che se ci siamo solo noi, mi pare uno spreco di spazio.
0: Beh, direi assolutamente vero. Questa è la frase del padre di Jodie Foster nel film, che nel film appunto è David Morse. Veniamo invece adesso ad un altro gioiello, ci stiamo avvicinando alla fine e un po' mi dispiace, anche molti film che non abbiamo potuto affrontare. E il film è un film di Night Shyamalan che nella storia ha dato veramente tanto materiale e sicuramente questo, ripeto, è uno dei film più sottovalutati che abbia mai visto in vita mia. Non so per quale motivo non è piaciuto a tutti, nel senso che molti l'hanno disprezzato, l'hanno ritenuto un film brutto oppure non so, implausibile, con un pessimo Mel Gibson. Personalmente lo ritengo uno straordinario gioiello e non solo di genere, è girato in modo meraviglioso. Sto parlando di Signs, film che racconta di un ex sacerdote episcopale che si chiama Graham Hiss, che nel film è per l'appunto Mel Gibson, che vive in una fattoria isolata con suo figlio, che tra l'altro è asmatico, Morgan, e la figlia più giovane che si chiama Bo. Il fratello minore di Graham, Merrill, nel film è Joaquin Phoenix, è un giocatore di baseball fallito della Lega Minore e vive con loro nella fattoria da quando sua moglie Colleen è morta in un tragico incidente stradale 6 mesi prima. La famiglia, che sta ancora cercando di riprendersi da questo lutto improvviso, viene sorpresa nel vedere che nella loro piantagione sono comparsi misteriosi e grandi cerchi, i famosi cerchi di grano di cui si è parlato per anni e che poi si sono rivelati, almeno apparentemente, dei segni fatti, diciamo, in modo umano da gente che aveva fatto delle goliardate ben ingegnate, ma prende spunto da questa vicenda per fare il film. E allora dicevamo che la famiglia assiste a questi strani cerchi e quello che sembrava inizialmente un semplice e insolito atto vandalico non si dimostra tale. Andiamo a sentire proprio una sequenza di Signs.
3: Gli uomini si dividono in due grandi gruppi. Quando gli capita un colpo di fortuna, i primi ci vedono di più che mera fortuna, che mera coincidenza. Lo vedono come un segno, come la prova che esiste davvero qualcuno lassù che veglia su di loro. Per i secondi è solo un caso, un fausto concorso di circostanze. Sono sicuro che quelli del secondo gruppo guardano quelle 14 luci con molto sospetto. Per loro questa situazione è metà e metà. Può essere brutta e può essere bella, ma nel profondo sono convinti che qualunque cosa accada, essi sono soli e questo li riempie di paura. Sì, ci sono uomini così, ma sono molto più numerosi quelli del primo gruppo. In quelle 14 luci essi scorgono il miracolo e nel profondo sono convinti che qualunque cosa avvenga, c'è sempre qualcuno lassù che li protegge. E questo li riempie di speranza. Ecco, quello che devi chiederti è che tipo di persona sei. Sei di quelli che vedono segni, che vedono miracoli. O pensi che sia solo il caso a governare il mondo? Insomma, in altri termini, è possibile che le coincidenze non esistano?
0: Ecco, questa è una sequenza di Science che vi raccomando. Adesso invece veniamo a un altro gioiello, X-Files, il film, era conosciuto soprattutto come una serie televisiva, ma è stato anche un film diretto da Rob Bowman e che segue le difficili indagini degli agenti FBI. E però il film parte addirittura dal 35.000 avanti Cristo. Cioè, tu voi pensate, nell'era glaciale, con due uomini preistorici che hanno un incontro ravvicinato con una forma di vita aliena che secerne una sostanza nera. E improvvisamente passiamo nel 1998, nella stessa zona che sarebbe l'attuale Texas, con un ragazzo che cade in un buco nel terreno ed entra in contatto con la stessa sostanza nera, rimanendo infettato. E nel frattempo gli agenti Fox Mulder e Dana Scully, David Duchovny e Gillian Anderson, si trovano a Dallas alle prese con un attacco terroristico contro un edificio federale. La storia parte da questo incipit molto lungo, molto interessante e ovviamente affascinante, e poi si compone di una serie di misteri, e c'è il famoso uomo che fuma, che trama, diciamo, segretamente anche le loro spalle. Qui sentiamo proprio una sequenza di due dei personaggi, di cui uno è l'uomo che fuma, che parla con un altro personaggio dell'FBI. Sentiamo.
4: Il caldo l'ha messa a dura prova. Perché ha affrontato un viaggio così faticoso?
5: Per parlare di una certa questione.
4: Ci sono anche canali ordinari volendo.
5: Si tratta dell'agente Mulder.
4: Dio, ancora Mulder. È un'ossessione.
5: Ha visto più di quanto doveva.
4: Cosa ha visto in realtà? Poche tessere di un immenso mosaico.
5: Ha ripreso a indagare. E con che ostinazione?
4: È pur sempre isolato. È un uomo solo, non può sfidare il futuro.
5: Ieri ho ricevuto questo.
0: E allora chiudiamo con il film di prossima uscita tra 3 mesi, Disclosure Day, nuovo film di Steven Spielberg, che racconta di una vicenda che parte da una meteorologa che durante una diretta viene posseduta da un'entità aliena che scatena la popolazione mondiale sulla rivelazione ufficiale degli alieni. I governi del mondo intervengono per impedire che la verità venga rivelata. Il protagonista invece lotta per rendere pubblica la verità tenuta segreta. E allora chiudiamo con questo film che sarà un film importantissimo, Disclosure Day di Steven Spielberg. Sentiamo un breve trailer.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è... Oggi è... Oh.

0: gente deve sapere la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Che cos'è?
0: Se te lo dico non mi credi. Quindi ti faccio vedere.
1: Cosa vuoi fare?
0: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
2: Le persone si interrogano. Vanno incontro all'ignoto.
1: Arrivano! Arrivano!
2: Hanno fame di verità.
1: Credi che ci siano altri? Perché avrebbe dovuto creare un così vasto universo? Per riservarlo solo a noi.
3: Disclosure Day, dunque il film di Steven Spielberg di prossima uscita. Abbiamo ascoltato il trailer in anteprima e allora con questo noi ci salutiamo. Speriamo che con questa puntata dedicata al cinema e agli UFO vi possiamo aver dato magari qualche idea, qualche stimolo per andare a scoprire qualche titolo che non conoscevate. Allora da Lapo De Carlo e da Elisa Cabrini un saluto, appuntamento come sempre qui su Giornale Radio la prossima settimana con Soul Kitchen.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e afferma che esse spaccherebbero l'Ucraina. Poi ha aggiunto che sarebbero uno tsunami.
3: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. È quanto dichiarato dal segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
4: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane, originario di Asolo, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori ad un club nella notte tra il 12 e il 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
3: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
4: Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per l'osservazione di rito.
3: Lo sport e la Formula 1 a Zandvoort è il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris su McLaren, con Russell su Mercedes secondo e il leader del campionato Kimi Antonelli sempre su Mercedes in terza posizione. Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen su Red Bull sogna il colpaccio nella gara di casa. Il via alle 15 per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A. Alle 18:30 in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 sarà la volta di Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
4: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050.
7: As one small step for man, one giant leap for mankind. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
8: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Cosmo 2050, l'approfondimento che ogni weekend vi fa compagnia, i grandi temi della scienza, dell'astronomia, della tecnologia nel nostro fine settimana. Un saluto a Samuele Campochiaro che è qui con me e ci fa compagnia in regia per le prossime due ore che dedicheremo, insomma, se ci state ascoltando in questo mese di agosto lo sapete, a uno speciale, perché Agosto è davvero un po' l'occasione tanto per farvi compagnia, chissà, in spiaggia, in montagna, in auto, magari in qualche autostrada, e quindi anche di riavvolgere un po' il nastro e di approfondire alcuni temi particolarmente importanti per la nostra trasmissione. Oggi vi vogliamo infatti parlare di space economy, ma da una prospettiva molto chiara: il fatto che ormai il mercato, per così dire, è profondamente cambiato, i privati la fanno da padrone laddove una volta c'erano le superpotenze e i governi, soprattutto americano e sovietico, e quindi nomi come Elon Musk, come Jeff Bezos, come Richard Branson, ormai li conosciamo tutti, non solo per i loro patrimoni, ecco, ma anche per come stanno cambiando i discorsi e le narrative sui temi spaziali. Sarà dunque un viaggio che divideremo sotto vari aspetti, ovviamente vi porteremo notizie, approfondimenti, collegamenti con i nostri ospiti per capire anche il mondo scientifico come è cambiato rispetto all'avvento dei privati nel settore, e poi faremo un po' anche qualche conto in tasca a questi space billionaires per capire se riusciamo a tenere il passo anche noi. Ovviamente non manca neppure la nostra musica, tra poco subito ospiti, ma intanto partiamo col primo pezzo di giornata.

0: Allora eccoci qua con Cosmo 2050, ancora una buona giornata, un buon weekend da parte di Francesco Massardo. E allora, anche d'estate ovviamente non vi abbandoniamo, e anzi abbiamo pensato a delle puntate un po' speciali di Cosmo 2050. Approfittiamo di questi fine settimana per approfondire alcuni dei grandi temi che poi ovviamente ci trasciniamo con le news settimana dopo settimana nel corso dell'anno. Uno di questi certamente è il nuovo assetto dell'economia spaziale e delle strategie anche politiche spaziali, cioè un mondo dove non si sfidano più solo i governi con le proprie agenzie spaziali, ma anche i privati giocano un ruolo sempre più da protagonisti, con tutta una serie, come dire, di questioni politiche, etiche, filosofiche, quasi mi verrebbe da dire, che ne conseguono. E allora, per introdurre il tema, ho il piacere di avere con noi per questa puntata Stefano Cavina, giornalista, scrittore e storico dell'astronautica, autore di diversi testi che introducono anche il tema che affronteremo oggi, soprattutto da un punto di vista storico e politico. Stefano, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Ecco, come dire, è un tema che può essere affrontato sotto vari punti di vista. Qua cerchiamo, come dire, di dare soprattutto una sorta di infarinatura generale. Inserire, ecco, i privati in un mercato non è una cosa che scopriamo con questo secolo, ecco, nascono, è quantomeno un grosso pezzo della seconda metà del Novecento. Il fatto nel settore spaziale porta con sé tutta una serie di questioni etiche, se vogliamo, legate alla sicurezza, al fatto che i privati gestiscono poi gli aspetti della space economy che riguardano la vita di tutti i giorni, che sono molti di più di quanto la gente non immagini. Ritieni che siamo arrivati a questo punto semplicemente per una sorta di estensione, diciamo, del mondo capitalista, o perché effettivamente il settore pubblico non riusciva più a tenere il passo, ecco, con i privati che sono cresciuti tantissimo negli ultimi anni?
1: Come già hai anticipato tu stesso, l'ingresso dei privati, che in pratica non è un ingresso ma è il potenziamento della presenza dei privati nello spazio, ha appunto una valenza che è sì economica, per la maggior parte economica, ma mantiene il suo livello anche da un punto di vista politico. Cioè, è chiaro che l'ingresso dei privati nello spazio rappresenta, io dico probabilmente, il cambiamento più importante dell'astronautica dalla fine della guerra fredda. Se ricordiamo, oltre a mezzo secolo fa, lo spazio è stato quasi esclusivamente una questione di stati, quindi c'era la NASA, quindi gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, poi Russia, Europa, Cina. Le motivazioni però erano principalmente, non tutte ovviamente, politiche, strategiche e militari, come è stata per esempio la corsa alla Luna, che sappiamo tutti è stata una competizione geopolitica fra Washington e Mosca. Oggi il quadro è profondamente diverso. Aziende private progettano e costruiscono lanciatori, capsule, satelliti, e presto gestiranno anche stazioni spaziali commerciali, quelle che saranno destinate, almeno come si prevede oggi, a sostituire la stazione spaziale internazionale. Cioè, in molti casi gli stati non sono più gli unici protagonisti come erano un tempo, ma diventano clienti di servizi forniti dall'industria privata. Cioè, paradossalmente, la situazione odierna presenta infatti analogie con il passato, perché negli anni 60 i grandi appaltatori aerospaziali americani, quindi le grandi industrie, erano già protagonisti importanti del programma Apollo, per esempio. Aziende come la Nord American, la Grumman, la Boeing, costruivano razzi, capsule. La differenza è che allora lavoravano quasi esclusivamente come fornitore dello Stato, mentre oggi molte imprese private sviluppano programmi propri, assumono rischi imprenditoriali e quindi anche strategie indipendenti. In pratica, ieri c'era più governo e meno privati, oggi paradossalmente ci sono molti più privati che governo. Questo però ci mette di fronte anche a un problema etico e soprattutto di regolamentazione, come ho più volte richiamato anche nei miei libri. Al momento non c'è una deregulation, chiamiamola così, che è pericolosa. Cioè, se il futuro non sarà completamente pubblico né completamente privato, chi è che avrà poi la parola definitiva sulle informazioni che vengono prese dallo spazio, vengono trasmesse nello spazio? Se queste dovessero finire tutte nelle mani, certo, di privati. Ecco, questo è un punto molto molto delicato.
0: È un punto che vale la pena continuare ad approfondire, lo facciamo tra pochissimo. Stefano, rimani con noi, ascoltiamo insieme un pezzo per dare anche un po' di ritmo a questo weekend di estate italiana e poi rientriamo per parlare di diverse implicazioni legate al tema che oggi affrontiamo qui su Cosmo 2050.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, puntata speciale qui nel cuore dell'estate. Ancora una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Il tema di questa puntata speciale di Cosmo 2050: l'impatto dei privati nel settore della space economy. Sono sempre con Stefano Cavina, scrittore, giornalista, storico dell'astronautica, con cui insomma abbiamo già introdotto il tema e soprattutto il dilemma, quello legato al fatto che delegare eccessivamente, potremmo dire così, ai privati comporta dei rischi che per carità non sono propri solo della space economy, ma che rischiano di essere in tal senso amplificati. E diciamo, perché è inutile, come dire, girarci intorno, Stefano, che alcune figure, alcuni space billionaire che tutti quanti abbiamo ben in mente, non sono neppure figure che si siano sempre tenute al di fuori della politica o che non abbiano preso posizioni molto controverse su tanti temi etici, e questo, come dire, ci porta a quello che ci dicevi poco fa con un'urgenza ancora maggiore. Pensi che abbiamo già varcato, come dire, in tal senso però una linea rossa che tra virgolette non ci permette di cambiare sistema se le cose non dovessero andare bene?
1: No, personalmente non credo che si sia marcata una linea rossa. Quello che è evidente è che rispetto, diciamo, agli anni 60 le influenze c'erano anche allora, solo che erano molto meno sbandierate. Cioè un grande industriale o una grande industria aveva una forte influenza sul congresso, su parte dei senatori. Questo è ovvio, ogni senatore rappresenta il proprio stato. Di conseguenza le fabbriche, le industrie, gli operai, insomma c'è sempre stata un'influenza che è controbilanciata ovviamente dal potere politico, ma è chiaro che lo spazio resta un settore strategico e quindi strettamente legato alla sicurezza nazionale, soprattutto negli Stati Uniti, ma noi dobbiamo in questo caso guardare gli Stati Uniti per cercare di imparare e prevenire eventuali problemi, perché insomma le telecomunicazioni, la navigazione. Delegare una parte sempre crescente di queste capacità a soggetti privati, in pratica vai a concentrare un enorme potere tecnologico ed economico nelle mani di pochissime persone, se non in questo caso si può fare nome e cognome, Elon Musk. Sì. Con Starlink è tutto nelle sue mani.
0: Forse è l'esempio più eclatante, no? Il conflitto in Ucraina è stato un po' la cartina tornasole. Può un uomo decidere un giorno di spegnere o accendere il segnale, che non è soltanto l'opportunità, come dire, di postare su Instagram, ma evidentemente anche di a volte fare la differenza tra la vita e la morte? È come dire, qualcuno la prende da un punto di vista puramente di storia politica, la conseguenza estrema di un certo modo di intendere il mondo. Il settore spaziale si può permettere questa, concedimi la parola, questa libertà, ecco, di non avere alcun limite anche etico?
1: Ma io voglio essere sempre propositivo, voglio vedere un futuro non nero come purtroppo vedo che viene spesso dipinto, anche se capisco che se lo fai nero hai anche più audience. Io sì, credo, certo. Che personalmente credo che insomma Elon Musk ha democratizzato lo spazio, voglio dire, la rete Starlink ha il vantaggio di arrivare dappertutto, quindi anche una persona che sta in un paesino sperduto tra le montagne, l'Italia che ha una superficie orografica estremamente complessa dove il segnale non arriva dappertutto, con Starlink tutti sono collegati, quindi questa è una democratizzazione, non c'è più chi può e chi non può. Ovviamente tutti devono pagare un servizio, ma questo purtroppo vediamo che vale per qualsiasi affare. È chiaro che se non c'è una regolamentazione, come fai? È complicato. Portandolo qui è un po' quello che succede, qui mi addentro in un campo che non è mio, però è l'esempio. Le grandi industrie, le grandi factory che acquistano industrie, marchi italiani, prendono il marchio e poi dopo poco tempo chiudono le fabbriche, lasciano delle famiglie senza più un sostentamento. Ecco, vedete, lo Stato non riesce a far nulla, si fanno dei gran tavoli, ma alla fine lo stesso Stato gli dice, beh, sono privati, noi non possiamo entrare in merito. Capisci anche tu che è molto complessa questa situazione, molto delicata, ecco. Però
0: riflette Stefano, come dire, un modo però di intendere il mondo che appunto è un po' diverso tra l'America e l'Europa, perché questo discorso l'America l'ha fatto forse molti anni prima e oggi in parte, come dire, lo rinnega ma lo persegue allo stesso tempo. L'Europa ha sempre avuto un approccio un po' diverso. Questo è, secondo molti, però il grande limite per cui l'Europa non terrà mai il passo con gli Stati Uniti sul, ad esempio sul tema della space economy. Non parlo della Cina perché quello, come dire, è un altro sistema, è un altro mondo. Qual è la tua opinione? Stiamo andando coi piedi troppo pesanti?
1: Siamo troppo piccoli. Cioè, io sono orgoglioso come italiano che noi si abbia scienziati, si abbia industrie d'eccellenza, però da sole non possiamo far nulla contro dei colossi, non solo di Stato, ma anche contro un Elon Musk, per dire. I soldi in gioco sono moltissimi e lì c'è una sola guida. L'Europa ha fatto miracoli, l'ente spaziale europeo sta facendo miracoli, ma finché non saremo veramente un'Europa più unita, con meno invidie, che ci sia spazio per tutti, lo so, sto dicendo cose banali che tutti, ma il problema è quello: solo una grande Europa potrà competere nello spazio fra Cina, India, che è lì alla porta, sembra che non ci sia, ma c'è, e gli Stati Uniti. E poi non dobbiamo neanche dimenticare la parte australiana, la parte africana. Cioè, ci sono nazioni, l'Africa si sta preparando a entrare nello spazio, a parte che è già entrata come singola nazione. Quindi da soli non si potrà fare nulla, se non che andare, diciamo, al traino delle nazioni alle quali ci siamo legate. Nel nostro caso noi ci siamo legati con gli Artemis Program Accord con gli Stati Uniti, e quindi andiamo a ruota, ma ognuno ovviamente salirà a bordo della Artemis in base ai soldi che hanno messo. È una discriminante non da poco, è questa.
0: Direi di sì con tutto quel che ne comporta. Questo per capire meglio cosa significa e quali sono anche le proiezioni sul futuro prossimo di un tema che noi parliamo come se fosse futuristico, ma è ovviamente già tra noi. Ringrazio ovviamente Stefano Cavina. Ricordo al volo, Stefano, anche un paio di tuoi libri che in qualche modo anticipano o parlano di temi anche da una prospettiva storica che abbiamo affrontato. Ombre tra le stelle, storia dello spionaggio, ecco, della guerra fredda, Elon Musk, di cui abbiamo ampiamente parlato, oppure guerre spaziali, ecco, che ripercorre senza bisogno di andare troppo nei dettagli parte di quello che ci siamo raccontati. Stefano, grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi.
0: E grazie allora ancora a Stefano Cavina. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante, una breve sosta, ma siamo appena all'inizio di questa puntata di Cosmo 2050. Nuovi approfondimenti tra pochissimo, rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 13 e 27 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Cominciamo, ripartiamo diciamo all'interno di questa puntata per parlare di un tema strettamente legato all'impatto dei privati nello spazio, il fatto che siano loro stessi a poter decidere chi sostanzialmente ha il diritto di staccare un biglietto per lo spazio, non più solo militari o addetti diciamo del settore, astronauti per intenderci, ma evidentemente anche personaggi glamour, diciamo così, che possono permettersi o di pagare biglietti al momento costosissimi o quantomeno di fornire pubblicità in cambio. Forse l'esempio più eclatante è stato il volo spaziale di Katy Perry, la pop star che infatti è stata in viaggio nello spazio a bordo del razzo New Shepard della compagnia Blue Origin di Jeff Bezos, con tanto di scene forse che si poteva risparmiare, il bacio ricorderete alla Terra una volta rientrata. Il viaggio, lo ricorderete, è durato solo 10 minuti e è andato ovviamente bene. Il 31esimo volo del razzo New Shepard della Blue Origin infatti era partito alle 15.30 italiane del 13 di aprile, atterrato senza riportare alcun danno, con 6 passeggere, tutte donne, assolutamente intatte ed emozionate per aver vissuto questa emozione incredibile. Un volo dalle caratteristiche non scientifiche, dal momento che il tragitto della capsula vetrata arrivava a toccare la cosiddetta linea di Kármán, il punto che si trova a 100 km dalla Terra e toccato il quale si può ufficialmente dire di essere stati nello spazio. 6 donne a bordo, dicevamo, in cui figurava Katy Perry, le prime 6 turiste spaziali della compagnia di Jeff Bezos, c'era presente peraltro anche la sua consorte, e non sono riuscite a trattenere le lacrime per quello che hanno provato in questo viaggio davvero, si può dire, breve ma intenso. La pop star ha anche accennato alcuni versi di It's a Wonderful World di Louis Armstrong, tanto per non farsi mancare l'americanata, e ha cercato di spiegare cosa ha provato nell'attraversare una piccola parte di spazio. Una volta toccata a terra, ha baciato il suolo con un sorriso smagliante e non poca commozione, per poi raccontare dell'energia collettiva e di questo modo per dare voce alle donne del futuro. Tutto questo poi ha aggiunto con non poca modestia: per il bene del pianeta. Ognuno, come dire, si può fare un po' la sua idea su questi viaggi, come dire, puro marketing oppure effettivamente è l'emancipazione, il fatto che nello spazio non ci possano andare solo persone che fanno di questo un mestiere o comunque dietro una grande preparazione, ma lo possa fare tra virgolette chiunque, per il momento solo diciamo milionari o amici di milionari, però il futuro ci promette questo. È un po' un dilemma che cerchiamo di risolvere tra poco, facendoci anche più seri, perché in realtà il tema riguarda anche gli scienziati che possono permettersi oggi di andare nello spazio, non solo affidandosi alle grandi missioni scientifiche delle agenzie nazionali, ma evidentemente anche ad aziende private, di filantropi o di chi pensa di averne comunque un ritorno economico. Tra poco entriamo nel vivo dell'argomento con chi nello spazio ci è stato, ma adesso ripartiamo dalla musica.

E allora eccoci pronti a riprendere il filo in questa puntata di Cosmo 2050, legata appunto dal tema dell'impatto dei privati nella space economy, ma in particolare nelle missioni spaziali. Abbiamo detto poco fa, insomma, Katy Perry e il suo viaggio nello spazio sono forse la cartolina più evidente del tema del turismo spaziale, ma non ci sono solo i turisti spaziali, ci sono anche gli scienziati, i ricercatori, che adesso hanno la possibilità, pur non essendo, diciamo, astronauti nel vero senso della parola, di studiare, di fare esperimenti, di andare nello spazio, portandosi dietro anche il carico emotivo e umano che questo comporta. E abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi due ricercatori del CNR che conoscono molto bene il tema, perché se ne occupano già da qualche anno e continuano a farlo. Sono con noi Pantaleo Carlucci e Lucia Paciucci, entrambi del nostro CNR, intanto li ringrazio per essere con noi. Partirei da Leo Carlucci. Grazie per essere con noi, che insomma con Virgin Galactic è

0: forse un po' una data spartiacque della tua carriera?
1: Guarda, non dico fama, è stata una bellissima esperienza, ma diciamo quell'approccio che abbiamo utilizzato durante le attività del volo suborbitale lo avevamo anche prima, perché cambiava solo la quota, ma noi abbiamo sempre avuto una grossa esperienza di ricerca aeroportata e di installazione a bordo di velivoli, di sistemi di payload, di test in volo, e ancor prima di quel volo suborbitale, che a dir la verità è stato molto comodo perché ti mettono a tuo agio quando sei su una navetta del genere, che può essere Virgin Galactic o Blue Origin. Noi avevamo già, io e Lucia, effettuato dei voli molto meno comodi nell'ambito di un altro programma, volando su velivoli supersonici come l'F-104 o velivoli caccia come L-39 o Alpha Jet. Quindi venivamo già da esperienze di volo, di flight test engineer in volo e nel controllo di sistemi in real time su velivoli ad altre prestazioni. Quindi diciamo che Virgin ci ha dato una grandissima opportunità, quella di esplorare un mondo nuovo, di andare nello spazio, di superare quella soglia americana delle 50 miglia nautiche e di osservare da quella quota la Terra dall'alto e soprattutto da ricercatore, e provare quell'emozione di sentire quella microgravità, le cose che fluttuano, e attivare i sensori durante le attività, e quindi vivere quel momento, sapere che sei in microgravità e il tuo strumento sta funzionando, e tutto quello che hanno fatto i tuoi colleghi, sviluppare hardware e sviluppare ricerche, sta funzionando proprio in quel momento, e deve funzionare bene perché hai solo, nel nostro caso, 3 minuti di microgravità, e l'emozione è condensata, capito? Non è diluita, è condensata proprio in quella, in quegli istanti, che deve andare tutto bene. Quindi sì, non è cambiato niente perché siamo andati avanti, abbiamo continuato a fare attività, nuovi progetti, e continuiamo a volare veloci. Quindi sì, continuiamo sulla nostra strada e andiamo avanti alla ricerca di nuovi voli.
0: Questo è, come dire, il tema della vita, mi permetto di dire, di tanti ricercatori, no? Che sono a caccia di fondi, di opportunità, e lo fanno a varie altezze. Vale anche ovviamente per chi raggiunge quella soglia che però appartiene spesso anche per le emozioni che si vivono più quasi ancora alla fantascienza che alla realtà. Vado da Lucia Paciucci, perché ovviamente c'è di mezzo un tema che è di interesse per il grande pubblico, il fatto che in un mondo perfetto, composto interamente da filantropi miliardari che vogliono solo il bene del progresso scientifico, questa è una situazione win-win. La verità è che il mondo è perfettibile, ecco, e non perfetto. Avete mai avuto nel vostro lavoro la percezione però di avere, come dire, dei limiti in quella che può essere la vostra mission, che sono stati dettati, diciamo, dall'alto, perché poi i privati fanno soprattutto il proprio interesse?
2: Beh, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per questa domanda, è sicuramente interessante perché noi abbiamo avuto tanto a che fare con i privati. Perché abbiamo avuto tanto a che fare? Perché comunque il privato ha quella forza, soprattutto economica, e quella velocità di poter realizzare delle infrastrutture e renderle subito fruibili. Quindi diciamo che inizialmente l'idea è stata quella di utilizzare questi mezzi già esistenti, nati per altri scopi, ma adattarli a delle infrastrutture, a dei laboratori volanti. Che succede? Succede che il privato però non sempre riesce a capire qual è l'esigenza della ricerca. Quindi per esempio, magari io ricordo, ecco, in questo caso il ricordo più importante è proprio quello del volo suborbitale, dove la massima attenzione era data a quanto la persona a bordo si sentisse a suo agio, quanto stesse comoda. Per quello penso che lei abbia detto: non abbiamo mai volato così comodi, perché ovviamente per loro il primo pensiero, io ricordo che noi installavamo il pelo da bordo e c'era qualcuno che ci teneva l'ombrellino sulla testa per farci ombra, e noi siamo abituati a lavorare negli hangar a 40 gradi in Texas, senza una scrivania dove appoggiarci, a lavorare sugli aerei, a sporcarci le mani. Quindi diciamo il loro approccio è leggermente diverso, quindi a volte questo va un po' a discapito della velocità di integrazione e della velocità delle operazioni. Però a mio avviso rimane comunque ad oggi un importantissimo win-win il rapporto del pubblico con il privato, mantenendo ovviamente ben separato quelle che sono le attività di interesse economico e le attività di ricerca pubblica. Quello che volevo aggiungere

0: Beh, quanto ha detto Leo su, diciamo, che cosa è successo dal volo suborbitale ad oggi, sicuramente nel nostro approccio al lavoro non è cambiato nulla, però è cambiata tanto la consapevolezza. Abbiamo capito che per svolgere attività su una navetta che ha una possibilità di mantenerci in microgravità per 3-4 minuti, è fondamentale riuscire a programmare prima al meglio le attività che possono essere fatte in quei 3-4 minuti e riuscire in qualche modo a poter prevedere che cosa succederà all'operatore che sta lì a dover attivare gli strumenti. E quindi proprio per questo motivo da i primi giorni, direi dopo il volo, io e Leo ci siamo messi a lavorare su dei sistemi che possano in qualche modo simulare le attività spaziali di questo tipo, quindi a lavorare con sistemi di realtà aumentata, realtà virtuale, tute tattili che riescono a riprodurre un po' quello che è lo stress fisico delle accelerazioni G sul corpo. Perché? Perché il costo di un volo suborbitale è un costo che assolutamente è accettabile per la ricerca, non è un costo elevato, può essere un costo elevato per un turista, ma per quelle che sono le attività di ricerca non è assolutamente un costo elevato, però non è possibile fare tanti voli, quindi quando si effettua il volo e si programma il volo bisogna essere certi della riuscita e non si possono fare tanti voli di prova. Quindi abbiamo capito innanzitutto che è fondamentale riuscire a poter simulare questa tipologia di missioni a costo quasi zero per poter arrivare preparati al meglio poi al volo. Questo viene fatto per voli suborbitali, ma viene fatto anche per voli su velivoli ad alte prestazioni. Noi siamo tornati ad aprile da Houston, abbiamo portato a termine il programma Violancio, abbiamo eseguito la missione dimostrativa finale e lì abbiamo fatto veramente tantissimo training, perché anche in quel caso e addirittura forse era ancora più delicato il nostro lavoro, perché noi eravamo lì come ingegneri di bordo a monitorare tutti i parametri di housekeeping di un Soundy Rocket che era attaccato sotto l'ala del velivolo a 3 metri da noi e che si sarebbe acceso attaccato all'ala di quel velivolo a 3 metri da noi, e quindi era lì nella responsabilità dell'ingegnere di bordo avere la lucidità di capire se la missione potesse essere autorizzata o meno. Quindi questo è solo un esempio, però insomma penso che dia un'idea di quanto è delicato poi, oltre a pensare alla missione, poi svolgerla con la freddezza e con la lucidità e con la certezza che le cose devono essere, diciamo, le informazioni che siano a cui si ha accesso in tempo reale, e i tempi sono veramente molto molto compressi, che quelle informazioni devono essere assolutamente interpretate nella maniera più corretta possibile.
1: È chiaro, non c'è infatti proprio per questo lancio, come dire, una domanda che lascio sospesa per qualche minuto, perché si parla di turismo spaziale, ma questo non è un caso di turismo spaziale, questo è bene sottolinearlo, però sono curioso di sapere cosa ne pensate riguardo al tema. Vi chiedo di pazientare per qualche minuto, ascoltiamo insieme un pezzo e poi rientriamo qui su Cosmo 2050 per approfondire ancora l'argomento.

0: eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, ancora una volta ben ritrovati all'ascolto di questa puntata dedicata a un grande viaggio che affrontiamo davvero sotto diverse sfaccettature, quello dell'impatto ormai, come dire, forse irreversibile che i privati hanno nella space economy, dai lanci ai satelliti, anche alle missioni spaziali. E sono ancora in collegamento con Lucia Paciucci del CNR e con Leo Carlucci del CNR, appunto, che stanno affrontando con noi in questa bella chiacchierata l'argomento. Riparto da Leo Carlucci, che ci ha narrato, insomma, cosa significa fare ricerca nello spazio quando i secondi, ecco, vengono contati e si cerca di rimediarne qualcheduno per poter guardare, ecco, fuori dal finestrino in missioni che sono più uniche che rare. E quindi ripartirei da te con una duplice domanda. Intanto, una, se vuoi, più umana: crea una sorta di dipendenza? A questo punto coltivi, come dire, una speranza di poter tornare a compiere missioni del genere, detto che voli piuttosto frequentemente, come ci stavi raccontando, però anche l'altro lato della medaglia, perché i privati sono arrivati quasi all'improvviso, senza che ce ne rendessimo conto, con la stessa velocità, rischiano anche di sparire, perché la competizione è altissima e i costi rimangono comunque al momento costi per pochi. C'è questo timore, come dire, che stiamo vivendo una parentesi che rischia di chiudersi?
1: Allora, rispondo alla prima domanda sulla situazione, sulla
0: dipendenza da volo, diciamo.
1: Sulla dipendenza da volo, devo essere onesto. Sì, cioè c'è quella voglia di poter provare di nuovo a fare un volo del genere o anche più lungo. Ma per un motivo molto semplice: io non ricordo di aver guardato fuori dal finestrino. Non ricordo, magari è solo una mia impressione, ma ricordo forse un minuto, perché avevo un test, tra l'altro, della Sapienza, che dovevo finalizzare sul mio tablet, e non ricordo se c'è stato un istante in cui ho guardato fuori. Quindi sono stato lì come un nerd in laboratorio a fare tutta una serie di equazioni, sì, per che poi ho ripetuto a terra per la comparazione dei risultati. E la seconda domanda, però sì, cioè, c'è quella voglia di provare a volare sempre più alto. Questo ce l'abbiamo tutti, questo però potrei parlarne con chiunque, e quella voglia c'è. Io ce l'ho dentro, c'è il fuoco dentro, quindi ci stiamo organizzando per fare qualcosa del genere, per ripetere qualcosa del genere, ma non per questioni personali, perché noi lavoriamo tantissimo, lavoriamo anche nel fine settimana, e anche in questo momento, prima che ci sentissimo, stavamo lavorando e stavamo in call e riuscire per discutere di attività che stiamo portando a termine. Noi siamo innamorati della ricerca e soprattutto della ricerca aerospaziale, per questo ci mettiamo in prima persona a fare delle attività. E quindi
0: con il rischio però che, ecco, non dipende solo da voi per legarci alla seconda domanda, state vivendo una fase fortunata, tra virgolette.
1: Certo, però siamo fortunati perché esistono queste infrastrutture, queste piattaforme, queste realtà che hanno avuto il coraggio di provarci, che nascono da anni, che hanno avuto dei fallimenti, che ci sono stati anche dei disastri, e che comunque ci hanno consentito di poter fare un'attività del genere che non era consentita qualche anno fa, e che era diciamo in qualche modo un'attività esclusiva di chi faceva un determinato percorso. Io su quello sono stato sempre molto chiaro, quella cosa non l'ho mai capita, anche perché quel percorso ti porta a fare delle attività in volo, e quelle attività in volo, soprattutto nell'ambito della ricerca scientifica, io sono sempre convinto di questo, lo dovrebbe fare chi è che sviluppa quel tipo di tecnologia. E oggi come oggi non siamo più al tempo di Gemini, del programma Gemini o Mercury, dove i pionieri erano quei personaggi che decollavano, che subivano una quantità di stress fisico e mentale che probabilmente non era per tutti. Adesso lo spazio è diventato per tutti. Ci raccontano che bisogna essere dei superuomini per fare determinate attività. Non è vero, non bisogna essere dei superuomini. Inspiration 4 o Polaris Dawn ci ha dato questa prova, Inspiration 4 ha fatto volare le persone che non sapevano nemmeno che cosa era un Cessna.
0: Certo.
1: E Polaris Dawn invece, con Jared Isaacman, che adesso è diventato amministratore della NASA privato, ha portato 3 persone su ed è arrivato ad un apogeo che di 1500 chilometri, che prima della missione di Artemis 2 non era stato raggiunto, non veniva raggiunto dalle missioni Apollo. Quindi quello che voglio dire è che adesso ci sono queste piattaforme. Ci sono piattaforme come quella di SpaceX, che ti dà la possibilità di volare, come le missioni private di Jared Isaacman, Inspiration 4, Polaris Dawn. Ci sono piattaforme che ti danno la possibilità di volare nello spazio con voli suborbitali e non orbitali, come Blue Origin, che ha sospeso però le attività da poco per dedicarsi al vettore orbitale, sì, e alla Luna, e Virgin Galactic, che al momento ancora non è operativo, però che ti danno la possibilità di fare quel tipo di attività, ma non ce ne sono molti.
0: Chiaro. Infatti, proprio lì volevo andare, e chiuderei appunto questa chiacchierata con Lucia Paciucci, perché viviamo anche in un mondo molto diverso da quello americano, dove la ricerca ancora passa soprattutto dal pubblico. Voi ovviamente lo sapete bene, con i pregi e i difetti che questo si porta dietro. Esiste, dal tuo punto di vista, un modo per coordinare questi space billionaires che si assumono dei rischi ma offrono anche delle grandi opportunità, e l'eccellenza italiana che passa dai centri di ricerca, che ovviamente sogna un'autonomia europea nei lanci, ma aspettando quel momento, esiste una ricetta per far convivere i nostri scienziati con il traino americano, perché insomma questo è, ce lo dobbiamo dire.
2: Secondo me sì, è sempre una questione di approccio, nel senso che bisogna capire da entrambi i lati, quindi ricerca pubblica che ha bisogno di avere delle piattaforme per portare avanti le sue ricerche, e privato che ha bisogno invece di fatturare. Bisogna, secondo me, essere anche un po' più umili forse, quindi cercare di riuscire a coprire tutta la miriade di attività che possono essere effettuate insieme. La ricerca pubblica, da un lato, può anche aiutare il privato che sviluppa la piattaforma per dei fini economici, ma come è successo per esempio con Virgin Galactic, che noi abbiamo dato un grandissimo aiuto a loro, perché li abbiamo affiancati in più di 2 anni per capire insieme in che modo potessero essere ingegnerizzati a bordo degli esperimenti. Quindi anche loro sono riusciti a capire quali potevano essere le potenzialità di questa piattaforma, tant'è che oggi Virgin Galactic sta parlando tantissimo di utilizzo della spaceship come laboratorio suborbitale per svolgimento di attività di ricerca. Sono state fatte altre missioni di ricerca, e quindi ovviamente considera che un volo di turismo spaziale, non so, può essere effettuato, ma chissà, magari tra 2 o 3 anni, quando i primi voli saranno stati effettuati, non avrà più grande appealing. Certo. La ricerca pubblica potrebbe volare 2, 3 volte, 5 volte, 10 volte l'anno, si abbatterebbero i costi, si farebbe tanta attività, verrebbero valorizzate queste piattaforme. Quindi sì, secondo me la ricetta esiste, bisogna far capire bene quali sono le potenzialità sfruttabili di questi sistemi
0: c'è un ruolo che in questo svolge, ovviamente, anche la comunicazione e l'informazione. Speriamo dunque di fare in qualche modo anche la nostra parte. Sono veramente in chiusura, ci tengo davvero a ringraziare gli ospiti che sono stati con me, Lucia Paciucci e Leo Carlucci del CNR.
3: Grazie
0: ovviamente.
2: Ma grazie a te.
0: Grazie a voi. Ci sentiamo tra qualche istante, perché ci fermiamo solo per una breve pausa qui su Cosmo 2050. Abbiamo ancora tanto da raccontarvi, quindi rimanete con noi.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la cronaca, il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso il 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne, dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
3: Ancora cronaca, guai per il rapper Tony Boy. Il cantante padovano all'anagrafe Antonio Weber è stato arrestato il 22 agosto a seguito di una perquisizione nella sua abitazione a Milano, dove gli agenti di polizia hanno trovato cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola Brasa e una cinquantina di munizioni. Il rapper ha pubblicato il blitz dei poliziotti sui social.
2: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 chilometri da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
3: Dall'estero l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. È quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente a una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso, che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
2: Vladimir Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario a elezioni in tempo di guerra e spiega che esse spaccherebbero l'Ucraina. Poi ha aggiunto che sarebbero uno tsunami.
3: Il tennis ora sarà Arthur Fils contro Tiafoe, la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5 e 6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora insieme, pronti a ripartire con Cosmo 2050, una puntata estiva che abbiamo dedicato al tema dell'impatto dei privati nel settore spaziale. Io sono Francesco Massardo, ancora una volta ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio e insomma ancora una volta siamo pronti a ripartire. Intanto vi ricordo che in regia qui con me c'è Samuele Campochiaro, che saluto e che ringrazio. Vi ricordo anche che se vi siete persi la prima parte della nostra puntata potete facilmente recuperare tutti i nostri episodi andando sul sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, oppure andate sul sito cosmo2050.com sezione podcast, anche lì potete trovare tutti i riferimenti per riascoltarci come, dove, quando volete, anche ovviamente durante le vostre ferie, durante le vostre meritate vacanze. Allora noi riavvolgiamo il nastro e ripartiamo tra poco parlando anche dell'aspetto forse più intrigante, quello ingegneristico della nuova era spaziale nella quale ormai siamo pienamente inseriti. Prima di farlo faccio anche un lieve accenno al tema dell'intelligenza artificiale, perché è sempre più centrale nelle nostre vite e a maggior ragione anche nella space economy. Elon Musk del resto quest'anno ha annunciato che la sua società aerospaziale SpaceX avrebbe acquisito xAI, la startup di intelligenza artificiale sempre fondata da Musk, spiegando che la fusione è peraltro giustificata dal fatto che la domanda globale di elettricità legata all'AI non può essere soddisfatta con soluzioni terrestri e che dunque sarà presto necessario costruire un data center nello spazio. Anche su questo tema evidentemente Musk vuole arrivare prima degli altri. Si è trattato peraltro di una mossa clamorosa, visto che Musk valuta la nuova entità, o meglio l'ha valutata al momento della fusione, 1250 miliardi di dollari. In poche parole, secondo Bloomberg, l'azienda non quotata con la valutazione più alta al mondo. E questo ci spiega anche perché insomma non ci sia soltanto l'ingegneria da tenere sotto controllo, ma evidentemente anche tutti gli aspetti legati alla tecnologia e all'intelligenza artificiale. Tra poco però, insomma, il grande tema, cioè andiamo a riscoprirlo. Elon Musk ha rivoluzionato il mondo spaziale soprattutto con l'idea, che poi è diventata realtà, di poter riutilizzare i vettori dopo averli usati la prima volta, qualcosa che oggi ci sembra quasi normale. Ci è capitato di vedere dei video spettacolari, ma che fino a qualche decennio fa era davvero pura fantascienza. Entriamo tra pochissimo nei dettagli. Noi adesso cosa facciamo? Prima di riaprire i microfoni ai nostri ospiti, ripartiamo dalla musica, un altro pezzo da ascoltare insieme, e poi riprendiamo il nostro racconto qui in questa puntata speciale di Cosmo 2050. Baby.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire in questa puntata speciale di Cosmo 2050 dedicata, lo abbiamo detto, insomma, all'impatto dei privati che ormai in gran parte dominano il settore della space economy da un punto di vista chiaramente commerciale, ma in realtà non solo. Abbiamo affrontato, come dire, già varie sfaccettature del tema, anche quello scientifico, che sicuramente è uno dei più intriganti, ma poi dietro questo c'è anche un grande tema: i privati intervengono laddove ci sia la possibilità di un profitto, di un guadagno, e questo è dovuto, insomma, senza entrare nei dettagli economici, cercando in qualche modo di aumentare i guadagni o di diminuire le spese. Ebbene, le spese sono diminuite notevolmente grazie a un momento che potremmo definire, da un punto di vista ingegneristico e tecnologico, rivoluzionario. E Elon Musk, qua il lapsus era quasi voluto, ci è arrivato un po' prima degli altri. Siamo in collegamento per affrontare questo aspetto con il professor Marcello Chieberge del Politecnico di Torino. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, bentornato.
1: Grazie a voi, grazie a tutte e a tutti, grazie per questo invito.
0: Ecco, il tema è di interesse perché, diciamo, porta con sé l'avvento dei privati, l'impatto dei privati, tutta una serie di dilemmi anche etici che in questa puntata andiamo ad affrontare. Da un punto di vista ingegneristico, però, intanto partirei con una domanda che può sembrare, come dire, provocatoria, ma credo che non sia del tutto così. Possiamo dire che ormai i privati guidano anche protagonisti storici dei lanci, voglio dire, la NASA si affida ai privati perché le conviene economicamente, ma anche perché adesso il rischio è che gli ingegneri migliori vadano a lavorare per il privato. Era una cosa completamente impensabile fino a qualche decennio fa.
1: Completamente, perché qualche decennio fa lo spazio era ovviamente seguito dalle agenzie nazionali, lo è ancora, seguito dalle agenzie nazionali o europea come la nostra, e quindi era quello il luogo dove i migliori ingegneri che uscivano dalle università ambivano per ovviamente andare a lavorare. Ricordiamoci che fino agli anni 90 le agenzie spaziali nazionali hanno dominato, hanno coperto tutto il settore dell'esplorazione, hanno deciso le roadmap di esplorazione scientifica attorno alla Terra, ma anche ovviamente planetaria, perché lì c'erano le risorse, perché era anche una questione di dominio politico, di dominio di impatto sulle comunità, far vedere che le tecnologie dei singoli paesi erano dominanti, erano importanti, eccetera, eccetera. Poi pian piano, ovviamente, il tema dei costi, ne abbiamo parlato un sacco di volte quando dobbiamo spiegare come mai non siamo più tornati sulla Luna, e questo è principalmente proprio legato a, da una parte, non dico il disinteresse, ma al calato interesse politico per lo spazio, che adesso invece sta piano piano ritornando, e ovviamente ai costi incredibili che solo le agenzie nazionali che prelevavano e venivano finanziate, continuano a essere finanziate direttamente dai governi, potevano sostenere, riuscivano appunto a stare dietro a dei costi assolutamente incredibili. Quindi si è praticamente passati da una fase di dimostrazione tecnologica e uso della dimostrazione tecnologica ai fini tutto sommato politici, per arrivare adesso fortunatamente a dover dimostrare che lo spazio è un luogo ovviamente interessantissimo dal punto di vista scientifico e industriale, e a doverne, ahimè o fortunatamente, giustificare i costi senza avere a disposizione budget monster come quello che ovviamente ha portato, per esempio, il programma Apollo in 10 anni a fare praticamente 10 missioni una dietro l'altro nel giro di 6 anni.
0: Eh sì, questo è, come dire, un discorso che abbiamo fatto più volte, ma vale la pena utilizzarlo come background, diciamo, per partire però dal fatto che cosa è successo a un certo punto. La metafora del treno è quella che forse rende meglio. Nello spazio si andava come se ogni volta che prendessimo un treno poi questo treno si andasse a schiantare in fondo al binario, e questo spiega perché fosse un investimento tendenzialmente a perdere. A un certo punto qualcuno ha pensato che forse quel treno si poteva far ripartire. Cosa c'è dietro, diciamo, di là che noi oggi vediamo gli effetti anche da un punto di vista visivo, come dire, in maniera spettacolare? Era l'idea di un folle, oppure si tratta di un percorso che in qualche modo avevamo già in mente e che poi ha dovuto attendere la giusta tecnologia?
1: Beh, se ci pensate bene, gli shuttle americani erano un primo pezzo di questo ragionamento. Tutte le capsule e tuttora alcune delle capsule che vengono utilizzate per i viaggi sia in orbita bassa sia oltre l'orbita terrestre, tendenzialmente poi quando rientrano bruciano nell'atmosfera terrestre. Lo shuttle è stata la prima dimostrazione di un veicolo completamente riutilizzabile dal punto di vista dell'orbiter, parzialmente riutilizzabile dal punto di vista del lancio, perché i due booster laterali, quelli che tragicamente ricordiamo disegnare delle strane traiettorie quando c'è stato il lancio del Challenger, rientravano a terra attaccati a dei paracaduti e venivano ripuliti, ricaricati e riutilizzati. Sappiamo tutti, o almeno gli esperti e gli addetti ai lavori sanno benissimo, che tutto questo riutilizzare ai tempi dello shuttle era estremamente costoso. Ancora lo shuttle quando tornava a terra aveva bisogno di una manutenzione terribile, perché tutte le mattonelle a volte si staccavano, si rovinavano, eccetera eccetera, quindi era quasi come staccarle tutte e rimetterle tutte. Certo. Però l'orbiter, cioè la navetta, era sempre la stessa, ricordiamoci, ne erano quattro, e appunto i booster venivano riutilizzati. L'unico a perdere era il grosso serbatoio arancione centrale che veniva perduto durante il lancio. Quindi c'era già questa idea, era chiaro che la strada per l'economicità dello spazio passava attraverso il riutilizzo. Elon Musk, ai tempi in cui, dopo aver venduto PayPal con i soldi ricavati, ha deciso di investire in questa direzione, sfidando moltissime persone, moltissimi ingegneri, moltissime credenze all'interno della stessa NASA, che gli davano del pazzo visionario. E ha aperto la strada adesso,
0: sfidando chiaramente anche lo scetticismo che lo accompagnava, ma poi una caratteristica, diciamo, di Elon Musk è quella di porre, diciamo, la barra sempre più in alto, al punto che adesso si parla di Marte. Tra poco approfondiamo il tema perché è interessante da un punto di vista ingegneristico anche quello. Professore, ti chiedo se hai pazienza di aspettare qualche minuto, ci fermiamo per qualche istante in realtà per ascoltare un pezzo insieme e poi rientriamo all'interno di questa puntata molto estiva, ma devo dire molto piacevole, di Cosmo 2.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 nel cuore dell'estate. Vi facciamo compagnia con una puntata speciale. Il tema è uno dei più affascinanti e dibattuti per gli appassionati di spazio, perché insomma ormai lo spazio non è soltanto i grandi governi, o meglio i governi delle grandi potenze, ma sono dei privati che ormai valgono tanto quanto gli stati, almeno da un punto di vista economico, e forse, come ci raccontava il professor Marcello Chiaberge del Politecnico di Torino, che è ancora qui con noi, anche da un punto di vista ingegneristico. Ecco professore, ripartiamo ancora parlando di Elon Musk. Poco fa dicevamo ha vinto la grande scommessa quando sosteneva che si potesse rendere la corsa allo spazio sostenibile, per utilizzare un termine che oggi va molto di moda, ma non si è fermato lì, diciamo, non si è adagiato sulla sua vittoria. Oggi ci parla di andare su Marte. Lui ha una timeline che tutti quanti noi definiamo particolarmente ottimistica, ma da un punto di vista ingegneristico è un'altra follia o può vincere di nuovo la scommessa?
1: Tecnologicamente probabilmente non è una follia. Il problema attuale dei razzi, dei vettori che utilizziamo per andare in orbita e andare più distante dall'orbito terrestre continua a essere sempre lo stesso, cioè ci basiamo sempre sul principio di azione e reazione, usiamo carburanti chimici, temperature altissime, pressioni altissime, temperature bassissime dei serbatoi, tutta tecnologia assolutamente molto nota, ma continua a essere abbastanza difficile da maneggiare. Prova ne è che tantissimi lanci sperimentali di start-up, di aziende innovative, eccetera, eccetera, falliscono e continuano a fallire, perché questa tecnologia è nota, ma non è proprio semplicissima da maneggiare. Quindi, però, ci sono dei grandi nomi che ovviamente questa tecnologia la maneggiano bene. Ogni tanto abbiamo visto qualche fallimento, però se dobbiamo per esempio basarci sui successi del Falcon 9, ha un rate di successo veramente, sì, veramente impressionante, assolutamente. Penso che il problema più grosso in questo momento continui a essere la lunga permanenza nello spazio di astronauti in assenza di gravità. Abbiamo avuto delle prove significative di rientri di emergenza anche dalla stazione spaziale,
0: certo,
1: per qualche problema medico. Alcuni dei soggiornatori di lungo periodo della stazione spaziale a terra poi hanno dimostrato di aver subito danni assolutamente trascurabili, però sicuramente è ancora un territorio molto molto da esplorare, sia la microgravità sia le radiazioni. Mandare in orbita, andare fuori dall'orbita terrestre una capsula come Artemis, come Orion, è tutto sommato un rischio limitato, perché 10 giorni sono un rischio assolutamente limitato. La capsula,
0: sì.
1: esatto, la capsula ha tutta una serie di protezioni, perché progettata appunto per 2 settimane al massimo di viaggio. Ma andare su Marte, la traiettoria in questo momento, poi si parla di traiettorie velocissime, di motori innovativi, però attualmente andare su Marte, la traiettoria più veloce sono 6 mesi di andata.
0: Che cambia
1: un bel
0: il
1: po'
0: mondo,
1: di tempo.
0: Cambia tutto,
1: esatto.
0: È chiaro, ed è il motivo peraltro per cui non si può pensare, ecco, al momento almeno, di andare su Marte senza prima essere andati sulla Luna con l'intento, diciamo, di restarci un po' più a lungo, perché sulla Luna abbiamo dimostrato di poterci andare. Chiuderei su un tema. Poco fa ci parlavi del fallimento, no? di alcuni test. Da un punto di vista, so che gli ingegneri spesso dicono i fallimenti, come dire, aiutano, quando hai un po' di miliardi di scorta è meglio però a migliorarsi. Stiamo entrando in una fase, penso a Starship soprattutto, in cui però i fallimenti iniziano a essere fallimenti veri e propri, insomma la fase in cui l'importante era provarci è finita, oppure siamo ancora in una fase di rodaggio?
1: Sarà meglio, soprattutto per Starship, sarà meglio
0: che inizi a funzionare.
1: Inizia a funzionare a brevissimo. Nel prossimo lancio di penso dei prossimi giorni, a luglio, sì, provano addirittura a rilasciare dei satelliti Starlink effettivi, funzionanti, quindi già hanno qualche ambizione di operatività almeno in orbita.
0: Sì.
1: La timeline sia per la Luna, quindi usare Starship come lander sulla Luna per portare carichi pesanti, o la timeline per andare su Marte, è molto molto stringente. Dobbiamo ancora dimostrare tantissime cose, tipo il rifornimento in orbita, che non è ancora praticamente stato dimostrato, se non per piccolissime quantità di carburante tra satelliti, mentre qua dobbiamo trasportare e trasbordare tra diversi tipi di Starship quantità immense di idrogeno e ossigeno a temperature criogeniche oltretutto, quindi ci sono tutta una serie ancora di salti da fare. Certo è che ci aspettavamo, ovviamente, con le tempistiche che a cui ci aveva abituato il Falcon 9, a tempi ovviamente un po' più corti. Qua la scala è veramente 10 per, se non addirittura di più, certo. E quindi ovviamente i problemi sono tantissimi. Stanno mettendo, mi sembra, grandissimo impegno nei tentativi di lancio, però staremo a vedere.
0: Eh sì, è così, questi sono i limiti ma anche le ambizioni chiaramente in questo momento del settore, e sta iniziando a diventare però una corsa contro il tempo che a volte può, come dire, causare anche qualche problema, detto che poi i fondi ci sono ma non sono anche qui illimitati, quindi poi in realtà molto spesso continua a essere quello il vero traino. Io ringrazio molto, noi tra poco andiamo su un altro argomento, ma prima di farlo ringrazio molto il professor Marcello Chiaberge per averci, come dire, chiarito quelli che possono essere i limiti ma soprattutto gli orizzonti che abbiamo di fronte a noi, e sono veramente allettanti. Professore, grazie, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E allora noi ripartiamo, ma tra poco andiamo a proseguire il nostro viaggio con ulteriori approfondimenti. Il tema rimane sempre questo, ma lo affrontiamo da diverse sfaccettature, anche dal lato nascosto, se vogliamo citare, insomma, un argomento che in qualche modo andiamo a toccare tra poco. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 nel weekend di Giornale Radio. Ancora un saluto da parte di Francesco Massardo e una puntata che è anche la nostra occasione per continuare ad augurarvi una buona estate, ovviamente buone vacanze, buone ferie per chiunque ci ascolti da ogni luogo di villeggiatura, e poi l'occasione per proseguire i nostri approfondimenti speciali del weekend, perché Cosmo 2050 spesso affronta il tema della space economy, dell'impatto dei privati con realtà ovviamente italiane, ma anche con le big americane, di cui oggi abbiamo già abbondantemente parlato, ma tra poco faremo un approfondimento ancora più a tema, soprattutto su Elon Musk. Ovviamente il tema è sempre questo battleground, per dirla all'americana, di superpotenze, che è diventato oggi invece un'arena dominata da questi colossi del settore tecnologico. Non solo Elon Musk, dicevamo, gli altri due nomi che vengono in mente sono ovviamente Jeff Bezos, che tutti noi conosciamo. Se avete ricevuto un pacco a casa, ecco, sapete perché, oppure Richard Branson, magnate britannico in realtà, che anche lui si è iscritto, diciamo, a questa nuova corsa per spingere l'umanità verso territori inesplorati. Un'evoluzione che non ha solo ampliato l'accessibilità allo spazio per molti, dicevamo, ma ha anche generato una serie di sfide e di opportunità sul palcoscenico geopolitico. È molto interessante a tal proposito leggere anche un approfondimento, un commento che è stato pubblicato sulle pagine di Orbitare qualche tempo fa da Roberto Battiston, ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, che si sofferma proprio su questo tema. Intanto Elon Musk, attraverso SpaceX, Musk ha effettivamente riscritto le regole del gioco nell'industria spaziale, adottando razzi riutilizzabili, l'innovazione risultata poi nella drastica riduzione dei costi legati ai lanci e nell'apertura verso nuove prospettive esplorative nel cosmo. E poi il tema dei satelliti, ce ne sono oltre 6.000 operativi in orbita grazie al progetto Starlink, che Musk ha concepito per estendere la connettività internet su scala globale, rendere lo spazio parte integrante delle infrastrutture comunicative sulla Terra. E poi Jeff Bezos, dicevamo, con Blue Origin, progetto che lo ha posto almeno inizialmente come principale antagonista di Musk nella sfida per l'esplorazione spaziale con il razzo New Glenn e il sistema satellitare noto come Project Kuiper, ancora però un po' indietro rispetto al magnate sudafricano. Di questo parliamo tra poco, anche perché Musk da quest'anno ha portato SpaceX pure in borsa, un altro cambiamento a dir poco radicale. Quindi tra poco un nuovo ospite, un nuovo approfondimento legato a questa puntata di Cosmo 2050, ma adesso noi ripartiamo dalla musica.

E allora eccoci ancora nel cuore di questa puntata speciale. Il grande tema qui è quello dei privati e dello spazio, due mondi che per tanti decenni si sono probabilmente guardati senza mai realmente incontrarsi, e poi un cambiamento radicale, anche rivoluzionario, è un aggettivo che insomma spesso è abusato, ma in questi casi credo valga davvero la pena entrare ancora di più nei meandri di come per i privati lo spazio sia diventato negli ultimi anni una fonte di guadagno.

0: come dire, non parlare anche del grande elefante nella stanza, se vogliamo, Elon Musk, che non è l'unico cosiddetto space billionaire, però è quello che forse è arrivato un po' prima sul tema e che soprattutto ha associato anche quasi alla sua figura personale, oltre che al suo, alle sue aziende, l'idea che lo spazio sia davvero l'ultima frontiera da percorrere. Peraltro è stato un anno questo che ha portato parecchie novità. Ormai SpaceX è un attore che conosciamo bene, ma la sua società è approdata in borsa, attirando già da subito ordini per oltre 70 miliardi di dollari soltanto al primo round, diciamo così, da parte di investitori retail, e sbarcando dunque decisamente da protagonista. Che idea ci possiamo fare, partendo da un aspetto economico, di questa mossa di Elon Musk, che è un imprenditore, insomma, che fa anche del rischio quasi una strategia che ha adottato anche su altri fattori e settori in passato? Come gli sta andando con lo spazio?
1: Ma allora io farei un attimo un preambolo, che è la differenza con i competitori diciamo di alto livello del settore aerospaziale, come può essere Richard Branson con Virgin Galactic, oppure anche Amazon con la sua divisione aerospazio. Ecco, quelli sono due fermi, immobili. Musk invece è stato un visionario proattivo, perché comunque la tecnologia ha fatto la differenza. Tanto per fare una, diciamo, precisazione, le tecnologie che ha portato SpaceX nel corso degli anni hanno, come voglio dire, riparametrato i costi delle missioni aerospaziali con le sue tecnologie. Un esempio sono il recupero dei vettori. Il vettore Falcon diciamo riduce in maniera netta i costi delle missioni aerospaziali, perché se prima per mandare un chilo di qualsiasi cosa nello spazio costava $50,000, poco più, adesso lo stesso chilo ne costa 2.300. Quindi se diciamo portiamo gli esempi nella tecnologia, nei satelliti che vengono lasciati nello spazio, già da questo punto di vista i costi sono abbattuti. Quindi la quotazione di SpaceX, portandoci avanti, ha alzato, come possiamo dire, in modo netto l'asticella per tutta la space economy. Quindi ha creato un nuovo benchmark di valutazione, oltre che poi riportare l'appetito per le offerte pubbliche della divisione tecnologica di grandi dimensioni. E lo scenario cambia, perché si passa da un tema di nicchia a infrastruttura industriale strategica, con ricadute poi sulle telecomunicazioni, osservazioni dalla Terra, difesa e connettività orbitale. Cioè rientra in un'economia circolare. In pratica il mercato non sta più prezzando solo razzi e lanci come poteva essere ai tempi delle missioni Apollo, ma anche software, reti, dati, terminali, servizi difensivi, la cibersicurezza e l'integrazione con l'intelligenza artificiale, tant'è che poi successivamente lui ha acquisito una società di intelligenza artificiale per creare delle sinergie. Questo tende, anche qui, come possiamo dire, a favorire una filiera più ampia, come dicevamo prima, diciamo economia circolare, quella che è fatta dell'upstream, del midstream e del downstream. Questo è, diciamo, la novità che ha portato Musk, e l'ha fatta in maniera roboante. Poi vabbè, lasciamo perdere che dopo la quotazione il titolo è sceso, ma comunque ha buttato un sasso nello stagno bello pesante.
0: Un macigno, diciamo, effettivamente, che anche ha scosso da subito parecchio. Ci sono, come dire, tantissimi aspetti che sarebbero da analizzare. Ritiene che anche la strategia dello stesso Musk sia cambiata negli ultimi mesi, negli ultimi anni, guardando anche al suo modo di porsi rispetto agli occhi della politica? Perché è come se ci fossero almeno due Elon Musk. Uno, lo ricorderete, fino a qualche anno fa, ma sembra davvero un'era fa, diciamo con sensibilità più green, democratiche, per dirla alla maniera della politica americana. Poi la grande scelta di affiancarsi, anche per quanto riguarda gli affari spaziali, alla figura di Donald Trump, e poi la rottura mai pienamente chiarita degli ultimi mesi. Questo ha riflessi sul modo in cui Elon Musk gestisce SpaceX, o, come dire, fa solo parte della sua personalità e tiene ben separati i due campi, diciamo?
1: No, direi che migliora notevolmente, perché o fai politica o fai l'imprenditore al suo livello, poi non puoi fare tutte e due le cose. Anche poi con una controparte come Trump, se ritiene

0: tirato in buon ordine, perché prima da, diciamo, amico, da fedele diciamo punto di riferimento della tecnologia industriale, poi hanno anche discusso e quindi si è ritirato di buon ordine, almeno pare sia così, e se resta nel suo ambito, che è quello dell'imprenditoria visionaria, direi che SpaceX e tutte le sue aziende ci guadagnano. Poi lo vedremo quello che succederà. Per quello che riguarda l'aerospazio, siamo agli albori di una missione, tra virgolette, che penso andrà lontano. Ma io personalmente ho contribuito a creare l'indice aerospaziale Helios Space, affiancando alla Commissione europea, e tra le aziende che sono state selezionate, che rispecchiavano appunto il concetto di round economy, di economia circolare, ce n'è una relativamente piccola che fa laterizi per costruzioni lunari. Quindi l'idea già c'è di andare nello spazio, avere un punto fermo sulla Luna e costruire. Poi non sarà sulla Luna, sarà anche oltre, sarà Marte, non lo so quello che sarà, perché comunque qui i tempi di realizzazione poi dipendono dalle tecnologie a disposizione. Però c'è l'idea che lo spazio è la nuova frontiera e verranno messe appunto tante cose.
1: E allora infatti le chiedo, perché sul tema che in qualche modo mi introduce dandomi l'assist, cioè Elon Musk può o non può essere un role model, tra virgolette, anche per altri scenari, magari dall'altra parte dell'oceano, ne parliamo tra pochissimo, le chiedo di farci compagnia, ci ascoltiamo insieme un altro pezzo all'interno di questa puntata speciale di Cosmo 2050 e poi rientriamo, resti con noi.

0: allora eccoci ancora insieme in questa puntata di Cosmo 2050, una puntata speciale che segue un grande tema, quello dell'impatto dei privati sul settore spaziale. Non è ovviamente una novità per gli appassionati del settore, ma è una delle grandi novità, possiamo dire, quantomeno di questo secolo, di questo decennio. E stavamo appunto affrontando il tema del grande stratega della space economy, dei space billionaire, cioè Elon Musk, e per cercare di capire anche quanto possa essere effettivamente un role model. È un pazzo visionario che può diventare un guru, diciamo, per chi ha ambizioni di fare space economy, oppure sta puntando, come dire, troppo vicino al sole e rischia di sciogliersi le ali come Icaro. Siamo ancora in collegamento con Fabio Michettoni, analista economico e ingegnere aerospaziale, e la domanda con cui ci siamo lasciati, che le pongo, è proprio questa. Lei diceva fare affari, diciamo, pensare di poter restare sulla Luna, di immaginare un futuro per il momento sulla Luna, poi chissà, in cui l'umanità rimane, ecco, negli avamposti spaziali, non è un'idea necessariamente di Elon Musk. Lui gli ha dato un imprinting, ci ha investito parecchi miliardi, e allora le chiedo, insomma, è un'idea che soltanto Elon Musk poteva partorire, o Elon Musk in qualche modo si fa pioniere di un settore che adesso attrae anche, tra virgolette, piccole e medie imprese?
1: Ma no, c'è sempre un riferimento che poi attrae le piccole e medie imprese, come commentavamo prima, con queste società che, diciamo, hanno delle tecnologie ormai consolidate, anche se piccole, sconosciute, comunque necessarie per completare tutto il discorso di un business, di un ecosistema, ecco, industriale, che possa permettere poi all'uomo di andare anche oltre. I tempi di realizzazione, allora, se l'idea viaggia alla velocità della luce, abbiamo comunque un sistema che la rallenta in un certo qual modo. Musk fa la differenza, perché ha le idee che viaggiano alla velocità della luce, magari anche incomprensibili da un certo qual modo a chi ha una testa normale. Lui ovviamente ha dimostrato di averla un po' più avanti di tutti e sta facendo la differenza, e penso che comunque quando il movimento si mette in moto, poi aggrega tutta una serie di aziende, di affari, di business, ecco, allora, quando si metterà in moto tutto questo ecosistema, nascerà l'industria. Adesso non è un'industria, è quella dell'aerospazio, è un'idea che si è concretizzata, che sta andando avanti ad alti livelli, e poi per mettere in moto il movimento, è come Sinner, no? Quando vince Sinner, poi il movimento dei tennisti si allarga, Sinner è il capofila, chiaro, sì. E poi tutti i movimenti stanno dietro, ecco, se la metafora può valere qualcosa, è così.
0: Beh, se rende l'idea, forse due personalità molto diverse, diciamo, ma effettivamente un impatto sul settore che rende l'idea. Le chiedo, per concludere, insomma, non c'è solo Elon Musk, lo abbiamo detto più volte, ci sono dei competitor molto più indietro su certi aspetti, su altri invece effettivamente stanno anche dando, diciamo, filo da torcere. Per quella che è un'analisi, tra virgolette, economica, la competizione in questo settore fa bene o rischia di creare, come dire, inimicizie che sono anche, come dire, piuttosto dichiarate da questi space billionaire, che possono invece paradossalmente rallentare, costringere magari gli appaltatori come la NASA a fare scelte più politiche che di convenienza economica? La vede bene o, come dire, avremmo più o meno bisogno di altri Elon Musk?
1: No, ma allora, ad altissimo livello non c'è competizione. Perché prima abbiamo detto la Virgin Galactic di Richard Branson è ferma, sì, è immobile, sì. Sono degli zombie, no? Porteranno qualche positività, ma comunque non c'è proprio elemento di paragone. La competizione la vedo a livello sottostante, con delle aziende, diciamo, nel midstream, quelle che producono diciamo, apparati per far funzionare poi le macchine nello spazio. Quelle sul downstream assolutamente no, e quindi no, non vedo, ecco. Poi forse la competizione sarà internazionale, perché l'aerospazio, da quel che ho capito io, non contempla una aggregazione Stati Uniti, Europa, Cina. Ognuno farà la corsa a mettere le proprie bandierine, quindi con le proprie tecnologie.
0: Anche l'Europa non seguirà gli Stati Uniti, cercherà una via autonoma.
1: cercherà una via autonoma, scendendo ancora di livello. L'Italia si muove per distretti, per esempio, non c'è una capofila, sì, c'è Leonardo, ma poi c'è tutto un movimento, diciamo, frammentato per distretti, sì. Il distretto pugliese, il distretto piemontese, che sono degli incubator di idee sicuramente validi, ma se non trovano un livello superiore che li coagula, penso che questa situazione rallenterà notevolmente. L'Europa è messa allo stesso modo al traino francese, perché le più grandi aziende del settore dello spazio sono comunque francesi, sì. Qualcuna inglese, la Cina sta andando per affari suoi, quindi la competizione sarà chi pianterà la bandierina prima di tutti. Io facevo un esempio parlando anche di aerospazio, come l'LP dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, cioè sì. C'è la pretesa di andare sulla faccia nascosta della Luna e completare dei sistemi di comunicazione intersatellitare, perché dall'altra parte pare che non ci siano possibilità di comunicazione con la Terra. Ecco, andando lì pianteranno le bandierine, la pianterà la Cina, Stati Uniti, l'Europa, non si sa, vedremo.
0: Sì, questo è come dire. Sì, prego.
1: E il risvolto militare da non trascurare.
0: Che peraltro riflette, ecco, perché su questo forse un minuto vale la pena perderlo, un momento, qualcuno dice non propizio, come dire, quando ci fu la prima era spaziale, eravamo comunque in un contesto di guerra fredda, verrebbe quasi, qualcuno parla di quel breve parentesi, diciamo, di mondo globalizzato, chiamiamolo così, senza entrare nei dettagli, come una grande occasione persa. A quei tempi non c'erano forse le tecnologie per una nuova era spaziale. Oggi investire nello spazio significa anche investire su difesa e sicurezza,
1: però sempre in termini non omogenei, disaggregati. Ognuno farà per il proprio tornaconto, e anche il risvolto, certo. La declinazione delle tecnologie. Io, insomma, chi ha visto il film, cioè Oppenheimer, da una persona che ha portato sviluppi in quella materia, quella del nucleare, la prima declinazione è stato militare. Ecco, io penso che lo spazio sia ambito proprio per queste strategie. Poi ci sarà la strategia civile, così.
0: Sì, poi è chiaro che gli investimenti militari sono spesso un booster, con tutti però i dilemmi etici del caso, che vi lasciamo lì sospesi, certo. Diciamo nell'aere. Io ringrazio molto Fabio Michettoni per essere stato con noi, davvero un'analisi, come dire, che ha cercato di mostrarci un po' di più chi sia Elon Musk, ma soprattutto cosa significa aprire questo mercato dal potenziale quasi infinito ai mercati, agli space billionaire. Grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
1: Grazie, un saluto a tutti voi.
0: Ed era, insomma, davvero l'ultimo approfondimento di questa puntata di Cosmo 2050, e il tema di questa puntata, appunto, i privati nello spazio. Speriamo di avervi dato qualche cosa su cui riflettere, non forse qualche conoscenza in più, perché siete ascoltatori attentissimi, ma qualche dubbio in più ci farebbe piacere averlo lasciato. Io vi do appuntamento per una nuova puntata speciale di Cosmo 2050 fra 7 giorni su Giornale Radio, ovviamente per farvi compagnia nel weekend. Prima di salutarvi ringrazio ovviamente i nostri ospiti che sono stati con noi, ringrazio tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, e ringrazio Samuele Campochiaro che mi ha fatto compagnia in cabina di regia. Come sempre, il weekend è ancora lungo, ma altrettanto lunga e spettacolare è la nostra programmazione. Da Francesco Massardo un saluto, un ringraziamento e l'augurio di un fine settimana piacevole da passare con chi amate, ma soprattutto di un weekend semplicemente stellare. A presto.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
6: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Burnham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici che chiedono un intervento urgente contro Israele esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
5: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
7: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
8: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
7: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
10: Nuovo weekend di agosto, nuovo appuntamento con il best di Pillole, le nostre storie musicali, e siamo pronti a raccontare la prima storia di oggi, la storia di un uomo, un artista che ha trasformato le sue fragilità e il suo male di vivere in melodie dolci e universali, diventando quasi l'archetipo del cantautore confidenziale. Parliamo di James Vernon Taylor, che nasce a Boston nel 1948 in una famiglia che è un piccolo ecosistema di creatività e fragilità. Suo padre, Isaac Taylor, è un medico di fama, professore all'Università del North Carolina. Sua madre, Gertrude, è una cantante lirica. È una famiglia benestante, colta, che si trasferisce presto a Chapel Hill, North Carolina, dove i Taylor vivono in un ambiente apparentemente idilliaco, rurale, ma intellettualmente stimolante. James è uno di 5 fratelli, tutti destinati a gravitare nel mondo della musica. L'infanzia di James è segnata da un'educazione rigorosa ed una forte sensibilità che però si scontra presto con un senso di disagio interiore. Il matrimonio dei genitori è difficile, con suo padre che si allontana per un periodo arruolandosi in marina per 2 anni, una decisione che James in seguito identificherà come un punto di rottura cruciale. Questa assenza e le tensioni familiari lasciano un segno profondo nel giovane James, che sviluppa una malinconia precoce. A dispetto di un'iniziale passione per il violoncello, è la chitarra a catturare il suo cuore, appresa in modo non tradizionale, quasi pianistico, per accompagnare al meglio la sua voce. La musica diventa un rifugio, una lingua in cui esprimere il tumulto interiore. A 16 anni forma una band con il fratello Alex, ma è un'esperienza intensa e complessa che lo porta presto a scontrarsi con i suoi demoni. Il vero punto di svolta, però, arriva a 17 anni. Il disagio adolescenziale, forse acuito anche dall'uso di sostanze, esplode e James è costretto a ricoverarsi volontariamente in una clinica psichiatrica nel Massachusetts, il McLean Hospital. Quello che per molti sarebbe stato un trauma da nascondere, per James Taylor è una vera e propria musa. È lì, tra quelle mura, che la sua vena compositiva matura, trasformando la sofferenza e la disperazione in arte. È l'esperienza di cui parlerà con una trasparenza disarmante in brani che diventeranno il manifesto di una generazione. Dopo l'ospedale si trasferisce a New York nel 1966, dove forma i Flying Machine, un gruppo che dura poco e produce un singolo di scarso successo. È qui, nel Greenwich Village, che incontra l'eroina, una dipendenza che lo accompagnerà per anni. La sua vita è già un ottovolante, ma la sua musica è pronta a spiccare il

Proseguiamo qui all'interno di Pillole il racconto della vita di un grande artista che risponde al nome di James Taylor. Dopo la breve parentesi dei Fly Machine di cui parlavamo prima e un nuovo fallimentare tentativo di resistere alla dipendenza, James, spinto da una forza interiore inarrestabile, decide di tentare la fortuna a Londra nel 1968. Lì, per una serie fortunata di eventi, il suo demo finisce nelle mani di Peter Asher, che lavora per la neonata etichetta dei Beatles, la Apple Records. Asher rimane folgorato dal talento di Taylor, un ragazzo sensibile con una chitarra che sembra toccare le corde dell'anima. Asher lo fa incontrare con Paul McCartney e George Harrison. Taylor suona per loro e la magia si compie. Nonostante la Apple sia in un periodo di gestione caotica, i Beatles decidono di scritturarlo. James Taylor diventa il primo artista non britannico a firmare per la loro etichetta. Nel 1968 così esce l'omonimo album di debutto James Taylor. La produzione è di lusso, con McCartney ed Harrison che partecipano alle registrazioni, e si dice che Harrison abbia anche preso spunto dal titolo di una canzone di Taylor, Something in the Way She Moves, per una strofa della sua celebre Something. L'album, pur non avendo un successo immediato, contiene gemme come l'evocativa Caroline in My Mind, che abbiamo ascoltato prima, e la già citata Something in the Way She Moves, brani che stabiliscono il suo stile distintivo, un folk rock dolce, narrativo, intriso di intimità. Ma la vita di James è ancora turbolenta. Tornato negli Stati Uniti per curare la dipendenza da eroina, vive un periodo di ricadute e incidenti, tra cui uno motociclistico che gli frattura le mani. Tuttavia, è proprio durante una convalescenza che compone la maggior parte delle canzoni che definiranno la sua carriera. Il vero successo commerciale arriva nel 1970 con il secondo album, Sweet Baby James, pubblicato dalla Warner Bros. Il disco è un capolavoro di storytelling onesto e vulnerabile. Il brano Fire and Rain, in particolare, che ascolteremo fra poco, parla apertamente della sua esperienza in clinica. Sweet Dreams and Fly Machines in Pieces of the Ground si riferisce alla sua prima band e al periodo buio, e poi si parla anche della perdita di un'amica. È una confessione così cruda eppure così melodiosa da colpire dritto al cuore di una generazione stanca delle urla del rock e in cerca di autenticità. James Taylor diventa, quasi senza volerlo, la voce della fragilità emotiva, inaugurando la stagione dei cantautori confessionali.

Era Fire and the Rain, 1970, dal suo secondo album. Parliamo di James Taylor, lo stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Dopo il successo di Sweet Baby James, appunto il secondo album, James Taylor si trasferisce in California, che in quel momento è il vero epicentro della nuova scena folk rock. Si esibisce regolarmente al Troubadour Club di Los Angeles, un luogo mitico dove incontra e collabora con una serie di talenti straordinari, tra cui Johnny Mitchell, Carole King e soprattutto Carly Simon. Il 1971 è l'anno della sua definitiva consacrazione popolare. Pubblica l'album Mudslide Slim and the Blue Horizon, che contiene la sua versione di un brano scritto da Carole King, You've Got a Friend. La sua interpretazione, dolce e rassicurante, lo trasforma in un successo mondiale e in un inno intramontabile all'amicizia e al supporto reciproco, un contrasto quasi terapeutico rispetto all'oscurità dei suoi primi testi. Il brano gli farà vincere il suo primo Grammy Award. Ma è l'incontro con Carly Simon a dar vita alla Royal Couple della musica folk degli anni 70. Si sposano nel 1972 e la loro unione diventa una delle più seguite e celebrate. Entrambi belli, talentuosi e tormentati, i due artisti non solo condividono la vita privata, ma anche quella professionale. James suona, ad esempio, nel brano di maggior successo di Carly Simon, You Are So Vain, la cui celeberrima frase You Probably Think The Song Is About You fu a lungo attribuita a Taylor, ma la loro relazione è complicata da entrambe le loro fragilità. Nonostante le turbulenze personali, gli anni 70 vedono Taylor produrre una serie costante di album di successo come One Man Dog e Walking Man, consolidando la sua reputazione come maestro della melodia e della narrazione intima. Il suo stile, la sua voce calda e l'uso distintivo della chitarra, spesso con accordature alternative, definiscono l'era del soft rock e del singer-songwriter. Un aneddoto curioso riguarda proprio il suo modo di suonare la chitarra. Taylor non ha avuto una formazione tradizionale sullo strumento, definendo la sua tecnica come semplice, quasi pianistica. Ma è proprio questa semplicità apparente a rendere le sue esecuzioni così toccanti e riconoscibili, come se stessero toccarti le valvole del cuore, per usare le parole di un critico.

Era la famosissima You've Got a Friend del 1971, successo planetario che trasforma James Taylor da cantautore maledetto a voce rassicurante e universale dell'amicizia. Ma continuiamo con la sua storia. Gli anni 80 segnano la fine del matrimonio con Carly Simon, divorziano nel 1983 e inizia anche una fase di introspezione. La dipendenza, mai del tutto sconfitta, continua a rappresentare una sfida, ma la sua resilienza e il suo instancabile desiderio di musica lo spingono avanti. Taylor continua a scrivere, concentrandosi sempre più sulla guarigione, sul trovare un equilibrio, come testimoniato dall'album Dead Love Is Works del 1981, quasi un messaggio ai suoi figli e a se stesso. A partire dalla fine degli anni Ottanta e per tutti i decenni successivi, James Taylor entra in una fase di maggiore stabilità, sia personale che artistica. Nel frattempo sposa l'attrice Catherine Walker e dopo questo matrimonio, in seguito, sposerà invece la direttrice degli affari pubblici dell'Orchestra Sinfonica di Boston, Carolyn Kim Smedvig, con la quale trova finalmente la serenità e una seconda chance di famiglia. La sua musica evolve, mantenendo l'intimità ma acquisendo un tono più maturo e meno tormentato. Album come New Moonshine del 1991, Hourglass 1997 e October Road del 2002 gli valgono ulteriori Grammy e confermano la sua rilevanza, dimostrando che il suo pubblico, pur amando la sua malinconia passata, apprezza anche il suo viaggio verso la luce. L'impatto culturale di James Taylor è immenso, è considerato un pioniere del soft rock e uno dei padri spirituali del cantautorato moderno. La sua influenza si estende a innumerevoli artisti che hanno apprezzato la sua capacità di rendere poetica la sofferenza, senza retorica, e di costruire melodie di una bellezza disarmante. La sua voce, un baritono caldo e vellutato, è riconoscibile all'istante e ha reso confortevole la vulnerabilità. Oltre alla musica, Taylor è noto per il suo impegno civico e politico. Ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui l'introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame nel 2000, la Medaglia Nazionale delle Arti e la Presidential Medal of Freedom. La sua carriera è una testimonianza di come l'onestà e la vulnerabilità possono essere la chiave per un successo non solo commerciale, ma profondamente umano. James Taylor, il Sweet Baby James, ci ha insegnato che la tristezza può avere una melodia e che anche quando le macchine volanti si schiantano al suolo, si può sempre trovare un amico. È questa l'eredità più grande.

0: E siamo in chiusura del racconto su questo grande artista James Taylor, e il modo in cui James ha parlato di sé, il modo in cui i suoi colleghi lo hanno percepito, offrono uno sguardo ancora più intimo sul suo personaggio, fatto di vulnerabilità e onestà quasi imbarazzante. Sulla sua composizione e vulnerabilità disse in varie interviste:
1: mi sono guadagnato da vivere rendendo pubbliche le mie storie personali. Può essere un bene oppure un male. Scrivo le mie canzoni come una forma di autoterapia. La musica è il mio modo di elaborare le cose, di metterle a fuoco. Le canzoni sono come dei ponti, un modo per passare da un luogo all'altro, per uscire dalla confusione.
0: Sulle sue difficoltà e il suo passato invece raccontò:
1: la dipendenza è una malattia orribile e mi ha portato via molto tempo. Il mio disco del 1976 è stato un successo di platino. Io ero completamente fatto. I miei polmoni si ricordavano di respirare, ma io stavo flirtando con la morte. È stato un periodo molto buio.
0: Come abbiamo raccontato, dopo averlo sentito suonare a Londra nel 1968, Paul McCartney disse:
2: dovremmo scritturarlo.
0: Riconoscendo immediatamente il talento del giovane cantautore, e McCartney e George Harrison furono entusiasti di averlo come primo artista della Apple Records. Carole King, invece autrice di You've Got a Friend, ha sempre espresso profonda ammirazione per l'interpretazione di Taylor. La loro amicizia e il loro amore ha portato a una delle collaborazioni più iconiche della storia, con King che disse di Taylor:
3: era così fragile, così bello, così talentuoso. Era l'immagine di tutto ciò che volevo che un uomo fosse, e il suo talento mi ha letteralmente sbalordito.
0: Anche Mark Knopfler, chitarrista dei Dire Straits, che ha collaborato con Taylor, lo ammira profondamente e ha parlato del suo stile unico.
4: C'è qualcosa nel modo in cui suona la chitarra, nel modo in cui canta, che è puramente suo. È un tessitore di canzoni, non solo un cantante. È il suono della verità.
0: E abbiamo appena raccontato la storia di James Taylor in questo appuntamento del Best Estate 2026 di Pillole, e le storie musicali sono appena cominciate. Ne abbiamo altre tre da raccontare. Fra poco torneremo con gli Style Council, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
5: Siamo pronti a raccontare un'altra storia musicale. Questa volta parliamo di un duo, un gruppo dal nome The Style Council. E per raccontare e comprendere appieno gli Style Council bisogna partire da un atto di coraggio e per molti di follia artistica. È la fine del 1982 e Paul Weller, a soli 24 anni, è all'apice della fama con i The Jam. Tre album al primo posto, un'influenza culturale che definisce il mod revival e la rabbia giovanile britannica. Eppure Weller si sente soffocato. La formula punk meets mod, per quanto gloriosa, era diventata una gabbia. Sentiva il bisogno urgente di liberare la sua vena creativa verso sonorità più ampie e sofisticate. Sciogliere i The Jam fu una tabula rasa spiazzante. Significava rinunciare alla sicurezza commerciale per un salto nel buio, ma la visione di Weller era chiara. Voleva abbandonare la rigidità delle tre chitarre, batteria e basso per abbracciare un collettivo musicale aperto, un progetto fluido dove il genere non fosse un limite, ma un punto di partenza. Voleva esplorare il soul, il jazz, il funk, l'R&B, generi che sentiva più ricchi di sfumature emotive e sociali. Nascono così The Style Council, non una band, ma un consiglio con un'estetica nuova. L'elemento chiave di questa transizione è l'incontro con Mick Talbot, il tastierista che diventerà il suo alter ego musicale. Talbot non era un nome qualsiasi, aveva militato in diverse band della scena mod soul ed era un virtuoso dell'organo Hammond e del pianoforte. Mentre Weller portava l'acutezza melodica e l'impegno lirico, Talbot infondeva un groove autentico e una raffinatezza armonica completamente nuova per Weller. L'alchimia era istantanea, un vero e proprio dialogo tra la melodia del songwriting britannico e l'eleganza black. Il primo manifesto di questa nuova era era il singolo Speak Like a Child del 1983. Immaginate la sorpresa del pubblico. Via i ritmi militareschi, dentro un uptempo solare, un basso pulsante e soprattutto l'Hammond di Talbot che disegna melodie jazz funky irresistibili. Weller canta di maturità e comunicazione onesta, ma il suono è una vera e propria dichiarazione di indipendenza. Questo non è solo un cambio di musica, ma di stile di vita. Weller e Talbot adottano un'immagine meno ruvida e più curata. Blazer, camicie di seta, pantaloni a vita alta. È l'estetica del viveur continentale, influenzata dalla Nouvelle Vogue francese. Non a caso il primo EP di successo si intitola A Paris, contenente la languida Long Hot Summer. È in questi anni che nasce il Sophisti Pop, un pop che è al tempo stesso elegante, ballabile e intellettualmente stimolante, un antidoto al pop sintetico e plastificato che stava dominando le classifiche.

Era Speak Like a Child, 1983. Stiamo raccontando la storia degli Style Council. Se il debutto era una dichiarazione di intenti, l'album del 1984, Café Bleu, è la sua realizzazione più eclettica e ambiziosa. Il titolo, che evoca l'immagine di un bistrot parigino, è il simbolo di una mente aperta, un luogo dove culture e generi musicali si incontrano. Weller non vuole scrivere un album coerente in senso stretto, vuole dipingere un affresco di stili, un patchwork che rifletta la sua bulimia musicale. L'album è una vera giostra sonora. Si apre con un brano a cappella jazzato, passa al pop soul di My Ever Changing Moods, un brano che, pur essendo melodicamente perfetto per le classifiche, è reso inconfondibile dal tocco soul e dagli arrangiamenti orchestrali. Si spazia poi verso l'intimità malinconica. In The Paris Match la voce di Weller viene sostituita da quella eterea di Tracy Thorn degli Everything But a Girl, creando un capolavoro di sofisti pop intriso di tristezza da fumar notturno. Ma la traccia che più di tutte dimostra la loro audacia è Gospel. Qui gli Style Council si cimentano in una delle primissime, se non la prima, iniezioni di rap nel pop bianco britannico mainstream. L'uso di rime scandite con un accompagnamento di Hammond e una vocalità quasi gospel è un azzardo che per l'epoca è rivoluzionario. La band non era più solo Weller e Talbot. Il cosiddetto consiglio si espandeva, includendo talenti come Tracy Young e, come turnista d'eccezione, il giovane batterista Steve White, destinato a diventare un membro fisso. Questa struttura aperta permetteva a Weller di essere un regista, adattando il cast musicale alla canzone e non viceversa. L'immagine della band si affina, abiti sartoriali, cravatte sottili, loafers eleganti. Weller, pur restando il Modfather, introduce un'eleganza rilassata e un po' intellettuale che fa presa su un pubblico più maturo e su quei giovani che rifiutano l'eccessiva volgarità del pop mainstream o l'aggressività dell'hard rock. In questo periodo Weller comincia a parlare della sua musica come un veicolo per l'impegno, per un risveglio culturale che andasse oltre il mero intrattenimento. L'obiettivo era un pop sofisticato con radici black e una testa pensante. L'aneddoto vuole che molti critici inglesi abituati a Weller rabbioso dei Jam faticassero ad accettare questa nuova eleganza, accusandolo di snobismo. Ma per Weller lo stile era un'arma, non una maschera.

era My Ever Changing Moods del 1984 degli Style Council che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Siamo al 1985 che segna il culmine del successo commerciale e contemporaneamente l'apice dell'impegno politico degli Style Council. L'album Our Favorite Shop, traducibile in Il nostro negozio preferito, non è solo un disco, ma una critica feroce e arguta alla Gran Bretagna thatcheriana. Nonostante la musica fosse soul funk e pop elegante, i testi di Weller erano più militanti che mai. Il negozio preferito è un velenoso sarcasmo sul feticismo del comunismo e sulle luci accecanti del boom economico che nascondevano le profonde ingiustizie sociali. Brani come Walls Come Tumbling Down sono inni da classifica carichi di rabbia. Con un ritmo incalzante e fiati imponenti, il brano è un invito esplicito alla resistenza politica e all'abbattimento delle barriere sociali ed economiche. L'album ovviamente fu un trionfo, balzando direttamente al numero uno della classifica britannica. Un risultato sbalorditivo se si considera che un disco così apertamente politico e stilisticamente complesso è riuscito a superare la concorrenza del pop più leggero. In questo periodo il consiglio si solidifica in un quartetto. Weller e Talbot sono affiancati stabilmente da Dizzy Lee alla voce, il cui timbro caldo e potente aggiungeva un autentico sapore soul, e da Steve White alla batteria, la cui precisione jazz funk era fondamentale per il loro groove intricato. La loro presenza scenica era iconica. Weller e Dizzy Lee spesso si esibivano con l'intensità emotiva di un duo soul d'altri tempi, supportati dall'abilità tecnica di Talbot e White. Un aneddoto celebre riguarda l'impegno di Weller. Non si limitava a scrivere canzoni, usava la sua popolarità per finanziare cause politiche, in particolare sostenendo i minatori in sciopero contro il governo Thatcher e partecipando attivamente al collettivo Red Wedge, un movimento di artisti e musicisti che cercavano di mobilitare il voto giovanile contro i conservatori. Questo impegno a tutto tondo, dove la musica era inestricabilmente legata alla politica, confermò Weller come una delle voci più importanti e meno prevedibili della sua generazione. Gli Style Council erano la dimostrazione che l'eleganza non escludeva l'ideologia e che un messaggio radicale poteva essere veicolato da una melodia contagiosa.

Era Walls Come Tumbling Down, sempre degli Style Council che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole. Dopo il picco del 1985, il percorso degli Style Council divenne più impervio. Paul Weller, instancabile nel suo desiderio di evoluzione, si spinse in territori musicali sempre più arditi, allontanandosi dal pop radiofonico. Gli album successivi come The Cost of Loving del 1987 e Confessions of a Pop Group 1988 riflettono una crescente ossessione per il soul più profondo, il gospel e soprattutto gli arrangiamenti sinfonici e complessi, spesso con un tocco di jazz cameristico. The Cost of Loving, ad esempio, sorprese il pubblico per la sua marcata virata verso la black music più pura e sofisticata, con influenze che strizzavano l'occhio alle prime sonorità house di Chicago, un passo forse troppo azzardato e cerebralmente troppo denso per la massa che li aveva amati per inni pop come Shout to the Top. Confession of a Pop Group è forse l'album più tormentato e introspettivo. Diviso in due atti, contiene brani altamente orchestrali e quasi classici, riflettendo la crescente insoddisfazione di Weller per l'industria musicale e per il suo ruolo di pop star. Il pubblico e la critica, abituati al Weller mod e diretto, faticavano a seguire queste evoluzioni e le vendite iniziarono a calare. La vera rottura arriva nel 1989. Gli Style Council registrano il loro quinto album, Modernism e New Decade. Il progetto è un'immersione totale nella nascente acid jazz e nella house music, con l'intenzione di fondere il clubbing e la musica rave con l'impegno lirico e il groove soul che li contraddistingueva. Era un disco futuristico, il tentativo di Weller di proiettare il consiglio nel decennio successivo. Ma la casa discografica, la Polydor, reagisce con orrore. L'album non assomigliava minimamente al pop soul che aveva reso celebre la band. In una delle decisioni più controverse della storia della musica britannica, la Polydor si rifiuta categoricamente di pubblicare l'album, ritenendolo un suicidio commerciale. Per Paul Weller, che aveva appena dimostrato la sua ennesima trasformazione stilistica, fu un'umiliazione insopportabile. Sentì che la sua libertà creativa era stata tradita. Nel giro di pochi mesi, pur con un album finito in archivio, Paul Weller sciolse gli The Style Council, chiudendo l'esperienza dopo soli 7 anni, un periodo breve ma intensissimo. L'album perduto, Modernism, verrà alla luce solo nel 1998, a band ormai storica. La fine degli Style Council fu amara, ma segnò anche l'inizio della sfolgorante carriera solista di Weller, il Modfather, che ancora una volta aveva dimostrato che l'evoluzione è l'unica.

0: era You Are the Best Thing, sempre degli Style Council. Ma è il momento di sentire le parole dei protagonisti durante alcune interviste. Cominciamo da Paul Weller sul cambiamento e la rottura con i Jam, il suo primo gruppo.
1: Sciogliere i Jam fu la cosa più spaventosa che avessi mai fatto. Ma il vero fallimento sarebbe stato continuare a fare la stessa cosa solo perché aveva successo. Dovevo andare avanti. Con gli Style Council la gente diceva: oh, ha venduto l'anima, è passato al jazz pop. No, stavo solo scrivendo la musica che sentivo. Stavo imparando a scrivere canzoni in un modo nuovo, più aperto. Volevo essere come Miles Davis, non volevo stare fermo. Il rock è morto, il funk e il soul sono la musica del futuro.
0: E ora le parole di Mick Talbot sull'alchimia e il suono black della band.
2: Paul, lo sappiamo, veniva dai Jam, dal mod, ma aveva un cuore soul enorme. Io venivo da un background più puramente black, northern soul, R&B, jazz. Quando ci siamo messi insieme la fusione è stata naturale. Gli Style Council erano il modo di Paul per far uscire quella parte di sé che nei Jam non aveva voce. La nostra ambizione era creare una versione inglese consapevole del soul. Volevamo l'eleganza di Marvin Gaye, ma con la nostra impronta, più fredda, più cool. C'era l'idea che la musica potesse avere un groove e allo stesso tempo dirti qualcosa.
0: Ma al di fuori della band, anche personaggi come Noel Gallagher degli Oasis ebbe a dire alcune cose sulla band.
3: Quando gli Oasis hanno fatto successo, tutti parlavano dei Beatles e dei Kings, ma per me Paul Weller è il vero eroe, il Mod Father, e gli Style Council erano i fottuti Style Council. Eleganti, politici, facevano dischi che suonavano come nessun altro. Quel salto dai Jam agli Style Council ti fa capire che tipo di fegato e di visione avesse. Ha sacrificato la sua popolarità per fare quello in cui credeva. È un'ispirazione costante. Il suo è stato il gesto più punk di tutti.
0: E infine anche le parole di Boy George dei Culture Club sul sofisti pop degli Style Council.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande sperimentazione con il soul e il jazz, anche tra gli artisti bianchi, e gli Style Council erano in prima linea in questo. Café Bleu era un disco estremamente chic, ma aveva anche un calore che la maggior parte dei synth pop non aveva. Era musica per adulti, o almeno musica che aspirava a esserlo. Era il ponte tra l'eleganza del soul e il desiderio di suonare moderni. Molti di noi in quel periodo cercavano l'eleganza nella musica. Loro ci sono riusciti con coerenza.
0: E dopo James Taylor e gli Style Council che abbiamo appena raccontato, abbiamo ancora un'ora da passare insieme e abbiamo altre due storie da raccontare. Rimanete con me, rimanete con Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura parliamo del caro carburanti. In attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È questa la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra 2 giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel, le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili. E poi chiede anche di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
3: Migranti, con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'Interno. Non abbiamo operato con le autorità libiche perché non collaboriamo con i criminali, è la replica di Sea-Watch.
4: La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
3: La cronaca: cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola brase e una 50ina di munizioni. È quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra più giovani con 1 milione di followers su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine ed è stato denunciato in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati, per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti.
4: Ancora cronaca: la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa in provincia di Venezia la sera di Ferragosto, a chi chiesto l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso compilato dalla PM Monica Guzzardi contro Dino Cheber, il suo ex compagno 43enne accusato di averla uccisa prima di impiccarsi nella propria casa a Dolo. In alternativa alla richiesta di poter entrare nell'abitazione della donna attualmente sotto sequestro per recuperare la sua copia delle denunce contro l'ex. L'obiettivo è capire se vi fossero contenuti gli elementi che avrebbero potuto salvarla, ma c'è anche il nodo dell'eventuale risarcimento per il quale la famiglia Terrin potrebbe decidere di rivalersi su quella di Cheber.
3: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
6: La storia che vi sto per raccontare inizia sull'isola di Man, dove la nebbia del mare avvolgeva l'infanzia di un certo Barry Gibb, nato nel dicembre 1946. Pochi anni dopo la famiglia si è allargata con l'arrivo dei gemelli Robin e Maurice nel 1949. Quella che è diventata una delle armonie più riconoscibili della storia della musica pop è cresciuta in una casa dove la musica era letteralmente la colonna sonora quotidiana. Il padre, Hugh, era un talentuoso batterista e direttore d'orchestra e la madre, Barbara, Barbara, una cantante. I bambini Gibb non solo ascoltavano, ma vivevano la musica. Ascoltavano alla radio gli idoli americani come gli Everly Brothers, il cui stile vocale a due voci fitte e interconnesse avrà un impatto formativo sui tre fratelli. Il vero battesimo del palco fu quasi un atto di sopravvivenza. I giovani Barry, Robin e Maurice, ancora bambini, si esibivano in locali improvvisati. Una volta dovevano fare un playback in un cinema locale, ma nel tragitto il disco che dovevano mimare cadde e si ruppe. Invece di rinunciare, decisero di cantare le loro armonie a cappella. L'effetto fu una rivelazione. La gente li ascoltò e non solo, li applaudì. Fu lì che capirono il potere delle loro voci unite. Nel 1958 la famiglia Gibb compie il grande passo, l'emigrazione in Australia. Si stabilirono a Brisbane, in un quartiere operaio. Lì i ragazzi dovettero ricominciare da capo, ma non smisero mai di suonare. Il nome Bee Gees, derivante da Brothers Gibb, fu coniato in Australia, pare grazie all'incontro con un disc jockey di nome Billy Goody. Iniziarono a esibirsi nei circuiti delle gare automobilistiche, cantando tra una corsa e l'altra per pochi spiccioli. In Australia ottennero il primo loro vero successo nel 1966 con la malinconica ballata Speaks and Specs. Fu il segnale che il loro talento era troppo grande per l'Australia. Barry prese la decisione che avrebbe cambiato le loro vite. Dovevano tornare in Inghilterra, dove il rock e il pop stavano riscrivendo le regole del gioco. Nel gennaio del 1967, i tre fratelli, con la loro valigia piena di canzoni, salparono verso il Regno Unito. Appena arrivati, un telegramma li attendeva da Robert Stigwood, il potente manager che credeva nel loro potenziale. L'arrivo a Londra li vide firmare un contratto con la Polydor Atco. Erano finiti i tempi delle gare automobilistiche. La band fu subito promossa come la risposta ai Beatles. Il loro destino era segnato. Erano pronti a farsi conoscere dal mondo intero, cavalcando l'onda del pop orchestrale e psichedelico di quegli anni. In questo caso Massachusetts è il simbolo del successo globale che li stabilisce come forza del pop orchestrale e del loro legame con le origini e i sentimenti di nostalgia.

All'interno di Pillole stiamo raccontando la storia dei Bee Gees. Siamo soltanto al 1967 e il lancio internazionale dei Bee Gees è esplosivo. L'album Bee Gees First li catapulta nelle classifiche di tutto il mondo. Il loro sound era un mix raffinato, melodie agrodolci influenzate dal sound Timpan Alley, armonie vocali che ricordavano gli Everly Brothers, il tutto avvolto in sontuosi arrangiamenti orchestrali. Si distinguevano dalla massa perché le loro canzoni non parlavano solo di amore giovanile, ma di profonda malinconia, solitudine e desiderio. Un esempio lampante è To Love Somebody, uno dei loro capolavori senza tempo. Questa canzone fu scritta da Barry e Robin su richiesta del manager Stigwood, pensando alla voce soul di Otis Redding, che non ebbe mai il tempo di inciderla prima della sua prematura scomparsa. Ma quando i Bee Gees la registrarono, divenne la loro torch song per eccellenza, la prova della loro inaspettata capacità di mescolare il pop con l'emozione del soul. Barry la cantò con una voce roca e sentita che anticipava in modo sorprendente la sua evoluzione vocale futura. L'identità vocale era però un punto dolente. La voce vibrante e straziata di Robin dominava in brani come I Started a Joke e Holiday, mentre Barry preferiva un timbro più robusto e melodico. Questa tensione, unita alla pressione di essere sempre in studio e in tour, fece scoppiare la prima grande crisi della band. E qui l'aneddoto della divisione. La vera scintilla scoppiò sulla scelta del singolo per l'album Odessa. Robin voleva che fosse Lamplight, mentre Barry e Maurice spingevano per First of May. La casa discografica scelse la canzone di Barry e per Robin fu la goccia che fece traboccare il vaso. Lasciò il gruppo e tentò una carriera solista. Maurice, spesso il più tranquillo e l'architetto musicale del gruppo, suonava chitarra, basso, tastiere, orchestrando in studio, si trovò in mezzo. Per 2 anni, all'inizio degli anni 70, i fratelli furono separati professionalmente. Robin ebbe un successo modesto con Saved by the Bell, mentre Barry e Maurice faticarono a mantenere il nome Bee Gees. Fu un periodo di riflessione e solitudine per tutti e tre. Si resero conto che la forza dei Bee Gees non era un singolo fratello, ma l'interazione unica dei tre talenti. Si riunirono nel 1970, capendo che la loro sinergia era la loro vera firma. Da questa riunione nacquero successi come How Can You Mend a Broken Heart, il loro primo singolo numero uno negli Stati Uniti, e Lonely Days, brani che mostravano la loro rinnovata coesione e maturità artistica pronti per un nuovo decennio. E questo è proprio il brano della riunione, il loro primo numero uno negli USA, ovvero How Can You Mend a Broken Heart. I can think

0: Continua la storia dei Bee Gees raccontata qui all'interno di Pillole. Con l'inizio degli anni 70 il vento musicale era cambiato. L'era dei complessi arrangiamenti orchestrali e delle ballate strappalacrime aveva lasciato spazio al rock più duro e all'R&B sofisticato. I Bee Gees, pur avendo avuto un numero uno, si trovarono presto in un limbo discografico. Erano considerati troppo datati. Era necessaria una reinvenzione totale. Il manager, sempre Robert Stigwood, fiutando il cambiamento, convinse i fratelli a fare un azzardo radicale: lasciare i gelidi studi inglesi per il sole di Miami, in Florida. Lì, dove l'aria era piena di musica soul and funk, lavorarono con il produttore Arif Mardin, un uomo che aveva plasmato il suono di artisti come Aretha Franklin. Questo trasferimento ha cambiato la loro prospettiva e soprattutto il loro groove. L'album Main Course del 1975 segnò il loro definitivo abbandono delle orchestrazioni in favore di un sound più ritmico, con influenze soul e R&B. Ma la vera rivoluzione fu casuale. Mentre registravano Nights on Broadway, Arif Mardin suggerì a Barry:
1: «Non puoi urlare a squarciagola, fammi sentire un scream in un registro più alto».
0: Barry, che aveva una voce da tenore basso, baritono, ma aveva la capacità di raggiungere note altissime, provò per gioco. Quell'urlo, che presto divenne il suo iconico falsetto, era il pezzo mancante del puzzle. Barry stesso scherzava dicendo che quella voce lo aveva salvato, era come se fosse un altro cantante. Il singolo che fece da apripista a questa nuova era fu Jive Talkin', una traccia ritmica e funky che sbaragliò le classifiche. La storia dietro il titolo è un aneddoto divertente. È nata da un commento della moglie di Barry, Linda, che descriveva l'incapacità di un amico di parlare chiaramente come Jive Talkin', cioè parlare a vanvera. Nel 1977, l'apice. La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever. La storia è leggendaria. Robert Stigwood stava producendo un film a basso budget sulla sottocultura della discoteca e chiese ai fratelli di contribuire con qualche brano. I Bee Gees erano a Nizza in quel momento e registrarono una manciata di canzoni in meno di 2 settimane. Quando la musica arrivò, il regista John Badham rimase sbalordito. Le canzoni non solo erano perfette per le coreografie, ma definivano i personaggi e l'atmosfera. Canzoni come Stayin' Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love erano nate. Il risultato fu un terremoto culturale. L'album diventò un fenomeno globale, vendendo decine di milioni di copie e trasformando i Bee Gees, con il loro look fatto di completi bianchi e catene d'oro, negli indiscutibili re della disco. E a questo punto non possiamo non ascoltare Stayin' Alive.

Continua la storia dei Bee Gees e la stiamo raccontando all'interno di Pillole. Il successo di Saturday Night Fever proiettò i Bee Gees in una dimensione quasi mitologica. Tra il 1977 e il 1979 avevano 5 singoli contemporaneamente nella top 10 americana, un risultato che solo i Beatles avevano raggiunto. Tutto quello che toccavano si trasformava in oro, ma un successo così totale non poteva durare. La disco music, da movimento sotterraneo, divenne un'industria onnipresente e per molti stucchevole. Questo portò al famigerato Disco Sax Blacklash, la rivolta antidisco all'inizio degli anni Ottanta. Il culmine fu l'evento del 1979 al Comiskey Park di Chicago, dove decine di migliaia di persone bruciarono pile di dischi. I Bee Gees, l'icona più visibile di successo del genere, ne divennero il bersaglio principale. Questa reazione violenta fu psicologicamente devastante per i fratelli. La critica non faceva distinzione tra il loro lavoro predisco e il successo del falsetto. Decisero saggiamente di ritirarsi dal palcoscenico per un po', ma non dalla musica. Si trasformarono in una vera e propria hit factory, fabbrica di successi, scrivendo per altri. Il loro potere compositivo era ineguagliabile. Barry Gibb, in particolare, divenne il Mida del pop degli anni Ottanta. Scrisse, arrangiò e produsse successi che rivitalizzarono le carriere di alcune delle più grandi artiste donne del mondo. Pensate a Woman in Love, Barbara Streisand, Chain Reaction, Diana Ross, o Heartbreaker, Dionne Warwick. Hanno persino scritto un classico country come Islands in the Stream per Dolly Parton e Kenny Rogers. Dimostrarono che il loro genio non era limitato a un genere o a una voce, ma risiedeva nella struttura perfetta della melodia pop. Nonostante il loro trionfo come autori, il dolore non è mancato. La band ha dovuto affrontare la tragica perdita del loro fratello minore, Andy Gibb, anche lui un talentuoso cantante pop e star televisiva, morto a soli 30 anni nel 1988 a causa di problemi di salute aggravati dall'abuso di sostanze. Fu un colpo durissimo, che rafforzò ulteriormente il legame tra i tre membri originali. La band continuò a registrare e esibirsi con successo negli anni 90, fino alla scomparsa di Maurice Gibb nel 2003, seguita da quella di Robin Gibb nel 2012. Barry Gibb è l'unico portatore dell'eredità. Oggi i Bee Gees sono riconosciuti non solo come un gruppo di successo, ma come dei compositori titanici che hanno lasciato un catalogo di oltre 1000 canzoni. Il loro impatto è universale. Sono stati una forza nel pop orchestrale, nel soul e nella disco, con un'armonia che in tre voci è stata e rimarrà per sempre irripetibile.

0: Era You Win Again, il loro trionfo negli anni Ottanta, che dimostra la loro capacità di adattarsi al suono pop moderno. Parliamo dei Bee Gees, ma adesso, prendendo stralci da alcune interviste, sentiamo che cosa dissero sulla loro carriera alcuni di loro. Cominciamo da Barry Gibb, sulla nascita del falsetto.
1: Eravamo in studio a Miami e Riff Martin voleva una specie di urlo su Nights on Broadway. Io gli chiesi: che tipo di urlo? E lui: fammi un urlo alla Marvin Gaye. Io ero terrorizzato, ma ho provato a urlare più in alto che potevo e quel suono acuto è uscito. Era come se avessi scoperto una nuova arma segreta. È stato un incidente, ma ci ha salvato la carriera.
0: E ora le parole di Robin Gibb sul legame fraterno dopo la morte di Maurice.
2: La musica era il collante, ma la famiglia era l'acciaio. Quando Maurice è morto, il mio primo pensiero non è stato "il trio è finito", ma "ho perso mio fratello". Eravamo un trio per necessità, ma fratelli per destino.
0: Anche Elton John disse qualcosa su di loro in un'intervista sul loro impatto.
3: La gente è così ingiusta con i Bee Gees. Li vedono solo con i loro completi bianchi, ma ascoltate le loro canzoni. Sono come Bach per il pop. Non c'è nessuno che possa scrivere una melodia come Barry Gibb. Words, Too Much Heaven, sono capolavori. E le armonie? Sono un'orchestra di voci.
0: E chiudiamo anche questa terza parte del Best Estate 2026 dedicata alle storie di musica qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Quindi vi aspetto fra poco perché ci sarà la quarta e ultima parte e andremo ad ascoltare, andremo a raccontare la storia degli Steely Dan. Fra poco.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno. Accendiamo i riflettori su una band la cui storia è un mix esilarante e geniale di jazz sofisticato, rock ironico e un perfezionismo maniacale in studio. Parleremo degli Steely Dan. Dimenticate la rockstar alla moda e i riff sfacciati. Con Donald Fagen e Walter Becker entriamo in un mondo fatto di armonie complesse, testi letterari e un senso dell'umorismo così tagliente da farti quasi male. La nostra storia inizia non su un palco fumoso, ma tra i libri e le note di un college un po' eccentrico nello stato di New York, il Bard College. Siamo alla fine degli anni 60. È qui che si incontrano Donald Fagen, un ragazzo timido e intellettuale con la passione per il jazz di Charlie Parker e le tastiere, e Walter Becker, un chitarrista sarcastico e altrettanto innamorato del bebop. Non erano i classici hippie o i rocker ribelli dell'epoca, erano due outsider con un'intelligenza fuori dal comune e un disprezzo condiviso per la banalità. Si capirono subito. Entrambi volevano fare musica che pensasse, che includesse le sofisticate armonie di Duke Ellington e la pungente ironia della Beat Generation. Passavano il tempo a scrivere canzoni e a creare band estemporanee dai nomi assurdi come The Leather Canary, il canarino di pelle, suonando nelle sale comuni del college con artisti del calibro del giovane Chevy Chase alla batteria. Dopo aver lasciato il Bard, il duo lottò per diversi anni, lavorando a Brooklyn come compositori per una casa editrice, producendo canzoni pop di bassa lega per altri artisti, un vero e proprio purgatorio creativo per loro. Ma questa gavetta, per quanto frustrante, fu fondamentale. Affinò la loro abilità nel costruire canzoni pop perfette. Il punto di svolta arrivò nel 1971, quando il produttore Gary Katz li invitò a Los Angeles. Katz intuì il loro potenziale e propose loro di formare una propria band. Il nome? Preso da un vibratore a vapore in metallo, il Steely Dan III from Yokohama, citato nel romanzo Pasto Nudo di William Burroughs. Un nome che era già una dichiarazione di intenti, sofisticati, oscuri e con un sottile tocco di perversione letteraria. Con una formazione iniziale che includeva anche Danny Diaz e Jeff Skunk Baxter, gli Steely Dan erano pronti a debuttare.

raccontando la storia degli Steely Dan qui all'interno di Pillole. L'album di debutto, Can't Buy a Thrill, del 1972, fu un successo immediato, grazie anche a brani contagiosi come quello che avete appena ascoltato, che era intitolato Do It Again. Ma la vita on the road era l'ultima cosa che interessava Fagen e Baker, anzi, la odiavano. Erano introversi, a disagio con la routine dei tour e infastiditi dall'acustica scadente dei locali. Per loro la musica era una scienza da affinare in laboratorio, non un'energia grezza da sprigionare sul palco. Altra svolta radicale che arriva dopo il loro terzo album, Pretzel Logic, del 1974. Fagen e Baker presero una decisione che all'epoca era quasi impensabile per una band di successo: abbandonare i concerti e trasformarsi in un duo da studio. Diventarono dei veri e propri topi da studio, ossessionati dal suono perfetto. La loro filosofia di registrazione divenne leggendaria e terrificante per i musicisti che collaboravano con loro. Iniziarono a utilizzare una rotazione dei migliori session man di Los Angeles, chiamandoli e provandoli come si farebbe con gli assaggi di un piatto stellato. Potevano far suonare 10 chitarristi diversi in un assolo di pochi secondi, scartando i nastri finché non trovavano l'esecuzione perfetta e inattaccabile. Questa ricerca della perfezione però aveva un costo, in termini di tempo, denaro e soprattutto nervi, ma il risultato era un sando di una chiarezza e complessità armonica mai sentite prima nel pop rock. I loro testi nel frattempo si popolavano di personaggi affascinanti e moralmente ambigui, truffatori, loser, criminali di mezza tacca, eroi decaduti e misfit della Los Angeles degli anni 70, narrati con uno sguardo cinico e colto. Ora un brano apparentemente leggero e melodico, ma con armonie jazz complesse e un celebre giro di che dimostra la loro capacità di nascondere la complessità musicale dietro una facciata pop irresistibile. Un brano che segna la fine del periodo band e l'inizio della loro era studio. Ricky, Don't Lose That Number.

Continua la storia degli Steely Dan qui all'interno di Pillole. La loro ossessione per il suono raggiunge il suo culmine con l'album del 1977, Asia. Questo disco non è solo un album, è una leggenda della produzione musicale. Fagen e Baker sono disposti a tutto per ottenere quel suono perfetto. Si narra che per la traccia eponima, la title track Asia, abbiano impiegato oltre un anno di lavoro, chiamando in studio l'elite dei musicisti jazz e fusion. Per l'assolo di sassofono finale, ad esempio, suonarono il meglio del meglio, fino a quando il sassofonista jazz Wayne Shorter, una vera icona, non arrivò e registrò in pochi take il finale epico che oggi conosciamo. Il suono di Asia è cristallino, ogni strumento ha il suo spazio e il groove è un incastro di precisione millimetrica tra rock, funk e jazz. Non a caso è diventato il disco di riferimento per gli audiofili di tutto il mondo. Un aneddoto curioso che ben descrive il loro approccio: Roger Nichols, il loro ingegnere del suono di fiducia, fu soprannominato The Immortal, l'immortale, per la sua capacità di resistere alle loro sessioni infinite. Baker e Fagen spesso gli chiedevano di creare attrezzature personalizzate e in un caso gli chiesero persino di costruire una macchina per la batteria che potesse suonare un groove più preciso di qualsiasi batterista umano. Questo prima che le drum machine fossero comuni. La chiamarono Wendell. Nonostante la loro natura schiva e la distanza dal palco, gli Steely Dan vinsero il Grammy come album dell'anno per Asia. Avevano dimostrato che si poteva raggiungere la vetta del successo rimanendo fedeli alla propria visione artistica, per quanto esigente anticommerciale potesse sembrare. Ed ora un brano iconico dall'album Asia. Come dicevamo, mostra la loro maestria nel fondere pop, funk e jazz. L'assolo di chitarra, dopo le innumerevoli prove e musicisti, è un capolavoro di melodia e ritmo, la perfetta dimostrazione della loro formula di successo. Il brano è Peg.

Continua la storia degli stili Dan qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Dopo il monumentale Age di cui abbiamo appena parlato, il duo pubblicò un ultimo capolavoro negli anni 70, Gaucho. Fu un disco costellato di sventure, problemi di droga di Baker, una causa legale per plagio, un incidente automobilistico di Fagen e persino un ingegnere del suono che distrusse per errore gran parte delle registrazioni di una traccia, costringendoli a rifare quasi un anno di lavoro. Alla fine, Gaucho però fu un trionfo sonoro e vinse un Grammy per la migliore registrazione, ma la pressione e i problemi personali li portarono a sciogliersi nel 1981. Per oltre un decennio gli Steely Dan furono solo un ricordo glorioso. Fagen ebbe un grande successo solista con The Nightfly del 1982, un concept album del suo passato con una produzione impeccabile, mentre Baker si ritirò alle Hawaii per riprendersi e produrre. Poi negli anni 90 accadde l'impensabile. Il duo si riunì prima per i tour di Fagen e poi ufficialmente come Steely Dan. La cosa più sorprendente? Tornarono a suonare dal vivo. Sebbene ora utilizzassero la loro leggendaria precisione in studio per costruire una big band di musicisti impeccabili, i concerti degli Steely Dan diventarono eventi attesi, una celebrazione della loro musica. Il loro inaspettato ritorno in studio nel 2000 con Two Against Nature fu un trionfo, vincendo ancora una volta un Grammy come album dell'anno, quasi 25 anni dopo il loro primo grande successo. L'eredità degli Steely Dan non è solo nella musica, ma nel loro atteggiamento. Hanno dimostrato che l'ossessione per l'arte, il rifiuto di essere incasellati e la combinazione di intelligenza e groove possono creare qualcosa di unico. Fino alla morte di Walter Baker nel 2017, la loro amicizia e la loro partnership creativa sono rimaste una delle storie più affascinanti e complesse della musica moderna.

0: Era A19, brano simbolo dell'album Gaucho di cui abbiamo parlato prima. Il testo racconta il divario generazionale con ironia e malinconia. Il protagonista della canzone non riesce a far apprezzare alla ragazza il jazz di Aretha Franklin e incarna perfettamente il cinismo colto e il funk pulito dell'ultimo periodo classico della band. Ma come facciamo spesso da un po' di tempo a questa parte, chiudiamo il racconto, in questo caso degli Steely Dan, con le voci dei protagonisti. Cominciamo da Walter Baker, sulla loro filosofia in studio.
1: Non ci consideravamo una band rock and roll, ci consideravamo compositori e registrare era l'unico modo per realizzare la nostra musica nel modo in cui volevamo fosse sentita. Il palco era solo un posto per rovinare il lavoro.
0: Ed ora Donald Fagen sul loro rapporto con i musicisti.
2: Eravamo molto esigenti, volevamo la cosa più perfetta possibile. È vero che a volte facevamo suonare lo stesso assolo a 12 o 15 chitarristi diversi, ma non era per sadismo, era perché stavamo cercando quell'uno che fosse nella nostra testa l'unico modo in cui poteva essere suonato.
0: Ancora Donald Fagen, questa volta sul tornare a suonare dal vivo dopo 19 anni.
2: Beh, alla fine ci siamo ritrovati di fronte a un'intera generazione di persone che non ci aveva mai visti. Eravamo un po' preoccupati, perché la gente si aspettava forse due tizi che si nascondevano dietro gli occhiali scuri. Invece abbiamo messo insieme una big band e ci siamo divertiti. Non è più una tortura.
0: Ma sugli Steely Dan ci sono anche artisti che hanno detto la loro, per esempio la famosa leggenda del jazz Herbie Hancock.
3: Donald Fagen è un jazzista fatto e finito. Certo, canta canzoni dal sapore a volte pop, ma la costruzione delle frasi, gli arrangiamenti e gli assolo sono strettamente jazz. Mi fa impazzire la sua genialità e poi è anche ironico, simpatico, sarcastico. Insomma, un artista autentico.
0: E sempre sugli Steely Dan sentiamo anche le parole di Mark Knopfler dei Dire Straits che ha suonato sull'album Gaucho.
4: Lavorare con loro era una vera scuola. Erano incredibilmente esigenti, ma ti spingevano a dare il meglio di te. La loro ricerca del suono perfetto non era mai fine a se stessa. Serviva sempre la canzone.
0: Insomma, alla fine, con la loro combinazione unica di cinismo intellettuale, complessità jazz e perfezione sonora, gli Steely Dan hanno lasciato un'impronta indelebile nella musica di sempre. Sono il modello per chi cerca l'eleganza, l'intelligenza e l'immortalità artistica. E qui chiudiamo non solo la storia degli Steely Dan, ma anche la puntata di questo weekend di Pillole. Ci risentiremo settimana prossima con un altro best delle nostre storie musicali di Pillole. Intanto, rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 17:02.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
4: Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, è quanto dichiarato da Mohsen Razai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta "Nuovo territorio americano". Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
5: 10 anni dal terremoto di Amatrice. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
4: Il caro carburanti, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tagli gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. È la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata dal Corriere Online. Tra 2 giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio vola sopra i 2,2 euro.
5: E siamo alla cronaca. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
4: Lo sport, terza giornata agli europei di volley femminile 2026. L'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. Per il calcio, oggi le partite della domenica della prima di Serie A alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
2: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il nostro programma del weekend che vi fa compagnia, vi porta in giro per il pianeta, ogni puntata dedicata a una storia, a un racconto, alla scoperta o alla riscoperta di curiosità. Oggi una puntata particolare che avrà anche, lo preannuncio già, insomma, dei momenti piuttosto duri per il tema molto serio che andiamo ad affrontare. Io prima di tutto però saluto Giorgio Berselli in regia, ricordo anche che Mappamondo è un lavoro di squadra con il lavoro di redazione di Michele Ceci con i contributi di Roberto Frangipane. Il tema di questa puntata è la tratta degli schiavi e l'abolizione della stessa. Infatti il 23 di agosto si celebra ogni anno la giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione. È una celebrazione promossa dall'UNESCO per commemorare il commercio transatlantico degli schiavi, entrato in vigore questa festa, diciamo così, questa celebrazione a partire dal 21 marzo del 1950 e recepita nel 1966 anche dall'Italia, quindi un'occasione di riflessione che peraltro coinvolgerà anche la storia del nostro paese. Tra poco entreremo più nei dettagli. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica. Il primo pezzo di questa puntata di Hozier si chiama Nobody's Soldier.

0: Ed eccoci ancora insieme con Mappamondo nel weekend di Giornale Radio. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora, la giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione si celebra il 23 agosto per ricordare quello che accadde nel 1791, la rivolta sull'isola di Santo Domingo, che ci racconta nei dettagli storici Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, ogni anno il 23 agosto la comunità internazionale osserva questa giornata istituita dall'UNESCO per ricordare uno dei capitoli più drammatici della storia umana, la tratta transatlantica degli schiavi, che per oltre quattro secoli ha strappato milioni di persone dall'Africa per condannarle alla schiavitù nelle Americhe. La giornata fu proclamata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO nel 1997, durante la sua 29esima sessione, e celebrata per la prima volta il 23 agosto 1998 in diversi paesi, in particolare ad Haiti. La scelta di questa data non è casuale. Nella notte tra il 22 e il 23 agosto 1791, a San Domingue, l'attuale Haiti, ebbe inizio l'insurrezione degli schiavi che avrebbe portato, oltre un decennio dopo, alla nascita della prima repubblica nera indipendente della storia nel 1804. Quella rivolta è considerata un momento di svolta cruciale. Segnò l'inizio del crollo del sistema schiavista nel continente americano e rappresentò la prima grande affermazione su scala storica del diritto degli esseri umani alla libertà contro un sistema economico fondato sulla loro riduzione in proprietà. Gli obiettivi che l'UNESCO attribuisce a questa ricorrenza sono molteplici. Iscrivere la tragedia della tratta nella memoria collettiva di tutti i popoli, non solo di quelli direttamente coinvolti, riconoscendola come parte della storia comune dell'umanità. Spiegare le cause storiche, i metodi e le conseguenze di questo commercio di esseri umani che coinvolse Europa, Africa e Americhe in un sistema economico e sociale di sfruttamento sistematico. Analizzare le intenzioni generate dalla tratta tra Africa, Europa, Americhe e Caraibi, comprendendo come questo evento abbia plasmato culture, società ed economie ancora oggi. Onorare la memoria di chi resistette al sistema schiavista, come nel caso degli insorti di San Domingue, e di chi lottò per la sua abolizione. La tratta degli schiavi non fu un episodio isolato, ma un sistema organizzato che per secoli attraversò l'Atlantico, deportando con violenza milioni di uomini, donne e bambini africani in condizioni disumane. Le sue conseguenze economiche, sociali, culturali e psicologiche si sono protratte per ben oltre l'abolizione formale della schiavitù, influenzando ancora oggi questioni come il razzismo strutturale e le disuguaglianze globali. Per questo l'UNESCO insiste sul valore pedagogico della giornata. Non si tratta solo di commemorare il passato, ma di comprenderne le radici per costruire, nel presente, società più consapevoli e giuste. La ricorrenza invita governi, istituzioni educative e società civile a promuovere programmi di educazione, riflessione e dialogo interculturale su questo tema. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane. Torneremo da te più avanti per ulteriori approfondimenti. Noi tra poco ripercorriamo ancora la storia all'interno di questa puntata. Ancora la musica, Malcolm Todd con Difficult Love.

0: eccoci qua. Questa puntata di Mappamondo, che parte appunto dall'occasione della giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione, il 23 agosto di ogni anno, ci porta inevitabilmente a fare anche un percorso storico per capire di cosa si tratta. Un fenomeno che, per ovvie ragioni, parte della storiografia per tanti anni ha forse voluto sottacere o limitare anche nella sua portata numerica, ma che oggi impone anche di guardare all'interno della coscienza collettiva di tanti paesi europei e non solo. E allora in collegamento con noi abbiamo la dottoressa Giulia Bonazza, ricercatrice presso l'Università di Bologna, esperta proprio in storia della schiavitù nella tratta atlantica e mediterranea. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi per questo invito che mi fa molto piacere.
0: Ecco, perché è un argomento, come dire, che impone una riflessione molto autocritica, mi verrebbe da dire, e che però forse, partendo anche dai numeri, dagli anni in cui la tratta era non solo consentita ma sfruttata a pieno negli anni poi successivi, ecco, al colonialismo, credo sia molto utile partire proprio da un percorso storico per parlare di un tema che in realtà è profondamente attuale, a cominciare dalla tratta forse tristemente più celebre, quella atlantica, di quel triangolo che collegava l'Europa, l'Africa e l'America.
1: Sì, e la tratta atlantica è stato un fenomeno brutale per la sua portata, perché ha coinvolto 12 milioni di persone, ecco, quindi uomini, donne, bambini, che sono stati trasportati principalmente dalle coste dell'Africa occidentale nel Nuovo Mondo. E questo fenomeno è iniziato in particolar modo dopo la scoperta dell'America, quindi dopo il 1492, e si è concluso solamente nel XIX secolo, quindi nell'Ottocento. Diciamo che la storiografia recente anche ha dimostrato come in qualche modo le abolizioni della schiavitù ottocentesche, che hanno cronologie diverse nei vari stati europei, purtroppo non hanno, ecco, stoppato immediatamente il fenomeno, tanto che si parla di seconda schiavitù soprattutto nella storiografia anglosassone.
0: E ecco, come dire, diciamo, oggi le tracce di quella tratta sono come dire, parte integrante della cultura, della storia di tanti paesi, ovviamente africani ma anche americani. Per quanto riguarda l'Europa, lei diceva appunto non tutti i paesi sono arrivati alla consapevolezza, non so se usare questo termine, che la schiavitù fosse qualcosa di profondamente sbagliato in tempi diversi. Che percorso c'è per arrivare però a mettere quella che per noi oggi è un punto di partenza di ogni democrazia nella coscienza collettiva di questi paesi?
1: Guardi, un dibattito molto complesso, perché appunto le abolizioni della schiavitù hanno avuto un lungo percorso, ecco. Una delle abolizioni più celebri è stata quella francese del 1794, durante la Rivoluzione francese, ma poi è stata, diciamo, un'abolizione effimera. E poi, per esempio, la Francia ha abolito la schiavitù nelle sue colonie solo nel 1848, l'Inghilterra un po' prima, nel 1833, ma diciamo che queste abolizioni, come dicevo prima, purtroppo hanno comunque avuto non una rilevanza fattiva, in quanto l'abolizione illegalmente nell'Atlantico è sempre persistita, ecco, fino alla fine dell'Ottocento. Da un punto di vista della memoria collettiva, sicuramente in Europa questa memoria collettiva anche è più forte nei paesi che hanno avuto un impero coloniale formale, come la Francia, l'Inghilterra, la Spagna e il Portogallo, sicuramente minore in paesi come il nostro, cioè l'Italia e la Germania, che per esempio non hanno avuto un impero coloniale formale, ecco, in età moderna, ma che invece hanno anche contribuito alla tratta atlantica, perché sappiamo, insomma, che mercanti, ecco, anche navigatori italiani hanno contribuito al fenomeno. Quindi direi che il problema della memoria, ecco, di questo fenomeno ci tocca, ecco. Penso che ancora in Italia questi studi forse sono un po' meno sviluppati, perché in qualche modo ci sentiamo, ecco, di non aver preso parte attivamente, politicamente, nella tratta atlantica, e in realtà oggi che questo fenomeno si studia più da un punto di vista transnazionale, se vogliamo anche di lobby che andavano oltre l'impero formale, abbiamo capito che in realtà appunto anche gli stati italiani hanno contribuito a questo fenomeno.
0: Peraltro, insomma, il nostro paese certo non era una potenza coloniale e non è affacciato sull'Atlantico, ma è affacciato sul Mediterraneo. Si parla molto poco della tratta mediterranea, che è un tema che lei ha affrontato in alcuni dei suoi lavori. Insomma, è una tratta di serie B, forse, però la storiografia non deve lasciare indietro nulla. Di cosa si tratta? Che tipo di fenomeno è stato e quanto era coinvolta l'Italia?
1: Sì, la schiavitù mediterranea è un fenomeno che ha riguardato all'incirca 9 milioni di schiavi. È una tratta che sicuramente è stata studiata dalla storiografia, ma che ha avuto meno risonanza nel dibattito pubblico e anche forse nelle letture di taglio più divulgativo. L'Italia sicuramente è affacciata, ecco, al Mediterraneo, le città italiane come Livorno, Palermo, Napoli, Genova sono state delle città in cui questa tratta è stata molto importante, e la schiavitù mediterranea è una schiavitù anche complessa, ecco, da studiare, perché c'erano cattivi, quindi prigionieri, ma poi c'erano anche schiavi, esattamente come nell'Atlantico, che venivano proprio trafficati, quindi in cui ovviamente c'era una compravendita. E quindi,
0: da quali paesi venivano principalmente gli schiavi della tratta mediterranea? Insomma, perché poi c'è sempre l'Africa, come immagino, tra i paesi che sono stati depredati, ecco, all'interno nella partenza, diciamo, di questa tratta.
1: Dunque, la schiavitù mediterranea è una schiavitù in ogni caso di reciprocità, nel senso che ci sono stati molti schiavi che provenivano dall'impero ottomano e dagli stati satelliti dell'impero ottomano, quindi insomma anche dal regno del Marocco, però sicuramente nonostante fosse una schiavitù di reciprocità, in questa tratta poi compenetravano comunque anche delle tratte che provenivano dall'Africa subsahariana o per esempio anche delle tratte orientali, poiché il Mediterraneo, come sappiamo, è un mare in qualche modo che unisce anche l'Oceano Atlantico e che fa poi da ponte per l'Oceano Indiano. Quindi diciamo che, essendo un mare di passaggio, in età moderna è stato crocevia di non solo appunto questi schiavi cattivi che erano prigionieri, che provenivano dall'impero ottomano e dalle sue reggenze, ma arrivavano appunto nelle nostre coste anche schiavi atlantici e schiavi orientali, quindi schiavi con origini etniche molto differenti, ecco. Proprio di recente c'è anche un importante progetto europeo che sta studiando per esempio le donne schiave nel Mediterraneo. Certo. Questo tema, ecco, delle donne e non era mai stato affrontato in larga scala dalla storiografia.
0: Eh sì, ed è un tema che occorre ripercorrere anche poi in una chiave di attualità, purtroppo ci arriveremo più avanti nel corso di questa puntata. Era necessario e doveroso darvi anche i numeri, che sono terrificanti, di cosa ha significato la tratta degli schiavi. Ringrazio moltissimo per essere stata con noi, Giulia Bonazza, insomma, in bocca al lupo per i prossimi lavori su un tema così importante. Grazie per essere stata con noi, a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma rimanete con noi nella seconda parte di Mappamondo. Proseguiamo questo viaggio e andiamo anche fino all'attualità, fino ai giorni nostri. Breve sosta e poi torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei di
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
5: Eccoci ancora insieme, ancora un buon weekend e un buon fine settimana da parte di Francesco Massardo. Questo è Mappamondo, questa è la seconda parte della nostra trasmissione che vi porta in giro per il pianeta. La regia è di Giorgio Berselli. Il tema di questa puntata, la tratta degli schiavi, anche la sua abolizione, ma il modo in cui purtroppo la schiavitù sopravvive fino ai giorni nostri. Tra poco dovremo fare anche un racconto che avrà degli aspetti molto molto duri, ma è anche l'occasione, quella di oggi, di andare a scoprire storie di schiavi, ex schiavi, che ce l'hanno fatta, che sono riusciti a uscire da questa condizione sfruttando intelligenza e determinazione e poi cambiando la storia della propria vita. Forse il primo nome che viene in mente è quello di Frederick Douglass, nato schiavo nel Maryland. Siamo ai primi anni dell'Ottocento, 1818 circa. Impara a scrivere e a leggere di nascosto, sfidando le leggi che ovviamente vietavano al tempo l'istruzione agli schiavi in America. Poi nel 1838, ventenne circa, riesce a fuggire verso nord, si traveste da marinaio e da uomo libero diventa uno degli oratori e scrittori più potenti del movimento abolizionista. La sua autobiografia, pubblicata nel 1845, diventa un successo internazionale e Douglass arriverà addirittura a consigliare Abraham Lincoln durante la guerra civile americana e sarà tra i primi afroamericani a ricoprire incarichi ufficiali nel governo degli Stati Uniti. Oppure la leggenda di Harriet Tubman, nata schiava ancora nel Maryland nel 1822, anche lei fuggita poi nel 1849 e poi una volta libera torna indietro più volte rischiando la cattura e la morte. Diventa una conduttrice tra le più efficaci dell'Underground Railroad, la rete clandestina di percorsi e rifugi che aiutava gli schiavi a fuggire verso gli stati liberi e verso il Canada. E è stimato che abbia personalmente guidato decine di persone verso la libertà, diventando poi durante la guerra civile anche una spia e un'esploratrice per l'esercito dell'Unione, insomma la prima donna della storia americana a guidare un'operazione militare armata, niente male per chi era nato purtroppo con altre prospettive. Proseguiamo il viaggio tra poco, ripartiamo dalla musica. Jesse Marf, questa è I Stay, I Live, I Love, I Lose.

allora eccoci ancora insieme in questa puntata di Mappamondo, weekend e puntata che abbiamo dedicato a partire dalle celebrazioni per la giornata internazionale della memoria della tratta degli schiavi e della sua abolizione. Ed ecco, insomma, di solito lo sapete, qui su Mappamondo nella prima parte della trasmissione ci occupiamo dei temi storici e poi andiamo più sull'attualità nella seconda parte. Per un tema come quello di oggi ci si potrebbe aspettare e sicuramente augurare di dover soltanto fare un percorso storico, ma evidentemente non è così. La

0: dedicandosi a tante divulgazioni e analisi simili a quelle che affrontiamo oggi, dedicate al cosiddetto Sud globale. Segnalo anche che lo scorso anno ha pubblicato Il cammino di un cooperante, un libro autobiografico nel quale ripercorre proprio le esperienze di vita e lavoro maturate nel campo della cooperazione internazionale, e oggi andremo insomma anche a ripercorrere un po' di vicende che lo riguardano da vicino. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, partiamo da una constatazione che è una constatazione amara che facevo in premessa: la schiavitù e tutto ciò che vi leghiamo non è soltanto un racconto storico, ma è qualcosa che esiste ancora oggi, certamente cambiata, e forse per questo è ancora più difficile da identificare. Partirei però da questo: è un'affermazione che è forte, ma sicuramente non è errata. La schiavitù esiste ancora.
1: Sì, esattamente, purtroppo continua a esistere, infatti la definizione è schiavitù moderna. La schiavitù moderna, che è una delle più gravi violazioni dei diritti umani contemporanei, è un fenomeno critico e complesso e purtroppo sostanzialmente invisibilizzato per varie ragioni, da filiere opache, da controlli insufficienti e dalla sostanziale vulnerabilità delle vittime. La schiavitù moderna indica fondamentalmente situazioni in cui una persona non può rifiutare o abbandonare un lavoro a causa di minacce, violenza, condizioni di inganno, coercizione e abusi. Quindi non coincide con quella che è definita la schiavitù storica, che era legalmente riconosciuta nel passato, ma produce una dipendenza sostanzialmente analoga, perché priva le vittime della libertà di rifiutare o abbandonare la condizione che viene loro imposta. Quindi, pur non esistendo un possesso legale di un essere umano, il controllo totale che viene esercitato sulla vittima delle forme moderne, attuali di schiavitù, produce sostanzialmente gli stessi effetti pratici della schiavitù storica.
0: Questo rende, immagino, come dire, un tempo suona quasi, come dire, macabra o tristemente ironica come cosa da dire. Era molto più facile identificare uno schiavo, era previsto anche, come dire, da leggi e costituzioni. Oggi è molto più complicato andare a capire se una persona è vittima di schiavitù, di tratta relativa alla schiavitù. Come si fa, quali sono le caratteristiche dunque della schiavitù moderna e insomma come ci ricolleghiamo anche al tema di oggi della tratta?
1: Certo, la schiavitù moderna ha come caratteristica comune, da un lato, la gravità dello sfruttamento al quale è sottoposto l'essere umano, e dall'altro l'impossibilità concreta della vittima di poter rifiutare o abbandonare la situazione nella quale si trova obbligata, a causa appunto della coercizione, di minacce, di violenza, di ricatti, di inganno, di confisca di documenti molto spesso, quindi dell'abuso della sua condizione di vulnerabilità. E quindi appunto nella sostanza diventa uno schiavo. Come indicavo all'inizio, purtroppo la condizione come tale è sostanzialmente più che invisibile, invisibilizzata. E però le forme di schiavitù moderna sono definite con precisione e riguardano da un lato principalmente il lavoro forzato, un lavoro che è molto diffuso nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia, delle miniere, della pesca, della manifattura, nella logistica. Poi lo sfruttamento sessuale, che colpisce principalmente donne e ragazze. E la condizione di servitù domestica, che è una condizione che, soprattutto quando ho lavorato in America Latina, in particolare in Perù, della quale mi sono occupato, ed è un fenomeno, questo sì, praticamente invisibile, ma estremamente ancora oggi diffuso. Esiste poi la schiavitù per debiti, il problema del matrimonio forzato, quando non esiste consenso da parte della ragazza, molto spesso sono ragazze minorenni, lo sfruttamento criminale che viene forzato, obbligando la persona ad essere sottoposta ad attività criminali. Quindi sono diverse categorie, tutte comunque con le stesse caratteristiche che ho indicato in precedenza.
0: Cioè, come dire, anche un la necessità, credo, di ripercorrere, mi scusi se la interrompo, anche di ripercorrere una sorta di mappatura. Ecco, lei ha vissuto e racconta anche nel suo libro di esperienze

0: che vanno dall'Africa fino all'America Latina, sono paesi profondamente diversi tra loro, accomunati però da scenari che sono poco raccontati e poco rispettosi ovviamente dei diritti umani. Ha citato anche le miniere, ecco, è qualcosa che associamo, la schiavitù nelle miniere al passato, evidentemente non è così.
1: Assolutamente, nelle miniere tra l'altro vengono occupati molto i bambini, perché per tutta una serie di lavori specifici i bambini sono particolarmente utili, per esempio per entrare nei tunnel più stretti, eccetera. E proprio 4 mesi fa in Congo, nella parte orientale del Congo, dove si produce il coltan, in Congo, il Congo è il principale produttore di coltan al mondo, una miniera è franata, ha provocato oltre 200 vittime, e tra queste 200 vittime una quantità notevole, quasi del 50%, erano donne e minori. Quindi la condizione di vulnerabilità delle persone è fondamentale. Quindi un elemento che volevo chiarire, perché molto spesso si confondono, è confondere tratta di esseri umani con schiavitù, con la condizione di schiavitù moderna. Sono in realtà due fenomeni ovviamente strettamente collegati, ma non coincidono, perché la tratta è come l'elemento spesso previo che precede la condizione di schiavitù. La tratta come tale riguarda il reclutamento, il trasferimento e l'accoglienza per esercitare un controllo su una persona attraverso condizioni che passano dall'inganno, alla coercizione, all'abuso, mentre la condizione di schiavitù è la finalità dello sfruttamento. Sono due condizioni che si collegano, ma sono sostanzialmente diverse. Per cui molto spesso le donne che vittime di sfruttamento sessuale sono poste in condizione di schiavitù, ma in precedenza vittime di tratta, perché ingannate per svolgere ovviamente un'altra promessa di lavoro che poi non si realizza. Credo che sia un elemento importante da chiarire.
0: Da sottolineare, soprattutto perché io ripartirei anche da questo per andare verso poi la conclusione. Si sarà domandato, e credo che nasca anche un po' da questo l'esigenza poi di raccontare, scrivendo la sua esperienza, perché si parla così poco di qualcosa che ogni paese che si definisce democratico oggi ripudia con forza, ma guarda anche veramente come un qualcosa di appartenente a un passato dal quale ci siamo liberati, chi prima, chi dopo, eppure esiste ancora, e spesso l'impressione è che facciamo finta di non vedere. Si è mai dato una risposta a questo gap anche informativo che esiste?
1: Sì, specificando che esiste anche all'interno dell'Unione Europea e esiste anche in Italia, perché secondo dati di Walk Free, l'organizzazione che si occupa del contrasto alle forme moderne di schiavitù, l'Italia tra l'altro è il secondo paese dell'Unione Europea dopo la Polonia per casi stimati di condizioni di schiavitù moderna, con 197.000 casi secondo appunto i dati di Walk Free. I principali motivi è che la schiavitù moderna è una componente fondamentale dell'economia contemporanea. È alimentata da condizioni di vulnerabilità dei soggetti che vengono coinvolti, però gli interessi economici che produce sono estremamente elevati nei diversi settori che abbiamo citato in precedenza. Nello stesso tempo queste filiere produttive ed economiche sono lunghe e poco trasparenti, quindi molto spesso è facile nascondersi disperdendo l'analisi attraverso appalti, subappalti, intermediari, i famosi caporali per esempio nei nostri lavoratori agricoli migranti. I controlli sono assolutamente insufficienti, soprattutto in alcuni settori critici come appunto l'agricoltura, l'edilizia, il lavoro domestico, attività di tipo informale. Le vittime denunciano poco perché sono appunto in una condizione sostanzialmente di ricatto e quindi difficilmente, insomma, hanno maggiori difficoltà a denunciare. Le politiche migratorie facilitano poi questa opacità della filiera. Le sanzioni sono spesso poco efficaci. Poi esistono comunque fenomeni di corruzione, collusione, di una tolleranza generalizzata anche da parte nostra, perché molte dei prodotti che noi consumiamo, il loro prezzo basso dipende appunto da condizioni di sfruttamento e spesso da condizioni di vera e propria schiavitù.
0: Ecco, la chiudo se vogliamo veramente con una parte anche un po' più personale, perché è un racconto in cui ci ha portato anche dati di cui non eravamo a conoscenza, però è fatto anche di un'esperienza che lei in qualche modo ha raccontato. C'è forse un episodio, un momento della sua vita, un paese, una località, una scena che le rimane impressa quando io le chiedo di parlare di questo argomento?
1: Sì, assolutamente, bueno, sono tante, tantissime esperienze con le ragazze che fin da bambine erano di fatto in condizioni oggettive di schiavitù nelle case in cui andavano a lavorare in Perù, ragazze indigene di Quechua che veramente hanno vissuto e del quale sono stato testimone dei loro racconti, condizioni veramente terrificanti. E una situazione che mi ha particolarmente colpito sempre in Perù, a Lima, di due ragazzi appena neanche forse maggiorenni, morti in un container perché lavoravano all'interno del container e il padrone li aveva chiusi dentro per lavorare 14 ore al giorno e non farli uscire neanche per andare in bagno. Capita un incendio e i due ragazzi muoiono all'interno del container asfissiati a causa dell'incendio, senza che nessuno aprisse, riuscisse a aprire appunto questo container perché nessuno si preoccupava di loro.
0: E questa è, come dire, il nostro anche timido, se vogliamo, ma doveroso tentativo di restituire un po' di giustizia, quantomeno parlando di un argomento che spesso è troppo ancora tabù. Io ringrazio, prima di andare verso la conclusione però, ovviamente Mauro Morbello per essere stato con noi, per il suo racconto e per quello che ci ha portato. Grazie ancora e a presto.
1: Grazie a voi.
0: E noi ripartiamo dalla musica e poi, dopo l'ultimo brano, gli ultimi racconti di questa puntata, una puntata tosta nel cuore dell'estate, ma assolutamente doverosa. Rimanete con noi.

0: E rientriamo insieme per il gran finale di questa puntata di Mappamondo, tornando dalle parti di Roberto Frangipane, che oggi ci racconta una storia straordinaria, quella di altri schiavi che si sono liberati e che fondarono uno stato che esiste ancora.
1: Ciao Francesco, la storia della Liberia è una delle vicende più singolari e per certi versi paradossali legate all'abolizione della schiavitù. Quella di un paese fondato non da un popolo che rivendicava la propria terra, ma da uomini e donne che, liberati dalla schiavitù negli Stati Uniti, vennero condotti e scelsero di tornare su un continente che i più non avevano mai visto. Tutto ebbe inizio nei primi decenni dell'Ottocento negli Stati Uniti, dove il numero degli afroamericani liberi era in crescita. Questa presenza generava reazioni contrastanti. Da un lato c'erano abolizionisti sinceramente convinti che gli ex schiavi meritassero una patria libera dove costruirsi una vita dignitosa, lontano dalle discriminazioni che comunque subivano anche da liberi nel nord del paese. Dall'altro c'erano proprietari terrieri, politici del sud e semplici cittadini bianchi che vedevano nella crescente popolazione nera libera una minaccia sociale, temendo che potesse incoraggiare rivolte tra gli schiavi ancora in catene o semplicemente non volendo una società integrata. Da questa strana alleanza tra filantropia e razzismo nacque nel 1816 l'American Colonization Society, un'organizzazione che si pose l'obiettivo di trasferire gli afroamericani liberi in una colonia africana appositamente creata. Il progetto trovò terreno fertile sulla costa occidentale dell'Africa, in una regione già nota agli europei per i commerci di avorio, pepe e, tristemente, di esseri umani. Nel 1822 i primi coloni, dopo un tentativo fallito l'anno precedente a causa di malattie e ostilità delle popolazioni locali, riuscirono a insediarsi presso il promontorio di Cape Mesurado, fondando quello che sarebbe diventato il nucleo della futura capitale. La città fu battezzata Monrovia, in onore del presidente statunitense James Monroe, che aveva sostenuto attivamente l'iniziativa della colonizzazione. Gli anni successivi furono durissimi. I coloni, spesso privi di esperienza agricola specifica per quel clima e quell'ambiente, si scontrarono con malattie tropicali che decimarono le loro fila, con la scarsità di risorse e con la diffidenza, quando non l'aperta ostilità, delle popolazioni indigene che vedevano arrivare sulle proprie terre uno strano gruppo di persone, africani per origine ma americani per lingua, cultura, religione e abitudini. Questo scarto identitario avrebbe segnato profondamente la storia del paese per oltre un secolo. Nel 1847, dopo circa un venticinquennio di amministrazione sotto l'egida dell'American Colonization Society, la colonia si dichiarò indipendente, diventando la Repubblica di Liberia, la prima repubblica indipendente dell'Africa moderna insieme all'Etiopia, che però non aveva mai conosciuto la colonizzazione. La nuova nazione adottò una costituzione ispirata a quella statunitense, una bandiera che ricordava quella stelle e strisce e un sistema politico ed economico modellato sull'esperienza americana dei coloni, che ormai venivano chiamati americo-liberiani. Accanto agli ex schiavi liberati negli Stati Uniti, la popolazione della nuova colonia si arricchì di un altro gruppo dalla storia altrettanto singolare, i cosiddetti Recaptives o Congos, ovvero africani che erano stati catturati dalle navi negriere dirette verso le Americhe e poi intercettati in mare dalle marine britannica e statunitense, impegnate nella repressione del traffico illegale di schiavi dopo che questo era stato messo fuori legge. Questi uomini e donne, strappati due volte alla propria terra e alla propria libertà, venivano sbarcati a Monrovia invece che rimandati ai luoghi d'origine, spesso ormai imprecisati o lontani, e si integravano nella società coloniale, pur mantenendo talvolta usi e tradizioni distinti. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane. Noi siamo verso la conclusione davvero di questa puntata di Mappamondo. Io vi do appuntamento fra 7 giorni, fra una settimana, per una nuova puntata, e vi ricordo che c'è un weekend straordinario con il nostro palinsesto qui su Giornale Radio, quindi rimanete con noi. Ringrazio Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione e Roberto Frangipane per i suoi contributi. Come sempre l'ottima squadra di Mappamondo. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, ancora un buon weekend e a presto.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura alla questione migranti con le parole del ministro Piantedosi, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Così appunto il ministro dell'interno Piantedosi: non abbiamo cooperato con le autorità libiche perché non collaboriamo coi criminali. Questa è invece la replica di Sea-Watch.
3: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
4: Caro carburanti, in attesa che la proposta firmata da Giorgetti con altri ministri trovi il consenso europeo, il governo passi ai fatti e tassi gli extra profitti delle società energetiche a livello nazionale. E questa è la proposta della leader del PD Elly Schlein, anticipata al Corriere Online. Tra due giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, dice Schlein, chiedendo subito misure di sostegno per le famiglie e le imprese più fragili e di mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia. Il gasolio intanto vola sopra i 2,2 euro.
3: Momenti di paura oggi pomeriggio in pieno centro a Bolzano. Un ramo si è staccato da un albero secolare in piazza Stazione. Il bilancio è di 3 persone ferite, una in modo grave. Il ramo è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto diversi soccorritori, vigili del fuoco e polizia di Stato.
4: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la Presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
3: La Formula 1, Lando Norris su McLaren, ha vinto il GP d'Olanda di Formula 1, il campione del mondo in carica, preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, quarta e quinta la Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per l'atletica, trionfo di Nadia Battocletti nei 5.000 metri di Diamond League in Polonia. L'azzurra campionessa europea della distanza e anche dei 10.000 metri ha vinto con 14.54.09 dopo uno strepitoso sprint negli ultimi 150 metri. Alle spalle della mezzofondista delle Fiamme Azzurre, allenata dal padre Giulia, l'etiope Aliu e l'australiana Davis.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: The Best of, il punto G. Le migliori interviste della stagione, senza filtri, con Giuliano Guidabardi.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Giuliano Guidabardi siamo tornati come tutte le domeniche al meglio del punto G di quest'estate, che ripropone le migliori interviste realizzate durante la stagione 2025-2026. E chi andiamo ad ascoltare oggi? Beh, cominciamo subito con Ezio Mauro e Gaetano Pecorella. E siete nuovamente all'ascolto di Giornale Radio e del Punto G, l'approfondimento domenicale di questa radio, al microfono Giuliano Guidabardi, per parlare, dopo i temi molto interessanti della nostra rassegna stampa, di un altro tema che ci pare centrale, e cioè di quello che sta avvenendo nella formazione dell'opinione pubblica con le notizie e con la manipolazione sempre più evidente delle notizie. Lo facciamo con un grande direttore, oggi editorialista di Repubblica, di cui è stato direttore dal 96 al 2006. In precedenza ha diretto La Stampa ed è stato inviato di politica interna e corrispondente dell'Unione Sovietica, sempre per Repubblica. I suoi libri sono tanti, vi ricordo Dall'uomo bianco a Liberi dal male, La caduta, cronache di fine fascismo. Adesso ha un nuovo interessantissimo libro che è uscito il 26 gennaio scorso nelle librerie, si intitola Il silenzio dell'opinione pubblica, per l'appunto scritto insieme al grande Zygmunt Bauman. Buongiorno e bentornato al direttore Ezio Mauro.
2: Buongiorno.
1: Direttore, comincerei proprio dal suo libro e dalle tesi interessantissime, dall'analisi molto interessante che è contenuta in esso. Come gestiamo l'opinione pubblica in un tempo in cui l'informazione arriva ad essere così davvero infodemica? Ricordo un esempio che mi piace tanto: cercare le informazioni oggi è come cercare un ago in un pagliaio di aghi, però quindi difficile distinguere e reggere all'emozione che si crea così velocemente senza poter approfondire. Che si fa?
2: Intanto diciamo che non c'è mai stata tanta informazione, tanto consumo di informazione come negli anni che stiamo vivendo, e questo è un fatto molto positivo, perché l'informazione accresce la conoscenza dei cittadini, li trasforma in cittadini informati, e la democrazia, se potesse fare dei sogni, sognerebbe dei cittadini consapevoli perché informati. E quindi questo è un aspetto molto positivo, però noi ci accorgiamo anche, e questo è il nucleo del ragionamento di Bauman che abbiamo fatto in un dibattito del 2014 e che poi abbiamo approfondito scrivendoci negli anni. E Bauman dice: assistiamo a un profluvio, un mare di opinioni private, mentre sta venendo meno l'opinione pubblica. E questo è quello che abbiamo di fronte. Noi siamo chiusi nella nostra nicchia, parliamo tra nicchie diverse, ma manca quell'insieme che si chiamava opinione pubblica e che formava delle correnti di opinione autonome dal potere, in condizione di giudicarlo o per aderire o per contestare quello che il potere faceva. Mentre oggi il potere, come sempre, è il più grande fabbricatore di senso comune ed è il più grande interprete del senso comune dominante. Manca quell'altra caratteristica, quell'altro soggetto che è l'opinione pubblica. La si sente pesare sempre meno.
1: Direttore, le posso chiedere se la mancanza dell'opinione pubblica per caso sia un effetto o perlomeno un corollario della mancanza di altri due soggetti importanti? Da un lato il Parlamento, perché continua formalmente ad esistere, ma lei meglio di me sa che si è trasformato ormai in un recinto oclocratico. Non ci saremmo mai sognati qualche anno fa di pensare con la serenità con cui pensiamo oggi a parlamentari, mogli, mariti, fratelli, cugini, amici, amichetti, che sono lì solo per questo motivo, visto che è impedita generalmente ai cittadini la possibilità di partecipare alle elezioni se non si è parte di quei circoli ristretti, di quelli che con un po' di volgarità la stampa chiama cerchi magici, e dall'altra parte di una stampa che è sempre meno libera. Lei ha attraversato la storia di Repubblica, che quest'anno celebra 50 anni, uno dei più grandi giornali della storia di questo paese, ma quante copie vendeva Repubblica e quante ne vende adesso?
2: Ma certo, i giornali quotidiani sono in difficoltà perché il meccanismo dell'informazione è cambiato, nel senso che non dobbiamo più uscire per andare a comprare il giornale, ma l'informazione viene a raggiungerci dove noi siamo. Siamo praticamente dentro un pulviscolo informativo. Questo è molto positivo perché offre al cittadino diversi punti di vista a cui fare riferimento, può mettere a confronto opinioni, linee, culture diverse dai diversi punti di informazione e quindi si può formare una sua opinione avveduta, completa e dopo un'informazione pluralista. Però certamente le strutture fondamentali attraverso cui si articolava un pensiero che qualche volta prendeva addirittura la forma della causa, delle ragioni per cui valeva la pena mobilitarsi, la causa con una maiuscola, e queste strutture si sono indebolite tutte, i partiti. Io non credo che il Parlamento sia quella struttura che lei ha delineato. Ci sono questi circoli, come li ha chiamati lei, che si autogarantiscono e si autoperpetuano, ma soprattutto c'è l'indebolimento della struttura dei partiti, che sono stati una parte importante della storia repubblicana, nel senso che esprimevano una cultura, esprimevano una storia, esprimevano
1: uno spazio
2: una
1: di dibattito.
2: Come?
1: Uno spazio di dibattito reale.
2: Certo, ma soprattutto ognuno di questi partiti esprimeva un mondo con cui si poteva provare sintonia maggiore o minore, ma c'erano dei punti di riferimento. Adesso i partiti sono nati tutti recentemente, pensiamo che il partito più antico del nostro Parlamento è la Lega, che non è un partito anziano,
1: storico,
2: quindi
1: certo.
2: C'è una struttura culturale del mondo politico che è da riformare ed è sicuramente oggi indebolita rispetto a come eravamo abituati nella Prima Repubblica.
1: Ma è un ciclo quello che ci porta ad avere, come dire, uno scadimento della democrazia verso forme corrotte per poi andare verso nuovamente la monarchia e non nuovamente... Mi pare di vedere monarchie in giro per il mondo con poteri assoluti che cercano di trasmettersi al padre. C'è chi sussurra che il prossimo candidato alle presidenziali americane dovrà chiamarsi nuovamente Trump, anche se non lui, ma uno dei figliuoli. Insomma, c'è questo ciclo di impoverimento.
2: Ma c'è indubbiamente un'attrazione per la semplificazione, che porta addirittura qualcuno a abbandonarsi alla suggestione dell'uomo forte, e una suggestione che anni fa non era concepibile perché esistevano degli anticorpi, una coscienza della storia del nostro paese, la consapevolezza che la democrazia in Occidente e in Europa era nata dal rifiuto del totalitarismo, l'esperienza del fascismo che aveva procurato così tante sciagure in Italia, la coscienza che il Novecento era finito dopo la sconfitta del nazismo nel 1945 e del fascismo, era finito con la fine del comunismo fatto Stato in Unione Sovietica e quindi la caduta del muro di Berlino. Questo senso di liberazione dava alla democrazia la speranza di essere l'unica religione civile superstite nel mondo e quindi di poter rappresentare un valore universale. Appena il secolo nuovo è cominciato, l'attacco alle due torri gemelle negli Stati Uniti ci ha dimostrato che i valori che noi ritenevamo universali e che proponevamo al mondo venivano respinti da una parte del mondo proprio perché occidentali, nient'altro che occidentali. E oggi siamo noi stessi che mettiamo in crisi i valori occidentali, essendo i principali critici della democrazia. C'è una sorta di feroce gioia contro la democrazia, c'è l'incapacità di distinguere in Ucraina tra aggrediti e aggressori, c'è l'insofferenza per il fatto che Zelensky e gli ucraini continuano a difendere la loro libertà, i loro diritti, continuano a combattere, a morire per tutto questo. Viene presentato come un atteggiamento irrazionale, come se qualunque
1: sì, sì, come
2: parte,
1: se dovessero, una, pace certo. fondata,
2: una pace fondata sull'abuso fosse meglio di questa situazione, come se non ci fossero delle ragioni per cui vale la pena vivere, anche rischiando di morire per chi è sottoposto a questa prova incredibile, tremenda.
1: È davvero, forse è l'ostinazione, come scrivete voi, del pensiero critico l'unica speranza. Allora ricordo Il silenzio dell'opinione pubblica, scritto insieme a Zygmunt Bauman, da Ezio Mauro, che ringraziamo per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.

0: cama, de fraque, de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito pra...
1: E torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio e con Il Punto G, e Giuliano Guidabardi è al microfono, e sapete che noi abbiamo un tema del quale ci occupiamo costantemente ed è la giustizia, non solo perché andremo a votare fra qualche settimana per il referendum che confermerà la riforma costituzionale o non confermerà la riforma costituzionale sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, ma perché la giustizia è tornata ad essere un argomento politico assolutamente centrale. Allora, oggi ne parliamo, come sempre avviene dalle nostre parti, al massimo livello, con un avvocato che è stato presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, deputato dal 98 al 2013 e nella 14ª legislatura presidente della Commissione Giustizia e autore oltre 20 anni fa di una proposta di legge sulla separazione delle carriere. Ha insegnato istituzioni di diritto e procedura penale nella Facoltà di Scienze Politiche di Milano e le sue pubblicazioni sono davvero tantissime, tra volumi, monografie e voci sul diritto. Buongiorno e benvenuto al professor Gaetano Pecorella.
2: Buongiorno, grazie dell'incontro.
1: Allora, Presidente, ci avviamo purtroppo a votare sul referendum che non è più referendum sulla riforma dell'amministrazione, sulla separazione delle carriere e sull'istituzione dei due CSM, ma si è trasformato come sempre nell'arma finale, nello scontro tra il bene e il male, tra chi deve votare a favore del bene e chi invece parrebbe difendere il male. Battute e scherzi a parte, veniamo al contenuto del referendum. Perché desta così scandalo e soprattutto desta così scandalo tra i magistrati l'idea che si possa separare le carriere e soprattutto separare i due CSM?
2: Ma credo che la ragione vera di questo scandalo da parte dei magistrati sia nel fatto che il corpo politico della magistratura, cioè l'insieme dei magistrati, rappresenta una forza politica che naturalmente viene in qualche misura sminuita dalla presenza dei pubblici ministeri, diventa e resta quella che deve essere, cioè da un lato il giudice che giudica, dall'altro il pubblico ministero che accusa. Oggi invece abbiamo un corpo unitario dove sono insieme giudici e pubblici ministeri e rappresentano una forza politica di un grosso spessore, come hanno dimostrato gli anni passati e gli interventi che sono stati fatti sull'economia e sulla politica.
1: Eppure una voce che dovrebbe essere, come dire, non sospetta, come quella del professor Augusto Barbera, che è, oltre a essere un insigne costituzionalista e anche uomo di sinistra, ha detto che con questa riforma, secondo la sua visione, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura aumenta.
2: Ma l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sicuramente aumenta dal punto di vista di un giudice che è svincolato dai rapporti con il pubblico ministero che ha oggi, nel senso che oggi ci possiamo trovare un pubblico ministero che ha sostenuto l'accusa in un processo e qualche tempo dopo fa il giudice in un altro processo, magari con lo stesso imputato in processi diversi, e quindi abbiamo sicuramente un giudice che sarà più giudice nel momento in cui non ha nessun legame con l'accusa, e avremo un pubblico ministero che sarà veramente parte, in quanto non è più un soggetto, come dire, che può essere immesso in un tribunale, ma è soltanto una parte, così come lo è il difensore. Sarebbe come se il difensore potesse a richiesta andare a fare il giudice e poi a richiesta tornare a fare il difensore. Lo stesso vale per il pubblico ministero, il quale deve fare l'accusatore e fare solo l'accusatore, quello è il suo mestiere.
1: Senta, c'è una norma della riforma che comprendo sia stata dettata per cercare di contrastare il fenomeno delle correnti, ma è un po' curiosa quella del sorteggio per una parte dei nuovi CSM. Non si riusciva a trovare qualcosa di meno affidato, come dire, a una giustizia random?
2: Ma guardi, noi abbiamo un fenomeno del tutto anomalo, che è quello di una presenza politica forte all'interno della magistratura, l'hanno dimostrato anche gli scandali recenti, e quindi era necessario stroncare questo sistema in cui ci sono i capataz, quelli che comandano, quelli che decidono le promozioni, quelli che decidono dove mandare i magistrati a svolgere le loro funzioni. Quindi era necessario trovare un momento di rottura. Francamente non piace neanche a me l'idea di una estrazione, però credo che il legislatore ci abbia pensato a lungo e non abbia trovato un'alternativa a quella che è, come dire, la rottura, quello che vorrebbe fosse, si vorrebbe fosse la rottura di un sistema dove comandano alcuni pochi, comandano le correnti e quindi inevitabilmente poi le correnti sono legate al sistema politico nazionale, ai partiti eccetera, e abbiamo un legame strettissimo tra le richieste dei partiti e le decisioni che prendono le correnti. Questo lo hanno dimostrato gli scandali di qualche tempo fa. Quindi credo che
1: dai Palamara agli altri.
2: Sì, esattamente. Credo che non sia, come dire, tra virgolette, elegante la scelta, ma probabilmente non è stato possibile trovarne un'altra.
1: Professor Pecorella, altro argomento sul quale vorrei chiedere il suo parere è quello del ricorso sempre più forte all'aumento delle pene e all'introduzione di nuovi reati che questo governo ha visto sin dal suo insediamento come strumento per garantire, se non la sicurezza, perlomeno l'idea di sicurezza, cioè per andare a parlare ai cittadini e dire loro che ci si sta occupando evidentemente di una questione che deve essere molto sentita dall'opinione pubblica. La cosa che mi ha molto divertito mentre mi preparavo l'intervista con lei è trovare sulla nota panpenalismo una certa visione comune tra i due autori della voce nell'enciclopedia, che sono Carlo Nordio e Giuliano Pisapia. Parliamo di una voce del 2010, quindi in tempi non sospetti per l'uno e per l'altro, ma entrambi sono giunti alle stesse conclusioni, che le pene non debbono essere aumentate, anzi debbono essere diminuite. Queste sono parole dell'attuale ministro Nordio, e poi si arriva al potere e si fa il contrario.
2: Ma guardi, il problema è molto semplice. Apparentemente, nel momento in cui lo Stato non riesce a garantire un ordine sociale, a dare ai cittadini quello che loro si aspettano, inevitabilmente tutto finisce poi attraverso reati e sanzioni. Come dire, lo scontro Stato-cittadino si rivela non risolvibile altrimenti laddove lo Stato non è in grado di dare al cittadino quello che avrebbe diritto, che comunque gli garantirebbe una vita sociale accettabile. Lei pensi soltanto alle sanzioni per l'occupazione di immobili altrui, che sicuramente è una pessima cosa perché toglie chi ne ha diritto l'immobile, ma che è il frutto del fatto che ci sono migliaia e migliaia di situazioni di persone che non hanno dove andare a vivere. È ovvio che la soluzione che viene scelta è quella di trovare un posto dove vivere. Lo Stato risponde con la sanzione comporta il carcere, comporta quindi mettere in un posto dove vivere qualcuno che quando uscirà avrà lo stesso problema di prima, cioè dovrà trovare un posto dove andare a vivere. Ora, quello che non ha capito questo governo, non hanno capito anche i governi precedenti, è che o risolvi i problemi sociali oppure la criminalità diventa una criminalità diffusa, una criminalità che tocca tutti gli strati sociali, una criminalità insostenibile dal punto di vista anche dei costi e dell'applicazione delle sanzioni. E questo secondo me è il difetto fondamentale del panpenalismo, cioè quello di far credere alla collettività che c'è sicurezza perché si alzano le sanzioni, mentre in realtà le sanzioni le puoi alzare, ma se tu hai un'esigenza di vita da realizzare e hai una necessità, alla fine cadi nel delitto, nel reato. Se non altro la prova è che sono aumentati enormemente alcuni tipi di omicidio, sono aumentati i furti, è aumentata la violenza collettiva, la violenza anche di strada, è aumentato l'odio sociale.
1: È aumentato l'odio sociale, sono aumentate le violenze verbali a partire da quello che avviene nel talk show televisivo, nel confronto politico, ovunque. Sembra davvero che in epoca post-Covid ci sia un rigurgito di violenza inarrestabile.
2: Sì, c'è questa violenza che nasce da una profonda insoddisfazione sociale, intanto perché assistiamo ad una distinzione molto, molto radicale tra le classi ricche e le classi povere, cosa che c'è sempre stata ma oggi è particolarmente evidente, cioè assistiamo anche attraverso la televisione, attraverso la stampa, alla presenza dei grandi signori della ricchezza e dall'altra dei poveracci che non hanno neanche un posto dove andare a vivere. E è chiaro che l'odio sociale è l'odio verso colui che ha troppo per me che non ho nulla. Ma dice, ma come risolverlo? Certo non lo risolvi mettendolo in carcere, perché quando uscirà non ha, il problema ci sarà come prima, anzi sarà aggravato dal fatto che questo ha subito e dentro di sé penserà, ma io adesso ho avuto occasione di rivedere l'ale di biciclette e dirà, ma io cosa potevo fare se non rubare quella bicicletta per andare a lavorare? Cioè è veramente una situazione...
1: Presidente, e quello perlomeno la bicicletta l'aveva rubata, consideri i 1000 che vengono messi in carcere ogni anno senza che c'entrino assolutamente niente con i fatti che vengono loro contestati e i reati per i quali vengono messi in carcere. Il problema è davvero molto grave, probabilmente il referendum non inciderà su questo, ma probabilmente comincerà a far... come dire, a riportare la magistratura nel seno dei suoi poteri costituzionali.
2: Però bisognerà che quelli che vanno a votare, i cittadini che vanno a votare, si rendano conto di qual è la posta in gioco. Perché votare? Qualche volta io penso a una madre con 4-5 figli che chiedono da mangiare o che vivono malissimo e dice, ma a me cosa interessa andare a votare sulla separazione delle carriere? Quello che devono comprendere è che c'è in gioco la libertà di tutti, perché senza separazione delle carriere il processo sarà inevitabilmente tornerà ad essere un processo inquisitorio, un processo dove comanda il giudice e il pubblico ministero, mentre invece con la separazione delle carriere avremo il contraddittorio come l'unica sede in cui si forma la prova e dove il difensore conta qualcosa. Quindi quello che devono capire gli italiani, secondo me, è che non è in gioco un fatto burocratico, che i PM siano separati, ma che è in gioco la libertà o comunque tanti diritti che nel processo sono rispettati solo in un processo di parti. Per avere un processo di parti si deve avere un pubblico ministero che sia parte, per essere parte deve essere separato dal giudice. È un discorso talmente semplice e lineare che non ci vogliono dei filosofi o dei grandi giuristi per capirlo.
1: E comunque vadano a votare per qualsiasi delle opzioni che ritengano, ma vadano a votare sul contenuto del referendum e della riforma e non per la simpatia o l'antipatia di questo o di quell'altro. E noi cerchiamo di fare un po' di informazione e l'abbiamo fatta oggi grazie al professor Gaetano Pecorella che è stato con noi. Grazie professore.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Ora una breve pausa pubblicitaria, ma davvero breve, e torniamo subito qui al punto G a fra pochissimo.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci nuovamente in onda, siete sempre collegati con Giornale Radio, Il Punto G, Giuliano Guidabardi, e pronti per ascoltare altre due interviste della strepitosa stagione 2025-2026. Claudio Martelli e Dacia Maraini, imperdibili. Siamo tornati in onda per le grandi interviste della domenica del Punto G e adesso parliamo un po' del nuovo ordine mondiale, se ordine è e se di ordine si può parlare. Ne parliamo con un uomo molto esperto, presidente della Fondazione Pietro Nenni, è stato uno dei leader storici del socialismo europeo, vicepresidente del Consiglio, vicesegretario del Partito Socialista Italiano, ministro di Grazia e Giustizia ed eurodeputato, direttore del periodico Avanti. Le sue pubblicazioni sono tantissime, vi ricordo solo l'ultima, è uscita lo scorso anno, Mi sento abbandonato, la vera storia della trattativa per salvare Aldo Moro, scritta insieme a Francesco De Leo. Buongiorno e bentornato al presidente Claudio Martelli.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, presidente, non so da dove dovremmo cominciare con i tanti temi di cui abbiamo l'obbligo di parlare in questo strano mondo che sta cambiando ad una velocità incredibile, in cui tutti i punti di riferimento ai quali eravamo abituati nel lunghissimo periodo storico precedente sembrano saltare da Trump in poi. Lei scrive la prima questione su cui insistere è rafforzare l'Europa e sembra l'unico veramente punto di riferimento per tutti gli analisti. L'Europa è scompare un po' intontita dagli schiaffoni di Trump e deve tornare a esistere in qualche modo.
1: Sì, è così, non abbiamo altri riferimenti possibili. Nel passato ce n'erano diciamo in abbondanza e soprattutto erano non discussi, sembravano cose certe, riferimenti costanti e universali, la NATO per esempio, quindi l'alleanza tra Europa e Stati Uniti, che ha improntato di sé un'epoca intera, tutto il periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sino ad oggi, sino alla presidenza Trump.
0: Sino a gennaio dell'anno scorso, sì.
1: Esatto, quindi parliamo di più di 70 anni. Questo non c'è più, è venuto meno in conseguenza della presidenza Trump e dell'orientamento che ha assunto e esplicitato di fare grande l'America, cioè indifferente a sistemi di alleanze generali e stabili, ritiene e si comporta come se non esistessero obblighi, doveri, neanche ideali, soltanto interessi immediati, su tutti l'interesse degli Stati Uniti di fare i propri affari, di arricchirsi, di sfruttare tutte le situazioni per aumentare la ricchezza, il proprio patrimonio in senso proprio materiale, senza
0: letterale del termine,
1: sì, che abbia dei riferimenti, come dire, patrimonio di credibilità. No, qui si tratta proprio di pecunia,
0: dollari. Presidente Martelli, ma dunque Trump afferma un principio: chi è più forte decide la linea, comanda e fa le trattative sulla base proprio della forza. L'ho fatto con il petrolio venezuelano, lo sta facendo in Iran, ha provato però a farlo con la Groenlandia. E le dico ha provato perché ho avuto l'idea che la forte reazione, immediata reazione dei principali paesi europei abbia modificato l'idea di Trump di intervenire militarmente, perlomeno modificato sino ad oggi che ne stiamo parlando, perché poi l'uomo ci ha abituato a repentini cambi di indirizzo. È possibile trattare da pari a pari con gli Stati Uniti? Il presidente Amato qualche giorno fa ci ricordava che siamo i tre principali compratori del debito pubblico americano.
1: Sì, è possibile se si ha la volontà ferma, una volontà dura e scalfibile, di non farsi sottomettere, di non farsi umiliare. Io non credo che gli Stati Uniti arriveranno al punto di dichiarare guerra all'Europa, questo mi pare allo Stato non concepibile. E dunque esiste uno spazio di negoziazione, naturalmente è uno spazio che si può restringere, allargare a seconda della volontà degli interlocutori in campo, in questo caso gli Stati Uniti e l'Europa per l'appunto. Questo spazio si può allargare, come si è visto nel caso della Groenlandia, un atteggiamento risoluto da parte degli interlocutori, innanzitutto la Groenlandia stessa, la Danimarca, ma alle loro spalle l'Europa intera. Lì non c'è stata esitazione, anche la Premier Meloni, che di solito è così delicata.
0: Filotrampiana, diciamolo, sì.
1: Sì, usavo un eufemismo.
0: A proposito di questo, passo da un altro argomento, ma forse è lo stesso. Ma che cos'è che spinge, in un momento in cui l'Europa aveva trovato una sorta di unità, e parlo del cosiddetto Board of Peace, di cui mi sembra curioso financo il nome, cos'è che ha spinto la Meloni a voler andare lì dove non è andato nessuno dei paesi europei, dove tutti quanti hanno voluto tenere le distanze? Bastava vedere l'immagine della prima riunione per capire che non era proprio un club di raffinati gentiluomini.
1: Ma qui è una scelta, credo, ideologica. La vicinanza, diciamo, di valoriale, così, è una destra populista, nel fondo, cioè che si richiama più che a valori, si richiama per l'appunto a interessi, a volontà di potenza, a egoismi scambiati per necessità morali, e questo veramente è una truffa di enorme gravità, perché sì, c'è l'interesse nazionale, ma l'interesse nazionale deve trovare una mediazione con l'interesse degli altri, se no che cos'è? È puro arbitrio, è la legge del più forte, ma non è questa, non è una novità.

0: che di stabilità, di riconoscimento.
1: Ma anche una considerazione di mera utilitarismo, per sistemare Gaza ci vorranno quanti anni? 15, solo 10 credo, solo per sistemare le macerie, ammettendo che non succeda più niente, perché giungono terribili sinistre notizie sul riarmo, la ricomparsa di Hamas pur con altri nomi. E Trump, bene che vada, durerà altri 2 anni e mezzo.
0: Ma qui non farei tante scommesse neanche su questo, perché si sentono notizie che fanno raccapanare la pelle in ordine all'idea di scavalcare, come dire, l'obbligo costituzionale che pone il limite dei 2 mandati al presidente americano, e di aggirarlo in un modo o nell'altro, quindi di prolungare il proprio mandato. Ma anche se ci fosse, come dire, un passaggio da Trump a Vance, non ci sarebbe proprio nulla di cui assicurarsi, forse sarebbe anche
1: peggio. Forse sarebbe anche peggio. Ha ragione lei, spero che su questo, almeno su questo, la Meloni non stia sbagliando i calcoli. Senta, li sta sbagliando sul referendum, secondo lei? Se lei che cosa pensa, che ci sarà una prevalenza del sì o del no? Anche se so che lei è un uomo politico e non il mago Telma.
0: Appunto, sì, è molto difficile fare previsioni in questo momento, non è azzardo, perché non saprei davvero che cosa immaginare e profetizzare. Quello che si capisce è che il vento è un po' cambiato, però non so se è stato un cambiamento così forte da superare quello che era la distanza notevole iniziale tra
1: favorevoli
0: sì, e i contrari, no, insomma, non sembrerebbe.
1: Comunque ancora una quarantina di giorni di campagna elettorale, e se continua a svolgersi secondo le modalità da fine del mondo che abbiamo visto in questi giorni, probabilmente molte cose cambieranno. Se vincesse il no, cioè se la Meloni subisse un arresto, secondo lei dovrebbe dimettersi?
0: Insomma, ha annunciato che non lo farebbe, è inutile lanciarsi in consigli che chiaramente non sarebbero ascoltati.
1: No, non per darle un consiglio, ma per comprendere se sia possibile per un governo che si è impegnato in primissima persona con la Presidente del Consiglio, ma con i suoi ministri più forti, in una campagna referendaria.
0: Io dico che la storia insegna che in un modo o nell'altro non si sopravvive alla sconfitta, una sconfitta referendaria. Tutti gli esempi, non soltanto italiani, ma in tutti quelli italiani, non si sopravvive. Un governo non sopravvive se si schiera risolutamente, addirittura se provoca un referendum, se lo cerca, se lo organizza e poi lo perde. È difficile che poi possa procedere come se nulla fosse stato.
1: Lei è stato uno degli antesignani delle persone favorevoli alla separazione delle carriere. Servirà la separazione delle carriere, soprattutto di CSM, a far cessare in qualche modo il mercato delle vacche a cui abbiamo assistito per le nomine all'interno del Consiglio Superiore?
0: In qualche misura sì, credo che servirà. Questo non significa che il referendum risolva il problema fondamentale. Il problema fondamentale è l'esuberanza del ruolo dei pubblici ministeri. E questa esuberanza, per non dire in certi casi tracotanza, non trova un limite delle soluzioni che il referendum promuoverebbe. Non trova un limite certo, non c'è dentro il processo una autorità che in qualche modo possa limitare l'esuberanza dei pubblici ministeri, e questo è il grande limite anche di questo referendum.
1: E anche, se mi permette, non aver toccato in nessuna misura i poteri della polizia giudiziaria, a cui la difesa deve essere una delle parti con gli stessi poteri di quella dell'accusa, polizia giudiziaria alla quale ovviamente la difesa non può accedere.

0: succedere?
1: Sai, tutto è questo. Fin tanto che i nostri avvocati non saranno in condizione di fare le controindagini e le loro controindagini non avranno lo stesso valore che hanno le indagini del pubblico ministero, lo squilibrio rimarrà. Perché la parità tra accusa e difesa è un bellissimo concetto, ma sta sulla carta. Poi in concreto, chi fa le indagini? Chi raccoglie le prove? Chi impone in qualche misura i tempi e il procedimento stesso? Rimane la pubblica accusa. E in questa condizione quindi non c'è una effettiva parità. È una parità sulla carta, una parità augurabile,
2: almeno nominale,
0: e speriamo che non venga cancellata neanche quella se si dovesse tornare al rito pre-Vassalli. Grazie davvero al presidente Martelli per essere stato con noi. Grazie a Claudio Martelli.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: E torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare, con il punto G di Giuliano Guidabardi, e continuiamo a parlare di attualità, di politica e di quello che succede nel nostro mondo. Lo facciamo con una delle più grandi scrittrici italiane, un'autrice davvero poliedrica, ha scritto romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi tradotti in oltre 20 paesi. Vi ricordo il suo celeberrimo La lunga vita di Mariano Cria, pubblicato nel 90 e vincitore del Super Campiello, e del 99 è invece il libro di racconti buio che narra la violenza sull'infanzia in 12 toccanti storie e riceve lo Strega. Ma la lista dei premi è veramente infinita: il premio Napoli, il Flaiano per la narrativa, il Viareggio alla carriera, il premio Cesare Pavese, il premio Mondello, ed è stata anche una delle favorite per il premio Nobel per la letteratura. Il suo ultimo libro è tornato nelle librerie lo scorso 13 gennaio, è un lavoro molto bello, anche questo fuori dagli schemi che eravamo abituati a conoscere. Si intitola Anche i cani a volte volano, storie di animali per tornare umani. Lo ha edito Solferino e lo ha scritto, come avrete ovviamente capito, Dacia Maraini. Buongiorno e bentornata.
1: Buongiorno a voi.
0: Ascolti, cominciamo subito dalle questioni politiche, perché negli scorsi giorni è uscito sul Corriere della Sera un suo molto interessante articolo che riguarda la politica internazionale. Trump ci insulta, rispondiamo decisi, e dopo i tanti errori commessi, una guerra devastante che l'ha convinta al rifiuto di una dittatura, è riuscita a creare, dice, una bellissima idea di convivenza basata sulla pace, l'Europa e il libero scambio delle merci, e noi dovremmo esserne più orgogliosi. E stiamo davvero sbagliando ancora anche in questa fase, così troppo timidi?
1: Ma timidi, ma anche autodistruttivi, perché non sento che parlare male dell'Europa, ma con questo facciamo il gioco dei prepotenti, dei regimi più dittatoriali, perché in realtà l'Europa certo ha avuto dei momenti difficilissimi, di scontri, però da 80 anni c'è la pace, c'è una stabilità economica, c'è un fatto di incontri e confronti dal punto di vista culturale fortissimo. Io adesso sono a Ginevra in questo momento e sono stata invitata dall'università, e c'è veramente un interesse a creare un corpo più unito, no? Proprio perché l'Europa deve sentirsi più forte, e lo è, perché basta unirsi, siamo più di 500 milioni di persone, quindi basta pensare in termini più unitari. E poi, secondo me, alcune conquiste che l'Europa ha fatto sul piano democratico sono da valutare, ecco. Sento troppo parlare male dell'Europa, invece secondo me in questo momento del mondo è quella che forse ha un'energia e dei valori molto importanti che dobbiamo difendere, però premetto che secondo me questi valori sono universali, non sono soltanto europei.
0: Sì, noi eravamo abituati però a pensare agli Stati Uniti, veniamo anche da una cultura che ha avuto gli Stati Uniti come un protagonista molto forte, come una parte, come una propagine dell'Europa, a parte la loro storia, perché vengono da qui e hanno sempre condiviso quei valori, le grandi università americane, i grandi giornali sono sempre stati un punto di riferimento per noi. Ora, che cosa è successo nella società americana? Che cos'è che bolliva in pentola evidentemente da molto tempo per arrivare ad uno sfoggio così esibito di violenza comunicativa, e il linguaggio cambiato in una maniera che ovviamente lei ha osservato meglio di noi? Che cosa è successo perché Trump non riceva il demerito e da parte di tutta la sua società?
1: Beh, però bisogna dire, io ho molti rapporti con amici, soprattutto delle università americane, che sono fuori di sé, perché lui sta tagliando, per esempio, tutti i finanziamenti per la ricerca. La ricerca è basilare, la forza di un paese sta nella ricerca, no? E poi sta cacciando via le persone che lavorano, che hanno dei posti di lavoro, devono chiudere delle industrie, cioè sta facendo, secondo me, un lavoro contrario al suo paese, e moltissimi americani sono contrari. Ma siccome, non lo so, c'è un momento, secondo me, di paura, hanno preso paura le persone, soprattutto le più indifese, le più fragili hanno preso paura dall'immigrazione da una parte, dalla pandemia dall'altra, perché ha dimostrato che un piccolo virus può mettere in condizioni difficili un paese intero, e poi dalla crisi economica. Tutte queste tre paure hanno smosso forse la parte più, come posso dire, viscerale del paese. Però appunto la cosa che a me ha molto così indignato è che Trump continua a dire che l'Europa non vale niente, che l'Italia è un paese che si fa schifo, addirittura ci dicono che noi non abbiamo la libertà di parola, ma insomma veramente questo è indegno, è ingiusto. E poi soprattutto dal punto di vista economico, noi siamo stati il più grande mercato americano da dopo la guerra, e poi tutta l'influenza culturale, noi abbiamo i film, tutto il cinema italiano è basato ed è partito dall'ammirazione enorme e dall'acquisto dei film americani. Tutti i divi americani erano i nostri divi, no? E la musica, certo. E il jazz, eccetera, eccetera. Quindi
0: non sarà,
1: l'Italia,
0: mi perdoni,
1: è una cosa che non va bene.
0: Non sarà che, come si diceva qualche anno fa, sin da qualche anno fa, che l'Europa è, come anche lei sottolineava, un gigante economico, ma un nano politico e soprattutto un verme militare. Non sarà che adesso Trump ha smascherato la ragione della politica, cioè chi è più forte decide e noi non siamo forti?
1: Sì, però fino a un certo punto, perché non sta tutto nella forza militare, diciamo le cose come stanno. Cioè è chiaro che la forza militare conta, però non è tutto, perché anche la forza culturale, la forza della ricerca, la forza del pensiero, della parola, sono molto importanti. Guardi Hitler aveva una forza militare straordinaria. E ha vinto tutto una parte del mondo con la sua forza militare, però poi alla fine ha dovuto, è stato distrutto,
0: ma è stato sconfitto militarmente.
1: Sì, militarmente, però no, se non ci fosse stata nel senso di indignazione per la sua politica, per le sue idee, per le sue scelte, secondo me non sarebbe stato così semplice. Io credo che
0: sono totalmente d'accordo con lei, però senza che gli mandassero i carri armati e le bombe, stia tranquilla che con tutta anche l'affermazione culturale dubito che se ne sarebbe andato. Poi certo, avere dietro le armi anche una robusta struttura di valori è indispensabile, però noi attualmente mi sembra che abbiamo molti valori ma pochi armi.
1: Che manca in Europa il senso appunto dell'unità. Dell'unità, ecco, nel senso di avere una forza di difesa, naturalmente, non di attacco, anche militare, certo, per forza, se ti attaccano ti devi difendere. Ecco, questo ancora manca proprio il senso dell'unità.
0: Oltre che anche le azioni economiche, qualche giorno fa in un'intervista proprio con noi Giuliano Amato ricordava che siamo i principali acquirenti del debito pubblico statunitense, che dunque anche quello è un argomento che si potrebbe ben utilizzare per il confronto politico innanzitutto con gli Stati Uniti. Però anche la Groenlandia ha dimostrato, la vicenda della Groenlandia ha dimostrato che quando l'Europa si muove è in grado di bloccare anche le follie trumpiane.
1: È quello che dico anch'io, dobbiamo essere più convinti della forza che può avere l'Europa unita, che può, perché c'ha, non soltanto c'ha la capacità di avere un'energia di tipo economico e anche militare, ma anche delle ragioni etiche molto importanti. Insomma, la democrazia secondo me è un valore, ma è un valore universale, non è un valore nostro soltanto occidentale, come si suol dire. No, quando una ragazza dell'Iran si tira via il velo difendendo la libertà, il senso della libertà, non è che lei va dietro ai valori occidentali, lei va dietro ai valori della libertà, che sono universali. Dobbiamo essere più convinti di questo, che noi
0: e soprattutto mi pare che la democrazia sia una di quelle malattie che una volta che irrompe nel sistema è impossibile da curare, grazie a Dio.
1: Ma non c'è l'alternativa, non c'è alternativa, lei mi dica qual è l'alternativa alla democrazia.
0: No, purtroppo l'alternativa c'è, le abbiamo conosciute e spero di non vederle mai più, e mi pare invece di vederle all'orizzonte, a destra e a sinistra. Le faccio una domanda sul suo ultimo libro, che è come sempre molto bello, anche i cani a volte volano, e lei dice c'è un silenzio che ci accompagna da sempre, ma che abbiamo imparato a ignorare, del silenzio degli animali. Ora non le vorrei fare una domanda stupida, ma gliela faccio volentieri perché so che la risposta varrà a salvare la domanda. Che cosa potrebbe imparare Trump dai cani?
1: Potrebbe imparare l'umiltà, perché gli animali hanno, poveretti, sono spesso umili e hanno uno sguardo innocente, uno sguardo naturale, è quello che manca completamente a Trump, che è talmente preso da se stesso che gli altri non li vede nemmeno.
0: E speriamo che allora gliene portino qualcuno nella nuova ballroom della Casa Bianca. Allora vi ricordo, anche i cani a volte volano, storie di animali per tornare umani, edito da Solverino e scritto magistralmente da Dacia Marini. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E ora noi ci fermiamo, abbiamo la pausa un po' più lunga, quella del giornale radio, un po' di pubblicità e poi torniamo perché abbiamo altre 4 favolose interviste. A fra poco.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca. Una bambina di 11 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. A bordo dell'auto guidata dal padre viaggiava anche la sorellina di 4 anni che è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto a Basiliano, in provincia di Udine. La vittima è stata a lungo rianimata in strada poco dopo l'incidente dai sanitari inviati dalla centrale operativa. Manovre vane, è morta durante il trasporto in ospedale. La più piccola era andata in arresto cardiaco ma è stata ripresa. Anche il padre di 45 anni è stato ricoverato ma le sue condizioni non sono gravi.
3: Dopo più di 10 giorni Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori dal Sisi Club nella notte fra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
4: La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra, che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Il presidente ucraino chiede anche 300 missili Patriot per il pacchetto invernale, ma non è facile, considerando che la Russia possiede già 600 missili balistici. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii di armi. L'Italia dovrebbe varare il 13° pacchetto a settembre.
3: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
4: 10 anni dal terremoto di Amatrice, abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione e lo testimoniano i numeri dei contributi concessi. Così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa, afferma il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
3: Il nuoto continua ad essere fucina di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Oro e argento nella finale dei 100 metri farfalla, vinta da Alberto Razzetti davanti all'altro azzurro Edoardo Valsecchi. Sul gradino più basso del podio l'egiziano Ramadan. Si tratta dell'8ª medaglia d'oro per l'Italia, sempre più saldamente al comando della classifica generale con 25 medaglie complessive.
4: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci, siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio, Giuliano Guidabardi al meglio del punto G per due prestigiose interviste. Andiamo a riascoltare la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e poi Stefano Ceccanti. Abbiamo un ospite molto prestigioso, è stata europarlamentare italiana, consigliera regionale dell'Emilia-Romagna e vicepresidente di quella regione guidata da Stefano Bonaccini, dal 2022 deputata indipendente nelle liste del Partito Democratico e nel 2023 si è candidata alle primarie di quello stesso partito, vincendo la corsa per la segreteria con il 54% dei voti e diventando la prima donna, nonché la più giovane, alla guida del partito più grande e importante della sinistra italiana. Buongiorno e benvenuta ad Elly Schlein.
1: Buongiorno e grazie mille dell'invito.
0: No, grazie a lei di essere qui con noi, un grande prestigio, l'abbiamo cercata da tempo e siamo molto contenti di poter parlare con lei del periodo politico così, appassionato che stiamo vivendo. E lei sta conducendo in prima persona una campagna referendaria molto intensa, in parte sui contenuti della riforma costituzionale e in parte contro il governo e contro in questa che ormai si è trasformata in una vera e propria battaglia politica. Se vincesse il no, cioè la parte che lei promuove, chiederete le dimissioni di questo governo, segretaria?
1: No, lo batteremo alle prossime elezioni politiche. Noi stiamo affrontando questa campagna referendaria nel merito di questa riforma che riteniamo sbagliata e dannosa per il paese e per i cittadini.
0: Ma segretaria, anche il governo si è impegnato in prima linea, a parte il ministro della giustizia, ma la stessa presidente Meloni, sono fortemente a favore e ovviamente della riforma che loro stessi hanno proposto e hanno scritto. Come può un governo reggere ad un paese che gli vota contro? È chiaro che il governo avrebbe dei contraccolpi e cadrebbe.
1: Beh, chiaramente si indebolirebbe per essersi intestardito su una riforma sbagliata. Perché dico sbagliata? Perché questa non è una riforma della giustizia, cioè non tocca nemmeno uno dei problemi della giustizia italiana, cioè non rende più efficiente la giustizia italiana per i cittadini. Questo non lo dico soltanto io, lo dice anche il ministro Nordio che l'ha scritta sostanzialmente, cioè abbiamo una giustizia...
0: Che sì, dice no, il ministro Nordio, che non so quanto lei ascolti, però che si occupi di risolvere qualche problema della giustizia, magari nella maniera come lei ritiene sbagliata, ma non c'è dubbio, cioè va a separare i due CSM, a rendere lontani le funzioni di giudicanti e di inquirenti, qualcosa la tocca.
1: E questo non renderà più veloci i processi e non assumerà il personale che manca nei tribunali, né stabilizzerà i 12.000 precari della giustizia che il governo rischia di lasciare a casa da giugno. No, per questo le dico, da un punto di vista dell'efficienza della giustizia per i cittadini, lo stesso Nordio dice che questa riforma non incide. Poi ha ragione lei, questa riforma fa qualcosa, ma che cosa fa? Spacca e sorteggia il Consiglio Superiore della Magistratura. E in questo diminuisce l'indipendenza e l'autorevolezza di quell'organo, quindi diminuisce l'indipendenza della magistratura. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire indebolire il fatto che i giudici facciano rispettare un principio fondamentale della nostra Costituzione e del nostro ordinamento, cioè che la legge è uguale per tutti. Mi spiego, lei ha toccato un altro punto, prima ha detto però divide le carriere dei magistrati.
0: Gli organi di autogoverno. Sì.
1: Però su questo è intervenuta già la riforma Cartabia e oggi un giudice può diventare pubblico ministero o viceversa una sola volta nella sua intera carriera. Se andiamo a vedere in questi anni quanti giudici l'hanno fatto, sono tra i 20 e 30 all'anno su 9.000 magistrati, quindi lei capisce che è assurdo cambiare la Costituzione per il destino di 20 o 30 persone all'anno. Allora ci dobbiamo chiedere a cosa serva e a chi serva realmente questa riforma, e devo dirle che io sto facendo la campagna usando quello che dice il governo, non ho bisogno di usare altro. Lo stesso sottosegretario Mantovano ha detto che questa riforma serve a riequilibrare il rapporto tra la politica e la magistratura. La stessa Giorgia Meloni, devo dire, è stata ancora più chiara. Lei si ricorderà che a un certo punto la Corte dei Conti ha bloccato il progetto del ponte sullo stretto perché ha rilevato delle violazioni della legge. Ecco, la presidente Meloni, pochi minuti dopo, è uscita con un comunicato che diceva: adesso con la riforma costituzionale e con la riforma della Corte dei Conti mettiamo fine a questa intollerabile invadenza. Tradotto vuol dire: vi facciamo vedere chi comanda, perché l'idea di base di questa riforma, fatta da questo governo, è che chi vince le elezioni e prende un voto in più non debba essere giudicato alla stregua di tutti gli altri cittadini.
0: Segretaria. Probabilmente è vero che la Presidente del Consiglio e il Governo si stanno spendendo in prima persona per rendere la riforma non operativa e soprattutto per far vincere il fronte del no, però quella riforma, cioè parlando dal punto di vista meramente tecnico, cioè la riforma della divisione non poteva essere fatta con leggi ordinarie, perché la divisione non è tanto l'impossibilità di passaggio da una funzione all'altra, ma la riforma è la separazione degli organi di autogoverno che sono nella Costituzione, dunque per forza bisognava fare una riforma costituzionale volendo arrivare a quel principio, cioè separare gli organi di governo in maniera tale che uno non possa avere le evidenti connessioni politiche che ci sono quando si vota insieme, si sta nello stesso consesso. Al di là del fatto che questo possa essere bene o male, perché non mi voglio occupare di essere una parte della vicenda, però non poteva essere fatta se non con riforma costituzionale.
1: Però ci dobbiamo chiedere, questa separazione del CSM, questa spaccatura in due del CSM, che effetti avrà? Perché guardi, io le parlo dal punto di vista di una cultura solidamente garantista. Un CSM fatto di soli pubblici ministeri rischia di consegnare la categoria ad una autoreferenzialità, rischia di creare un super poliziotto che può disporre anche della polizia giudiziaria. Penso che sia di questo che si preoccupa il ministro Tajani, sostenitore della riforma, quando dice: poi dovremmo intervenire anche per togliere la disponibilità della polizia giudiziaria al pubblico ministero. Ma le faccio una domanda: il sorteggio non esiste da nessuna parte nel mondo, chi di noi affiderebbe un compito così delicato come quella di giudicare i giudici al sorteggio? Cioè, io mi chiedo, noi affideremmo il Parlamento a una rappresentanza sorteggiata? E che fine fa la garanzia di autorevolezza, di competenza? Ecco, questo CSM diviso e sorteggiato è senz'altro un organo più debole. Lei ha ragione, la Costituzione chiede che il CSM, prevede che il CSM sia l'organo di autogoverno della magistratura proprio per assicurarne l'indipendenza, ma oggi è eletto e rappresentativo e domani, se vincesse il sì, sarebbe diviso e sorteggiato.
0: È facile ricordarle cosa è successo quando lo eleggono e diversi scandali, ma non voglio fermarmi su questo. Le voglio chiedere invece, segretaria, cosa succederebbe, cosa succederà il 24 marzo se vincesse il fronte del sì. Lei è stata la front woman di fatto del fronte del no. Lei avrebbe perso in questo la leadership del centrosinistra, che attualmente è saldamente nelle sue mani, mi pare.
1: Noi andremo avanti e stiamo costruendo la nostra coalizione progressista che abbiamo riunito l'anno scorso in tutte le regioni che andavano al voto con le stesse forze alternative alla destra. Questa è una cosa che non succedeva da 20 anni, quindi noi andremo avanti con questo lavoro perché la nostra sfida contro il governo ce la giochiamo alle elezioni politiche che verranno nel 2027.
0: Ecco, ottima cosa che mi consente di farle una domanda. Ormai manca pochissimo alle prossime elezioni, dovrebbero essere poco più di un anno. Come si sceglierà il candidato premier di sinistra?
1: Le modalità le sceglieremo con il resto della coalizione. Ci sono diverse ipotesi, si può fare un accordo come lo fa la destra, cioè di dire che chi prende un voto in più alle elezioni esprime la guida, oppure si possono fare delle altre scelte come ad esempio le primarie di coalizione a cui ho già dato la mia disponibilità.
0: Senta, in questo le divisioni interne al suo partito, non solo nella questione del referendum, ma anche in quelle che hanno riguardato il voto in seno al Parlamento europeo sulle vicende ucraine, le brigate Picerno, per capirci e fare anche un sorriso, quanto contano?
1: In realtà su entrambi questi temi il voto del Partito Democratico nei rami del Parlamento è stato assolutamente compatto. Ci tengo a sottolineare che proprio su questa riforma costituzionale tutti i senatori e tutti i deputati hanno votato contro. Ne abbiamo discusso anche in una direzione nazionale e abbiamo votato in quella direzione nazionale e la votazione è finita 90-10. Quindi il partito è molto compatto nella contrarietà a questa riforma. Poi è chiaro, nei partiti democratici, che sono davvero democratici, c'è una maggioranza, ci sono delle minoranze, ma la linea del partito è soltanto una, è quella che abbiamo votato col 90% ed è di contrarietà a questa riforma e di massimo impegno in questo referendum per il no. Anche nelle occasioni, come da ultimo in questa settimana in Parlamento, di sostegno con ogni forma al popolo invaso criminalmente da Putin 4 anni fa, abbiamo votato insieme.
0: Senta, è proprio vero quello che lei diceva, lei ha preso un partito che era oggettivamente in difficoltà, gli ha ridato un'identità spostando nell'asse politico a sinistra e ha guadagnato consensi in tutte le competizioni elettorali e nelle quali ha guidato il Partito Democratico. Le chiedo però, so che è una domanda un po' più da politologo che da politico, ma lei è anche una raffinata analista, è vero che a sinistra, spostando l'asse a sinistra, si prendono più voti ma poi non si riesce a governare perché c'è bisogno proprio delle brigate PCR e di quei voti che stanno più al centro?
1: Guardi, io non ho mai messo veti nella costruzione della coalizione, penso che questa scelta testardamente unitaria sia stata premiata dai nostri elettori e sia uno dei motivi per cui questo partito, che dopo la sconfitta alle politiche del 2022 era arrivato al suo minimo storico nei sondaggi al 14%, siamo riusciti a fargli fare un balzo in avanti nei consensi fino al 24% delle europee e sono convinta che continueremo a crescere. La coalizione che abbiamo costruito nelle ultime regionali tiene dentro dal PD al Movimento 5 Stelle, all'Alleanza Verdi e Sinistra, ai moderati, tiene dentro forze politiche e anche civiche e così noi continueremo a lavorare perché abbiamo bisogno del contributo di tutte quelle forze politiche e sociali che vogliono un'alternativa a questa destra.
0: Le faccio l'ultima domanda su una battaglia, un'ultima battaglia di questi giorni che mi pare molto importante, quella sul congedo parentale paritario. Perché avete litigato con la maggioranza?
1: Ma no, non posso dire che abbiamo litigato, hanno deciso di affossare senza nemmeno discutere una proposta concreta che migliorerebbe la vita di milioni di famiglie italiane. Me la faccia spiegare in una frase. Oggi prego. I congedi sono di 5 mesi pagati all'80% per le madri e di solo 10 giorni facoltativi per i padri. Mi è capitato di incontrare diversi padri che un po' sottovoce mi dicevano: io avrei voluto chiederlo ma avevo timore di ripercussioni negative nella mia carriera in azienda rispetto a chi non lo chiede. C'è bisogno di un cambio culturale per sostenere concretamente le famiglie italiane. Noi proponiamo un congedo paritario di 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori. In questa strada sono andati altri paesi europei, penso alla Spagna che l'anno scorso è arrivata a 19 settimane pagate al 100% per entrambi i genitori. Non solo è un modo per sostenere le famiglie. Scusi, finisco su questo, non solo è un modo per sostenere le famiglie italiane e la crescita dei figli, ma è un modo anche per evitare questa discriminazione che ancora c'è sull'occupazione femminile. Le do solo questo dato, oggi se guardiamo alla differenza di quante donne e quanti uomini lavorano, la differenza è del 18%, ma se guardiamo a questa stessa differenza tra madri e padri di figli minori sale al 30% e in più è anche un modo per aiutare i padri a veder crescere i propri figli. Poi lei diceva il governo ha usato come scusa il fatto che servissero delle coperture diverse da quelle che noi abbiamo indicato, perché noi abbiamo indicato delle coperture. Se non erano d'accordo abbiamo dato anche disponibilità a sederci a un tavolo con loro per trovarne delle altre, ma non hanno voluto neanche fare questo. Quindi è chiaro che è stata solo una scusa per affossare una norma che cambierebbe la società e la cultura e sosterrebbe le famiglie italiane.
0: E su questo non possiamo che essere d'accordo, perché tutte le misure che vanno a vantaggio della famiglia e soprattutto della maternità vanno nella direzione di aiutare questo paese a crescere. Allora davvero ringrazio la segretaria Elly Schlein.
1: Vi ringrazio io, a presto e buon lavoro. Let's keep on dancing and moving together,
0: looking into each other's eyes. E torniamo in studio, sempre su Giornale Radio, sempre al punto G e sempre con Giuliano Guidabardi per parlare questa volta, e non possiamo ovviamente esimerci perché si avvicina il momento, di referendum, e cerchiamo di farlo però badando al centro della riforma e non alle altre polemiche politiche che ci interessano davvero molto poco, con questa Italia divisa come sempre in fazioni e in Guelfi e Ghibellini. Allora parliamo con un costituzionalista, un uomo politico, deputato per il Partito Democratico dal 2018 al 22, già senatore dal 2008 al 2013, è stato presidente della FUCI, della Federazione Universitaria dei Cattolici, dall'85 all'87 e dal 2003 è professore ordinario di diritto pubblico comparato a scienze politiche dell'Università La Sapienza di Roma, allievo del costituzionalista bolognese Barbera, professor Barbera, presidente emerito della Corte Costituzionale che abbiamo avuto ospite qui da noi un paio di settimane fa. Dirige il master in istituzioni parlamentari e siamo molto lieti di averlo qui con noi. Buongiorno e benvenuto al professor Stefano Ceccanti.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Professore, ovviamente la sua opinione è particolarmente interessante perché lei è sia un costituzionalista di fama, sia un uomo con una sensibilità politica a sinistra, parte dalla quale arriva l'idea che questo referendum possa essere un pericolo mortale per la Repubblica e sia il primo passo per la sottoposizione poi del potere dei pubblici ministeri, cioè della pubblica accusa sotto il governo, il tacco del governo. Così sarà così?
2: No, non sarà così, ora le spiego. Io con l'associazione Libertà Eguale, presieduta da Enrico Morando, abbiamo costituito un comitato che si chiama Libertà Eguale Sinistra del Sì, in cui anzitutto diciamo una cosa chiara, che noi politicamente ci collochiamo nella sinistra e quando ci sarà da votare per elezioni politiche saremo contro l'attuale maggioranza, ma votiamo sì a questa riforma perché in realtà è in continuità con il lavoro fatto negli anni precedenti, soprattutto nel 1999. Nel 99 i nostri parlamentari vararono una prima riforma costituzionale condivisa dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo. Se lo apriamo, cosa ci leggiamo? Che il giusto processo è tale quando il giudice è terzo e imparziale rispetto alle parti. Il pubblico ministero e l'avvocato hanno tante caratteristiche diverse, ma dal punto di vista del processo sono parti. Quindi, cosa ne deriva? Allora si poteva fare solo questa riforma che serviva a salvare alcuni principi in Costituzione perché tutti continuavano a comportarsi secondo la logica del vecchio processo inquisitorio, dove invece l'accusa e il giudice stavano dalla stessa parte perché impersonificavano lo Stato in un processo squilibrato contro la persona indagata. Però un po' tutti continuavano, nonostante il nuovo processo varato con legge ordinaria, a comportarsi con la logica inquisitoria, persino la Corte Costituzionale. E allora il Parlamento fece questa riforma per fissare i principi del giusto processo in Costituzione. Non si poté fare il secondo pezzo, che è quello di oggi. Se tu dici che il giudice è terzo e le altre due sono parti, anzitutto non ci può essere un unico consiglio superiore della magistratura dove io ho i giudici e quelli che accusano insieme. Perché con un unico consiglio superiore della magistratura io ho l'arbitro che va in ritiro con una squadra, mentre l'altra squadra non c'è, l'arbitro non è terzo. Cosa vuol dire concretamente? Che quando io ho un giudice delle indagini preliminari, un giudice dell'udienza preliminare, quello non se la sente di dire no quasi mai alle richieste del pubblico ministero, perché teme che poi ci possano essere conseguenze per lui nel consiglio superiore della magistratura dove c'è una presenza rilevante dei pubblici ministeri. Quindi se noi vogliamo davvero un giudice terzo, il posto dove sta il giudice non può essere un posto dove stanno anche i pubblici ministeri.
0: Professor Ceccanti,
2: devono essere due.
0: Sì. Separati. Vengo per punto alle principali obiezioni che vengono dai sostenitori del no, gliele faccio come domande e le dico: beh, si poteva fare questa riforma, si poteva realizzare senza modificare la Costituzione, si poteva fare con leggi ordinarie e poi, tra l'altro, le carriere sono già sostanzialmente separate.
2: Ma cioè, forse dobbiamo intenderci meglio. Separare le carriere vuol dire separare l'organo che gestisce le carriere, il Consiglio Superiore della Magistratura, altrimenti non è una separazione delle carriere. Il Consiglio Superiore della Magistratura sta in Costituzione, per trasformarlo da 1 a 2 bisogna intervenire sulla Costituzione. Questo è piuttosto banale. È vero che negli anni scorsi si sono resi più difficili i passaggi tra una carriera e l'altra, ma non è questo il punto. Io non mi fossilizzerei su questo. Se una persona ha fatto benissimo il pubblico ministero è equilibrata, se un avvocato anche ha fatto benissimo l'avvocato, io li potrei anche cooptare come giudici. Ma la cosa chiave è che quando un giudice giudica e magari dice di no a una richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio perché pensa che poi il cittadino sarebbe assolto, è inutile lasciarlo per anni in un processo in cui verrebbe assolto, e poi teme delle ripercussioni da un Consiglio Superiore della Magistratura che gestisce la sua carriera insieme a quelli di una parte. Quindi la separazione della carriera è dividere in due CSM.
0: Compresa. Veniamo ad altra obiezione. Si è scelto il sorteggio per depotenziare la magistratura, perché con il sorteggio è molto probabile che arrivino persone, non sicuramente arriveranno in maniera immediata le migliori, quelle scelte dai loro colleghi per questo motivo, mentre per la parte di rappresentanza del Consiglio Superiore affidata alla politica, lì si è scelto di non procedere col sorteggio.
2: No, dunque, allora, intendiamoci bene, il sorteggio c'è anche per la parte scelta dal Parlamento, seguendo il modello che c'è
0: in un elenco ristretto, dal Parlamento.
2: Sì, però dal Parlamento insieme maggioranza e opposizione con quorum tali che si devono negoziare, come accade oggi per il Consiglio Superiore della Magistratura odierna, in cui si fanno direttamente i nomi senza il sorteggio, come accade per i giudici costituzionali aggregati per decidere se il Presidente della Repubblica deve essere condannato per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Lì è esattamente così, cioè si fa una lista concordata tra maggioranza e opposizione di 45 persone e se ne estraggono 16, quindi ci si è basati su quel modello lì. Se quel modello va bene per un giudizio su alto tradimento attentato alla Costituzione, andrà bene per fare nomine e trasferimenti. Per quanto riguarda i magistrati, io avrei preferito un'altra soluzione, che erano i collegi uninominali, perché il problema è dell'indipendenza dei singoli giudici o accusatori rispetto alle correnti nazionali. Se io ho un sistema nazionale tutto fondato su correnti nazionali, questi dovranno rispondere in maniera troppo stringente alle correnti, la loro indipendenza nel valutare nomine e trasferimenti sarà minima. Io avrei preferito il collegio uninominale, ma quando andai a proporlo tutti i magistrati si opposero perché volevano comunque un sistema basato sulle correnti. E allora, rispetto a questo, io continuo a preferire il collegio uninominale, ma sulla scheda mi ritrovo il sorteggio, che è meglio del sistema attuale in cui sono troppo dipendenti dalle correnti.
0: E invece veniamo all'altra questione che le chiedo, ma per me è un mistero. Si dice che si sottrae il pubblico ministero alla cultura della giurisdizione. Io già non ho capito cosa voglia dire, però il professore è lei.
2: No, ma il problema è questo. Il processo inquisitorio vede da una parte chi giudica e chi accusa insieme, perché lo Stato non può avere un pluralismo dentro l'ordine giudiziario. È un modello squilibrato in cui l'arbitro sta insieme a una parte e viene accettato come male minore che ci sia un avvocato per la persona indagata o imputata. Il processo accusatorio è una logica diversa che richiede un equilibrio. E come è scritto nell'articolo 111, il pubblico ministero è una parte, non è come un giudice. Il giudice è giudice terzo. Questa storia, cultura e giurisdizione, è una cosa arcaica pensata per il processo inquisitorio, che oggi non va più bene. Se si vuol dire che tutti si debbono tenere alla Costituzione, va benissimo, ma secondo la Costituzione già vigente, articolo 111, il pubblico ministero è una parte come l'avvocato. Poi ha tante caratteristiche diverse, ma una parte come l'avvocato. Qui il problema di fondo è che alcuni pubblici ministeri non hanno mai accettato l'articolo 111 e quindi essere pensati come una parte. Ma questo è il processo accusatorio.
0: Ed eccoci qua, ci fermiamo solo qualche secondo, un po' di suggerimenti commerciali e torniamo perché c'è il rush finale del punto G.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 28 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio.

0: E rieccoci con altre due preziose interviste, Stefania Craxi e Marco Minniti. Siete nuovamente collegati con l'approfondimento della domenica con il punto G e con Giuliano Guidabardi e ovviamente parliamo di guerra, di questa incredibile, anche se tanto annunciata, nuova guerra tra Israele, Stati Uniti e Repubblica Islamica dell'Iran. Lo facciamo con la presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, senatrice di Forza Italia, è stata sottosegretaria di Stato al Ministero degli Affari Esteri e deputato dal 2006 al 2013, nonché presidente dell'Associazione Riformista Italiani. Buongiorno e benvenuta la presidente Stefania Craxi.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, grazie presidente di essere con noi e di aiutarci a orientarci un po' in questa, dicevo, strana guerra. Dico strana perché non avremmo pensato, dopo i colloqui che si stavano portando avanti, pare con risultati, a quanto avevano detto le due delegazioni, in qualche modo soddisfacenti, che ci fosse una così forte accelerazione. Ma senta, secondo il suo punto di vista, secondo l'osservatorio che lei ha da presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, gli Stati Uniti e Israele hanno fatto bene i loro conti?
1: Ma intanto vorrei dire una cosa: noi stiamo attraversando il periodo più gravido di pericoli per l'umanità della Seconda Guerra Mondiale. In realtà l'Occidente entra in guerra il 24 febbraio del 2022, perché i due conflitti sono correlati, gli attori che si stanno confrontando sono gli stessi. Il 7 ottobre scoppia la guerra in Medio Oriente, dopo l'eccidio perpetrato da Hamas e il conseguente attacco da parte di tutti quelli che si definiscono proxy iraniani a Israele, da Hezbollah alle milizie irachene,
0: Hamas, eccetera. Sì.
1: Esattamente. Allora, pronunciamo quella parola che in Occidente si fa fatica a pronunciare: siamo in guerra. Allora, certamente questo conflitto è pieno di incognite, noi ci troviamo in un periodo in cui a farla da padrone è l'hard power, quindi la forza e la forza militare. Ci piace questo scenario? Indubbiamente no. Però è la realtà con cui occorre fare i conti e io mi faccio delle domande. Credo che siano argomenti che vanno tolti dall'abbraccio delle tifoserie, bisogna provare a ragionare. Allora, in questi anni noi abbiamo assistito all'impotenza dei grandi organismi sovranazionali, l'ONU in testa, che non hanno saputo né dirimere i conflitti e neanche salvaguardare quei popoli che hanno subito il giogo pesante di dittature spietate, crudeli, sanguinarie. Allora mi chiedo, che cosa deve fare l'Occidente? Voltarsi dall'altra parte? Allora, questo non significa
0: senatrice,
1: che dobbiamo... No, mi faccio finire. Questo non significa...
0: Sì, prego.
1: Che noi ci dobbiamo arrendere alla legge del più forte. Noi dobbiamo sicuramente rafforzare gli argini del confronto, del dialogo, rafforzare i sistemi multilaterali, ma non è che si fa dall'oggi al domani. Il famoso diritto internazionale è un guscio vuoto, non da oggi. Ricordo che
0: aspetti,
1: Obama,
0: presidente, perché io la faccio volentieri parlare, però sta mettendo tanta di quella carne al fuoco che poi rischiamo
1: ragione,
0: di fare
1: ragione.
0: Un arrosto con parti cotte e parti crude. Veniamo intanto alla sua prima definizione, che è quella di Occidente. Io la seguirei molto volentieri, però ho difficoltà di comprensione, nel senso che quando lei mi dice Occidente io dovrei pensare a tutto quello che sta ad ovest della cortina di ferro, però vedo della ex cortina di ferro, vedo un panorama molto frastagliato. Intanto io non riesco, non so se lei ce la faccia, ma glielo chiedo, a mettere nella stessa visione e nello stesso punto di vista gli Stati Uniti dopo la gestione di Donald Trump nell'ultimo anno, dal 2025 a questo mese di marzo, con gli interessi dell'Europa. Quindi dire Occidente, però mi pare che sia un matrimonio nel quale perlomeno uno dei due coniugi se n'è andato di casa. La prima questione, intanto le chiedo su questo.
1: Sì, ma io non sono d'accordo con lei. L'America rimane una grande democrazia, Trump non è un uomo solo al comando, abbiamo visto da partire dal Congresso fino alla Corte Costituzionale che ad alcune azioni di Trump ci sono state delle reazioni. Credo che comunque Stati Uniti ed Europa siano le due gambe del mondo libero e noi faremo un grande errore se pensassimo di rompere l'Occidente, che è un'alleanza innanzitutto valoriale, e faremo un grande errore se pensassimo a un'Europa solitaria, perché rimarrebbe un'Europa debole e indifesa. Quindi noi dobbiamo continuare pervicacemente a coltivare il rapporto transatlantico e a difenderlo anche dalle nemici che sono sia all'interno dell'America sia all'interno dell'Europa.
0: Poi, all'interno a capo dell'America. Poi, cioè, è Trump, mi perdoni Presidente, però c'è un atteggiamento in cui ha cominciato ad esporre una dottrina per la quale l'Europa è un'Europa di parassiti che vivono sulle spalle degli Stati Uniti per la difesa e a chiedere un aumento delle spese militari, poi la politica dei dazi, poi ora che la società americana sia con Trump. Lo vedremo nelle elezioni di medio termine, però già le decisioni della Corte Suprema, quelle di gran parte dell'establishment, non sembrano andare propriamente in quella direzione, ma non è questo quello su cui volevo portare l'attenzione, è sul fatto che noi, se rimaniamo sotto l'ombrello dell'America, non siamo nelle condizioni di poter essere la seconda gamba, ma siamo nelle condizioni di essere schiacciati da, e lo dico ad una antica democratica che ben conosce il significato della politica, di un uomo che sta sovvertendo il nostro concetto di democrazia, perché si sta affermando un concetto secondo il quale una volta vinte le elezioni non ci sono ostacoli al potere esecutivo se non quello che sarà poi rappresentato dalle successive elezioni. E questo a lei sembra che sia uno dei valori occidentali?
1: Noi dobbiamo smetterla di finanziare l'alleanza NATO. Perché i nostri alleati non se ne curano e vivono alle nostre spalle? Sa chi l'ha detto? JFK Kennedy.
0: Riferirei 60 anni dopo, una differenza di condizioni geopolitiche e anche di condizioni del finanziamento della NATO negli anni 60 in cui operava Kennedy.
1: Ma la richiesta è sempre quella. Scusi, sa. Dopodiché, per carità, io non i toni di Trump sono

0: paese e ripeto, ce lo chiedono gli americani dai tempi di Eisenhower, ma abbiamo anche bisogno che voi mettiate testa, sforzi e attenzione ai quadranti più di vostro interesse. Questo ci dicono gli americani, lo fanno in
1: e nel frattempo ci prendiamo la Groenlandia.
0: Però noi abbiamo fatto, ma non hanno preso la Groenlandia? Allora noi
1: ci hanno provato? Verità,
0: ma non ci hanno provato affatto. Allora,
1: beh, senatrice,
0: l'hanno presa la Groenlandia? Qualcuno ha invaso la Groenlandia? Domando.
1: Senatrice, ci sono delle dichiarazioni non mie che conto quanto il 2 di picche a briscola, ma del presidente degli Stati Uniti che ha detto che l'avrebbero presa letteralmente by hook or by crook, volente o nolente. Sono dichiarazioni alle quali non...
0: Visto che lei è così attento alle dichiarazioni, mi auguro che lei abbia anche letto il documento fatto da tutti i paesi europei dicendo la Groenlandia è Europa perché fa parte della Danimarca, quindi nessuna invasione della Groenlandia.
1: E infatti si è fermato proprio perché... Ne parlo perché l'ho letto con attenzione, come lei immagina, l'ho letto con attenzione e vedo che non c'è proprio una situazione di comunanza di intenti, una situazione soprattutto di comunanza di intendere la democrazia. Vedo da una parte l'Europa nella quale io continuo a riconoscermi e vedo anche lei un po' meno gli Stati Uniti.
0: Allora, l'ha detto anche il Papa. Bisogna continuare a coltivare il rapporto transatlantico. Se noi non pensiamo a un'Europa debole e isolata, un vaso di coccio tra vasi di ferro. Rompere l'Occidente sarebbe un errore drammatico. Quindi io le dichiarazioni le ascolto tutte, qualcuna cambia molto spesso, per esempio quelle di Trump, però vogliamo parlare di quello che ha detto Rubio recentemente. L'alleanza transatlantica non è in discussione, ma non da parte dell'Europa, non è in discussione neanche da parte dell'America, che rimane una grande democrazia, insisto su questo tema. Dopodiché lei mi ha parlato anche dei dazi, benissimo, siamo così occupati ad attaccare Trump che non ci siamo accorti che la Cina in questi anni, in violazione di qualsiasi regola del commercio internazionale, ha portato un attacco pesantissimo al commercio dell'Occidente, pesantissimo, facendo dumping sulle nostre aziende, utilizzando meccanismi scorretti dal punto di vista del commercio. Allora, io penso che, come dire, ci sia un po' una posizione preventiva ideologica anti-americana che va corretta, se posso dire la mia. Dopodiché, le ripeto, noi è giusto che difendiamo il diritto internazionale, però anche qua non a fasi alterne. Ricordo
1: no,
0: Obama,
1: veda, sul diritto internazionale sono proprio d'accordo con lei invece.
0: Perché mi fa parlare però,
1: Senatrice, lo sai che qui da noi lei parla sempre e molto volentieri, anzi la ringraziamo per questo, ma ci mancherebbe che non la faccia finire tutt'altro. Però mi consente
0: allora
1: anche di provocarla
0: dire,
1: un po'.
0: Non possiamo, come dire, difendere il diritto internazionale una volta sì e una volta no. Vorrei ricordare che Obama, che aveva chiesto e aveva avuto un diniego da parte del Congresso, bombarda ugualmente la Libia. Quella volta lì Obama non ha violato il diritto internazionale e nessuno ha fatto un fiato. Allora, Clinton, quando non ottiene l'autorizzazione dell'ONU a bombardare nella guerra del Kosovo, lo fa utilizzando le basi italiane e noi stessi abbiamo violato il diritto internazionale bombardando la Serbia. Scusi, io sono d'accordo di difendere il diritto internazionale, ma intanto va difeso sempre. Il diritto internazionale come si fa in modo che non sia un guscio vuoto? Riscrivendo le regole di funzionamento dei grandi organismi sovranazionali, l'ONU in testa. Ed è una cosa su cui si sono sempre opposti le grandi autocrazie, Russia e Cina per primi, e a dirla tutta anche qualche paese europeo.
1: Guarda, io su questo il diritto internazionale non l'avevo citato perché sono totalmente nell'incapacità di comprendere l'attuale dibattito sul diritto internazionale, posto che è un diritto totalmente pattizio, un po' come le promesse di fedeltà in amore valgono finché valgono. Il diritto internazionale vale fino a quando gli stati e gli organismi che hanno deciso di aderire decidono di rispettarne le regole, dopodiché ovviamente non c'è nessuna autorità dotata di forza cogente in grado di far rispettare le regole che sarebbero state violate. Quindi io quel riferimento non l'ho fatto perché ho difficoltà a comprendere la categoria e vedo che siamo nella stessa difficoltà e me ne compiaccio. Le chiedo per

0: Però, Presidente, in quanto Presidente della Commissione Esteri, quale sarà, secondo lei, l'atteggiamento del governo prima del Parlamento a seguire sulla richiesta molto probabile che arriverà dagli Stati Uniti di concedere l'appoggio per la prosecuzione delle operazioni militari in Iran?
1: Ma se allora, intanto per il momento questa richiesta non è arrivata. Se chiede la mia opinione, io sono dell'opinione che noi le basi, come abbiamo fatto altre volte in violazione del diritto internazionale, noi le basi le dobbiamo mettere a disposizione. Io credo che, ripeto, mi faccio delle domande, per carità, ma dovremmo voltarci dall'altra parte rispetto al massacro della popolazione iraniana che chiede semplicemente un diritto ad avere un futuro migliore? Ci sono morti di serie A e morti di serie B. Ricordo che l'Iran in poche settimane ha fatto 50.000 morti. Credo che abbiano diritto ad altro rispetto a una polemica politica spesso usata in favore di propaganda.
0: E avverrà ovviamente, se dovesse avvenire, con il precedente conforto dell'autorizzazione parlamentare.
1: Certo, assolutamente sì. Qualsiasi passaggio verrà riportato in Parlamento, anche semplicemente la fornitura di armi difensive, stiamo parlando dei sistemi che dovrebbero essere inviati ai paesi del Golfo per difendersi dagli attacchi missilistici, avrà un passaggio parlamentare, indubbiamente.
0: Bene, molte grazie alla senatrice, anzi alla presidente Stefania Craxi per essere stata con noi.
1: Grazie, buona giornata.

0: E rieccoci, torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare al punto G, con Giuliano Guidabardi al microfono, e continuiamo a parlare della trama dell'energia dietro la geopolitica che si agita e che si muove in maniera così convulsa in questi ultimi mesi. Ne parliamo con una persona davvero molto informata, il presidente della Medor Italian Foundation, un uomo politico peraltro con esperienza davvero ultra ventennale in tema di sicurezza e difesa. È stato ministro dell'interno nel governo Gentiloni, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con D'Alema, D'Alema 1 e 2, sottosegretario di Stato della Difesa con l'Amato 2, nonché vice ministro dell'Interno con Prodi e sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai servizi segreti nel governo Letta e nel governo Renzi. Buongiorno e benvenuto al presidente Marco Minniti.
1: Buongiorno a voi, eccomi.
0: Presidente, allora parliamo all'indomani dell'importante conferenza italo-araba che si è chiusa ieri ad Addis Abeba. La politica di questo periodo è soprattutto politica che va alla ricerca dell'energia. C'è un legame pressoché indissolubile tra progresso e capacità energetica. Come ci stiamo muovendo nell'approvvigionamento di nuove fonti di energia e di indipendenza energetica, soprattutto in un periodo in cui abbiamo visto con il blocco dello stretto di Hormuz durante questa guerra che l'energia è vitale?
1: Ma noi ci siamo mossi con una capacità di diversificazione molto importante. Non dimentichiamoci mai che prima dell'invasione russa dell'Ucraina l'Italia, come una parte importante dell'Europa, aveva una forte dipendenza dalla Russia. L'Italia è stata capace di uscire da quella dipendenza diversificando e costruendo un rapporto molto importante con il Mediterraneo allargato, che già c'era, con i paesi del Golfo, ma soprattutto il punto cruciale è stato con l'Africa. In questo ambito si è costruita una capacità autonoma dell'Italia che conta attraverso un'alleanza con paesi africani molto importanti, al punto tale che l'Italia può legittimamente aspirare ad essere un hub energetico per quanto riguarda lo scenario internazionale più ampio, sapendo tuttavia che le vicende di questi giorni, il blocco di Hormuz, hanno dimostrato quanto sia fragile il sistema energetico mondiale e quanto il sistema energetico mondiale debba contare sulla libertà dell'uso dei cosiddetti choke points, i colli di bottiglia. Hormuz è un choke point, e da questo punto di vista l'idea di poter contare su comunicazioni e sul trasferimento di energia che avvengono attraverso condutture e non attraverso la navigazione costituisce un'alternativa alla idea che qualcuno può avere di soffocare le economie mondiali attraverso i colli di bottiglia. Non dimentichiamoci mai che questa era un'aspirazione che in questo campo ha messo in campo l'Iran, ma che qualche anno fa era stata messa in campo da Islamic State. Il suo obiettivo era appunto quello: soffochiamo l'Occidente attraverso i colli di bottiglia.
0: Non che con oleodotti o gasdotti la questione possa essere troppo più semplice, basta ricordare quello che è avvenuto con il Nord Stream, sono sempre vie di comunicazione che possono essere facilmente minate.
1: Assolutamente sì, ma possono anche essere più facilmente controllate. Naturalmente è evidente che noi dovremmo cercare di comprendere quali sono le ragioni che hanno portato a questa radicale incertezza che sta attraversando il mondo, e potremmo dirla così più facilmente. E vede, noi abbiamo un vecchio ordine mondiale che è collassato negli anni scorsi. Nel momento in cui abbiamo avuto contemporaneamente due guerre, una nel cuore dell'Europa, l'Ucraina, un'altra nel cuore del Mediterraneo, è evidente che un vecchio ordine mondiale è finito. Questa vicenda anche dell'Iran sta dentro questo scenario particolarmente tumultuoso. Dobbiamo pensare che accanto all'iniziativa militare dobbiamo avere la visione di costruire un nuovo ordine mondiale, e con la consapevolezza che questo nuovo ordine mondiale non sarà possibile costruirlo senza il sud del mondo. Per questo è molto importante il rapporto con l'Africa, è molto importante il rapporto con i paesi arabi, e per questo è molto importante comprendere che c'è bisogno che il conflitto con l'Iran possa andare rapidamente a una de-escalation. Lo dice uno che nostalgia per la morte di un sanguinario dittatore che opprimeva e uccideva il suo popolo in nome di Dio.
0: Ma per meglio comprendere, come lei giustamente cercava di dire, le ragioni profonde di questo conflitto, è un caso che le due iniziative militari degli Stati Uniti, le ultime due iniziative militari della presidenza Trump, siano la prima nei confronti del Venezuela, con quella specie di strano raid che ha portato via il presidente Maduro, probabilmente in accordo con parte del governo, visto che poi tutto il resto del governo Maduro è rimasto al suo posto, e l'altro vada in Iran, e sono il Venezuela e l'Iran il primo e il secondo dei fornitori dell'energia della Cina?
1: Sì, non c'è dubbio. D'altro canto il Presidente degli Stati Uniti l'ha detto chiaramente, parlando del Venezuela, che il tema del petrolio per gli Stati Uniti era particolarmente centrale ed importante. Sull'Iran c'è anche questo sullo sfondo, sapendo tuttavia che non è soltanto il petrolio, c'è il grande tema del nucleare, c'è il tema dei missili balistici, e sapendo tuttavia che tra il Venezuela e l'Iran c'è una differenza profonda. Il Venezuela era un'autocrazia, l'Iran è una teocrazia. C'è una differenza molto profonda, perché mentre le autocrazie possono essere, tra virgolette, rovesciate, magari in continuità anche con il passato, le teocrazie sono quanto di più complicato per costruire un nuovo progetto di governo di quel paese, sapendo che in questo momento noi abbiamo di fronte una struttura che, sia pur colpita durissimamente, non dà un segno di cedimento interno.
0: Grazie al presidente Marco Minniti, che è stato nostro ospite. Grazie presidente.
1: Grazie a voi.
0: E così come veloce va il tempo, veloce è andata anche questa puntata del Meglio del Punto G. Noi ci fermiamo, ma ovviamente torniamo con il Meglio del Punto G al microfono, con Giuliano Guidabardi che vi saluta e vi invita a rimanere sempre sintonizzati e collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camu Gin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camu Gin responsabilmente.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E allora bentrovati, benvenuti all'appuntamento con Soul Kitchen, una puntata a cui tengo particolarmente. Lapo De Carlo, che sono io, Elisa Gabrini, che non la sentite ancora, non la vedete, un giorno forse la sentirete, e in una puntata, dicevo, a cui tengo tantissimo perché è una puntata speciale dedicata agli UFO, ai film con gli alieni. Ma siccome la fantascienza è suddivisa in diverse categorie, perché è una, diciamo, è molto vasta nella sua proposta, e il cinema ha spesso proposto, ha spesso offerto dei film dove gli alieni arrivano sulla Terra, ne sono appena usciti due, tra le altre cose, neanche a farlo apposta, sui canali di Netflix e Prime Video, con insomma protagonisti vari. Però noi oggi ne approfittiamo, e sta per uscire tra l'altro un nuovo film di Steven Spielberg dedicato al tema degli alieni, per cui noi ne approfittiamo per andare a fare una carrellata, ma soprattutto per andare a raccontare che cosa c'è di vero realmente, se qualcosa di vero è possibile andare a ricostruirlo attraverso il cinema, che ha proposto delle suggestioni notevoli, affondate anche su alcune convinzioni, su alcuni documenti che sono trapelati e su misteri che rimarranno tali a lungo, anche se ogni presidente degli Stati Uniti, dai tempi di Jimmy Carter ad oggi, passando per Obama fino allo stesso Trump, ogni volta promette, e non mantiene mai, neanche Trump ovviamente, di svelare l'arcano, di rivelare tutta una serie di file segreti, che poi file rimangono, tanto più che c'è X-File, che è stata una serie televisiva importantissima, che è diventata anche un film, di cui oggi appunto parleremo. Allora, andiamo subito a partire con il primo film della giornata, e in questo speciale UFO noi vogliamo partire da un film, un cult di John Carpenter, in cui gli alieni hanno già preso il controllo politico ed economico del pianeta, camuffandosi da esseri umani. È ovviamente è un film metafora, ma che molti di voi, sono abbastanza certo, mentre stanno ascoltando le mie parole, diranno: e beh, come non c'è niente di nuovo, è quello che sta accadendo. Beh, può darsi. Ad ogni modo, è un film di John Carpenter, mi hanno detto, che si chiama Essi vivono, ed è diventato un cult, abbiamo parlato recentemente, ed è proprio un cult movie, ecco perché fa parte delle due categorie. Ebbene, cosa fanno gli alieni? Usano da esseri umani dei messaggi subliminari attraverso i media per mantenere la popolazione sottomessa e consumista, no? Più metafora di così. E noi andiamo ad ascoltare qui proprio un estratto del film, ed è proprio una parte anche rivelatrice, sentiamo.
2: Questi segnali sono visibili anche da quelli che non sanno vedere, e la nostra mente viene penetrata da questi messaggi che ci accerchiano, il cui unico scopo
3: Ehi.
2: È quello di evitarci di vedere il disordine e la depressione.
3: Problemi per strada? No, l'abbiamo fatta franca. La città è brulica di poliziotti che ci stanno cercando. La maggior parte sono umani. Gli hanno detto che siamo comunisti che vogliono sovvertire il governo. Parecchi si stanno arruolando per questo. Quelli commerciano ricchezza, potere.
4: Vuoi dire che la gente si unisce a loro?
3: Sì, il gioco è quello di corromperci. I nostri conti bancari crescono notevolmente. Cominciamo a comprare case nuove, auto nuove. Perfetto, non è vero? Fanno di tutto per arricchirci.
2: Respiriamo diossina e biossido di zolfo. Usano erbicidi per defoliare i nostri boschi, causando la morte degli animali e la nascita di bambini deformi. Scaricano nelle nostre acque bifenile policlorurato, rendendo impossibile la pesca, e non si conosce ancora nessun metodo per eliminare...
3: Perché vogliono tutto questo? Perché sono qui?
5: Semplice. È il loro sporco gioco. Sono liberi imprenditori. La Terra è solamente un altro pianeta. Il loro terzo mondo.
2: Scambio tra ossigeno e anidride carbonica, di vitale importanza per il mantenimento delle catene alimentari. Ci stanno utilizzando come cavie per i loro fertilizzanti, e quando non gli serviremo più ci bruceranno come scorie e ci elimineranno. Non condannatevi da soli, non ostinatevi a ignorare.
1: Questo dunque è la sequenza un po' che rivela, no? Un po' l'arcano tra la fantascienza e la fantapolitica, no? Essi vivono, fin del 1988, visionario come molti dei film di John Carpenter, che con insomma tanti film ha dato anche una visione estremamente condivisa di ciò che noi pensiamo della realtà. Veniamo ad un altro film che anche qui, se vogliamo, una metafora, District 9, un film del 2009, e con uno scenario diverso, in cui gli alieni non hanno conquistatori, non sono conquistatori, diciamo, attivi. È un film diverso da tutti gli altri, perché in realtà gli alieni qui sono dei profughi. Sono profughi spaziali arrivati sulla Terra, confinati in un campo a Johannesburg, quindi in Sudafrica, e non come sempre negli Stati Uniti, perché ormai in ogni film da me che si rispetti, gli alieni dove vanno? Stati Uniti, sempre. Non è che vanno in Italia, in Francia, in India, no, Stati Uniti. E d'altro canto la stragrande maggioranza dei film sono americani, e che cosa ci aspettiamo? È normale che sia anche così. Però in questo caso la scelta di mandarli a Johannesburg, sottomessi al controllo burocratico e militare degli esseri umani, ecco, ribaltando un po' anche il classico diciamo metro dell'invasione, qui c'è l'inizio con la descrizione dell'arrivo dell'astronave sulla città di Johannesburg.
6: Tra la sorpresa generale, la nave non si fermò su Manhattan o su Washington o su Chicago, ma procedette fino a fermarsi esattamente sulla città di Johannesburg. Restò lì sospesa per 3 mesi, solo che nessuno poteva entrare. E così, dopo attente valutazioni, decisero che la cosa migliore da fare era entrare fisicamente all'interno.
7: Impossibile, non riesco neanche a capirlo.
8: Allora, qui serve una trivella, roba del genere.
9: Beh, eravamo a un passo dal primo contatto. Il mondo stava a guardare.
8: Hai più luce?
9: Aspettandosi, non so cosa. Musica dal cielo e bagliori accecanti.
8: C'è parecchia umidità. Procediamo lentamente. Oh mio Dio.
1: Ecco, questo era District 9, film di Neil Blomkamp, in una produzione addirittura con 4 paesi coinvolti, tra cui anche gli Stati Uniti. Ma c'era anche la Nuova Zelanda, il Canada e il Sudafrica, dove appunto è stato scelto di girare il film. Veniamo invece adesso a un gioiello di cui anche recentemente vi ho parlato, ma questo non può non essere menzionato, cioè Nope. Film del 2022, diciamo una specie di fanta horror, ma più fanta che horror, diretto da Jordan Peele, che esplora il tema dello spettacolo e dello sguardo. Una trama che segue la vicenda di 2 fratelli proprietari di un ranch in California che tentano di catturare immagini di un misterioso UFO. Noi lo capiamo dopo che è un UFO. In realtà all'inizio dici: ma cos'è che si vede nel cielo? E che in realtà si rivela essere una sorta di creatura predatoria, ma non nella modalità che voi pensate. Non c'è il mostro, è qualcosa di più sinistro, di più ambiguo, di nascosto, di invisibile. Si capisce che l'ho amato tantissimo questo film. E che cosa succede? Che questi 2 fratelli, QJ e Dan Ivoud, cercano di filmare questo oggetto volante non identificato per ottenere anche fama e denaro, salvando la loro attività di addestramento cavalli. Ecco, però l'UFO non è una classica astronave e agisce come una creatura vivente con un comportamento per l'appunto predatorio. Per questo motivo il film diventa sempre più intrigante. Anche alcune sequenze per me rimangono nella storia. E noi andiamo a sentire adesso proprio un estratto di Nope.
10: Che cosa hai visto?
11: Era grande.
10: Quanto grande?
11: Molto.
10: Che aspetto aveva?
11: Non lo so. Era veloce. Troppo veloce. Silenzioso per un aereo.
10: OJ, stai dicendo per caso quello che penso?
1: Ecco, questa è soltanto una parte naturalmente del film, ovviamente, però già rivelatrice, molto breve, e quindi potete capire. Però adesso io voglio andare a farvi ascoltare un altro film, e in questo caso sono 2 film, e sto parlando di Ultimatum alla Terra. Dico 2 film perché noi andremo ad ascoltare quello con la, diciamo, edizione più vecchia e quella invece più recente. Il primo, Ultimatum alla Terra, racconta di un'astronave che per l'appunto atterra a Washington, te neanche a Washington, capitale degli Stati Uniti, e dici: ma perché? Beh, questo disco volante, stiamo parlando di un film degli anni 50, ha un essere diciamo che esce da questa astronave, uno strano essere ma dall'aspetto umano, e fa un gesto, c'è un soldato che fa un gesto intempestivo e che spara addosso allo sconosciuto, provocando l'intervento di un automa metallico uscito a sua volta dal cosiddetto disco volante, come venivano chiamati una volta gli UFO. Un raggio misterioso proveniente dall'automa provoca la disintegrazione totale delle armi dei soldati presenti. Lo sconosciuto, che risponde al nome di Klaatu, viene ferito, ma viene portato in un ospedale. C'è un po' di ingenuità nella ricostruzione del film, chiaramente. Lui vorrebbe conferire con i capi di tutti gli stati, ma visto che non riesce, sfugge alla sorveglianza e si presenta sotto falso nome ad una pensione familiare. Qui fa amicizia con una giovane vedova di guerra, Helen, e con suo figlio Bobby. E con l'aiuto di Bobby, Clatou riesce ad avvicinare un professore, il professor Barnard, al quale dichiara di essere l'autore di un messaggio per gli abitanti della Terra. Tra l'altro c'è una fase famosissima che per 30-40 anni è andata avanti, Clatou, che era il nome, Balata Nikto, che è stato un mantra e praticamente un tormentone, è andato avanti per anni. Io mi ricordo mio padre fa, Lapo, cosa? Clatou, Balata Nikto, io non capivo cosa stai dicendo. Poi vidi Ultimatum alla Terra e compresi. Adesso andiamo a sentire l'estratto di questo film, del primo film, e poi dopo sentiremo invece il secondo. Sentiamo.
12: Io sono venuto qui per dirvi questo. A noi non importa quello che fate nel vostro pianeta, ma se tentaste di estendere le vostre violenze, questa vostra terra verrebbe ridotta ad un mucchio di cenere. Potete scegliere: unirvi a noi e vivere in pace, o seguitare sulla strada in cui siete e venire annullati. Aspetteremo una risposta. La decisione spetta a voi.
1: Ecco, questo è la sequenza, ovviamente quella voce stentorea che dell'alieno che parla alla Terra, ed era anche qui una metafora straordinaria: basta con le guerre, altrimenti arrivano gli alieni, ci sistemano tutti. Il film ha avuto un seguito anni dopo, il film è con Keanu Reeves che fa la parte dell'alieno, Clatou, e con Jennifer Connelly, che insomma è la scienziata Ellen Benson, che fa appunto la controparte umana. E qui andiamo ad ascoltare un altro estratto molto interessante, sentiamo.
13: Devo sapere che cosa succede.
14: Questo pianeta sta morendo. Ed è la razza umana che lo sta uccidendo.
13: E tu sei venuto ad aiutarci?
14: No, non proprio.
13: Ma non hai detto che ci volevi salvare?
14: Ho detto che ero qui per salvare la Terra.
13: Sei venuto per salvare la Terra? Da noi. Sei venuto per salvare la Terra? Da noi.
14: Non possiamo rischiare la vita di questo pianeta per il bene di una sola specie.
13: Stai scherzando?
14: Se la Terra muore, voi morite. Se voi morite, la Terra sopravvive. Ci sono pochi pianeti nel cosmo che sono capaci di accogliere forme di vita complesse.
13: Non potete farci questo.
14: Non possiamo permetterci di perderne uno.
13: Voi non ci conoscete. Possiamo correggere i nostri sbagli.
14: Vi abbiamo osservato, aspettando, sperando che cambiaste. Siete al punto di non ritorno, dobbiamo agire.
13: Ti prego.
14: Rimedieremo ai vostri danni e daremo modo alla Terra di ricominciare.
13: No, non farlo. Ti prego, dacci un'altra occasione. Possiamo cambiare.
14: La decisione è presa. La procedura è cominciata.
13: Oddio.
1: Ecco, questa è la sequenza, è certamente un po' inquietante, e ovviamente finirà davvero così? Beh, basta vedere Ultimatum alla Terra, che è stato un seguito non fortunatissimo, non meraviglioso, ma si può vedere, mentre il primo Ultimatum alla Terra rimane un caposaldo, un capolavoro del cinema di genere, del cinema di fantascienza, in modo particolare in un periodo storico in cui di film di fantascienza ne uscivano a milioni. E per esempio l'astronave del dottor Quatermass, il dottor Quatermass era diventato quasi un franchise a parte. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, ascolteremo più canzoni nel corso della puntata dedicate al tema della fantascienza, una canzone dei Genesis, una perla nascosta del periodo di Phil Collins, e che racconta di un uomo rapito dagli alieni, un tema di cronaca ricorrente, un uomo che viene trasportato in un mondo fantastico, un vero paradiso, ma al suo ritorno non può raccontare nessuno di quello che ha visto. La canzone si chiama Keep It Dark.

0: E allora Soul Kitchen, speciale UFO, il film sugli UFO, approfittando anche del fatto che la nostra rivista gemella Cosmo, che tra l'altro avrà un ospite tra pochi minuti che interverrà con noi per raccontarci di questo, con l'ospite Antonio Locampo, e stiamo affrontando poi il tema della fantascienza e degli UFO. Ora, la fantascienza si è occupata spesso di questo tema in un modo anche divertente, singolare. Tra l'altro c'è in questo momento un film che è uscito, che vedete su Netflix, che si chiama War Machine, e che è un film divertente, se vogliamo molto militaresco, estremamente militaresco, action, però si fa vedere ed è molto gustoso, perché ovviamente il protagonista è straordinario, perché stiamo parlando di quello che poi è uno dei protagonisti di questa ultima fase dei film che escono su Netflix, Prime Video, che andrà anche sul grande schermo. Sto parlando di Alan Rickson, che ha dato vita poi ad una versione diversa di Reacher, che se non l'avete mai visto vi consiglio di vedere come serie televisiva, perché è veramente bella, ben scritta, ben interpretata, magistralmente condotta. Quindi Reacher è sicuramente una delle serie migliori che ho visto negli ultimi anni. E Alan Rickson è il protagonista in questo caso di questo film, dove lui è di fatto un combattente che perde il fratello subito all'inizio del film, e in nome del fratello si vuole fare di tutto per entrare nei Rangers. Da quel momento si trova invece coinvolto in una rotta contro una sorta di nave aliena che atterra sulla Terra. E scusate il gioco di parole. Ora, veniamo invece a un altro film, che è un film anomalo, un film argentino, che si chiama El hombre que amaba los platos voladores. Siamo un po' veneto più che argentino, che spagnolo. Ad ogni modo, l'uomo che amava gli UFO. Ed è un film di 2 anni fa, diretto da Diego Lerman, ma devo dire fatto molto bene, basato sulla vera storia di un giornalista, José de Zer, che è stato responsabile della creazione del fenomeno alieno più seguito della storia della televisione argentina. Siamo nel 1986, tra l'altro anno in cui l'Argentina ha pure vinto il mondiale, e il giornalista José de Zer con il suo cameraman si dirige verso Córdoba dopo aver ricevuto una strana proposta. In una zona delle colline, di fatto descrivono una presunta presenza aliena per il loro telegiornale, aprendo poi a delle scene bizzarre. Allora andiamo a sentire un estratto.
1: José, sei il miglior giornalista di spettacolo che ho. Hai talento, sei brillante, bello.
2: Lavoro nello spettacolo e ti ringrazio per questo. Perché tanta fretta?
3: Non voglio che ti vedano.
2: Ma io a quest'età immaginavo di essere altrove. Quindi volete una cronaca con una nota di colore?
4: È così e non è così.
2: Allora com'è?
4: Extraterrestri.
2: È tutto vero?
3: Sì, credo di sì.
2: Django, lo vedi?
5: Sì, sì, lo vedo.
2: Il cerchio è perfetto.
6: Gli esseri umani hanno paura dell'ignoto e questo per noi è ignoto. E
2: ci sono stati avvistamenti?
7: Sì, una luce bianca.
8: Vuoi dirmi che c***o è questo?
2: La collina Cerro, la televisione del futuro. Guarda qui, Cianguito, per favore. Potrebbe essere anche di un oggetto volante.
8: È una pagliacciata e dalle pagliacciate un programma di informazione non torna indietro.
2: Hai un tesoro proprio sotto il tuo naso e tu non lo vedi. Questa non è una favola, questo è occulto. Ciò che esiste, ma non si vede.
9: A volte penso che tu sia un genio, altre mi sembri uno stupido.
2: Potrebbe ripetere, per favore?
10: È con noi, José de Cerro!
11: Pensi che sia possibile che ci sia vita su altri pianeti?
8: Seguimi, Cianguito!
2: Seguimi, Ciango, seguimi. Tu pensi che io sia un pazzo di... Tutto il mistero della collina Cerro è meravigliosamente naturale.
0: E allora, questo era l'uomo che amava gli UFO, e con questo noi chiudiamo la prima parte di Soul Kitchen dedicato al tema degli UFO, per l'appunto. Tra poco avremo con noi ospite Antonio Locampo, e che collabora con Cosmo, e con lui andremo a rivisitare un po' quel cinema dedicato agli UFO che ci piace, che ci diverte, per cui con lui attraverseremo un po' tanti generi di film che andremo poi a ascoltare più tardi, di altri che abbiamo già ascoltato. Rimanete con noi, ovviamente, per chi vuole mandare un messaggio e raccontare qual è il suo film più bello, quello che sul tema degli UFO, quello che gli è piaciuto di più. 334 11 11 622, tra poco.
12: Giornale radio.
13: La partita in vasca, gli occhi che bruciano,
5: Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camu Gin, il gin salpato da camogli. Bevi Camu Gin responsabilmente.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 29 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole prevalente da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Ancora tanto sole altrove. Massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Allora, ci siamo, seconda parte di Soul Kitchen dedicato al tema del cinema degli UFO, e questa volta andiamo dal nostro ospite che vi annunciavo prima. Si chiama Antonio Locampo, lui è un giornalista scientifico / aerospaziale, e quindi questo chiaramente gli conferisce tutto il diritto di poter dire e raccontarci cose che noi non possiamo neanche lontanamente immaginare. Antonio, ciao, ben trovato.
5: Ciao Lapo, un saluto a te e agli ascoltatori, ben ritrovati, è un piacere, sempre un piacere.
4: Eccoci qua. Anche per me. Allora Antonio, il tema degli UFO è un tema chiaramente dibattuto. Noi abbiamo iniziato con alcuni film di cui fuori onda ti ho anche raccontato, perché alcuni di questi li sentiremo più tardi, altri li abbiamo ascoltati prima. Però io con te vorrei partire da un presupposto. C'è un film o dei film che secondo te si sono avvicinati di più alla verità?
5: Beh, diciamo, c'è un film che è passato alla storia non tanto come un film di fantascienza, proprio perché, come dicevi tu, è molto più collegato a tutta una serie di fatti e di avvistamenti che sono stati segnalati nel corso dei decenni, da quando esiste il fenomeno UFO, cioè ufficialmente dal 1947, e cioè Incontri ravvicinati del terzo tipo, che è un film che rientra non tanto nella categoria della fantascienza, ma nella categoria del film drammatico. Se voi leggete una scheda di Incontri ravvicinati, leggete drammatico, perché è un film che si svolge sulla Terra. Quindi cioè, tutto si svolge sulla Terra, e con prima della scena finale, perché naturalmente stiamo parlando di quel genio con la G maiuscola che si chiama Steven Spielberg, che è un regista che ha sempre puntato, come tu ben sai che sei un grande esperto di cinema, ha sempre puntato anche sul fattore psicologico, diciamo, dello spettatore, perché a cominciare da Duel, il suo primo film, quindi l'aspetto, diciamo, dell'ansia un pochettino, di quello che non sai cosa può capitare fino alla fine. Naturalmente questo film si conclude in maniera spettacolare con l'arrivo di questa astronave super mega gigantesca, tutta colorata, che sembra un albero di Natale meraviglioso, gigantesco, e con gli alieni. Però nel corso del film si notano tutta una serie di situazioni che sono state quelle dei tanti avvistamenti reali e non inventati, che sono stati poi ufficialmente catalogati da tutte le varie forze armate, a cominciare da quella degli Stati Uniti, nell'arco dei decenni, cioè di questi oggetti volanti colorati che svolazzavano sulla testa delle persone, e che è una cosa che succede ancora adesso. Un po' meno, perché oggi come oggi puoi fare meno il furbetto, diciamo, non parlo di te ovviamente, in generale, certo. con gli avvistamenti, perché una volta tu potevi dire ho visto questa cosa, facevi un disegno. Invece ora che tutti hanno un telefonino in mano e tutti possono fare una fotografia in qualsiasi momento istantaneamente, adesso non si può più tracciare, nel senso che se hai visto qualcosa di interessante, allora hai fatto la foto, facciala vedere. Ed è il motivo per cui sono molto molto molto diminuite, come dire, le cose un po' truffaldine riguardanti gli avvistamenti, insomma, ecco, una volta ce n'erano molti di più.
4: Sì, abbiamo detto, ce ne sono tante di storie, tanto più che mi chiedo anche se adesso con l'intelligenza artificiale qualcuno non ci speculi, anche se l'intelligenza artificiale alla lunga, almeno per il momento, può essere ancora svelata.
5: Bravo, questa cosa qua può essere ancora fuorviante, hai ragione, è vero, con l'intelligenza artificiale ormai si può fare qualsiasi cosa, però insomma, chiaramente negli ultimi anni gli avvistamenti, diciamo, e le segnalazioni erano un pochino diminuite. Comunque, considerando comunque noi, io sono un loro consulente, come CISU, cioè Centro Italiano Studi Ufologici, abbiamo una statistica dove il 92% dice che si tratta di casi assolutamente spiegabili, mentre c'è quel 7-8% che rimane un punto interrogativo, che non vuol dire che non è inspiegabile, è inspiegato. A noi fa però a noi piace però pensare che ci possa essere qualcosa di suggestivo dietro, magari come incontri ravvicinati, chi lo sa.
4: Ma guarda, io esatto, quello che ti devo dire è questo, essendomi occupato per tanti anni e poi avendo come questa passione parallela e laterale, con il nostro editore di Giornale Radio, anni fa avevo fatto un programma che si chiamava La Boutique del Mistero, che avevo fatto con Andrea Carlo Cappi, occupandoci di un mistero a settimana, no? Di diversi tipi, e ovviamente vuoi che non ci occupavamo anche degli UFO o di Roswell. Ora però ce ne sono alcuni che onestamente mi hanno affascinato più di altri. Uno è capitato clamorosamente in Italia, te ne ho parlato fuori onda, e cioè quello è capitato a Firenze durante una partita di calcio tra Fiorentina e Pistoiese, che francamente ancora oggi io trovo che sia uno dei casi più clamorosi del mai accaduti nella storia.
5: Guarda, era successo alla fine di ottobre del 1954, se non ricordo male, perché il primo di novembre a Roma invece, evidentemente quella situazione anomala si era spostata, cioè era una situazione che si stava svolgendo evidentemente nel centro Italia, si trattava quasi certamente di operazioni militari che in quel periodo, insomma, siamo nel 54, quindi si stavano sperimentando i primi ordigni militari che ancora non si conoscevano, ma che si stanno già sviluppando alla grande, perché ricordiamoci che siamo nel 54, nel 57 è iniziata l'era spaziale, quindi vuol dire si sta. E quello che è successo in quell'occasione fu durante un amichevole Fiorentina-Pistoiese, quindi la partita fu sospesa per addirittura una quindicina di minuti. E il problema appunto è che, come lo dicevo prima, non c'erano i telefonini, probabilmente c'erano anche pochi spettatori perché era un amichevole, c'erano anche poche macchine fotografiche all'epoca, e quindi ci si basava su quello che era stato visto da migliaia di persone, però quello che era avvenuto era successo realmente, e tutti coloro che avevano visto qualcosa, compresi i calciatori in campo, l'avevano visto. Si trattava di alcuni di velivoli particolari, alcuni li avevano definiti con forma di sigaro, altri li avevano definiti con delle ali di gabbiano, addirittura questo era un po'...
4: Però, addirittura hanno fatto di ballooning, cioè l'effetto mongolfiera, una tecnica di migrazione usata da alcuni ragni in particolare, però francamente mi sembra un po' grossa,
5: in realtà erano stati raccolti ed era un materiale simile a quello delle ragnatele, appunto, come dicevi tu, nel senso che in realtà si era scoperto che i militari statunitensi e americani stavano sperimentando un aggeggio che serviva per ingannare le difese le difese radar nemiche, quindi stavano sperimentando un materiale completamente nuovo che probabilmente non avrà avuto successo, e questa cosa qua oltretutto sotto la luce del sole dava un effetto anche riflettente, quindi molti pensavano che si trattasse addirittura di cose, di pezzettini argentei che stavano cadendo a terra che poi sono stati raccolti e sono stati analizzati, ed era materiale assolutamente chimico terrestre, quindi se non sbaglio, se non ricordo male, c'era del borio, c'era c'erano degli elementi chimici assolutamente terrestri, non extraterrestri, quindi anche quello è stato un caso sicuramente clamoroso, come dicevi tu, famosissimo, perché insomma è una cosa particolare, però difficile pensare a extraterrestri anche in quell'occasione, purtroppo.
4: Non c'è dubbio.
5: Mi sarebbe piaciuto, ma purtroppo non possiamo dire che sono extraterrestri.
4: Senti, un altro film che trovo straordinario, tra l'altro ti ricordo che a breve uscirà un altro film di Steven Spielberg dedicato agli alieni, dopo tanti anni torna ad occuparsi degli alieni, dai tempi della Guerra dei Mondi, torna con un film che si chiama Disclosure Day e che uscirà a giugno, l'11 giugno in Italia. E che di fatto non vedo l'ora, anche perché ecco, però una delle cose che mi intriga di più, credo in assoluto, è perché ha un concetto realistico dietro e che ha attraversato anche film come per esempio Inception o Interstellar in modo particolare, ma che qui è legato ad Arrival, perché il concetto di tempo, cioè l'idea, qualche giorno fa leggevo anche del fatto che per esempio gli alieni o i terrestri non riescono a comunicare come dovrebbero nonostante i mezzi che hanno a disposizione, per colpa del maltempo astronomico, cioè del fatto che ci siano delle onde gravitazionali, delle cose che si frappongono tra il nostro, ecco, la volontà di fare messaggi, di mandarci messaggi che però arrivano male o non ci arrivano. Invece qui si tratta della questione del tempo, cioè l'idea che noi concepiamo il tempo come una linea retta, ma il tempo non è una linea retta, almeno noi lo concepiamo così, ma è ancora una versione arcaica.
5: Sì, assolutamente, sì, poi... le teorie naturalmente col passare degli anni, dei decenni, cambiano, quindi quello che si pensava una volta poi naturalmente è cambiato proprio grazie anche alla teoria delle onde gravitazionali, come accennavi tu, per cui naturalmente insomma il discorso del tempo è proprio quello che dicevi tu, quindi quel film devo dire è particolarmente

0: anche per gli ascoltatori, cos'è il paradosso dei gemelli? Così lo spieghiamo anche agli ascoltatori.
1: Sì, il paradosso dei gemelli è una teoria, naturalmente, dei portata avanti dei più grandi fisici del pianeta, che trova tutti d'accordo, dove se un in realtà il se un uno dei due gemelli viaggia nello spazio a una velocità pazzesca, prossima a quella della luce, in realtà invecchia meno rispetto a quello che si trova sulla Terra, per cui se dovesse fare un viaggio di questo tipo tornerebbe sulla Terra, troverebbe il fratello completamente invecchiato, lui sarebbe ancora giovane.
0: Certo. Lo vediamo anche quando torno dallo spazio alcuni astronauti. Allora Antonio, facciamo una cosa, adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone, poi rimani con me, ti sequestro ancora un po', perché andiamo sul nostro campo, l'altro nostro campo. Ecco, no, perché c'è il tema dei rapimenti alieni, che è un tema che io trovo che sia intrigante, affascinante. E io continuo a pensare che ci sia qualcosa di vero, ma naturalmente poi ognuno è libero di pensarla come vuole, ma molto, molto cinema ci dà una serie di suggestioni davvero intriganti. Allora, prima andiamo ad ascoltare una canzone di John Lennon che si chiama Nobody Told Me, ed è una canzone pubblicata quando lui era di fatto è stato ucciso, voi sapete che subì un attentato, ma Nobody Told Me racconta degli UFO solo di sfuggita, in una maniera però piuttosto chiara. There's UFO over New York and ain't top surprise. Ci sono UFO sopra New York e non sono troppo sorpreso, diceva nella canzone. Questo potrebbe essere un riferimento a una dichiarazione scritta da John Lennon 10 anni prima nelle liner notes dell'album Walls and Bridges. Il 23 agosto del 1974, descriveva nella canzone, alle 9 del mattino ho visto un UFO. Questo lo raccontava, questo diceva e questo dice anche nella canzone Nobody.

Siamo con Antonio Locampo qui a Giornale Radio. Abbiamo ascoltato questa canzone di John Lennon. Antonio Locampo, che è un giornalista, dicevo, scientifico aerospaziale, che collabora, dicevo, con non solo con Cosmo, che è uscito adesso con una edizione speciale dedicata agli UFO, e quindi anche noi, ma poi ha diverse collaborazioni che ci stanno permettendo di entrare più nel dettaglio degli UFO. Antonio, intanto ti voglio portare verso il tema dei

0: rapimenti alieni. Ecco qui che sarebbero gli incontri ravvicinati del quarto tipo, è così. E quindi Antonio, adesso veniamo al cinema che si occupa dei rapimenti alieni, cioè quelli che sono gli incontri ravvicinati del quarto tipo, è corretto?
1: Sì, ci sono gli incontri del quarto tipo, perché quelli del terzo tipo sono quelli che sono relativi a quando un soggetto vede un alieno, un extraterrestre, lo vede anche a una certa distanza, ma non ha un contatto fisico. Mentre invece gli incontri del quarto tipo sono quelli che, tra l'altro, Spielberg ci aveva fatto già vedere nel suo film, perché comunque gli incontri ravvicinati del terzo tipo è anche un po' del quarto tipo, perché a un certo punto nella parte finale del film si vedono questi personaggi che vengono accolti da questi extraterrestri, che vengono accolti all'interno della loro astronave e portati via. Quindi di fatto si tratta più o meno, diciamo, non è proprio un rapimento, perché è un'accoglienza gentile da parte di questi extraterrestri che invitano queste persone a farsi questo viaggetto con loro. Però sì, incontri del quarto tipo, in realtà ci sono le cronache ne parlano tantissimo, ci sono gli atti, tutta una serie di situazioni, di persone che asseriscono di essere state in contatto diretto con questi extraterrestri, di essere stati addirittura trasportati all'interno della loro astronave, di essere stati addirittura sottoposti a esami medici, a radiografie, cose di questo tipo. È famosissimo e notissimo all'inizio degli anni Ottanta il caso di Zanfretta, il famoso metronotte ligure che aveva questi incontri ravvicinati, guarda caso, sempre in mezzo alla campagna, sempre in zone isolate, nessun testimone, però lui tutte le volte dimostrava di avere questi segni, queste bruciature sul petto che dimostravano che gli erano stati fatti dei controlli, degli esami anche abbastanza, diciamo, invasivi. Però insomma questa è cronaca, e poi vabbè, poi la fantascienza è un'altra cosa, insomma, che però si collega strettamente a queste situazioni. Spielberg di fatto poi nella sua carriera straordinaria cinematografica ha sempre preso spunto da fatti reali della cronaca, da Duel, sì, allo Squalo. Beh, è chiaro che E.T. è un altro film straordinario, ma è più una favola, se vogliamo, no?
0: Sì, infatti non l'ho inserito, ma solo perché era talmente popolare, mi piaceva anche raccontare di film che magari la gente ricordava di meno. Ecco, però Antonio, c'è un film, io l'ho amato più di altri, ma anche perché per puro caso, quando il film uscì, devo dire, rimasi folgorato, perché avevo seguito quella cronaca negli anni 70, io ero piccolissimo, avevo avuto 8 anni, 9 anni, ed era venuta fuori sul giornale, perché già a quando avevo 7-8 anni mi interessavo degli aspetti degli UFO, quindi evidentemente ho questo addentellato fin da quando sono nato. E c'era questa vicenda di questo Travis Walton che era stato rapito dagli alieni, un taglialegna, sparito per un mese e poi ricomparso improvvisamente. E questo film, Bagliori nel buio, che è un film di Robert Lieberman, racconta perfettamente di questa vicenda che, se vogliamo, non sapremo mai quanto sia stata inventata o quanto sia veramente accaduta, ma insomma ha delle spiegazioni non del tutto plausibili. Ma tu come la leggi quella storia?
1: Ma io osservando lo sguardo di questo personaggio, ha un po' la faccia da furbetto, ma in senso buono, con questi baffetti, ricorda un po' il mitico Sandrino Mazzola, che tu sicuramente sai, assomiglia un pochino a Sandrino, però Sandrino Mazzola è stato un grande campione sul campo. Questo personaggio qua c'è questa storia dove lui, appunto, che è legata all'Arizona, lui scompare per poi riapparire dopo 5 giorni di ricerche pazzesche, dove non si trovava più, e lui aveva detto di essere stato rapito, però in realtà si tratta di uno di quei pochi casi di rapimento alieno con testimoni oculari, però, e quindi è una storia che rientra in quei casi che non sono completamente inventati, quindi non lo so,
0: dico la verità, Antonio, io l'ho trovata veritiera per un motivo semplice: se anche fosse stato uno scherzo davvero stupido, perché le persone che avevano, diciamo, i suoi compagni di taglialegna, no, che avevano vissuto quella vicenda, sono finiti nei guai, cioè c'è state le indagini della polizia, la cosa è andata avanti per mesi, loro erano accusati di omicidio con l'assenza di cadavere. Ora va bene tutto, potevano anche dire: guardate, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una bravata, ma questi stavano per finire in galera con la polizia, c'erano le televisioni, capisci?
1: Era quello che dicevo prima, ci sono tanti di questi casi di rapimenti alieni che fanno parte che rientrano nelle cronache e i cui atti si trovano in parecchie procure in giro per il mondo, nel senso che questo Travis Walton è un cioè il suo caso è uno dei pochissimi, rarissimi, dove c'erano anche dei testimoni, capisci? Ecco perché, testimoni oculari, concordanti, e quindi ecco perché rientra nei casi davvero misteriosi. Il problema è che non si è mai, non si è mai data una risposta certa a quello che era avvenuto, nel senso che non sappiamo se erano dei terrestri che hanno fatto lo scherzaccio o se erano veramente degli extraterrestri, rimane un punto interrogativo. Lui comunque è uno di quei casi dove la persona in questione non era un millantatore, ma ha raccontato delle cose assolutamente vere, e oggi a 72-73 anni sta bene, quindi gli auguriamo lunga vita.
0: Sì, qualche anno fa è stato ospite di Paolo Bonolis, che lo ha intervistato proprio in qualità di rapito, no? Ed è stata una cosa, ovviamente quando questa cosa diventa popolare diventa grottesca, e allora perde paradossalmente quella parte del fascino, un po' di credibilità. Dall'altra parte invece c'è una storia che io trovo veramente intrigante, quella di John E. Mack, che è uno psicologo, anzi psicoterapeuta, che ha mollato tutto perché si è occupato di tutti questi rapimenti alieni. Ha scritto un libro che consiglio a tutti, si chiama Rapiti, e dove si vede la copertina dove c'è un essere umano che viene prelevato proprio da un raggio traente, ovviamente la copertina deve essere suggestiva, e racconta di migliaia o centinaia di casi, ma in diverse parti del mondo, con persone che non potevano conoscersi in un'epoca in cui non c'era neanche internet, e che raccontavano la stessa identica storia, dove erano stati prelevati, rapiti, ma con i particolari dettagli che erano simili. E francamente, se avvengono tutti, che ne so, in Russia o negli Stati Uniti o in Canada o in altre parti, capisci bene che la cosa diventa un po' diversa rispetto a uno che fa il millantatore.
1: No, assolutamente, ma devo dire, allora, questo personaggio lo conosco meno rispetto a Travis, che è una leggenda ormai, lo conosco meno, però sì, effettivamente ci sono tanti aspetti anche psicologici in tutto questo. Molto spesso le persone rimangono anche, come dire, hanno delle suggestioni, a volte capita che sono anche collettive. Ci sono stati dei casi, che sono anche questi passati agli atti di procura, eccetera, di avvistamenti dove c'erano più persone, magari delle famiglie, che vedevano delle cose che poi in realtà, insomma, sai, a volte lo spavento porta a farti vedere delle cose un po' più grosse di quelle che in realtà sono. Cioè, capitato più volte di vedere qualche aggeggio volante militare atterrare per errore in alcune zone, è stato scambiato per un'astronave di extraterrestri. Ricordiamoci sempre, faccio sempre l'esempio degli stealth e dell'F-117, che è un aereo, è un superaereo militare a forma di triangolo, e una volta si diceva, ecco, sono degli UFO, perché quando mai negli anni 60 o negli anni 70 si vedevano degli aerei a forma di triangolo? Venivano visti come dei boomerang volanti, e poi quelli erano, poi si è scoperto poi dopo che erano gli F-117, per cui, che non a caso viaggiavano velocissimi, per cui anche questa cosa colpiva molto, come dire, chi era protagonista dell'avvistamento, cioè di vedere delle robe che viaggiavano a una velocità che all'epoca sembrava impensata e impensabile, insomma, per non parlare
0: Antonio,
1: degli altri stealth. Certo.
0: Ecco, un'altra cosa è questa. Noi abbiamo dei film, abbiamo ancora pochi minuti. Adesso chiedo a Elisa quanto tempo abbiamo ancora per poter eventualmente ancora. Abbiamo andare 3 minuti, mi pare, 2 minuti, quindi pochissimo. Mi pare che il cinema si sia occupato prevalentemente di degli avvistamenti in modo particolare, anche dei contatti tra umani e alieni per motivi anche metaforici. Ma qui parliamo anche di film che hanno raccontato vicende che hanno a che vedere con l'Area 51. Allora mi chiedo onestamente quanto questo sia, secondo te, una suggestione, cioè se esiste davvero l'Area 51, se davvero potrebbe nascondere i segreti militari che sono magari collegati, e poi chi sono i grigi di cui si parla, questi terribili grigi, una razza aliena di cui si paventa davvero l'esistenza, che potrebbe veramente essere, diciamo, dotata di particolari poteri e che rappresenta una minaccia per la Terra. Così, so che te lo chiedo in breve, ma ci proviamo.
1: Ma guarda, i grigi appartengono a quelle categorie di personaggi collegati a quello che dicevamo prima, cioè quello degli incontri del quarto tipo, cioè quelli che hanno i contatti diretti con coloro che li incontrano, eccetera. Però in realtà anche lì non abbiamo mai avuto una prova concreta dell'esistenza di questi, certo, di questi personaggi alieni. In realtà c'è molta fantascienza. È molto più concreto il discorso dell'Area 51, invece, che dicevi tu, perché lì all'interno ci sono tutta una serie di cose che vengono sperimentate, e soprattutto io, da appassionato di astronauti, e che ho iniziato la mia passione con la missione spaziale a cui prese parte Edgar Mitchell è stato uno dei 12 astronauti che hanno camminato sulla Luna, ed era considerato uno dei migliori astronauti della NASA, al punto tale che fu selezionato per primo per gli equipaggi delle missioni Apollo del suo gruppo di astronauti. E lui ha sempre detto che nell'Area 51, secondo lui, ci sono gli extraterrestri. Oltretutto lui era anche originario di Roswell, quindi a maggior ragione, come dire, per me un mito come Mitchell, si dice che il fenomeno UFO è una cosa seria e molto spesso ci si gioca sopra con questi queste cosettine da fantascienza che non hanno nessuna ragione di esistere. In realtà, quando uno scienziato, un pilota collaudatore, un astronauta come Mitchell dice che in realtà qualche cosettina di strano probabilmente viene nascosta, probabilmente è perché qualche cosettina c'è, però non lo sappiamo, perché nella era 51 mai nessuno ci ha permesso di vedere cosa c'è all'interno. Io sono convinto che all'interno dell'area 51 non c'è nessuna astronave extraterrestre, non c'è nessun alieno, però ci piace pensare che ci possa essere qualcosa.
0: Ripeto, magari piace anche a loro.
1: Io dico solo che se si avvicinano al nostro pianeta di questi tempi, con quello che sta succedendo nel mondo, secondo me appena arrivano scappano via subito. Quindi,
0: ma mica non lo so, adesso bisogna vedere. Magari arriva Clatù di ultimatum alla Terra e al contrario dice: adesso guardate che vi sistemiamo noi. Allora, ovviamente era anche un modo ironico per andare ad affrontare il tema, anche perché fino a che non hai prove concrete, reali, tangibili, puoi soltanto affrontarlo in modo lieve, evidentemente. Ti ringrazio. Allora, Antonio, io ringrazio te che ci hai dato un po' una mano a raccontare e dettagliare anche la vicenda legata agli UFO. Ecco, Antonio Locampo, che poi trovate anche su Cosmo. Grazie Antonio.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, è sempre un piacere, alla prossima.
0: A presto, ciao a te, ciao Antonio. Noi chiudiamo qui la seconda parte di Soul Kitchen con i film dedicati agli UFO, tra pochissimo con voi, sempre qui su Giornale Radio.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
0: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Siamo arrivati alla terza parte di Soul Kitchen qui su Giornale Radio. Lapo De Carlo, Elisa Caberini con voi con i temi legati agli UFO e il cinema. Adesso noi andiamo ad ascoltare un film che è uscito qualche anno fa, che si chiama La Quinta Onda. Il film del 2016, diretto da Jay Blakeson, racconta la storia di un adolescente, che nel film è Chloe Grace Moretz, che vive con la famiglia nelle vicinanze di Cleveland, un po' spensierata, la classica adolescente un po' così, un po' leggera, un po' superficiale, che però una volta arrivata all'invasione degli alieni è persi praticamente tutti, la famiglia, gli amici più cari, anche il fidanzato che sembrava potesse sopravvivere è costretta a badare a se stessa, e quindi si vede anche il cambiamento mentale, la crescita improvvisa, la maturazione e anche la lacerazione di uno scenario globale che diventa apocalittico. E quindi anche vedere come in così poco tempo, nonostante tutti i turbamenti, tutto quello che accade, trasformi, forse la parte più interessante di questo teen movie dedicato agli alieni, ecco, mostri come un adolescente possa cambiare in poco tempo, perché lo scenario intorno a sé cambia, il contesto cambia. Questo è La Quinta Onda, andiamo a sentire subito un estratto.
3: Ehi, tranquilla, qui sei al sicuro?
4: No, invece non esiste un luogo sicuro ormai.
3: Perché mi hai chiesto quanto è distante Ray Patterson da qui?
4: È per mio fratello, l'esercito l'ha portato lì, quindi devo recuperarlo. Che c'è?
3: Devi nutrirti e recuperare le forze.
4: Perché mi hai portato qui? Che cosa vuoi?
3: La mia famiglia. Non ho potuto salvarla, ma ho salvato te. Il fatto di averti salvato credo mi faccia sentire più umano.
4: Per sentirti più umano davvero ne hai bisogno?
3: Tu no.
2: E poi dalla Quinta Onda, che dicevo ha tutta l'aspirazione di essere un teen movie, ve lo dico prima, non farò ascoltare Independence Day perché lo ritengo una delle più grandi violazioni, diciamo, delle più grandi idiozie che abbiano mai girato. Cioè Independence Day è una delle più grandi occasioni perse in assoluto. Sia il primo e a maggior ragione il secondo. Il film aveva tutto quello che serviva, era un raro caso di film che aveva il budget, l'idea e l'impostazione per poter diventare veramente un film straordinario, e invece è una roba terrificante. Quando ho visto Will Smith che andava da un alieno e lo colpiva con un pugno in testa, stendendolo, ho detto vabbè, peccato, occasione persa, volevo uscire. A quel punto ho detto vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo andiamo a un altro film che si intitola Captive State. È un film del 2019 con John Goodman, che è ambientato quasi un decennio dopo un'invasione aliena. Il film mostra la Terra governata da, anche qui, legislatori alieni, e qui ritorniamo a essi vivono, anche se la cosa qui è presa è un po' meno metaforica. Diciamo che questi legislatori alieni, che con la collaborazione di un governo umano fantoccio mantengono l'ordine attraverso un controllo autoritario. La storia si concentra su una cellula della resistenza che cerca di rovesciare questo regime. In questa clip due fratelli pensano a come ribellarsi all'invasione aliena.
5: Non fra una settimana o domani, adesso, prima del buio.
6: Vieni con me. Non un'altra volta. Non di nuovo. Dobbiamo pensare a noi due, Rafe.
5: Cosa disse papà mentre scappavamo?
6: Riorganizzarsi, combattere. E adesso è morto.
5: Vada, come parli?
6: Lascia che le blatte si prendano quello che vogliono, se lo vogliono tanto. Noi ricominceremo da capo. Potremo far tornare le cose come erano prima.
5: Non capisci, vero? Armonia, pace, unità. Sono un mucchio di stronzate. È una bugia, Gabe. Si prenderanno tutto. In pochi anni a noi non è rimasto niente. È l'ultima possibilità per appiccare un fuoco che possa essere visto dal mondo intero. L'ultima per dimostrare a tutti che le blatte si possono battere. Accendi un fiammifero e scatena una guerra.
2: Questo dunque è Captive State, che trovate poi, credo che sia su Rakuten TV, che si vede. Questa è una TV che mostra una serie di on demand, ma non è a pagamento, è gratis, e che vi mostra i film che volete vedere. Detto questo, poi andiamo invece a un film di cui abbiamo parlato poco fa con Antonio Locampo, e cioè Bagliori nel buio, che reputo un gioiello, film del 1993 di Robert Lieberman, con un ottimo cast tra l'altro, perché c'era Craig Sheffer, D.B. Sweeney, Robert Patrick, tutti attori che dici chi? Magari voi non riconoscete, ma sono nomi o volti che avete già visto magari come caratteristi o protagonisti di serie o di film, e che negli anni 90 avevano una certa celebrità. E la, diciamo, il film racconta di come nella sera del 5 novembre del 75 alcuni taglialegni a bordo di un autocarro in una strada di montagna, in una foresta dell'Arizona, vedono un strano fascio di luce nel cielo, e nonostante gli ammonimenti dei suoi compagni, Travis Walton, uno di loro, viene spinto dalla curiosità, scende dall'autocarro per vedere da vicino, ma improvvisamente viene preso e sparisce, e da lì inizia tutto quello che naturalmente racconta il film. I ragazzi cercano di far capire che lui non, loro non lo hanno ucciso, che lui non è morto, che o meglio non sanno niente di lui, che è sparito davanti ai loro occhi, che è stato un UFO. E per giorni i taglialegna vengono sospettati di omicidio, fino al momento in cui Travis Walton riappare disorientato, incapace di rendersi conto del tempo di sparizione, e racconta appunto di essere stato a bordo di un velivolo di alieni, e la sua storia attira l'attenzione non solo della cittadina ma anche delle televisioni e quant'altro. Allora, quindi andiamo a sentire proprio la sequenza in cui i taglialegna discutono all'inizio del film, discutono tra di loro dopo la scomparsa dell'amico.
7: Sì, a proposito di Cacasotto, dov'eri finito?
8: Ero in giro. Tu sapevi dove trovarmi, no, Mike?
9: Davis e Waters ti stanno cercando, Dallas. Sanno dei tuoi precedenti penali. Sanno che hai mentito riguardo alla ferita alla mano e sanno che dici merdate. E ti
8: sei una fonte di informazioni inesauribile, saltarellina.
9: Non ci mette in buona luce il fatto che tu non ti fai vedere.
8: In buona
9: no,
8: luce,
9: è così,
8: accidenti,
9: a me, è così!
7: Vogliono sottoporci alla macchina della verità. E io voglio sapere che cosa ne pensi tu.
8: Vuoi sapere che cosa ne penso io?
7: Esatto.
8: Ecco che cosa ne penso. Penso che quegli aggeggi sono molto pericolosi, amico. Se la macchina dice che hai mentito, non importa se hai detto la verità, hai detto il falso!
7: Potrebbe scagionarci.
8: Potrebbe scagionare te. Vedete? Non hanno bisogno di un cadavere per accusarci di omicidio. Lo sapevi questo? Tu lo sapevi? Eh? Non troveranno mai Travis. Lo sapete voi e lo so anch'io. Ho ragione? Davis e Waters saranno messi sotto pressione per risolvere il caso. E su chi credi che spareranno a zero, eh? Su di te? Santarellino? No, Dio manderà su di loro uno sciame di locuste. Su di te, signor pilastro della comunità? No, non credo. La domanda è... quanto ci metterete a decidere di salvarvi il culo e di puntare il dito contro di me?
7: Dici un sacco di fesserie,
8: lo sai. No, invece andrei esattamente come ho detto io.
7: Se decidiamo di sottoporci alla macchina della verità, lo faremo tutti insieme.
8: Non puntare il dito su di me!
9: Su, avanti, Mike, calmati! Calmati! Calmati! Ehi! Basta, basta adesso.
2: Questa dunque è la sequenza di Bagliori nel buio. Ora veniamo a un altro film davvero inquietantissimo, Il quarto tipo. E il film che mescola un po' di elementi in stile falso documentario, quello che viene chiamato in gergo il mockumentary, e racconta degli eventi misteriosi che si verificano da oltre 40 anni in una cittadina di nome si chiama Nome e si scrive nome, e diciamo in Alaska, e sono legate a rapimenti alieni, e il titolo del film si riferisce alla classificazione quarto tipo utilizzata dagli ufologi e inizialmente stilata da Joseph Allen Hynek nel 1972 riguardo gli incontri ravvicinati con gli alieni, cui il quarto tipo denota un rapimento alieno. Sentiamo un estratto.
10: Pensavo che fosse accadico, invece no, è sumero, ne sono certo. Dai miei colleghi è universalmente considerato il santo graal delle lingue morte. Ma non abbiamo ancora decifrato tutto il lessico. E-ne-ne-me-na-am. Me-en-de-en. Ki-ulutim. La nostra creazione è il significato delle ultime due parole. I-G-K-A-E-Sa. Esaminare vuol dire la prima parola. L'ultima parola è rovinare o distruggere. La nostra creazione. Esaminare, rovinare o distruggere.
4: Rovinare o distruggere chi?
10: Non è completa la traduzione, non si può essere sicuri del significato.
4: Qualunque cosa significhi sembra aggressivo.
10: Scusatemi, ma tutto questo non ha alcun senso. È una registrazione orale della lingua sumera, ovvero della lingua più antica nella storia dell'uomo, che per qualche ragione è stata fatta nella sua camera.
4: Ma che succedeva? Che mi stavano facendo?
10: Quello che confonde è che, qualunque cosa sia, le vocali non hanno il loro suono consueto.
4: Umano.
10: No, fermi.
2: E quindi questo era il quarto tipo, capite bene, il film è davvero inquietante ma anche molto intrigante. Andiamo adesso invece a Communion, film dell'89, diretto da Philip Mora con Christopher Walken, basato sul romanzo che ha avuto un certo successo, ma descritto anche come un po' di fuffa, oppure al contrario come un possibile diciamo libro che manipolava un po' i sentimenti delle persone, non lo sapremo mai, ma insomma il romanzo è di Whitley Strieber, e con l'autore che ha dichiarato di descrivere fatti realmente accaduti e che cerca di interpretare sotto il punto di vista dello scrittore, almeno il film, il tema dei rapimenti alieni. Pare che sul set del film lo sceneggiatore abbia assistito insieme al resto della troupe ad un incontro con strane creature basse ed esili, i cosiddetti grigi, che lui stesso aveva visto anni prima, e sembra che Tiziano Sclavi abbia preso spunto dalla storia di Whitley Strieber e dal film per il fumetto Dylan Dog numero 61, Terrore dall'infinito, quella storia che racconta di Whitley Davis che ha un incontro ravvicinato molto simile a quello descritto da Whitley Strieber. Qui ascoltiamo un rapido, veloce trailer dell'epoca.
11: Non riesco a svegliarmi!
12: Non era un sogno, papà.
13: C'è un gruppo che conosco, del quale...
14: Un gruppo?
13: Persone che hanno visto cose simili alle sue.
14: Da quale gruppo di alieni è stato rapito?
13: Noi non siamo vittime. Non subiamo, partecipiamo.
14: Loro non sembrano proprio per niente umani.
15: Voi, gente, state pronti, ve lo dico io. Preparatevi a una grande sorpresa, una sorpresa veramente grande.
2: Guarda, questo si capisce che era un trailer del 1989, no? Lo si capisce e lo si intuisce anche dal modo in cui era caratterizzato, no? Però era interessante, era divertente andare a prendere. Communion è un libro che ancora oggi è in circolazione, si trova facilmente e lo potete rintracciare. Allora, andiamo adesso invece ad un altro... Anzi, facciamo una cosa, se sei d'accordo, Elisa. Prima ascoltiamo una canzone. Poi andiamo ad ascoltare un altro film che vale la pena andare a ricordare. Allora, andiamo ad ascoltare infatti un pezzo degli Yes, che si chiama Starship Troopers, ispirata al romanzo di Robert Heinlein, la canzone degli Yes. Diciamo che si struttura come una tipica suite prog, che è divisa in tre parti, musicalmente e concettualmente. Non affronta soltanto la tematica di un incontro con altre forme intelligenti, però si spinge anche oltre, va anche a livello filosofico, fino a trattare la ricerca dello stesso Dio. E allora questa è Starship Trooper degli Yes.

0: allora, siamo qui insieme con voi sul giornale radio Soul Kitchen speciale UFO, questa canzone degli Yes, e veniamo adesso ad un film come Dark Skies, Oscure Presenze, il film scritto da Scott Stewart, che racconta la storia di una famiglia che vive in periferia alle prese con degli strani eventi inquietanti, e dove praticamente cominciano a vedere nella notte degli oggetti dell'abitazione che si spostano oppure sparire nel nulla, e si allarmano poi quando il figlio parla di un omino che gli fa visite nelle ore notturne, quando vedono una moltitudine di uccelli morire sulla loro casa, e la situazione si complica quando capiscono di essere stati presi di mira da una forza che non sembra essere una forza però come dire tradizionale, quella degli spettri, sembra qualcosa di diverso. Che cosa sarà? Qualcosa che ha a che vedere con gli alieni. Sentiamo allora Dark Skies, Oscure Presenze.
1: La prima cosa che faremo è determinare con chiarezza se state davvero sperimentando degli incontri.
2: È un test?
1: Solo una serie di domande per scovare i millantatori. Bene, cominciamo. Ok. Avete visto delle luci intense nel cielo sopra casa vostra o che si muovevano in modo inusuale?
3: No.
1: Avete avuto dei forti mal di testa o qualche emicrania?
3: No.
1: Avete sentito dei ronzii nelle orecchie che sembravano essere solo nella vostra testa?
3: Sì.
1: Avete avuto dei disturbi inspiegabili, strane allergie o sangue dal naso?
2: Sì.
3: Sì.
1: C'è qualche animale che ha avuto dei comportamenti anomali nel vostro quartiere?
3: 3 stormi di uccelli si sono abbattuti sulla nostra casa l'altro giorno.
1: Direi proprio che ci siamo. Avete avuto qualche inspiegabile blackout o salti temporali che non sapete giustificare? Momenti in cui vi sembra che il vostro corpo sia andato completamente fuori controllo.
3: Come sa queste cose?
1: Perché voi non siete i soli.
0: Vabbè, questa è una frase che rimane scolpita. Andiamo adesso invece a un capolavoro, un vero capolavoro, l'invasione degli ultracorpi e Invasion of the Body Snatcher, con varie versioni che sono poi succedute nel corso della storia, in particolare nel 1956 e nel 1978 con la regia per esempio di Abel Ferrara, oppure anche quello recente che è stato fatto insomma con Nicole Kidman e Daniel Craig, che è veramente molto bello. E qui gli alieni dominano il pianeta sostituendo gli esseri umani con delle coppie perfette prive di emozioni, creando una società aliena invisibile che prende il controllo dall'interno. Allora qui sentiamo il primo film del 1956, l'invasione degli ultracorpi, un estratto.
4: Non dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
5: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
4: Molte persone perdono poco a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
5: Non tutti sono così, Max.
4: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore, giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia cara. Ti amo, Becky.
0: Vabbè, c'è tutto il 1956 qua dentro, quindi poi perdonerete. A parte che il film è molto più inquietante di quanto non sia questa sequenza, che anche qui la sentite, ma sa di metafora, no? Perdiamo la nostra umanità e molta gente non se ne accorge, posto che è verissimo, però appunto qui ovviamente c'era tutta l'ingenuità di quel periodo storico. Veniamo adesso invece alla Guerra dei Mondi, film del 1953, il capolavoro di Byron Haskin, ispirato appunto al romanzo di H.G. Wells, considerato un classico del cinema di fantascienza, interpretato da Orson Welles all'epoca alla radio, con addirittura centinaia di persone, anzi migliaia in questo caso, che ebbero delle reazioni drammatiche, addirittura ci furono dei suicidi perché descriveva l'arrivo degli alieni sulla Terra in un'epoca storica in cui la radio era la verità. E se qualcuno faceva uno scherzo simile raccontando, lui aveva praticamente, Orson Welles ha letto una parte del testo di H.G. Wells, raccontando pedissequamente quello che stava avvenendo, quindi come se ci fosse una reale invasione, la gente fu sconvolta e qualcuno si suicidò, voi pensate. Ebbene, la Guerra dei Mondi del 53 vinse il premio Oscar con gli effetti speciali, con l'arrivo devastante degli alieni che schiacciano militarmente le difese terrestri con l'obiettivo di dominare il pianeta. E la Paramount Pictures, che deteneva i diritti del romanzo dal 1924, aveva contattato anche Eisenstein, quello della corazzata Potemkin, per dirigere il film nel 1930. Però alla fine il progetto venne interrotto per divergenze artistiche. Andiamo a sentire un estratto della prima Guerra dei Mondi.
2: Chi è quello là? Ma che cosa si è messo in testa?
6: Camminando attraverso l'oscura valle della morte, io non temo il male.
2: L'hanno visto!
6: Tu hai unto la mia testa con l'olio, la mia coppa tra bocca. E io dimorerò nella casa del Signore. In eterno.
0: Ecco, questo è il primo La Guerra dei Mondi. C'era questo prete che si avvicinava agli alieni, come dire, però con anche qui un carico di ingenuità che pagherà a caro prezzo. Va bene, chiudiamo qui la terza parte di Soul Kitchen dedicato al tema degli UFO, il cinema e gli UFO. Tra poco torniamo con voi per l'ultima parte.
7: Giornale radio.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21:32. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Di nuovo insieme, allora, quarta e ultima parte di Soul Kitchen in questo weekend in cui stiamo affrontando il tema del cinema e degli alieni, del cinema e degli UFO. Abbiamo ascoltato tanti film e adesso, dopo che abbiamo ascoltato La guerra dei mondi di Byron Haskin, veniamo anche alla Guerra dei mondi di Steven Spielberg, quello del 2005. Sono passati ormai poco più di 20 anni e ancora questo film è attualissimo, girato in modo magnifico, un grande Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Tim Robbins in quel ruolo davvero ambiguo e sinistro. E qui andiamo ad ascoltare proprio una sequenza dell'inizio del film, della Guerra dei Mondi.
5: Beh, ci sta abbastanza. Non mi va di andarci da sola.
6: È divertente, no?
5: No.
6: Sembra il 4 luglio.
5: No, non è vero.
6: Oh,

0: Va tutto bene.
1: È caduto dietro casa nostra.
0: Sì, ma non ne cadranno più adesso, ok? Perché i fulmini non cadono mai due volte nello stesso momento.
2: Cazzo!
1: Dov'è Robby?
0: Non lo so.
1: Robby starà bene. E tu stai bene?
0: Ma quando arriva il tuono?
1: Perché non smette?
3: Perché non smette? Perché sono gli alieni, cara Dakota Fanning, che tra l'altro aveva una patologia, no? Che poi veniva, poi come dire, cercava il fratello di proteggere da questa, che era anche il terrore, aveva l'agorafobia. Allora, veniamo invece a un altro film che è Interferenze. Interferenze è un film di Ryan Eslinger che vede il protagonista Derek Echevarro, o meglio, l'attore si chiama Alex Sharp, che dà le vesti a Derek Echevarro, il quale è un giovane studente universitario che è ossessionato dagli UFO. Da piccolo Derek infatti è convinto di aver assistito all'apparizione di uno dei fantomatici dischi volanti, sebbene nessuno li creda, nessuno li abbia mai creduto. E per questo motivo che quando iniziano ad apparire alcune notizie su degli avvistamenti di UFO avvenuti in diversi aeroporti degli Stati Uniti, a distanza molto ravvicinata, Derek decide di indagare insieme alla sua fidanzata Natalie e grazie all'aiuto della sua insegnante, la professoressa Hendrix, che sarebbe Gillian Anderson. Gillian Anderson è Dana Scully di X-File, così capite di chi stiamo parlando. Il ragazzo inizia una corsa contro il tempo alla ricerca della verità prima che i servizi segreti, come spesso succede, insabbino tutto, e soprattutto prima che l'agente speciale dell'FBI Franklin Hayes, che nel film è David Strathern, riesca a rintracciarlo. Sentiamo qui una sequenza.
4: Capitolo 4. Autovalori e autovettori. Bene, se abbiamo una matrice quadrata A che rappresenta una trasformazione lineare, allora questa matrice moltiplicata per un certo vettore è uguale a un coefficiente lambda moltiplicato per quello stesso vettore. Questo specifico V viene definito un autovettore della matrice e il lambda viene definito il suo autovalore. Questo tipo di problemi hanno applicazioni in tutte quelle cose come l'ingegneria strutturale, le transizioni di spin, l'idrogeno neutro e... la cui lunghezza d'onda è 21 centimetri. Questo può essere significativo, non è vero? Derek.
5: Beh, non importa, la matrice è il doppio o la metà o qualunque cosa.
4: Sì, ma è 21 centimetri.
5: È 21 centimetri cosa?
4: La frequenza dell'idrogeno. La riga spettrale dell'idrogeno neutro ha una frequenza di 1420 MHz e una lunghezza d'onda di 21 centimetri. Due linee, 38 incrementa est.
5: E 22 a nord.
4: E poi si moltiplicano entrambi per 9433.
5: E poi per 21 centimetri. La lunghezza d'onda quindi è l'unità di misura. Sono coordinate.
3: Questa dunque la sequenza è, ovviamente la professoressa sta insegnando, dialoga con lo studente e capiscono di essere arrivati ad una conclusione importante. Veniamo adesso a un altro capolavoro, questo è un capolavoro che merita di essere visto da tutti, ma anche e soprattutto da chi non ama la fantascienza, perché è un film che ha quasi del lirismo, è un film intelligente. Quando un film è intelligente non esiste una categoria, non esiste un genere. Il film è Arrival. Il film di Denis Villeneuve del 2016, sono passati 10 anni, con protagonista Louise Banks nel film Amy Adams, linguista di fama internazionale che viene convocata con urgenza dopo l'arrivo di 12 misteriosi navi extraterrestri chiamate Gusci, per via della loro grande esperienza, anzi della sua grande esperienza, ma per via anche della forma di questi Gusci e per quello che è il loro comportamento, la dottoressa viene ritenuta la donna tra le più importanti o quantomeno la più adeguata per risolvere il caso. Il governo vuole che lei si unisca ad una squadra in Montana, il sito dell'atterraggio di uno dei Gusci, in tutto il mondo, e lei fa la conoscenza di un fisico che nel film è Jeremy Renner e del colonnello Weber che nel film è Forest Whitaker, e lì apprende che lo scopo della missione è quello di stabilire una comunicazione con gli alieni al fine di comprendere il motivo del loro arrivo sul pianeta, e si scopre che il loro linguaggio non è facilmente comprensibile, anzi lo è quasi ignoto per loro, e non capiscono onestamente che cosa vogliono dire. E allora andiamo a sentire proprio una sequenza del film, perché racconta questo film di come la linguista che ipotizza che gli alieni comunichino grazie al gas contenuto nei loro tentacoli formando frasi palindrome scritte anche in

lo fanno in modo non individuabile. L'aria fra un guscio e l'altro non è disturbata da emissioni sonore o onde luminose. Sono scienziati o turisti? Se sono scienziati, non sembra che facciano molte domande. Perché sono atterrati proprio lì? Neanche i più blasonati esperti riescono a venirne a capo. La teoria più plausibile è che abbiano scelto luoghi sulla Terra con la più bassa incidenza di fulmini. Ma ci sono delle eccezioni. Un'altra teoria plausibile è che in ciascuno di quei posti i Pink Floyd abbiano avuto una hit nel 1980. Insomma, non si sa. Come comunicano? Qui Louise ci sta facendo vergognare. La prima svolta è stata scoprire che non c'è correlazione tra quello che un eptapodo dice e quello che un eptapodo scrive.

0: A differenza di tutte le lingue umane scritte, la loro scrittura è semasiografica. Veicola un significato, non rappresenta un suono. Forse per loro la nostra forma di scrittura è un'occasione sprecata, perché tralascia un secondo canale di comunicazione.
1: Questo dunque è un'interessante valutazione che viene fatta anche dagli esperti e che chiaramente mostra come dalla fantascienza si possa partire, si possa passare anche ad argomenti molto più interessanti, elevati, e dove soprattutto ci possono essere delle diverse chiavi di lettura, pensando fuori dagli schemi. Veniamo adesso invece a Incontri ravvicinati del terzo tipo, e siamo dalle parti dell'altro capolavoro. Il film si chiamava in origine Close Encounters of the Third Kind, e è un film del 1977, ha già 50 anni questo film, diretto e ideato da Steven Spielberg, dove viene raccontato di un ipotetico primo contatto tra umanità ed extraterrestri, e il titolo deriva appunto dalla classificazione degli incontri ravvicinati elaborata da un astrofisico ricercatore ufologico come Joseph Allen Hynek nel 72, che avevamo già citato prima. E quindi l'incontro ravvicinato del terzo tipo è il più elevato nella scala originale proposta, poi il quarto tipo è quello invece dei rapimenti, che è stato ideato successivamente. E l'idea nacque a Spielberg ancora giovane, quando assistette insieme a suo padre ad una pioggia di meteoriti nel New Jersey. E dopo questa esperienza, ancora adolescente, produsse un film, Firelight, che riguardava temi ufologici, di cui molte scene sono state poi trasferite in incontri ravvicinati del terzo tipo con la tecnica dello shot for shot. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film.
2: Qui è TWA 517. Il traffico ora appare come fari atterraggio super luminosi. Pensavo che Eris avesse i fari di atterraggio accesi.
3: Forse si tratta di un satellite.
4: Eris 31, ora un punto principale a ore 10 rispetto a voi. Distanza 5 miglia, passo.
5: Chiedo posizione.
4: Che cosa fa? Il traffico procede verso nord-est, nessuna indicazione di altezza.
2: Affermativo.
5: Base Indianapolis.
2: Non mi sembra che presenterà dei problemi adesso. Sta ascendendo a circa 1500 piedi sotto rimessa. Restate in ascolto. Ok, centro. Il traffico ha virato, sta venendo dritto verso di me. Viriamo a destra e abbandoniamo quota di volo 301.
4: Erist 31, scendete a quota di volo 301. Per Allegheny 444 virate a destra.
6: Chiama la
4: 45esima
6: ripetizione. Senti che cosa diavolo stanno sperimentando.
4: Per Allegheny 444.
5: Indianapolis, state facendo operazioni in zona riservata 2508?
2: Erist 31, affermativo. Il traffico è assai luminoso e sta muovendosi in traiettorie irregolari. Passo.
4: Affermativo, Erist 31, continuate a scendere a vostra discrezione.
2: Ok, scesa, discrezione pilota, affermativo. L'oggetto ci sta venendo diritto addosso. Molto luminoso e a forte velocità. Ci ha appena passato, proprio ora. Ci è mancato un pelo. Erist 31, sono quota 304 e l'oggetto è ormai lontano davanti a noi.
7: Chiedi se vogliono fare un rapporto ufficiale.
4: TWA 517, volete segnalare un UFO? Passo. TWA 517, volete segnalare un UFO? Passo.
2: Negativo, non vogliamo fare un rapporto.
4: Erist 31, intendete segnalare un UFO? Passo.
2: Negativo, neanche noi vogliamo fare un rapporto.
4: Erist 31, intendete fare un rapporto di qualche genere? Passo.
2: Centro, non saprei che tipo di rapporto fare.
4: Erist 31, nemmeno io. Cercherò di tracciare il traffico fino a destinazione.
1: Questa è una sequenza anche qui memorabile. E veniamo adesso ad una canzone che è conosciutissima, Starman di David Bowie, e che

racconta di un alieno che dice nella canzone would like to come and meet us, vorrebbe venire a conoscerci, but it thinks it blow our mind, ma pensa che ci farebbe scoppiare la testa. Insomma, in altre parole, un'intelligenza troppo superiore per essere da noi compresa. Questa è Starman, David Bowie.

0: insieme qua con Soul Kitchen su Giornale Radio, Lapo De Carlo con voi e con me anche Lisa Cabrini. Film dedicati al tema degli UFO sono tanti, abbiamo ancora poco tempo, andiamo allora ad ascoltare un altro film che è Contact, film del 97 di Robert Zemeckis con Jodie Foster, Matthew McConaughey e David Morse. Film che è un adattamento del romanzo di Carl Sagan che descrive un ipotetico primo contatto tra umani e alieni con relative implicazioni etiche e religiose, oltre naturalmente a parlare in generale del rapporto tra fede e scienza. È stato scritto nelle linee generali dallo stesso Sagan e dalla moglie Anne Ryan, che ha poi successivamente sceneggiato. Allora andiamo a sentire proprio un pezzo di Contact.
1: Nemmeno la più potente delle radio arriva tanto lontano. Avanti, ora basta chiacchierare.
2: Va bene, d'accordo. Pensa cola.
1: Oh, Ellie, è bellissimo. Adesso dormi però.
2: Ok. Papà?
1: Sì?
2: Secondo te c'è qualcuno sugli altri pianeti?
1: Non lo so, Sparks. Però io dico che se ci siamo solo noi, mi pare uno spreco di spazio.
0: Beh, direi assolutamente vero. Questa è la frase del padre di Jodie Foster nel film, che nel film appunto è David Morse. Veniamo invece adesso ad un altro gioiello, ci stiamo avvicinando alla fine e un po' mi dispiace, anche molti film che non abbiamo potuto affrontare. E il film è un film di Night Shyamalan che nella storia ha dato veramente tanto materiale. E sicuramente questo, ripeto, è uno dei film più sottovalutati che abbia mai visto in vita mia. Non so per quale motivo non è piaciuto a tutti, nel senso che molti l'hanno disprezzato, l'hanno ritenuto un film brutto, oppure, non so, implausibile, con un pessimo Mel Gibson. Personalmente lo ritengo uno straordinario gioiello, e non solo di genere, è girato in modo meraviglioso. Sto parlando di Signs, film che racconta di un ex sacerdote episcopale che si chiama Graham Hiss, che nel film è per l'appunto Mel Gibson, che vive in una fattoria isolata con suo figlio, che tra l'altro è asmatico, Morgan, e la figlia più giovane che si chiama Bo. Il fratello minore di Graham, Merrill, nel film è Joaquin Phoenix, è un giocatore di baseball fallito della Lega Minore e vive con loro nella fattoria da quando sua moglie Colleen è morta in un tragico incidente stradale 6 mesi prima. La famiglia, che sta ancora cercando di riprendersi da questo lutto improvviso, viene sorpresa nel vedere che nella loro piantagione sono comparsi misteriosi e grandi cerchi, i famosi cerchi di grano di cui si è parlato per anni e che poi si sono rivelati, almeno apparentemente, dei segni fatti, diciamo, in modo umano da gente che aveva fatto delle goliardate ben ingegnate, ma prende spunto da questa vicenda per fare il film. E allora dicevamo che la famiglia assiste a questi strani cerchi e quello che sembrava inizialmente un semplice e insolito atto vandalico non si dimostra tale. Andiamo a sentire proprio una sequenza di Signs.
3: Gli uomini si dividono in due grandi gruppi. Quando gli capita un colpo di fortuna, i primi ci vedono di più che mera fortuna, che mera coincidenza. Lo vedono come un segno, come la prova che esiste davvero qualcuno lassù che veglia su di loro. Per i secondi è solo un caso, un fausto concorso di circostanze. Sono sicuro che quelli del secondo gruppo guardano quelle 14 luci con molto sospetto. Per loro questa situazione è metà e metà. Può essere brutta e può essere bella, ma nel profondo sono convinti che qualunque cosa accada, essi sono soli. E questo li riempie di paura. Sì, ci sono uomini così. Ma sono molto più numerosi quelli del primo gruppo. In quelle 14 luci, essi scorgono il miracolo. E nel profondo sono convinti che qualunque cosa avvenga, c'è sempre qualcuno lassù che li protegge. E questo li riempie di speranza. Ecco, quello che devi chiederti è che tipo di persona sei. Sei di quelli che vedono segni, che vedono miracoli. O pensi che sia solo il caso a governare il mondo? Insomma, in altri termini, è possibile che le coincidenze non esistano?
0: Ecco, questa è una sequenza di Science che vi raccomando. Adesso invece veniamo a un altro gioiello, X-Files, il film, era conosciuto soprattutto come una serie televisiva, ma è stato anche un film diretto da Rob Bowman e che segue le difficili indagini degli agenti FBI. E però il film parte addirittura dal 35.000 avanti Cristo. Cioè, tu voi pensate, nell'era glaciale, con due uomini preistorici che hanno un incontro ravvicinato con una forma di vita aliena che secerne una sostanza nera. E improvvisamente passiamo nel 1998, nella stessa zona che sarebbe l'attuale Texas, con un ragazzo che cade in un buco nel terreno ed entra in contatto con la stessa sostanza nera, rimanendo infettato. E nel frattempo gli agenti Fox Mulder e Dana Scully, David Duchovny e Gillian Anderson, si trovano a Dallas alle prese con un attacco terroristico contro un edificio federale. La storia parte da questo incipit molto lungo, molto interessante e ovviamente affascinante, e poi si compone di una serie di misteri, e c'è il famoso uomo che fuma, che trama, diciamo, segretamente anche le loro spalle. Qui sentiamo proprio una sequenza di due dei personaggi, di cui uno è l'uomo che fuma, che parla con un altro personaggio dell'FBI. Sentiamo.
4: Il caldo l'ha messa a dura prova. Perché ha affrontato un viaggio così faticoso?
5: Per parlare di una certa questione.
4: Ci sono anche canali ordinari volendo.
5: Si tratta dell'agente Mulder.
4: Dio, ancora Mulder. È un'ossessione.
5: Ha visto più di quanto doveva.
4: Cosa ha visto in realtà? Poche tessere di un immenso mosaico.
5: Ha ripreso a indagare. E con che ostinazione?
4: È pur sempre isolato. È un uomo solo, non può sfidare il futuro.
5: Ieri ho ricevuto questo.
0: E allora chiudiamo con il film di prossima uscita tra 3 mesi, Disclosure Day, nuovo film di Steven Spielberg che racconta di una vicenda che parte da una meteorologa che durante una diretta viene posseduta da un'entità aliena che scatena la popolazione mondiale sulla rivelazione ufficiale degli alieni. I governi del mondo intervengono per impedire che la verità venga rivelata. Il protagonista invece lotta per rendere pubblica la verità tenuta segreta. E allora chiudiamo con questo film che sarà un film importantissimo, Disclosure Day di Steven Spielberg. Sentiamo un breve trailer.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
8: Oggi...

0: gente deve sapere la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Che cos'è?
0: Se te lo dico non mi credi. Quindi ti faccio vedere.
1: Cosa vuoi fare?
0: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
2: Le persone si interrogano. Vanno incontro all'ignoto.
1: Arrivano! Arrivano!
2: Hanno fame di verità.
1: Credi che ci siano altri? Perché avrebbe dovuto creare un così vasto universo? Per riservarlo solo a noi.
3: Disclosure Day, dunque il film di Steven Spielberg di prossima uscita. Abbiamo ascoltato il trailer in anteprima e allora con questo noi ci salutiamo. Speriamo che con questa puntata dedicata al cinema e agli UFO vi possiamo aver dato magari qualche idea, qualche stimolo per andare a scoprire qualche titolo che non conoscevate. Allora da Lapo De Carlo e da Elisa Cabrini un saluto, appuntamento come sempre qui su Giornale Radio la prossima settimana con Soul Kitchen.
4: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 22. Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22 e 33 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Sono le 23.
3: Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Quarta domenica di agosto, all'insegna del bel tempo e di un cielo in prevalenza sereno. Nelle prossime ore eccezion fatta per poche nubi sui settori alpini, il sole la farà da padrone su tutte le altre regioni. Nel pomeriggio prenderanno forma locali addensamenti su Alpi e Appennini, ma senza fenomeni di particolare rilevanza. Sempre bello e soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:35. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:59. Giornale Radio.
3: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.